0: se fuggi scattare una foto.
1: Top Week 19.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week numero 13.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Top Week, numero 12.
1: E ciao!

0: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top Ten.
1: 1998, Biagio Antonacci. Quanto tempo e ancora? No.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

giornata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani. E mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

meglio. Pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera prima, negato fra ghiaccio e vodka. Piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con

nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.

Yeah. Stanotte ho fatto un incubo, stavo dove mi merito, ma non c'eri più tu, honey. E ce l'ho un grosso schermo, posso spegnerlo col dito, ti proteggo mentre tu dormi.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo a niente. Di niente.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Sono fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Sono sempre ubriaco, sono sempre fatto.

Non valgo molto, son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Ieri ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America.

sei partito, non c'è più musica. Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico come questo.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai.

0: Meteo Radio.
1: Oggi, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose. Punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani. E mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

dice, sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Il G7 a Evian, oggi ultimo giorno di lavori, incontro Zelensky-Trump che preme su Mosca per un accordo. Iran, la Svizzera conferma venerdì la firma dell'intesa. La Premier Meloni al leader della Casa Bianca, conta l'unità dell'Occidente, segnali distensivi dopo le tensioni delle scorse settimane. Addio al cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, a lungo vicario di Giovanni Paolo II e presidente della CEI, difensore dei valori non negoziabili. La chat sessista a Milano, un conducente di tram, il primo indagato, e l'azienda del trasporto pubblico locale sospende anche altri 4 dipendenti. I mondiali di calcio, le stelle protagoniste, a segno Messi, tripletta, Mbappé e Haaland, doppiette, nei successi di Argentina, Francia e Norvegia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il G7 di Evian, oggi ultima giornata di lavori, possibile un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Mosca deve fare un accordo.

0: industrializzati con molti paesi emergenti. Intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran, e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky, e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7, con un comunicato congiunto, si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
1: Per la Premier Meloni a Evian, giornata di bilaterali e confronti sull'agenda internazionale e le battute del disgelo con il presidente degli Stati Uniti.
2: Conta l'unità dell'Occidente, dice così Giorgia Meloni a Donald Trump. I segnali distensivi fra la Premier e il leader della Casa Bianca cominciano la sera dell'arrivo, quando fra i due c'è, dicono fonti diplomatiche, un utile scambio a margine dei lavori. Nella giornata che segue e che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni. Botta e risposta colto dalle telecamere durante il giro tavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la Premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, l'obiettivo resta di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della Premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Sul campo, la città russa di Novorossiysk, uno dei principali porti per l'export sul Mar Nero, è in stato di allerta per un attacco con droni. Lo ha annunciato il sindaco. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali danni o vittime. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito che monitora il traffico marittimo delle petroliere. E con la prospettiva della riapertura di Hormuz, ieri chiusura in forte calo per il prezzo del petrolio ai minimi da 3 mesi, con il WTI a $76 al barile e il Brent a 79, e seduta positiva per le piazze finanziarie europee. Oggi borse asiatiche in ordine sparso e Wall Street attende il debutto del nuovo governatore della Fed, che dovrebbe lasciare i tassi invariati nonostante l'inflazione. Del memorandum tra Iran e Stati Uniti ha parlato il Papa da Castel Gandolfo, auspicando che sia veramente una soluzione alla guerra. Dal pontefice anche l'appello a eliminare le armi nucleari. Leone ha poi tracciato un bilancio del suo recente viaggio in Spagna, rilanciando la necessità del rispetto per la dignità dei migranti.
3: Quello che ho detto specialmente nelle Canarie, del rispetto per la persona, molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti, e quindi semplicemente dire lo mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana.
1: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, ex presidente dei Vescovi Italiani. Ha servito la Chiesa con intelligenza e passione, sottolinea l'attuale presidente della CEI, Matteo Zuppi. Originario di Sassuolo, in provincia di Modena, Ruini fu sempre molto vicino a Papa Wojtyla. Il servizio di Marco Curatolo.
4: Fu Papa Giovanni Paolo II a nominarlo vescovo ausiliare di Reggio Emilia e Guastalla, da dove Ruini spiccò il volo, prima segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana nel 1986, poi nel gennaio del 1991 chiamato da Wojtyła a essere provicario generale della diocesi di Roma, carica che divenne piena 6 mesi dopo. Era luglio 1991. Pochi giorni prima, nel concistoro del 28 giugno, era stato creato cardinale, sempre da Giovanni Paolo II. Rimase vicario di Roma per 17 anni, fino al 2008. Nello stesso periodo e fino al 2007 fu anche presidente della CEI, anni importanti e difficili per la Chiesa e per l'Italia, in cui Ruini rimase fermo nel richiamo all'impegno unitario dei cattolici nella vita del paese e nella difesa dei valori cristiani.
5: Per un cristiano gli obiettivi fondamentali nascono certamente

0: aumenta la sua fede.
1: Cordoglio per la morte del cardinale Ruini da tutto il mondo istituzionale e politico. Si è detta addolorata Giorgia Meloni, un grande uomo di chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, scrive la Premier. Lo ricorda anche Romano Prodi. La nostra amicizia non è mai venuta meno, sottolinea l'ex leader del centrosinistra, a fronte delle tensioni con Ruini negli anni di Berlusconi. Quanto al confronto tra partiti, tra i temi il decreto rimpatri, i volontari, approvato definitivamente, il rilancio del campo largo e l'economia.
2: Ridare slancio all'economia e abbassare la pressione fiscale, il centrodestra torna sui cavalli di battaglia economici, rincuorata dagli accordi sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Fratelli d'Italia, Forza Italia, anche per la Lega ora bisogna dare la priorità alle famiglie italiane. Dalla maggioranza poi soddisfazione anche per il via libera al DL rimpatri volontari, che con 147 sì diventa legge. Dalla Lega, Simona Bordonali.
3: Una politica migratoria seria debba poggiare su tre pilastri: ingressi irregolari, protezione per chi ne ha realmente diritto e contrasto all'immigrazione illegale.
2: Gestione dei migranti disastrosa, denunciano dall'opposizione i Dem, così come per i 5 Stelle, che aggiungono le priorità degli italiani sono altre. Riccardo Ricciardi.
4: Paese in ginocchio, ci sono persone che non riescono a curarsi e stiamo parlando di 125 rimpatri.
2: Una foto che li ritrae insieme sorridenti attorno ad un tavolo sancisce il patto tra i leader del centrosinistra: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli. Due vertici per il campo largo l'8 e il 15 luglio. Matteo Renzi non è nel selfie, nessun problema, assicura. Nella foto c'è la sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR1.
1: La cronaca: a Firenze sequestrate 7 sezioni del carcere di Sollicciano. 240 detenuti sono stati trasferiti in altri istituti di pena. All'origine del provvedimento le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni, come conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
5: Sollicciano è un carcere in cui manca tutto, manca lo spazio. In quel carcere ci piove, d'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda, eh.
1: 8 condanne a Torino nel processo per gli incidenti del 9 gennaio scorso. Durante un corteo antagonista per Rami El Gamle, il giovane morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. Tra i condannati alcuni esponenti del centro sociale Ascatasuna. I dimostranti danneggiarono la facciata di un commissariato di polizia e lanciarono petardi, sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine davanti alla sede del comando regionale dei carabinieri. Il caso ATM a Milano. L'azienda sospende tutti i dipendenti partecipanti alla chat con messaggi sessisti e c'è un primo indagato nell'inchiesta della procura.
6: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale, oggetto dell'attenzione gli smartphone. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Da quanto risulta, solo il personale della sala operativa ATM è abilitato all'accesso ai sistemi. Dell'esistenza di questa chat denominata T-Cinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy. Alberto Ambrogi, GR1.
1: La tragica morte a Mykonos di Sara Ceccantini, 37 anni, doveva sposarsi sabato ed era in Grecia per l'addio al nubilato.
7: Un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini. L'incidente in Grecia il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 15 di giugno all'ospedale di Siros. Due sue amiche hanno riportato lesioni lievi, la terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Elena Paba, GR1.
1: Prevenire le dipendenze causate dalle droghe attraverso un uso più attento e consapevole dei media. Una riflessione aperta promossa dall'Associazione Giornaliste Italiane, su cui si sono confrontati esperti di settore e istituzioni politiche.
0: Un tema troppo a lungo trascurato dai media, concordano gli ospiti dell'incontro, e talvolta persino accompagnato con amicamente simpatia, perché l'informazione su droghe e dipendenze potrebbe fare di più. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
8: In quanti film che si producono adesso, fumare la canna viene visto come un atteggiamento rilassante, ludico, tutto sommato piacevole, non certamente da censurare.
0: Molto, secondo il ministro Valditara, potrebbe anche la scuola, luogo di formazione e cambiamento culturale.
9: La lotta contro la dispersione scolastica, la scuola come trasformazione di una persona, tutto questo, se lo mettiamo insieme, può certamente aiutarci a battere la dipendenza nei confronti della droga.
0: Valditara parla anche di cultura del limite e dei confini, certamente necessaria, ma da sola insufficiente. Sara Viola, psicoterapeuta.
10: È vero che noi dobbiamo dare ai nostri figli il senso del limite, ma bisogna che comincino a far girare affettività e che smettano di avere paura della relazione con l'altro.
0: Mauro Zanda, GR1.
1: Meteo, la nuova ondata di gran caldo si avvicina, temperature in progressivo aumento, oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
11: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi, per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno sopra i 24 gradi.
1: Lo sport, ai mondiali di calcio è stata la giornata delle stelle, a segno Messi, Mbappé e Haaland. Ci racconta tutto in diretta Emanuele Granelli.
12: Buongiorno a tutti, e sì, i grandi campioni non hanno tradito le aspettative, a partire da Leo Messi. Se c'erano dei dubbi sul livello che avrebbe avuto al mondiale a quasi 39 anni e dopo 3 stagioni giocate a Miami, ecco, sono stati tutti dissipati in 90 minuti, una storica tripletta all'Algeria al debutto della sua 6ª Coppa del Mondo e aggancio momentaneo a Miroslav Klose in testa alla classifica all time delle reti mondiali a quota 16. Parte bene quindi il mondiale dei campioni in carica, come quello della Francia, 3-1 al Senegal. Anche in questo caso il protagonista più atteso non ha deluso, Kylian Mbappé, per lui doppietta da record, è il miglior marcatore di sempre della storia della nazionale transalpina. Altro fuoriclasse, altra doppietta, stavolta per Haaland. Al suo esordio mondiale il bomber del City trascina la sua Norvegia nel successo 4-1 sull'Iraq. Siamo invece a inizio ripresa di Austria Giordania, girone J, lo stesso dell'Argentina, con gli austriaci in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Schmidt al 20° minuto del primo tempo.
1: Sono le 7:14, in linea ai GR regionali, poi Radio Anch'io, oggi la seconda giornata dei lavori del G7 dedicata alla guerra in Ucraina e poi la proposta di riforma della legge elettorale con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Meteoradio. Oggi, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose. Punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e con temporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani. E mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Le 7:16 minuti, una buona giornata, un buon ascolto da parte della redazione, da Stefania Benigni al microfono e da Massimo Chiadroni in regia. Iniziamo la nostra programmazione proponendovi un'audizione. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite sul ciclo dei rifiuti e illeciti ambientali ha svolto in videoconferenza l'audizione del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Fabio Vitale, nell'ambito del filone d'inchiesta sulle attività illecite legate al fenomeno noto come caporalato in agricoltura.
16: Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Fabio Vitale. Saluto e ringrazio il nostro ospite per la disponibilità. E l'audizione odierna rientra nell'ambito di approfondimento avviato sulle attività illecite nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 1,1 lettera n della legge istitutiva, con specifico riferimento proprio alle condizioni di lavoro, anche alla luce delle notizie di cronaca relative al fenomeno noto come caporalato in agricoltura. In tal senso, la Commissione intende indagare sull'incidenza di tale fatto, di tale fenomeno sul territorio nazionale, verificando l'ampiezza e le relative ricadute distorsive sul corretto funzionamento del sistema economico e produttivo, nonché gli eventuali collegamenti con forme di criminalità organizzata. Più in particolare, l'audizione odierna verterà sulle tematiche afferenti l'attività amministrativa e di indagine svolta da AGEA in relazione alla gestione, al controllo e alla tutela della legalità nell'erogazione dei contributi pubblici nel settore agricolo e agroalimentare. Al riguardo ricordo che AGEA ci ha già trasmesso una approfondita relazione scritta che è stata condivisa con tutti i commissari. Cedo dunque la parola al direttore Viale per lo svolgimento di una relazione introduttiva che prego di contenere in 15 minuti complessivi, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego.
17: Grazie, buongiorno. Sicuramente il tema del caporalato, non solo per le ultime drammatiche vicende, è particolarmente sentito nell'ambito del mondo dell'agricoltura. E noi, diciamo, come nuova governance, da quando ci siamo insediati, abbiamo cominciato portando anche un po' l'esperienza che io avevo, che ho mutuato un po' dalla mia precedente attività professionale, dove tra le altre cose sono stato direttore centrale della vigilanza economia sommersa dell'INPS, nonché direttore generale al Ministero dello Sviluppo Economico, dove in pratica controllavamo le attività delle cooperative. Detto questo, abbiamo ritenuto subito, fin dal nostro insediamento, non solo come poter velocizzare i pagamenti nell'ambito del settore agricolo, ma al contempo come rendere questi pagamenti più trasparenti e sostanzialmente legali, e quindi ci siamo attivati subito sul tema della condizionalità sociale, ovvero verificare che ci fossero i presupposti diciamo legali che consentissero la corretta erogazione dei finanziamenti comunitari. Quindi abbiamo cominciato a chiedere alle altre amministrazioni competenti di firmare un protocollo con noi, necessario secondo quanto stabilito dal regolamento comunitario, per interrelare le nostre azioni, e quindi dopo con IMS, INL, Vigili del Fuoco, ASL e quant'altro siamo riusciti a raggiungere, dico anche faticosamente, questo obiettivo di avere un raccordo almeno di tipo amministrativo. Recentemente AGEA ha anche una società controllata al 100% che si chiama AGEA Control, che è deputata a fare i controlli sulla qualità dell'ortofrutta, ma al contempo siamo riusciti anche con l'ultima legge lotte alle frodi agroalimentari a far riconoscere la funzione di pubblici ufficiali degli ispettori di AGEA Control in tema di condizionalità sociale, tale questo da garantirci una autonomia operativa per fare questo tipo di controlli. Al contempo, da due anni a questa parte abbiamo istituito nell'ambito delle diverse riorganizzazioni che abbiamo fatto un ufficio antifrode, abbiamo messo in piedi una piattaforma evoluta che individua tramite indicatori di rischio e analisi comportamentali non solo per le truffe in agricoltura, ma ci stiamo concentrando anche su quello che è il fenomeno del caporalato che impatta, per quanto di nostra competenza, sulla corretta erogazione dei finanziamenti comunitari. Da ultimo, anche attraverso la Carta Nazionale dell'Uso del Suolo, perché da tre anni a questa parte lavoriamo praticamente quasi esclusivamente con i sistemi satellitari molto evoluti, sono ovviamente deputati a garantire una massima riconoscibilità del territorio per un corretto utilizzo dei fondi europei, ma stiamo, come dire, sviluppando una serie di layer, quindi di strati informativi dedicati, tra i quali uno di questi che stiamo elaborando riguarda anche proprio il caporalato. Un primo esempio lo abbiamo adottato nell'ambito della Terra dei Fuochi, dove siamo stati chiamati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a fornire un supporto di analisi da mettere a disposizione delle forze dell'ordine, ma ora ci stiamo concentrando in maniera particolare proprio sul caporalato. Sul caporalato abbiamo fatto un protocollo importante con l'INPS, dove abbiamo condiviso questa nostra piattaforma di Statistic Analysis System, dove incrociamo i dati di INPS, che sono prettamente dati che riguardano i lavoratori del settore agricolo, con i nostri dati che sono depositati sul fascicolo aziendale delle imprese, che sono dati di estensione territoriali, dati che individuano il livello di meccanizzazione dell'azienda e al contempo ci consentono di attribuire un rating di affidabilità all'azienda proprio sul fascicolo e di capire qual è il fabbisogno lavorativo delle aziende. Allora, il problema che noi ovviamente stiamo rilevando, che è un problema fondamentale, è che purtroppo nell'ambito del sistema delle pubbliche amministrazioni che sono dedicate a svolgere questa attività di verifica, di controllo, di monitoraggio, viene adottata poco l'attività di intelligence amministrativa a tavolino, perché è indubbio che le forze in campo, qualunque esse siano, non consentiranno mai di controllare in maniera sistematica la correttezza del lavoro, in questo caso agricolo, ma anche in senso più ampio. Quindi sarebbe, come dire, quanto mai auspicabile da questo punto di vista che questa analisi di intelligence amministrativa fosse condotta con la completa disponibilità delle banche dati che ogni amministrazione dedicata dovrebbe avere, consolidare e mettere a disposizione tra le varie amministrazioni. È ovvio che in questo noi siamo particolarmente avvantaggiati perché abbiamo una mole di dati importantissimi che adesso andremo anche a consolidare non solo con la strumentazione che abbiamo a disposizione, ma abbiamo in idea e vorremmo valorizzare quello che stiamo facendo come service rispetto anche alle altre pubbliche amministrazioni tipo l'INL, IMSS, INAIL, Guardia di Finanza, Carabinieri. Stiamo lanciando un progetto che riguarderà quattro regioni del sud Italia, dove andremo a individuare attraverso la elaborazione a seguito di un sorvolo dei droni che arrivano fino a 4 centimetri per mappare il territorio delle imprese individuate che sono la conseguenza di un'analisi degli indicatori di rischio che facciamo a tavolino e quindi mettere come dire, in sicurezza l'informazione da dare poi a chi dovrà andare in campo e fare le verifiche puntuali. Ovviamente questo è un aspetto che deve essere, come dire, di tipo preventivo, ma al contempo deve essere anche tempestivo, perché nel momento in cui si realizza anche un forte coordinamento tra pubblica amministrazione e forze di polizia, con la capacità di sviluppare analisi che abbiamo noi, di dati, e metterli a disposizione, conseguentemente ci deve essere un'azione complessiva. Faccio un esempio, una delle tematiche che interessa il mondo dell'agricoltura e che rappresenta un grosso vulnus, questo porto anche un'esperienza del mio precedente lavoro, sono le cosiddette indennità di disoccupazione agricola che ormai sono un vero e proprio ammortizzatore sociale nell'ambito dell'agricoltura, nata per diciamo come strumento per tutelare la stagionalità del lavoro. Purtroppo questo non ha garantito quella organicità necessaria e che ha prestato il fianco ovviamente a strumentalizzazioni e speculazioni dove questi fondi di erogati come sostegno agli agricoltori in realtà rappresentano una massa monetaria che viene utilizzata in maniera impropria dagli stessi caporali, dalle stesse organizzazioni criminali e in alcuni casi, dispiace anche dirlo, è un aspetto che fa comodo anche agli stessi lavoratori perché questo gli garantisce comunque di ricevere un sottocosto, un sottopagamento da parte delle imprese e al contempo vanno a integrare con una parte di questa disoccupazione agricola e prendono tutta una serie di benefici e quindi, come dire, non porta alla denuncia di queste situazioni di sfruttamento. Il caso della Calabria, almeno dalla testimonianza del lavoratore afghano che si è salvato da quella strage, è chiaro, non volevano essere messi in regola, non li hanno messi in regola e quindi, come dire, la mafia organizzata li ha eliminati perché c'è una continua estorsione. Allora, noi che cosa vogliamo cercare di fare in questo? Lo stiamo sperimentando anche con l'INPS, perché abbiamo rilevato da un incrocio di dati che le informazioni che arrivano in INPS per quanto riguarda le imprese agricole sono gonfiate sul numero dei lavoratori cosiddetti impiegati, perché da parte loro c'è la necessità di ottenere maggiore di disoccupazione agricola, mentre da parte nostra utilizzano una maggiore dichiarazione che interessa maggiore estensione territoriali perché questo gli consente di prendere più finanziamenti comunitari. Avendo matchato questi dati che presi dall'INPS con i dati che abbiamo noi sul fascicolo aziendale, abbiamo verificato che circa l'80% di queste dichiarazioni non sono correlate e quindi c'è una forte distorsione. Quindi torno al concetto che secondo la mia esperienza e secondo l'esperienza che sta adottando anche AGEA, dove noi andremo adesso a costruire un vero e proprio layer, quindi una vera e propria stratificazione informativa all'interno della carta dei suoli sul caporalato, che ci consentirà di sviluppare al meglio un'attività di intelligence amministrativa da mettere a disposizione degli altri, però manca un coordinamento forte, manca, come dire, una politica operativa di controllo sul territorio, perché è vero che questo lo possiamo fare in maniera preventiva, ma allo stesso tempo c'è anche la necessità di andare a creare una anagrafica di questi lavoratori, che per lo più sono lavoratori immigrati, che vengono raccolti per strada e vengono immessi in maniera clandestina e irregolare all'interno di queste lavorazioni. E L'idea sarebbe appunto quella di creare questa anagrafica attraverso le informazioni che possiamo sviluppare noi in tema di fabbisogni, quindi censire queste persone che lavorano, non mandarle on the road, ma metterle in training e formazione, indirizzarle a seconda di quelli che sono i fabbisogni di lavorazione agricola all'interno delle aziende. E quindi in questo caso sarebbero anche tracciati sia come lavoratori, ma al contempo anche con tutti i connessi diritti che ne deriverebbero dalla loro posizione di lavoratori all'interno di questa azienda. E l'idea sarebbe appunto quella di creare con queste informazioni qualificate che abbiamo anche noi, di trasformare la figura del caporale, che è uno sfruttatore e quindi alimenta questo sistema negativo, andare anche a creare invece una figura istituzionalizzata, proprio un assistente istituzionale che raccolga, che coordini, che indirizzi questi lavoratori in base alle informazioni che abbiamo noi e che abbiamo anche insieme all'INPS all'interno delle aziende in maniera qualificata. Ovvero, l'attività che noi stiamo cercando di fare proprio nell'ambito di una visione che ci siamo costruiti non è soltanto quella di andare a creare le condizioni di valorizzazione del dato per contrastare il lavoro sommerso in agricoltura, lo sfruttamento, ma quello di andare a creare proprio i presupposti per la costruzione di una banca dati di fabbisogno che sia accompagnata anche da una anagrafica di questi lavoratori, che avrebbe un impatto anche diverso rispetto alla gestione della immigrazione, dove la stragrande maggioranza di queste persone poi vengono sfruttate nel mondo dell'agricoltura. L'effetto sarebbe ovviamente la presenza e la percezione da parte delle imprese, da parte degli imprenditori disonesti, di uno Stato che è presente, che informa, ma anche al contempo, come dire, iniziare anche una forma di moral suasion, come dialogo competitivo con le aziende, perché se io ho i dati qualificati che riesco ad elaborare, e questo lo stiamo facendo, e so che l'azienda X sta lavorando con in sottorganico e si può anche individuare, chiamare questa azienda e dire: guarda, tu stai lavorando in sottorganico, dovresti avere invece X dipendenti, vengo a farti un accertamento, vengo a verificare, e quindi la situazione potrebbe dare, come dire, una informazione ulteriore, facendo comprendere in maniera massiva agli stessi che come dire, lo Stato c'è e lo Stato controlla. Perché, come dire, io non credo se non si metta in piedi, come dire, in tempo reale, in maniera coordinata, una struttura a livello centrale che dialoghi in termini di informazione e da cui poi possono scaturire azioni, si riuscirà mai a debellare questo diciamo tragico fenomeno, anche perché la rete del lavoro agricolo di qualità, io sono stato il primo presidente della rete del lavoro agricolo di qualità e gli stavamo dando un certo tipo di indirizzo, però, come dire, questa è una rete che ha armi spuntate, è una rete che dovrebbe prevedere come dire, anche delle premialità, ma dovrebbe essere proprio la rete organizzata a livello territoriale per andare a creare, e coordinandosi anche con quello che ho detto in precedenza, con una massa strutturata di dati intelligenti per capire quello che succede sul territorio, e creare quella figura dell'assistente istituzionalizzato che vada a gestire, accompagnare e monitorare i comportamenti dei lavoratori sul territorio. Quindi, sostanzialmente, per concludere, io vorrei dire che noi ci stiamo muovendo per quanto riguarda l'aspetto dei dati, con l'integrazione degli stessi, con l'innovazione tecnologica e la necessità di ottenere una cooperazione istituzionale. Allo stesso tempo stiamo sviluppando degli algoritmi antifrode, stiamo lavorando con la mappatura geospaziale e con l'elaborazione di informazioni puntuali, millimetriche, attraverso i droni, però c'è bisogno che ci sia una regia di sistema e che ci sia la possibilità di utilizzare veramente le banche dati che hanno le amministrazioni, perché purtroppo io, tra virgolette, faccio questa denuncia avendo esperienza ormai decennale nell'ambito della pubblica amministrazione. Si lavora a compartimenti stagni e questo è veramente il grosso vulnus che c'è all'interno delle amministrazioni. Noi qui stiamo dimostrando che abbiamo i dati, stiamo lavorando i dati, stiamo costruendo dei contenitori con informazioni qualificate che possano andare a colpire in tempo reale le aziende disoneste. Però c'è bisogno di qualcuno che le renda effettive. Io, come dire, mi permetto anche di essere dissacrante su questo, ma quando poi si fanno cabine di regie, tavoli concertati, eccetera, e poi a valle non c'è un progetto ben definito che programma le azioni di contrasto a questo fenomeno disumano, poi, come dire, rimaniamo nell'ambito della teoria, oppure noi come agenzia ci possiamo muovere da soli, possiamo portare dentro l'INPS o qualche altra amministrazione, però potete benissimo immaginare come le azioni di contrasto rimangano poi episodiche, rimangano circoscritte, e dove non si possa mettere in campo invece una vera e propria profonda azione di sistema di contrasto al fenomeno.
18: Grazie per questa breve relazione. Se ci sono domande, se no io ho un paio di domande che le dico, così non so se si può rispondere, poi ci sono colleghi che vogliono intervenire, sono a disposizione. Allora, la prima è: per quanto concerne i protocolli d'intesa con le regioni e l'ASL, a noi risultano trasmessa la relazione, cioè l'accordo con la Regione Toscana, con la Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Volevamo sapere a che punto erano gli altri protocolli. Poi l'altra domanda è: quali sono le forme di controllo delle organizzazioni come organizzazioni di produttori, cooperative e consorti che possono rappresentare collettori di soggetti di per sé rischiosi o comunque non tracciati? E qual è l'attuale stato di realizzazione della condizionalità sociale del sistema di controllo e caricamento dei dati? Copre tutti i settori della filiera agricola, ad esempio anche l'ortofrutta e il settore vitivinicolo? Poi non so se ci sono altre domande. Auriemma, così dopo può risponderci se tiene.
19: Grazie Presidente. No, io ho una domanda per quanto riguarda i controlli. Perché appunto anche dall'ultimo report della Guardia di Finanza del 2025 di contrasto al lavoro sommerso e al caporalato emerge questo sistema molto strutturato di società, fatture false, parliamo di un giro d'affari di quasi un miliardo di euro. Però il fenomeno del caporalato su due livelli. È vero, c'è la figura del caporale, ma c'è una figura che è già un secondo livello, ma un livello, diciamo, principale, che è fatto proprio dalla costituzione di tutte queste aziende, molte volte fittizie, o che comunque hanno una serie di irregolarità. Rispetto a questo, ai controlli su questo primo livello, quali sono se ci sono delle difficoltà e come si possono migliorare? Grazie.
18: Non abbiamo altre domande, lascerei parola a lei per le risposte, grazie. No, un attimo, un attimo, senatrice Rando, prego.
20: Sì, scusi, ho fatto in ritardo, ho alzato la mano in ritardo. Grazie. No, le chiedevo una cosa rispetto al vostro osservatorio sul tema del caporalato. Quanto le organizzazioni criminali, sia italiane che straniere, incidono, come lo trasformano, come è più complicato magari diciamo evidenziare i dati, perché diciamo quello ho ascoltato, l'interessante proposta insomma che un po' ci avete dato, il fatto che le banche dati si dovrebbero parlare, l'anagrafe, anche diciamo un accompagnamento specialmente a quelli più deboli, no? I lavoratori più deboli, i migranti, così. Ma quanto questo viene controllato dalla criminalità organizzata e quanto sia diciamo italiana che straniera, e quanto questo incida anche nella necessità di strumenti diversi o altri. Grazie.
18: Bene, non abbiamo altre domande, prego.
17: Allora, rispondo su questo, su quest'ultima domanda e poi lascio la parola ai colleghi per quanto riguarda le altre domande fatte sulle fatturazioni e sulla condizionalità sociale e i protocolli d'intesa. Allora, le organizzazioni criminali, diciamo noi, il nostro ambito è molto richiesto dalle organizzazioni criminali, perché ovviamente i finanziamenti comunitari, per come è strutturato il sistema a valle sul territorio, si prestano a truffe abbastanza importanti, che però stiamo cominciando a monitorare in maniera particolarmente attenta con questa piattaforma che abbiamo sviluppato 2 anni a questa parte. Le organizzazioni criminali sostanzialmente utilizzano 2 fonti di finanziamento importanti, che molte volte vengono impiegate anche come welfare nell'ambito delle stesse organizzazioni criminali, che sono da una parte i finanziamenti comunitari e dall'altra, come dicevo prima, sono le indennità di disoccupazione agricola che vengono erogate dall'istituto e che vengono gestite appunto in maniera illecita. Ovviamente il problema delle organizzazioni criminali, dove noi stiamo cercando anche di individuare i comportamenti sul territorio, vanno anche nella direzione di malversazione nei confronti di stessi proprietari terrieri o appropriazioni indebite di terreni, finalizzate proprio ad ottenere questi finanziamenti e a riciclare il finanziamento che riescono a ottenere. Quindi si può bene immaginare che cosa questo mercato illegale parallelo possa generare poi al di sotto, laddove ci siano effettivamente aziende produttive che sono riconducibili a organizzazioni criminali ma condotte da teste di legno, per quanto concerne l'utilizzo improprio della manodopera. Però torno veramente fortemente a questo concetto, e qui lo dico anche in forza dell'esperienza maturata nel settore del contrasto, che se non mettiamo in condivisione le informazioni tra pubblica amministrazione, veramente io credo che questa sia una lotta vana nei confronti di questo fenomeno, perché tutti lo sappiamo, dalla Guardia di Finanza a noi, all'Inps, all'INL, eccetera, quello che succede, come succede, perché succede. Però quello che manca effettivamente è un'azione coordinata di presidio del territorio che deve essere ininterrottamente, quotidianamente azionata, perché sappiamo chi si comporta, come si comporta e dove questo accade, e la presenza dello Stato si deve vedere con azioni intelligenti attraverso questa analisi di dati e in maniera puntuale mandare ispettori, forze di polizia a contrastare queste attività. Adesso lascio la parola alla dottoressa Di Gianberardino, che è la dirigente dell'ufficio antifrode, perché lei ha fatto la domanda ad esempio sulle fatturazioni. Questo è un altro grave limite che noi incontriamo ad esempio con l'Agenzia delle Entrate, che non riusciamo a leggere, dove non ci dà la possibilità di leggere queste fatturazioni, e quindi è un altro elemento di debolezza dove non possiamo incrociare il dato e quindi capire l'involuzione di questi comportamenti. Prego.
3: Grazie direttore, buongiorno a tutti. Io ringrazio per questa domanda, perché veramente ci consente di delimitare lo spartiacque tra quella che è l'attività di AGEA e quelle che sono le attività di polizia giudiziaria che invece vengono esercitate dalle forze di polizia sul territorio. Con la legge che attribuisce alla società controllata da AGEA i poteri in tema di condizionalità sociale, dal 21 aprile del 2026, quindi lo spartiacque per noi già di riconoscimento del ruolo avviene ad aprile di quest'anno, e con comunque la prerogativa che il riconoscimento del pubblico ufficiale non significa riconoscimento di poteri di polizia giudiziaria, quindi l'attività che noi svolgiamo è un'attività amministrativa che si basa sicuramente su indicatori di rischio importanti, fondamentali, attività di intelligenza amministrativa pregnante, ma che ha bisogno e necessità di essere e di integrarsi all'interno di un sistema più ampio. E il problema principale è proprio quello che non riusciamo a svolgere un'attività che arrivi fino alla fatturazione perché non abbiamo la possibilità di entrare nel merito di quello che è il circuito delle fatturazioni elettroniche, appunto dell'Agenzia delle Entrate. E al tempo stesso gli assetti societari che noi conosciamo sono quelli che originano dalle banche dati che abbiamo a disposizione, quindi tenendo conto dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, ma anche delle banche dati esterne. Mi viene in mente la banca dati Orbis, che è una banca dati alimentata a livello internazionale e comunitario, ma che per noi non ha una valenza probatoria netta. Quindi nel momento in cui c'è una contraddizione tra i dati che emergono sulla banca dati Orbis e i dati che emergono sulle banche dati del Cadastro, comunque della, di Telemaco che abbiamo a disposizione, tendiamo a dare priorità a quelle che sono le banche dati interne nazionali perché conosciamo l'origine dei dati con cui vengono implementate. Il direttore ci ha dato un'indicazione precisa sulla lotta al caporalato, ricevendo pienamente quelle che sono chiaramente le strategie e le indicazioni politiche. E ci stiamo muovendo in questo senso sia tramite gli ispettori dell'INPS per colmare il gap di poteri e di informazioni che noi abbiamo attualmente a disposizione, e già dal prossimo mese di luglio partiremo con i primi controlli in loco che saranno svolti in sinergia con l'INPS, quindi INPS insieme ad AgeControl e chiaramente con la supervisione dell'ufficio antifrode, che fornirà una prima attività di analisi su quali possono essere gli obiettivi su cui interagire. A tutto questo aggiungo che la stessa Unione Europea ci sta chiedendo non solo di essere più capillari nel tema della condizionalità sociale, perché l'associazione tra la corretta erogazione del finanziamento passa anche dalle regole della correttezza lavorativa, ma anche in tema di criminalità organizzata c'è un focus preciso sul nostro Stato e su tutti gli Stati europei, quindi è un tema che viene sentito anche a livello comunitario. Quello che noi stiamo cercando di fare è sensibilizzare i centri di assistenza agricola, perché sono i nostri occhi sul territorio. AGEA non ha uffici territoriali, questo probabilmente è un ulteriore probabilmente il problema è legato a quella che è il controllo di tutto il monitoraggio, ma lo facciamo tramite i centri di assistenza agricola che ci riportano quello che è il sentore e quello che accade sul territorio. E insieme alla direzione di coordinamento si sta cercando di sensibilizzare i CA di coordinamento e i CA coordinati affinché al loro interno ci siano internal audit e uffici antifrode, responsabili antifrode, che possano monitorare anche il fenomeno della criminalità organizzata rispetto alla ricezione di quelle che sono le domande che vengono raccolte sul territorio, perché è chiaro che chi opera sul territorio ha una sensibilità diversa perché è più vicino all'agricoltore, più vicino alle prerogative, alle particolarità di ciascun territorio. Quindi noi auspichiamo fortemente che ci possa essere, come diceva il direttore prima, una maggiore condivisione dei dati, soprattutto perché questo ci consente di svolgere meno controlli in maniera più efficace. Quindi l'obiettivo è non in qualche modo ostacolare eccessivamente l'attività dell'agricoltore, ma cercare di indirizzarci verso quegli agricoltori che hanno indicatori o comunque che hanno possibilità di rischio maggiori, superiori, e che in qualche modo tranquillizzino anche invece gli imprenditori che operano nel pieno della correttezza. Da una prima, da un primo match di dati, infatti, vi posso già dire che la regola generale per cui su una determinata superficie si possano ipotizzare un certo numero di lavoratori è stata in qualche modo scardinata dalla circostanza che la maggior parte delle aziende che operano in maniera irregolare, come ricordava il direttore Vitale, assumono persone magari di nazionalità italiana, nate in Italia, affinché prendano sussidi nel settore agricolo nel momento in cui c'è la disoccupazione. In realtà chi opera all'interno di queste realtà agricole aziendali sono cittadini extracomunitari irregolari e che quindi non sono registrati all'interno di nessuna banca dati che noi possiamo utilizzare. Per cui immaginate quanto sia difficile poter fare un'analisi su dei dati che non sono attualmente disponibili. Ecco perché la connessione, l'interazione e in qualche modo la condivisione di queste informazioni consentirebbe a tutti di lavorare in maniera più centrata.
4: Un'anagrafica. È importante avere un'anagrafica dei cittadini extracomunitari che entrano nel nostro paese e vadano seguiti fin dall'inizio con un piano di formazione dettagliata e tracciati poi nell'inserimento nel mondo del lavoro. Io poi, se non ci sono domande sull'intervento della dottoressa Di Gianberardino, darei la parola al dottor Caffì, che è il direttore dell'area coordinamento di AGEA.
21: Prego.
4: Quanto riguarda le...
17: Prego, prego. Le altre domande che mi ha fatto il Presidente.
2: Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto delle situazioni sulle convenzioni in essere, soprattutto con le regioni, vi rappresento un attimino, diciamo, tutti i soggetti che sono interessati di questa fattispecie, quindi AGEA in qualità, diciamo, di riconosciuta dalla Commissione Europea, sta operando per cercare di fare sintesi da un punto di vista delle informazioni che sono di competenza per quanto riguarda i controlli anche da parte di altri enti. Quindi mi riferisco alla Convenzione con rispetto alla Nazionale del Lavoro, che appunto nel 2025 ha già trasmesso su 26 aziende sanzionate una non conformità col decreto legislativo 104 del 2022. Per quanto riguarda l'anno 2024, su 319 aziende sono state sanzionate e nel 2025 598 aziende, di che il trend è in crescita. Quindi questo è un po' il ragionamento che ci deve fare preoccupare, che man mano che andiamo a performare i controlli emergono sempre più numeri di infrazioni. L'altra convenzione che abbiamo è con i Vigili del Fuoco, che è stata sottoscritta il 25 luglio del 2025. Anche qui abbiamo nel 2023 10 aziende sanzionate, nel 2024 15 aziende sanzionate. Ma quello che un po' che va rilento, appunto, è il protocollo d'intesa fra AGEA, Ministero della Salute e Regioni e rispettive ASL. Perché qui la situazione è che adesso finalmente, dopo un problema col garante della privacy, al quale le regioni avevano aderito sul trattamento dei dati, siamo arrivati a conclusione e quindi abbiamo sottoscritto con le regioni e con le ASL la maggior parte dei protocolli d'intesa affinché ci forniscono i dati di infrazione anche a livello regionale. Rimangono fuori ancora, perché questa è la domanda, chi ancora deve sottoscrivere, che la regione Abruzzo, la Basilicata, c'è la Calabria, c'è la Campania, il Lazio, la Liguria, il Molise, la Sardegna, la Sicilia e Bolzano.
18: Queste rimangono tuttora fuori?
2: Sì, non abbiamo ricevuto ancora degli sconti.
18: Quindi un 50%?
2: Esatto, è un lavoro, come appunto, insomma, mi collego a quello che diceva il mio direttore, cioè se non c'è una regia, una sensibilizzazione, ovviamente con le nostre forze che abbiamo cominciato a sensibilizzare dal 2023, se posso insomma condividervi questa data, siamo arrivati al 2026 e siamo arrivati ancora a metà delle regioni, pur essendoci delle norme. Una volta che forniscono poi tutte le informazioni, la situazione rimane il ritardo della fornitura delle infrazioni, perché poi queste sono quelle che trasmettiamo ai vari organismi pagatori che pagano sul territorio per applicare le sanzioni. All'interno di AGEA abbiamo un cruscotto che abbiamo calcolato per ogni infrazione, che deve avere in automatico la percentuale delle sanzioni che deve applicare rispettivamente ogni organismo pagatore, cioè responsabile del finanziamento della PAC sul territorio. E questo, se i dati arrivano in ritardo, è ovvio che il calcolo della percentuale non è performante. Quindi una cabina di regia che cerchi di sensibilizzare anche, diciamo, l'affidabilità sia del dato, ma soprattutto la tempestività della fornitura del dato dal livello territoriale, è importantissimo, perché poi quando si applicano le sanzioni si applicano all'azienda nella sua interezza. E quindi se un'azienda ha ricevuto dei controlli per ciascuna autorità competente, dai Vigili del Fuoco o dall'INL o dall'ASL, è importante che il dato per quel beneficiario arrivi in contemporanea, in maniera tale che possiamo andare a calcolare delle sanzioni. Quindi diciamo che gli scontri ricevuti dalle regioni, cioè dalle ASL, sono tuttora incompleti per i motivi che abbiamo detto. Ci abbiamo fatto e continuiamo a fare uno sforzo di sensibilizzazione dove fra le altre cose ci condivido che c'è anche un audit aperto dalla parte della Commissione Europea, della DG Agri, su come abbiamo implementato una condizionalità sociale nel nostro paese, essendo già obbligatoria a partire dal 2023. L'aspetto ultimo della domanda, e chiudo, che dicevate se si applica anche alle misure di ortofrutta dal punto di vista comunitario, la risposta è no, nel senso che nell'ambito comunitario, perché così sociale, si applica solamente agli interventi cosiddetti del sistema integrato di gestione e controllo, che hanno a che fare con le richieste di aiuti della PAC a superficie e ad animale. Quindi tutta la parte OCM, per capirci, è esclusa per il momento a livello comunitario dell'applicazione di questa sociale, ma rispetto a quello che diceva il mio direttore, avendo adesso la responsabilità tramite di AgeControl, uno dei punti dove potremmo concentrarci, visto che AgeControl ha la competenza e il know-how su questa materia, potrebbe essere proprio questo. Allora forse anche un intervento normativo potrebbe anche rafforzare questa linea direttrice delle organizzazioni di mercato, che appunto quando si parla di ortofrutta e ovino, come dicevate, è molto importante. Chiudo una cosa positiva che è stato frutto del lavoro tra INPS e AGEA, e che abbiamo anche pensato a un sistema preventivo e predittivo, cioè che le dichiarazioni INPS ai fini di contributi agricoli vengono automaticamente il formulario precompilato dai dati del fascicolo aziendale di AGEA. Questo che vuol dire? Che andiamo a risolvere a monte il problema delle doppie dichiarazioni da una parte, dall'altra parte in INPS per quanto riguarda i contributi e da questa parte per quanto riguarda AGEA i finanziamenti, e quindi essendo che il formulario da presentare all'INPS ci dato sia precompilato dal fascicolo AGEA, a quel punto diciamo che abbiamo risolto il problema a monte e, come diceva il mio direttore,
18: bene,
2: non più a rincorrere.
18: Bene. Io vi ringrazio, non ci sono più domande, ringrazio il dottor Vitale, la dottoressa Di Gianberardino e il dottor Carfì per questa audizione. Poi se sarà necessità, direttamente i tecnici della commissione prenderanno contatto con i vostri uffici per eventuali nuove altre come dire, dati o informazioni che sono necessarie per la relazione. Grazie, buona giornata.
5: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
21: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: GR1.
2: Dal G7, pressing su Putin di Europa e Stati Uniti, deve fare l'accordo con l'Ucraina, regge la tregua in Iran e passano le prime petroliere a Hormuz. Dopo le tensioni, pace fatta tra Meloni e Trump, la Premier, siamo sempre stati amici. Morto a 95 anni il cardinal Ruini, per decenni l'eminenza grigia di Chiesa e politica. Il dramma di Sara, 37 anni, muore a Mykonos a pochi giorni dalle nozze durante l'addio al nubilato. Chat sessista, la TM di Milano sospende 5 dipendenti. La procura vuole chiarire se le foto rubate siano al centro di un commercio illecito. Torna il grande caldo con picchi fino a 38 gradi e dalle Nazioni Unite un alert sull'Italia. Il 17% della penisola è a rischio desertificazione. Eros, non basta una sola canzone. Nel concerto dell'Olimpico Roma abbraccia il suo Ramazzotti con l'emozione di sempre. Ai mondiali brillano le stelle, immenso Leo Messi, tripletta a 39 anni, 2 reti ciascuno anche per Mbappé e Haaland. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si avvia alla conclusione il G7 di Evian in Francia. Ancora al centro dell'attenzione le crisi in Iran e Ucraina. Non si esclude un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. L'inviato.
3: Il vertice del G7 terminerà oggi, ma il bilancio che si può già tracciare indica un riavvicinamento tra i leader europei e il presidente degli Stati Uniti, Trump. Innanzitutto viene accolta con soddisfazione da tutti i leader presenti la conferma arrivata dalla Svizzera

0: di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato nei vari contatti diplomatici è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e poi ha organizzato un incontro trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si è detto disposto ad aumentare la pressione su Putin per chiudere la guerra e in un comunicato congiunto i leader del G7 hanno aperto a ulteriori sanzioni sul petrolio russo per convincere il Cremlino ad aprire a un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
1: A Evian per l'Italia la Premier Meloni, giornata di bilaterali e confronti sull'agenda internazionale e le battute del disgelo con il presidente degli Stati Uniti.
2: Siamo sempre stati amici, citazione quasi di un film francese, lo scenario è l'Evian Resort in Alta Savoia, protagonisti Giorgia Meloni e Donald Trump. La stampa parla di disgelo, da fonti diplomatiche arriva una versione più moderata, un utile scambio a margine dei lavori in cui la Premier ribadisce la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Al tavolo sull'Ucraina la Presidente del Consiglio conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. Auspica come obiettivo un faccia a faccia fra Putin e Zelensky. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata da Giorgia Meloni, tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sull'Iran la Premier si augura un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano per una pace giusta e duratura per tutta la regione medio orientale. Giorgia Meloni ne parla nel bilaterale col presidente emiratino Al Nahyan, l'altro colloquio col canadese Carney, che ringrazia per la scelta del Canada di dare priorità italiana all'accesso alle riserve nazionali di materiali critici. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Le pressioni statunitensi su Israele affinché eviti nuovi bombardamenti in Libano non fermano l'escalation. Secondo il ministro degli esteri iraniano, il dossier libanese è il punto centrale dell'intesa e passa dal ritiro israeliano dal sud del paese. Netanyahu invece ribadisce: non siamo vincolati e i raid continuano. La corrispondente.
3: C'è tensione nel sud del Libano e anche attesa. In due attacchi israeliani nella regione di Nabatieh, 4 persone sono rimaste uccise, 2 di loro erano civili che volevano verificare le condizioni della propria casa, hanno riportato media libanesi. Le forze israeliane invece hanno fatto sapere di aver solo risposto a potenziali minacce. Un lanciatore di razzi è stato distrutto da un raid israeliano dopo che proprio dei razzi erano stati lanciati in mattinata verso forze israeliane. L'attesa ora è per quando verrà svelato il contenuto del memorandum che verrà firmato venerdì in Svizzera, ma è chiaro qui in Israele che tra quanto concordato durante i negoziati ci sia anche il ritiro dal sud del paese. Qualcosa che Netanyahu e i suoi hanno ripetutamente detto di non voler fare fino a quando Hezbollah rappresenterà una minaccia per la popolazione del nord di Israele. Il premier israeliano, in difficoltà con l'elettorato, attaccato dall'opposizione per quella che è stata definita una strategia fallimentare contro l'Iran, vuole mantenere il punto sul Libano e questo rischia di portare a un inasprimento dei rapporti anche con l'alleato americano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Abbiamo parlato dei movimenti diplomatici sul conflitto russo-ucraino. Sul campo, un morto a Zaporizhzhia a causa di un drone di Mosca. Attacco con droni anche nella città portuale russa di Novorossiysk, uno dei principali hub per l'export sul Mar Nero. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali danni o vittime. Nel Golfo Persico, per la prima volta in circa 2 mesi, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona in cui le navi statunitensi hanno imposto il loro blocco. Quanto emerge dalla ricostruzione di un sito specializzato corroborata da immagini satellitari. In tutto 3 le navi transitate con a bordo quasi 5 milioni di barili di greggio e i mercati guardano con fiducia alla prospettiva della riapertura dello stretto di Hormuz. Cala il prezzo del petrolio. Gli aggiornamenti in studio con Gelsomina Testa.
4: Sì, buongiorno. E si confermano in discesa le quotazioni del petrolio nonostante permanga l'incertezza sulla piena ripresa del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Il WTI è sceso oggi a $75 al barile, mentre il Brent, il greggio del mare del nord, è quotato a $78. Questo trend ha fatto brillare ieri le borse europee. Milano ha chiuso a oltre 52.000 punti, ai massimi da sempre, mettendo a segno un più 1,15%. Toniche stamane anche le piazze asiatiche, la migliore è quella di Tokyo, con il Nikkei che guadagna 1 punto per

0: percentuali, vanno bene anche i listini cinesi, male Hong Kong. Contrastata invece ieri la chiusura di Wall Street, che si è concessa un giorno di riflessione dopo le sedute da record trainate dal titolo di SpaceX, la società spaziale di Musk. Si attende oggi l'aggiornamento della politica monetaria della Federal Reserve, con il debutto del nuovo governatore Ken Walsh, nominato da Trump, che dovrebbe lasciare i tassi invariati nonostante l'inflazione ai massimi.
1: Del memorandum tra Stati Uniti e Iran di speranze di pace, più in generale della necessità di ricorrere al dialogo e non alla violenza, è tornato a parlare il Papa da Castel Gandolfo.
2: Auguro che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare gli armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico e sociale che sono stati creati in questo tempo.
1: Addio al cardinale Camillo Ruini, una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000, storico presidente della CEI. Ha servito la Chiesa con intelligenza e passione, sottolinea l'attuale presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi. Da tempo malato, Ruini è morto a Roma a 95 anni.
3: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, due anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Cordoglio per la morte del cardinale Ruini da istituzioni e politica. Un grande uomo di chiesa, è stata una delle menti più lucide della società italiana, scrive in una nota la premier Meloni. Lo ricorda anche Romano Prodi. La nostra amicizia non è mai venuta meno, sottolinea l'ex leader del centrosinistra, a fronte delle tensioni con Ruini nei suoi anni di governo. Quanto al dibattito politico, si concentra sul tema migranti e sulla situazione economica, con le opposizioni che contestano le politiche del governo, a partire dai dati del rapporto Caritas sulla povertà nel nostro paese, e la maggioranza che sottolinea invece i risultati dell'azione dell'esecutivo.
4: A rivendicare le politiche economiche del governo con la riduzione della pressione fiscale, la maggioranza con Forza Italia e da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
5: Il governo Meloni le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. Meno tasse, più crescita.
4: Il sostegno alle famiglie per contrastare il caro energia resta prioritario anche per la Lega. E in un colloquio con il Corriere della Sera, commentando la riorganizzazione del carroccio, Matteo Salvini spiega: lo statuto non cambia, il partito avrà una cabina di regia. Poi aggiunge: Zaia e Fedriga non si sono fatti avanti. Centrodestra che plaude al via libera alla Camera al decreto rimpatri volontari. Il governo si piega a vannacci, replicano le opposizioni che parlano di gestione dei migranti disastrosa. Intanto, ad annunciare due vertici a luglio per mettere a punto le priorità del campo largo, la segretaria del PD Elly Schlein, i leader di Verdi Sinistra Bonelli e Fratoianni e il 5 Stelle Giuseppe Conte, che spiega: lavoriamo a un programma condiviso, ora tocca a noi. Assente Matteo Renzi, che avverte: per vincere serve un accordo con i riformisti. Opposizioni che accusano in Italia sempre più poveri anche tra chi lavora, il Dem Marco Furfaro.
6: Nel giorno in cui la Caritas ci dice che la povertà cresce e mai così tante famiglie italiane hanno chiesto aiuto, il governo continua a pensare alla legge elettorale.
4: Filippa Misano, GR1.
1: Sono le 8:11, la cronaca, la tragica morte a Mykonos di Sara Ceccantini, 37 anni, era in Grecia per il suo addio al nubilato. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
7: Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra auto, un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini, deceduta nella notte tra il 15 e il 16 giugno all'ospedale di Siros. Due sue amiche hanno riportato lesioni lievi e si trovano a Mykonos. La terza invece è ricoverata in terapia intensiva ad Atene con ferite molto gravi ma vigile. L'incidente il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia una figlia di 3 anni e il compagno. L'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito da subito la vicenda. Per Mykonos sono partite la madre e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra gli oltre 1000 dipendenti che la conoscevano. Elena Paba, GR1.
1: C'è un primo indagato nel caso delle chat con frasi sessiste all'ATM di Milano. È un dipendente, mentre altri 4 sono stati perquisiti, sequestrati i loro cellulari e PC.
8: La chat di un gruppo di 7 tranvieri denominata Ticinese Staff, un illecito commercio dietro le foto rubate. È quanto vuole capire la Procura di Milano, che ha indagato il conducente del tram 15, sorpreso da una passeggera a condividere con i colleghi la foto di una donna ritratta di spalle con commenti da caserma. Accesso abusivo al sistema informatico, il reato che viene contestato. Ma c'è da verificare se quegli scatti siano finiti dietro compenso su siti specializzati. L'azienda di trasporto ha già sospeso dal servizio e dallo stipendio i 5 dipendenti. Il caso è scoppiato dopo che una passeggera del tram 15 che collega Rozzano a Milano ha postato sui social una foto del cellulare del tranviere seduto davanti a lei in un momento di pausa. E nella galleria della chat immagini simili, sembra immortalate dalle telecamere a bordo dei bus. L'indagine interna dell'ATM mira ad accertare anche le responsabilità per la violazione delle norme a tutela della privacy dei passeggeri. L'ATM ha annunciato anche un esposto al garante. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: A Firenze sigilla una parte del carcere di Sollicciano per motivi igienico-sanitari.
9: 300 ricorsi dei detenuti per celle piene di cimici, insetti, topi, fredde d'inverno e calde d'estate, a volte allagate, hanno portato all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Firenze. Ed ora la decisione del Tribunale di chiudere 7 sezioni. Almeno 200 i carcerati che verranno trasferiti. Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana.
10: Sollicciano è un carcere in cui manca tutto. Manca lo spazio. In quel carcere ci piove. D'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda, sulla quale hanno messo mano, devo dire, magistrati coraggiosi. Sollicciano è da decenni che andrebbe chiuso.
9: E mentre su Sollicciano si attende in autunno anche il pronunciamento della Corte Costituzionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria fa sapere di voler anticipare parte dei lavori previsti per il carcere, che complessivamente ammontano a 9 milioni di euro. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Rai Radio 1, i mondiali di calcio, brillano le stelle nella notte americana. Di Mbappé e Haaland parleremo tra poco nella pagina sportiva. Subito parliamo di Lionel Messi, che porta l'Argentina alla vittoria sull'Algeria ed entra nella storia per presenze e gol. Uno dei nostri inviati.
11: Non poteva che essere lui la pulce a aprire il mondiale dei campioni in carica. Lionel Messi, dopo 17 minuti della sua 27esima apparizione iridata, ha aperto le danze. Messi, 39 anni mercoledì prossimo al sesto mondiale, che a spanne dovrebbe coincidere anche con l'ultimo. Dopo 15 minuti della ripresa ha raddoppiato, 119esimo gol con la maglia dell'Albiceleste. 76esimo dal limite dell'area nell'angolino, 16esimo gol a un mondiale e standing ovation, richiamato in panchina da Scaloni con tutto lo stadio di Kansas City che adorante applaudiva. Al suo posto Nico Paz in quella che oggi come oggi potrebbe apparire la staffetta tra passato, presente e futuro, ma arrivare a fare quel che ha fatto Messi, sinceramente tutto sembra tranne che fattibile.
12: No, non immaginavo né eso né quello che mi tocco vivir, ¿no? Como yo digo, todo lo que estoy viviendo ahora è molto malo di lo che se potevo immaginare quando ero chico.
11: Alla fine la Pulce l'ha detto, quello che sto vivendo ora è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
1: Meteo, la nuova ondata di gran caldo si avvicina, temperature in progressivo aumento, oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
13: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi, per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno sopra i 24 gradi.
1: Temperature dunque sopra la media in Italia proprio nella giornata mondiale contro siccità e desertificazione, giornata in cui le Nazioni Unite ricordano che il 17% del nostro territorio è a rischio, ma il fenomeno è diffuso in tutto il mondo, come mostrano i dati appena diffusi dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul clima.
14: Dati 2025 per l'Asia, ma che parlano anche a noi in una linea più ampia di tempo e spazio per il loro impatto economico, sociale, quindi geopolitico. Così, per esempio, l'anno scorso caldo record in Giappone e Cina e il 2026 non si annuncia migliore. Alluvioni, oltre 1000 morti e 3 milioni di sfollati in Pakistan. Incendi devastanti quelli in Corea del Sud. Antonello Pasini, climatologo CNR.
15: Il quadro che fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è assolutamente completo. Si parla di ondate di calore, di oceano pacifico estremamente caldo, di fusione dei ghiacciai che sono estremamente importanti perché forniscono in alcune regioni che sono monsoniche, India, Pakistan e così via, l'acqua per l'agricoltura.
14: Perché quello che accade lì riguarda anche noi.
15: Esiste una globalizzazione economica, ma esiste anche una globalizzazione climatica. Quello che accade soprattutto su popolazioni fragili, di paesi fragili, può avere un influsso anche sociale, di migrazioni, ma è anche una questione di tensioni internazionali.
14: Sonia Filippazzi, GR1.
1: Vacanze e sicurezza, soprattutto quella di chi sta al mare. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure vieta gli smartphone ai bagnini. Creano troppe distrazioni.
16: Ai tempi di Baywatch, la fortunata serie televisiva dedicata alle imprese dei guardiaspiaggia americani, gli smartphone non c'erano. Chi dalla torretta vigilava sulla sicurezza dei bagnanti non poteva distrarsi scrollando, chattando o postando foto sui social. Oggi il rischio c'è e come, tanto che la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure ha emesso un'ordinanza per vietare ai bagnini di usare il cellulare mentre sono in servizio. I dispositivi elettronici potranno essere impiegati solo in caso d'emergenza, a chi trasgredisce sanzioni fino alla revoca del brevetto. Guido Ballarin, presidente dell'Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti.
17: Se la Capitaneria l'ha fatto, molto probabilmente ha avuto parecchie segnalazioni. Noi siamo favorevoli perché riteniamo che l'uso del cellulare non sia consigliato durante il servizio, salvo che non ci siano delle emergenze. È giusto che nel momento della sorveglianza l'assistente bagnante deve dedicarsi l'attenzione ai bagnanti.
16: Daniele Morgera, GR1.
1: Musica dai bordi di periferia al tour mondiale con 7 date negli stadi italiani. Dopo Udine, Milano e Napoli, ieri l'abbraccio dell'Olimpico di Roma a Eros Ramazzotti tra ricordi, dediche ed emozioni.
18: Degli 85 appuntamenti del tour in giro per il mondo, è questa la storia più importante. Eros Ramazzotti si commuove citando suo padre Rodolfo e gli dedica un'emozione per sempre.
19: Volevo ricordare una persona che per me è stata fondamentale. Non c'è più da 2 anni, ma è sempre Rodolfo.
18: Tra i 42.000 all'Olimpico c'è chi lo segue dagli anni 80 e chi lo ha scoperto attraverso i social.
20: Era il mito mio dell'infanzia.
21: La storia è infinita con te.
22: Dalle borgate, sempre con lo spirito giusto, l'umiltà delle persone semplici.
23: Spesso compaiono dei video con delle canzoni sue e devo dire che mi sono sempre appassionato.
18: Per parlare di pace sceglie Se bastasse una canzone, gospel e rock, con tanto di assolo finale alla chitarra. È il suo appello alla ricerca dell'umanità, perché la pace, fa scrivere Ramazzotti sul maxi schermo alle sue spalle, è una certezza universale. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Proprio come al Festival dei Fiori, Roma si prepara a un altro evento musicale, una specie di Sanremo d'estate.
0: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.
1: 4 serate a Piazza del Popolo. Dal 21 al 24 giugno torna Team Summer Hits in conduzione Andrea De Logu e il padrone di casa di Sanremo 2026, Carlo Conti. Un'ottantina i cantanti, molti sono stati protagonisti a febbraio all'Ariston, come Dito nella Piaga, Bambole di Pezza, Sal Da Vinci, Fedez. Alcuni dei loro brani, come è successo alla canzone di Samurai J, hanno scalato le classifiche diventando un'ossessione.
2: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: Sono le 8:22, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
3: Sabrina, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Noi parliamo di politica perché in commissione è in corso una discussione molto aspra sulla nuova legge elettorale. Nel momento in cui le due coalizioni, diciamo le due aree, incontrano le loro difficoltà, la vicenda, il caso Vannacci per il centrodestra e nel centrosinistra, ieri una fotografia di cui si parla molto sui giornali stamane con il cosiddetto campo largo senza Renzi. Che succede? Quali sono le prospettive? A tra poco.
1: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Sergio Ciani e Patrizio Gotti, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
5: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
24: Buongiorno, sono le 8:23, di nuovo ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni al microfono, da Tommaso Margiotta in regia. Siamo qui come di consueto con le nostre prime pagine dei quotidiani, tanti sono i temi oggi, ma naturalmente su tutti campeggia per quasi tutti i quotidiani l'apertura su quanto sta accadendo in Europa con il G7. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump con l'Europa contro Putin. G7, il leader USA, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. Iran, la firma venerdì a Lucerna, il tycoon Bacchetta Bibi. Davvero un'estrema sintesi in questi titoli. L'editoriale in prima del Corriere della Sera è affidato ad Ernesto Galli della Loggia, che parla degli scenari invece politici nazionali, il generale e la sfida a destra. Ancora dalla prima del Corriere della Sera, notizie che arrivano dall'Italia. Salvini rilancia cabina di regia per ripartire, ne scrivono Simone Canettieri e Marco Cremonesi nelle pagine interne. E per quanto riguarda il processo a Milano sull'urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza, Sala amareggiato dai PM, i giudici costruttori in buona fede. Campeggia centrale la fotografia del cardinale Camillo Ruini, come avete sentito. Scomparso a 95 anni, addio a Ruini, storico capo dei Vescovi. Il caffè di Massimo Gramellini, la maglietta del nonno, dedicato invece al G7 e ad una maglietta della nazionale tedesca regalata, donata a Donald Trump. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura è sul G7. Pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian incontro Trump-Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran, venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. Campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia. Quindi due sono le fotografie in prima di Repubblica, una ritrae il colloquio tra Zelensky e Trump al G7, l'altra invece il campo largo, ormai celebre per chi ha già letto qualcosa magari in rete, la fotografia che ritrae Fratoianni, Conte, Schlein e Bonelli insieme in un ristorante, in un locale per parlare del futuro del campo largo e dove si nota, o perlomeno molti hanno notato, l'assenza di Renzi. Anche sulla Prima di Repubblica la notizia che riguarda il processo, urbanistica di Milano tutti assolti, sala attacca i PM, un impianto politico. E poi anche Repubblica con una fotografia ricorda il Cardinale Ruini, morto Ruini, guidò la CEI da anticomunista. La Stampa: al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare. A Evian Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo, siamo grandi amici. Il capo della Casa Bianca vede Zelensky e si riavvicina alla UE. Droni di Kiev su una raffineria. C'è anche lanciata in prima una analisi di Anna Zafesova, quei falchi dei conti nella Mosca in crisi. È un articolo che poi troviamo nelle pagine interne, che ci racconta appunto la situazione precaria economica in Russia e i costi, aggravata naturalmente dai costi del conflitto. Grande fotografia anche in prima della Stampa del Cardinale Ruini. Addio a Ruini, storico presidente CEI, interventista in politica, intransigente su temi etici. E insomma, il titolo sulla fotografia è Il Cardinal Sottile. Sposò Prodi ma si convertì a Berlusconi, una serie di approfondimenti all'interno delle pagine della Stampa. E molte le notizie in prima, però, che invece ci arrivano dall'Italia, anche con analisi come quella di Flavia Perina, Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino oltre Vannacci. C'è poi anche un approfondimento sulle parole di Papa Leone, la remigrazione non è da cristiani. Qui c'è poi un collegamento anche col decreto rimpatri nell'articolo che poi andremo a vedere. Lancia la Stampa poi in prima anche una serie di approfondimenti di natura socio-economica. Tra questi, intanto, l'allarme Caritas, salari troppo bassi, l'impiego non basta, perché appunto è uscito il report statistico 2026 sulla povertà in Italia della Caritas. E poi invece Chiara Saraceno scrive del lavoro umiliante, la rivolta giovanile corre sui social, il Gen Z che appunto ha difficoltà nel mondo del lavoro. Anche il Messaggero apre su Trump, Putin deve trattare, G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente USA e Zelensky, l'affondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato e lei mai, sempre stati amici, Iran nel memorandum, timori degli 007 americani. Grande fotografia del 17 giugno 2001, il trionfo giallorosso firmato Totti 25 anni dopo, un sogno ancora vivo. Di che cosa si sta parlando? Dello scudetto della Roma, lo scudetto più bello. L'addio a Ruini, il cardinale stratega, anche sulla prima pagina del Messaggero. Andiamo su Sole 24 Ore, naturalmente apertura economica. I giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti. L'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limiti verificabili, in mancanza l'atto di accertamento può essere invalidato. Appunto è un articolo che poi ovviamente prosegue nelle pagine interne, che parla di questa norma della Cassazione, di questo chiarimento della Cassazione a proposito dell'accesso ai conti correnti per indagini fiscali. E al G7 scambio di battute con la Meloni, la grande fotografia di Donald Trump sulla quale si titola, sulla prima del Sole 24 Ore, Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea. Ancora andiamo su Avvenire. Avvenire naturalmente apre proprio sul rapporto Caritas, e allora il titolo è: poveri si resta. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone. Sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. E ci sono poi anche notizie che riguardano alcune aziende che, diciamo, stanno sperimentando nelle grandi città a causa del caro immobiliare. Il mercato immobiliare diventa sempre più appunto non affrontabile con lo stipendio che, ci dice Avvenire, non basta, per cui l'azienda cerca casa direttamente per i suoi dipendenti. Anche in Prima di Avvenire, naturalmente, l'addio al cardinale Camillo Ruini, e poi centrale invece le notizie che arrivano dal G7, in pressing su Putin, sanzioni sul petrolio russo, l'Ucraina al centro dei lavori, tra Meloni e Trump prove di disgelo. Il giornale Europa, Trump, nuovo inizio, prove di Occidente unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. La grande fotografia anche di Camillo Ruini, del cardinal Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, e poi anche sul giornale grande evidenza per la sentenza del primo grado. La Milano del Fare batte sinistra e PM, inchieste edilizia, tutti assolti nel primo processo, smontato il teorema delle toghe. Quattro nemici al bar di Tommaso Cerno è il controcorrente, l'editoriale, il direttore che dedicato a quella fotografia appunto che ritrae Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli alle prove per il campo largo, da qualcuno già ribattezzato campo stretto in realtà. E poi l'ultima notizia importante messa in evidenza sulla prima del giornale è lo smembramento di una cellula anarchica, raid violenti e sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica, 7 arresti fra i Notav. Qui è in prima pagina, in realtà se ne occupano comunque tutti i quotidiani. Inchiesta di Milano anche per il Manifesto, come sempre grande foto centrale, i cantieri fotografati vicino al Pirellino, bellissima fotografia, e sopra il titolo: un mattone sopra, invece che una pietra sopra, un mattone sopra, sotto i costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città, serve una risposta politica prima che giudiziaria. Se ne parla poi nelle pagine interne. Taglio alto, apertura sul G7, Trump annaspa al G7, l'Iran celebra, accordo fantastico, la Russia scende a patti, ma Evian c'è un presidente USA ammaccato. Questa è la visione appunto del Manifesto, che ci parla anche della clamorosa decisione della GIP di Firenze su Sollicciano: quando il degrado è troppo, carcere sequestrato, detenuti trasferiti. E poi sempre a proposito della cellula anarchica smantellata, anche sulla prima del Manifesto, ritorno del teorema: 8 anarchici arrestati. Il Fatto Quotidiano, come sempre grande fotografia centrale, un composite, una composizione, scontornate le figure di Giorgia Meloni, Roberto Vannacci e Matteo Salvini, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia l'ODG sulla remigrazione, anzi no, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde i due consiglieri. C'è una migrazione senz'altro di alcuni, non soltanto nel Parlamento, dal Partito della Lega a Futuro Nazionale. La foto al ristorante senza Renzi, selfie tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, prove di programma comune, due appuntamenti a luglio. Per il G7 a Evian, sempre sul Fatto Quotidiano, Trump scavalca i sei e taglia gli armamenti contro i russi. Il dossier Kiev e l'incontro tra Donald e Meloni. Nuovi mostri, il Renzacci di Marco Travaglio, in editoriale. Ancora, patto USA-Iran, incognita Libano, siamo sulla Prima del Domani. Beirut stretta tra IDF e Hezbollah. Vance che dice il testo dell'intesa molto generico. Il presidente mai detto che vorremmo il regime change. La doccia fredda arriva dai servizi americani. Teheran può bloccare lo stretto in qualsiasi momento. Quindi insomma più di qualcuno puntualizza che questo accordo, che peraltro è stato firmato solo al momento in forma digitale, ci sono anche dei malcontenti, tra l'altro ci raccontano i quotidiani negli Stati Uniti, per la non conoscenza al momento del testo integrale dell'accordo. L'altra notizia riportata in Prima di Domani, quell'Italia che non vuole vedere i femminicidi, il sondaggio Easy per Domani. Chiudiamo con il Foglio, e a proposito proprio di sondaggi, l'apertura di Salvatore Merlo: il sondaggio all'italiana non misura la realtà, la produce. Chiedere alla Lega che con i sondaggi su Vannacci prova a fare fuori Salvini. E ancora dalla Prima del Foglio, ribellarsi alla gogna modello Milano, altro flop per l'inchiesta sull'urbanistica, smascherare i principi del fango. E ancora dalla Prima del Foglio, il doppio Crosetto, governo e difesa, chiede il safe ma scrive inutile aderirvi. Il Foglio riporta anche, ma lo riportano diversi giornali, poi la notizia di questo artista russo, un fumettista che è stato ucciso, viveva in Polonia insomma dal 2021, dopo che era fuggito dalla Russia per insomma, timori per la sua incolumità, le caricature delle quali era autore, è stato ucciso lunedì appunto in Polonia, dove era residente. Ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo con alcune analisi.

E allora torniamo a leggere qualche articolo, io direi per quanto riguarda il G7. Leggiamo dalla Stampa, che è quella che in qualche modo ci offre più spunti e anche più notizie, più approfondimenti nel suo complesso. Andiamo tra l'altro all'apertura proprio della Stampa, pagina 2, pagina 3, troviamo G7 tutti contro Putin, il racconto di Danilo Ceccarelli, che ci dice che una vittoria almeno sulla carta il G7 di Evian l'ha ottenuta, aver riportato Donald Trump dalla propria parte sulla guerra in Ucraina. A dare speranze agli alleati nel secondo giorno del summit in corso nella città termale sulla riva francese è stato lo stesso presidente americano. Gli Stati Uniti fino ad oggi si sono focalizzati sull'Iran, ha commentato il tycoon, che forte dell'accordo raggiunto con Teheran destinato a mettere fine alla crisi in Medio Oriente, adesso dice di volersi occupare del conflitto in corso alle porte dell'Europa. Al dossier è stata dedicata la prima riunione della giornata, alla quale ha partecipato anche Volodymyr Zelensky, arrivato in mattinata al summit come ospite principale. Inizia così l'articolo, il racconto di Danilo Ceccarelli sul G7, in cui appunto c'è poi la fotografia che ritrae tutti i leader partecipanti. I grandi accolgono Zelensky, aumentare le pressioni su Mosca, Trump si riavvicina alla UE, minaccia sanzioni sul greggio russo, devono fare un accordo, non mi va di vedere quei giovani uccisi. Subito sotto, ancora pagina 2, vi segnalo poi l'articolo di Marco Bresolin, che è il corrispondente della Stampa da Bruxelles, che parla proprio dell'accusa di Bruxelles alla Cina, a i soldati russi in Ucraina. Callas, virgolettato appunto, diciamo della ministra degli affari esteri, l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Callas, che dice: stiamo valutando attentamente le implicazioni. Pechino risponde: è pura diffamazione. E c'è anche un retroscena, firma di Ilario Lombardo, a pagina 3 della Stampa. Meloni a quelle risate con Donald, siamo sempre stati grandi amici, il siparietto con il tycoon dopo il gelo di mesi. La premier dura sullo zar, non può pretendere nulla. E allora una risata che scongela mesi di tensione. La scena viene ripresa dalle telecamere del circuito internazionale durante il G7 di Evian. In un momento di pausa del vertice, Giorgia Meloni si intrattiene qualche minuto con Donald Trump, Friedrich Merz e Antonio Costa. È quest'ultimo il presidente del Consiglio europeo a rompere il ghiaccio. Siete di nuovo amici? Dice ironicamente, rivolto alla premier italiana, al presidente americano. Siamo sempre stati amici, risponde Meloni, ma la malizia di Trump può essere insuperabile e con un tempismo e un tono da amico tradito replica: sono stato abbandonato. No, non è vero, si schermisce la premier ridendo. Insomma, trovate questo retroscena pagina 3 della Stampa. A pagina 4 della Stampa, battaglia nella Manica, se ne occupa Marco Varvello da Londra. Una fregata russa di scorta alle petroliere spara contro uno yacht britannico, colpi di avvertimento, ma la tensione è alle stelle dopo l'abbordaggio di un cargo da parte della Royal Navy, avvenuto sì qualche giorno fa. Era stata fermata una petroliera, diciamo tra virgolette, fantasma. E infine andiamo proprio direttamente in Russia, pagina 6, con Anna Zafesova, che con questa analisi ci dice che l'economia della Russia è in fumo, spese militari fuori controllo, sparita la governatrice della banca centrale, le crisi si moltiplicano, il Cremlino vuole affidarsi ai falchi del tutto per tutto, la guerra costa 774 milioni di euro al giorno, mezzo milione al minuto. L'articolo è naturalmente lungo, è un'analisi davvero incredibile, legata appunto ai costi che sta sostenendo il governo russo. Secondo le statistiche proprio governative analizzate dal ricercatore dell'Istituto per i problemi della sicurezza internazionale Janis Kluge, il budget militare del Cremlino è aumentato del 30% soltanto rispetto all'anno scorso. Il confronto con gli anni precedenti è ancora più catastrofico, le spese militari sono salite del 60%.
69% rispetto al 2024, il 129% in più dal 2023 e 4,6 volte dal 2022. Putin aveva promesso l'anno scorso una riduzione delle spese belliche per calmare i suoi industriali, ma i numeri testimoniano una tendenza inversa. Pagina 6 della Stampa, Nazafesova, sulle spese militari in Russia. E andiamo anche poi a questo punto all'accordo di pace, siamo sempre sulla Stampa, pagina 8 e pagina 9. Il primo trattato con firma digitale, così l'Hi-Tech ha creato l'Apache Lampo, sistemi criptografici per impedire modifiche al testo, reti protette e certificazione internazionale. E c'è un retroscena qui su questo quotidiano proprio dovuto a quello che dicevamo, un malumore che ci dice Alberto Simoni, che è il corrispondente da Washington della Stampa, un malumore che cresce tra i senatori repubblicani, serve voto di ratifica. C'è anche un articolo sul Wall Street Journal che in qualche modo analizza questo accordo chiamandolo una resa, una ritirata, e il memorandum in effetti che sta circolando è di appena una pagina e mezzo, però l'accordo invece è di 159 pagine, per il momento quindi rimane in qualche modo segreto o comunque sconosciuto. Trump però, ci dice questo articolo, sembra tranquillo, non mostra dubbi, non arretra, tanto che il presidente starebbe persino considerando il licenziamento di alcuni membri del gabinetto che si sono opposti a questa intesa. Fra loro ci sarebbero il segretario della guerra Pete Hegseth e il capo della CIA John Ratcliffe. C'è anche un domande e risposte, la bozza dallo stretto al nucleare, ma insomma venerdì con la firma Lucena sicuramente saremo ancora più a conoscenza, saremo a maggiore conoscenza, più esatta perlomeno, di questo accordo. Da qui, da tutta questa serie di articoli, mi sposto anche su Il Messaggero e anche su Il Domani, se lo ritroviamo naturalmente. Allora, Il Messaggero, che a proposito sempre di questa situazione negli Stati Uniti, ci propone a pagina 3 un'analisi di Andrew Spannaus, leader USA indebolito dagli annunci, ma il vero tallone d'Achille è l'economia. Quindi, secondo Spannaus, più che l'accordo, quello che in questo momento preoccupa è in qualche modo il dato legato al sentimento delle persone, della popolazione, perché i prezzi continuano ad aumentare. E il businessman, ci dice Spannaus, che aveva convinto gli americani della sua capacità di creare ricchezza, in realtà non convince più molto. Ormai quasi il 70% della popolazione disapprova la sua gestione dell'economia. Alla fine della guerra, se fine sarà, potrebbe dare una mano con il prezzo della benzina già in calo, ma gli altri costi non scenderanno e per una classe media che si sente in difficoltà da decenni anche una crescita più lenta dei prezzi fa male, scrive Spannaus, pagina 3 del Messaggero. Direi a questo punto di chiudere questo capitolo del G7 di Trump, anche con le notizie che ci arrivano dagli Stati Uniti, e andrei in questi ultimi minuti, partirei da quello che sta accadendo nella Lega. Ci sono davvero tantissimi articoli che riguardano la situazione legata a questa ascesa di Vannacci e di come può influenzare la Lega, e ci sono anche
Diverse notizie che riguardano sia la legge elettorale che la legge sulla caccia. Io direi che forse possiamo partire dall'editoriale sul Corriere della Sera in prima pagina di Ernesto Galli della Loggia. A proposito del generale e delle due destre, la storia del governo Meloni deve essere ancora fatta e forse se e quando ne conosceremo certi particolari potrebbe riservare qualche sorpresa. Giorgia Meloni aveva vinto a mani basse le elezioni nel 2022 con una maggioranza straripante e gli avversari tramortiti dalla sconfitta. Per la prima volta l'Italia repubblicana aveva un governo realmente di destra, espressione di una coalizione costruita intorno a un partito, Fratelli d'Italia, erede di una storia e di una tradizione politica riconducibili per vari tramiti all'esperienza fascista. Agli occhi di molti, tuttavia, compreso chi scrive, proprio l'eccezionalità del successo avrebbe richiesto l'audacia di andare oltre, di sfruttare fino in fondo il risultato straordinario già ottenuto, che in questo caso avrebbe voluto dire soprattutto un'apertura della nuova maggioranza in direzione del centro, per cercare di cooptare forze e personalità di orientamento centrista moderato, sia laiche sia cattoliche. Ma un simile consiglio è apparso regolarmente inascoltato, quasi che la premier, manifestando un'inspiegabile volontà di isolamento, non mostrasse alcun desiderio di uscire dal suo fortino. Oggi mi chiedo però se le cose siano andate proprio così, se non ci sia invece una sorta di storia segreta del governo Meloni. Me lo fa pensare proprio l'irruzione sulla scena del generale Vannacci, con i tempi e i modi della sua ascesa folgorante, con i sondaggi sempre più lusinghieri che l'accompagnano. Questo a pagina 1 del Corriere della Sera. Galli della Loggia poi prosegue a pagina 28 andiamo appunto verso la fine di questo lungo scritto che si concentra intanto sul grande cambiamento in Europa, nel mondo e sulla politica del generale che raccoglie consensi a destra e a sinistra agitando questioni complesse e disagi reali ma proponendo soluzioni semplicistiche. Per questo insomma scrive Ernesto Galli della Loggia: Vannacci è un'autentica figura di demagogo reazionario che raccoglie appunto consensi a destra e a sinistra. E ci dice però, se è così, quale occasione migliore per Giorgia Meloni di una battaglia a viso aperto contro Vannacci, che però non lo mistifichi, bensì lo consideri per quello che è? Una battaglia quindi contro una destra reazionaria e fascistoide legata all'autocrazia putiniana, da parte invece di una destra europea, europeista, conservatrice nei valori ma liberale per quanto riguarda i diritti e socialmente, dalla parte di chi è meno favorito, cioè di un modello di destra europea che Fratelli d'Italia non può non proporsi di rappresentare e che tra l'altro aprirebbe alla sua leader una facile possibilità di eventuali rapporti con il centro. Spesso in politica l'identità di un protagonista è definita più dalle sue idee e dai suoi programmi che dai suoi nemici, dall'identità di coloro contro i quali esso si schiera. Per Giorgia Meloni potrebbe essere un'occasione da non perdere. E quindi il generale, la sfida nella destra, i due fronti, quello al governo e la tentazione reazionaria, un'analisi, un editoriale di Ernesto Galli della Loggia. Io andrei a questo punto anche sull'Irriverente Foglio, andiamo a leggere in questi pochi minuti che ci separano dal notiziario, oggi condotto da Roberta Gentilini. E vi segnalo appunto l'apertura del Foglio, Salvatore Merlo: il sondaggio all'italiana non misura la realtà, la produce, chiedere alla Lega che con i sondaggi su Vannacci prova a fare fuori Salvini. La febbre del centrodestra per i sondaggi su Roberto Vannacci è reale, la sua causa però è immaginaria. Il paziente soffre infatti di una malattia proiettata nel futuro da strumenti di misurazione notoriamente imprecisi, sulla base di un'ipotesi che nessuno ha verificato, per un partito che non ha ancora affrontato il verdetto di un'urna. È in senso tecnico un'allucinazione. Guido Ceronetti diceva che i sondaggi sono oroscopi. Era un giudizio benevolo.
L'oroscopo è innocuo, ti dice che Venere è in sestile con Marte, che dovresti evitare decisioni importanti il giovedì e tu al massimo non compri l'auto. Il sondaggio politico italiano invece è uno strumento con una destinazione d'uso precisa, commissionato da qualcuno, letto da qualcun altro, amplificato da un terzo e creduto da tutti tranne che forse dal sondaggista che lo ha fatto. L'ultimo dà Futuro Nazionale al 5,3%, stesso identico dato della Lega di Matteo Salvini. Nella Lega la notizia è stata accolta con la compostezza di chi riceve la comunicazione che la casa è in fiamme mentre è ancora in pigiama. E i colonnelli leghisti ne approfittano per mettere in discussione il loro leader. Ora, una persona di spirito pacato potrebbe far notare che il 5,3%, rilevato su 1200 intervistati con margine d'errore del 2,8%, lascia aperta la possibilità concreta che Vannacci stia effettivamente al 2,5%. Bisogna dunque fare un passo indietro e considerare la questione nella sua interezza perché merita. Il sondaggio politico nella sua forma attuale italiana non è uno strumento di conoscenza, è uno strumento di governo. Non registra la realtà, la produce. Ancora da questo scritto, un sondaggio, ci dice ancora Salvatore Merlo, d'altra parte vale più di un'elezione perché l'elezione è passata mentre il sondaggio è sempre presente, anzi futuro, anzi una promessa rinnovabile ogni lunedì sera attraverso 1200 persone intervistate con tecnica mista Kati Kamikawi che suona come un incantesimo Maya. I sondaggi italiani dicevano che l'alta affluenza favoriva il sì al referendum nordio sulla giustizia. Un nordio sulla giustizia. L'affluenza alla fine è stata un record e ha vinto il no. Un mese fa a Venezia davano il centrosinistra avanti di 7 punti, ovviamente ha vinto il centrodestra. Insomma, un invito da parte di Salvatore Merlo sul Foglio a prendere con più cautela i sondaggi. Ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo il notiziario delle 9 per la seconda parte dell'edicola.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Roberta Gentilini. Lavori parlamentari. Con il voto di ieri nell'aula della Camera diventa legge il decreto sui rimpatri volontari assistiti. Poco fa la Premier sui social ha detto: più serietà, più ordine e efficacia. Ha espresso dunque la sua soddisfazione. Ma torniamo ai lavori di ieri e sentiamo il dibattito in aula con Emanuela Valenti.
3: Il decreto rimpatri volontari assistiti va in porto tra tensioni in aula con Ivan Nacciani. Per Chelani, Fratelli d'Italia, i dati confermano l'efficacia dell'azione del governo.
4: Dal 2023 al 2024 al 2025 c'è stata una diminuzione del 60% degli sbarchi sul nostro territorio nazionale. In questa prima parte del 2026 abbiamo registrato un meno 80% rispetto al 2023.
3: Stiamo ponendo ordine con il provvedimento e i dati ci dicono che siamo sulla strada giusta, ha detto Gentile, Forza Italia.
5: I rimpatri volontari assistiti rappresentano un punto di equilibrio tra legalità, sostenibilità economica e tutela dei diritti fondamentali.
3: Secondo Giachetti, l'operazione compiuta dal governo con questo decreto è far rientrare dalla finestra la norma che i rilievi del Quirinale avevano messo fuori dalla porta.
6: Non può esistere un incentivo economico che induca il difensore a perseguire un obiettivo potenzialmente in contrasto con l'interesse del proprio assistito. Questo profilo rimane intatto.
3: Contro il provvedimento sui rimpatri volontari assistiti, Zaratti, Alleanza Verdi Sinistra.
7: Dal 2011 al 2024 sono entrati 1.177.000, di cui soltanto 700.000 presenti in Italia di migranti. Se ne sono andati 871.000 italiani nello stesso periodo. Laureati, circa il 50%.
2: Ed ora con Stefania Benigni sentiamo i contenuti del provvedimento.
8: Il provvedimento ridefinisce e amplia la platea dei soggetti autorizzati ad assistere i cittadini stranieri nella richiesta di rimpatrio volontario assistito RVA. Non più solo avvocati iscritti a tutti gli albi forensi, ma anche organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore, enti locali e associazioni attive nel supporto e tutela degli immigrati. A sostegno di queste attività di assistenza permane un contributo di 615 euro, che però non è più direttamente collegato al buon fine della pratica di rimpatrio, varato dal Consiglio

0: Sopprime infatti definitivamente la contestata norma sul Consiglio Nazionale Forense, quale unico ente di riferimento per l'attuazione dei programmi di rimpatrio.
1: L'Assemblea dei Deputati è convocata oggi alle 9.30 per l'esame del decreto prezzi petroliferi. In calendario anche alcune mozioni e poi alle 15 il question time con i ministri Tajani, Crosetto, Urso. L'Aula del Senato è convocata alle 10 per la discussione di DL Caccia e per quello con disposizioni sul personale delle pubbliche amministrazioni collegato alla manovra di finanza pubblica. Ieri i senatori hanno approvato il DDL sui proventi derivanti dalla vendita di prodotti e quello per la promozione della salute nelle scuole. Inoltre sono state ricordate le vittime sul lavoro riportate dagli organi di stampa. Ed ora il G7 di Evian in Francia, al centro dell'attenzione le crisi in Iran e Ucraina. Non si esclude il nuovo incontro tra Trump e Zelensky. Sentiamo Gavino Moretti.
2: Il vertice del G7 terminerà oggi, ma il bilancio che si può già tracciare indica un riavvicinamento tra i leader europei e il presidente degli Stati Uniti, Trump. Innanzitutto viene accolta con soddisfazione da tutti i leader presenti la conferma arrivata dalla Svizzera che venerdì a Lucerna verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il luogo scelto è il resort Burgenstock. Per Trump si tratta di un accordo equo. Non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato nei vari contatti diplomatici è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e poi ha organizzato un incontro trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si è detto disposto ad aumentare la pressione su Putin per chiudere la guerra e in un comunicato congiunto i leader del G7 hanno aperto a ulteriori sanzioni sul petrolio russo per convincere il Cremlino ad aprire a un vero negoziato.
1: Con Federica Ionta sentiamo come si è svolta la giornata di ieri al G7 della Premier Meloni.
3: Siamo sempre stati amici, citazione quasi di un film francese, lo scenario è l'Evian Resort in Alta Savoia, protagonisti Giorgia Meloni e Donald Trump. La stampa parla di disgelo, da fonti diplomatiche arriva una versione più moderata, un utile scambio a margine dei lavori in cui la Premier ribadisce la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Al tavolo sull'Ucraina la Presidente del Consiglio conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. Auspica come obiettivo un faccia a faccia fra Putin e Zelensky. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata da Giorgia Meloni, tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sull'Iran la Premier si augura un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano per una pace giusta e duratura per tutta la regione medio orientale. Giorgia Meloni ne parla nel bilaterale col presidente emiratino Al Nahyan, l'altro colloquio col canadese Carney, che ringrazia per la scelta del Canada di dare priorità italiana all'accesso alle riserve nazionali di materiali critici.
1: Il notiziario termina qui, il ringraziamento va in regia Tommaso Margiotta, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento ascolto con la nostra rassegna stampa, ricordiamo condotta oggi da Stefania Benigni.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
1: E di nuovo ben trovati da Stefania Benigni, da Tommaso Margiotta in regia, pronti per la seconda parte della nostra edicola. Siamo rimasti, abbiamo affrontato il tema Vannacci e anche alcune analisi sulla destra, tra queste passando alla Repubblica. Vi segnalo anche uno scritto di Massimo Recalcati, Uscire dall'oscurantismo di destra, in cui un lungo scritto che compare insomma in prima pagina e poi prosegue a pagina 13, in cui Recalcati sostanzialmente parla di una nuova creatura politica della destra che è stata ufficializzata nei giorni scorsi e oltre ad un'analisi di ciò che la destra culturalmente rappresenta in Italia, ci dice anche che in una società attraversata da trasformazioni economiche, tecnologiche e culturali senza precedenti, la domanda di complessità viene sostituita dalla ricerca di risposte visceralmente immediate. E ancora l'altra riflessione che fa è anche politica: sbaglierebbero coloro che facessero un semplice e ottimistico calcolo elettorale di quanto la presenza di Futuro Nazionale potrebbe indebolire la destra meloniana, perché non sarebbe quella destra a essere indebolita, ma la cultura democratica del nostro paese già sotto scacco. Il problema dell'Italia resta infatti, a mio giudizio, quello dell'uscita dall'oscurantismo ideologico che le ripercussioni dei conflitti internazionali sembrano avere cristallizzato. È necessario che la destra e la sinistra si riconoscano in piena legittimità repubblicana affinché l'estremismo populista sia contenuto senza avvelenare ulteriormente la nostra legittimità e la nostra vita collettiva. Quindi insomma in nome di una difesa bipartisan contro quella che lui classifica come una violenza verbale. E a proposito dello stesso tema, anche la maca di Michele Serra su Repubblica Oggi: Vannacci c'era anche prima, insomma tutti che si sconvolgono, e invece ci dice Michele Serra: uno dei difetti dei tempi è a tutti i livelli non mantenere l'aplomb, ci si scompone per troppo poco. Vannacci è solo il remake di vecchi film, non ha inventato il razzismo, non l'omofobia, tantomeno il fascismo, c'erano già, li sta solo riorganizzando un poco meglio, più militarmente, del Salvini o dei fascisti più attempati. E poi conclude con un postscriptum: aiuta a normalizzare Vannacci la crescente somiglianza con Alberto Sordi, la maca di Michele Serra, pagina 12. Da questo però rimaniamo su questo quotidiano e andiamo anche a pagina 17. Vi segnalo questa di fatto intervista di Emanuela Giampaoli a Wydad Baccali: migliaia di insulti dagli squadristi di Vannacci, sia un patto contro l'odio. Si riferisce a questa deputata del PD che appunto in aula leggiamo l'inizio dell'intervista: una valanga, 13.500 post più post meno, sappiamo dove abiti, fossa comune per te e tua famiglia, una che riproduce maranza, disinfestazione, scimmia remigra con loro, a casa zingara, topo di fogna, la beduina ha parlato. E insomma, davvero la Repubblica qui riporta tutti gli insulti che ha ricevuto la deputata del PD Wydad Baccali, che sono arrivati sui suoi profili social uno dopo l'altro in 20 ore. E ieri, rivolgendosi ai sostenitori di Vannacci, definiti come soldati di pezza di un leader accecato dal testosterone, ha letto proprio l'elenco di questi insulti alla Camera dei Deputati, una litania proprio di insulti a sfondo razzista e sessista. E la domanda di Emanuela Giampaoli in questa intervista è: che cosa ha scatenato la violenza social? Risponde Baccali. La mia partecipazione sabato scorso alla manifestazione contro la remigrazione. Ho postato sui miei social la foto, nel giro di 20 ore ho ricevuto 13.500 commenti violenti senza che Meta sia intervenuto minimamente. Perché ha deciso nell'aula di leggerli, nell'aula di Montecitorio? Risponde Baccali: perché non ci stiamo rendendo conto, ormai tutto è sdoganato. Il linguaggio violento di Vannacci e dei suoi squadrismo, che grazie all'algoritmo si moltiplica, credo dovrebbe iniziare a preoccupare seriamente le forze democratiche, tutte. Durante la conferenza stampa di remigrazione che volevamo impedire, ci hanno minacciati di assaltare il Parlamento e ieri alla Camera ha ottenuto il via libera definitivo il decreto legge rimpatri, quello che prevede un premio per gli avvocati che favoriscono i rimpatri dei migranti. E insomma, prosegue l'intervista, che si conclude così, con questa risposta della Baccali. È un errore pensare che questo riguardi solo le minoranze, migranti, comunità LGBTQ. Meloni sta valutando cosa fare con Vannacci, ma dovrebbe prendere le distanze da Futuro Nazionale. Converrebbe anche a lei. Trovate questa intervista a pagina 17 di Repubblica, sulla quale pure rimaniamo a proposito del campo largo, direi, o come ribattezzato da qualcuno, campo stretto. Andiamo a pagina 14 e 15, pagina 15, campo largo, vertice dei leader, Renzi escluso diventa un caso, incontro a pranzo tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, rilancio sul programma, due piazze l'8 e il 15 luglio, il capo dei 5 Stelle dice l'alleanza con Italia Viva non è scontata, niente accozzaglie. E l'articolo di Gabriella Cerami riporta le parole del leader di Italia Viva, appunto, di Renzi. Mentre in molti gli domandano se si è arrabbiato per non essere stato coinvolto, risponde tagliente: perché dovrei essere? Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra che ha un consenso importante nel paese ma insufficiente a vincere e insufficiente a governare. Marca la distanza ancora dicendo: noi siamo un'altra cosa e pensiamo che senza una componente riformista la sinistra non vincerà mai. Così Renzi a proposito appunto di questa assenza. Subito sotto, in retroscena di Giovanna Vitale, la tela di Elli, seconda fase con i centristi. La segretaria ha informato l'ex premier di Italia Viva, l'obiettivo di agganciare la quarta gamba moderata e riunita in autunno. E insomma, in questo retroscena ci parla di diciamo cerchi concentrici in realtà che si starebbero realizzando. Alla fine Elli Schlein, appunto, ci dice Giovanna Vitale, cede a Conte dei 5 Stelle, a capo dei 5 Stelle, che parla di un accozzaglio caravanserraglio, e di comune accordo si è deciso di tenere fuori tutti, diciamo così, centristi, quindi oltre a Renzi anche Riccardo Maggi, l'aspirante federatore civico onorato, Ernesto Ruffini, secondo uno schema pensato da Elli Schlein a doppio cerchio concentrico, il primo formato da PD, Movimento 5 Stelle e AVS, che insieme organizzeranno due manifestazioni di piazza prima dell'estate per raccontare il cammino fatto insieme in Parlamento, dalla battaglia sul salario minimo e sanità pubblica fino alle proposte su fisco ed energia, per dimostrare che non partiamo da zero. Il secondo, composto dalla famosa quarta gamba moderata, quando finalmente riuscirà ad aggregarsi, pronta ad essere agganciata in autunno. Non a caso la segretaria Demma aveva informato Renzi, più consapevole degli altri tre commensali, che senza il centro non si vince, come da ultimo le aveva ribadito Romano Prodi nel lungo faccia a faccia bolognese di domenica scorsa. Il leader di Italia Viva non certo non l'ha presa bene. In partenza per gli Stati Uniti, ospite della Fondazione Obama, i suoi l'hanno tempestato di SMS e chiamate furibonde. indispettiti non tanto per l'esclusione voluta da Conte, da lui c'era da aspettarselo, ma per Schlein, che gliel'ha consentito nel momento in cui Vannacci spacca il centrodestra e il centrosinistra dalla stessa immagine. Un bel capolavoro, un virgolettato attribuito evidentemente a qualche parlamentare di Italia Viva. Sentimento peraltro condiviso dai riformisti del PD, preoccupati perché così si schiaccia la coalizione troppo a sinistra, e ora decisi a contestarglielo nella riunione, riunione della direzione che verrà convocata entro fine mese. Il bello è che fra una mozzarella di bufala, un carciofo e la giudia, i quattro leader del campo stretto sulle mosse dell'ex generale si erano dilungati tanto, concordando sulla necessità di spedire subito un messaggio forte al paese. Mentre la destra si divide, noi diamo un segnale di unità, si era entusiasmato Bonelli. Insomma, così per il momento forse non è. Trovate l'intero articolo e l'intero approfondimento a pagina 15 della Repubblica. Accanto, a pagina 14, anche un articolo sul Melonellum, via le votazioni, il bluff delle preferenze a destra. Lo firma Serena Riformato. La Commissione Affari Costituzionali della Camera comincia a votare gli emendamenti sul Melonellum e la maggioranza nicchia sulla questione più spinosa al proprio interno, le preferenze. All'inizio della seduta, ieri sera, i relatori di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati hanno accantonato tutte le proposte di modifica sul tema, tutte delle opposizioni, Azione, Futuro Nazionale e Luigi Marattin. Nel lessico parlamentare significa che finiranno in fondo alla lista dei testi da esaminare e che hanno anzi buone probabilità di non essere ripescati mai se la maggioranza dovesse decidere di troncare l'iter in commissione per forzare l'approdo in aula al 26 o 29 giugno come stabilito dal calendario. Meritano un approfondimento, ha detto durante la seduta il meloniano Angelo Rossi, rinviando anche il parere sulle firme digitali e le circoscrizioni estere. Al di là dei tecnicismi, il dato politico: i Fratelli e Noi Moderati in questi mesi si sono sempre espressi a favore delle preferenze, ma l'accordo del centrodestra sulla legge elettorale non le prevede, mezza Forza Italia non le vuole e la Lega nelle riunioni a porte chiuse ha minacciato più di una volta di far saltare il banco se dovessero passare anche solo per sbaglio. Per questo il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, regista dei lavori sulla riforma, ha già annunciato che le preferenze il suo partito le proporrà, sì, ma in aula, dove però, a differenza della commissione, si può chiedere il voto segreto che permetterà ai franchitiratori bipartisan di bocciare la modifica senza metterci la faccia. Il terreno è talmente franoso che ieri l'unico emendamento di maggioranza sul tema di Lorenzo Cesa dell'UDC è stato ritirato su sollecitazione riservata degli alleati di coalizione. La contraddizione e la strategia implicita non è sfuggita alle opposizioni, tutte compatte contro il Melonellum. Non vorremmo, nota il Dem Federico Fornaro, che l'accantonamento serva a non affrontare le preferenze e poi arrivare a una tagliola e andare in aula senza averle votate in commissione. Dove il voto è palese, rimarca Maria Elena Boschi di Italia Viva, la dimostrazione della grande confusione che regna tra di loro, rimarca Riccardo Maggi di Più Europa. Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle fa leva sulle preoccupazioni del centrodestra, l'ascesa di Vannacci scombina i piani, quindi vedremo se effettivamente andrete avanti. Il leghista Stefano Candiani, ai microfoni di Sky TG24, ha detto: è più facile restare con questa legge elettorale piuttosto che passare a un'altra che dà stabilità, ma significa sottoporsi a critiche e polemiche. Da Filiberto Zaratti a VS l'invito a non limitarsi alle critiche. La Lega brontola, ma ha tutti gli strumenti per fermare lo scempio in corso. Sull'argomento legge elettorale andiamo anche sulla Stampa, c'è un'intervista che vi vorrei segnalare, insomma in parte anche leggere, naturalmente sempre se la ritroviamo. Tanto sulla Stampa c'è sicuramente, ed è lanciata in prima pagina, l'analisi di Flavia Perina, andiamo a leggere a pagina 15, il buio oltre Vannacci. scrive Flavia Perina, fosse solo Vannacci, il governo scopre all'improvviso la fragilità dei suoi junior partner e specialmente quella della Lega, trafitta non solo dal punto di vista numerico, dalla nascita di Futuro Nazionale. La giornata di ieri ha rivelato in un partito in vera crisi di nervi, rinviato sine die il Consiglio federale che doveva rassettare gli organigrammi e la linea. Silenziata la richiesta di Matteo Salvini al Viminale e in Parlamento un incomprensibile inchino all'ordine del giorno vannacciano contro i medici amici dei migranti, con Nicola Molteni che prima chiede la riformulazione da sottosegretario e poi però a fronte, diciamo, del non accettiamo lezioni sull'immigrazione, dell'esponente di Futuro Nazionale che ha detto o così o nulla, Molteni appunto soccombe parere favorevole, chiudiamola lì. E insomma, dice Flavia Perina, fosse solo Vannacci, il problema è che nessuno nel carroccio ha più la forza di determinare una nuova strada, uno straccio di soluzione, un punto di ripartenza. 2 anni fa la Lega era al 9%, un anno fa al 7%, un mese fa al 6% e Forza Italia racconta una curva discendente meno rapida ma altrettanto disperante: 9,5% alle ultime europee, 7,2% nel sondaggio SVG di 2 giorni fa, che ha fatto saltare sulla sedia molti. Il declino degli alleati è un problema che Giorgia Meloni non aveva previsto, non così veloce e soprattutto mai a vantaggio di forze esterne, perché finora il travaso di consensi era tra un partito e l'altro della coalizione e i voti restavano comunque a casa. Il timore che sia la fine di un ciclo, scrive Flavia Perina, pagina 15 della Stampa. Ancora da questo giornale, dicevo, eravamo anche sulla legge elettorale che comunque al momento viene in qualche modo anche però non ritrovo, diciamo, l'intervista, quindi restiamo comunque su questo quotidiano perché oltre al buio, oltre Vannacci, vi segnalo alla pagina accanto, a pagina 14, passa la legge sui rimpatri, il Papa, la remigrazione non è da cristiani. Alla Camera via libera al decreto che ora è legge, il pontefice incalza, bisogna trattare le persone con rispetto. Quindi le parole di Leone XIV che appunto si rivolge al G7, accordo sull'Iran e stop alle armi nucleari, e sono di commento rispetto al concetto di remigrazione. Sono parole che ci dice questo articolo, sono pronunciate nel giorno in cui la Camera l'altro ieri approva la legge sui rimpatri volontari dei migranti. Anche questo lo trovate a pagina 14 della Stampa. E andiamo poi a pagina 12, probabilmente, finalmente ritrovo, chiedo venia, ormai negli ultimissimi minuti che ci separano dalla linea in diretta che daremo tra poco alle 9.30 all'aula della Camera dei Deputati, a questa intervista sempre a proposito della legge elettorale. La Stampa se ne occupa approfonditamente, diceva a pagina 12, i dubbi della Lega sulla riforma elettorale, PD e Movimento 5 Stelle, fermatevi, la discussione entra nel vivo, primi voti in commissione alla Camera, stallo sulle preferenze, nella maggioranza crescono le perplessità. Ancora riportate, insomma, in virgolettato diversi pareri. Stefano Candiani della Lega, sarebbe più facile non cambiare la legge, altri traggono vantaggio mentre la maggioranza ne paga il prezzo. Simona Bonafà invece del PD, il centrodestra impedisce il confronto, ha accantonato gli emendamenti dell'opposizione. Riportate le parole anche di Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle, un tentativo di restare aggrappati al potere, ma insomma al momento al momento, come abbiamo letto anche su Repubblica, il procedimento in commissione va veloce, mentre poi in Parlamento. Bisognerà capire come si comporterà appunto la maggioranza. Nel frattempo c'è un'intervista sempre a pagina 12 a Gaetano Azzariti: così la legge resta anticostituzionale, rischia di fare la fine del Porcellum. Il professore di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma, all'università, spiega perché comunque questo testo ha dei profili di incostituzionalità, e ne spiega abbastanza approfonditamente dicendo che comunque non sono stati affrontati i nodi importanti. Tra questi e leggiamo: l'incostituzionalità era evidente a proposito dell'indicazione del capo della coalizione. Dice Azzariti: l'incostituzionalità era evidente, hanno pensato di superarla scrivendo semplicemente che quella norma non intacca le prerogative del capo dello Stato né limita la libertà del parlamentare. È una presa in giro, nella migliore delle ipotesi un'ipocrisia. Una norma incostituzionale non può certo essere sanata da una petizione di principio inserita in una legge ordinaria. Perché? Perché non basta affermare la legittimità costituzionale di una norma perché così sia, così come non basta scrivere su una boccetta di veleno che non è velenoso per renderlo innocuo. E poi excusatio non petita, accusatio manifesta. Hanno voluto aggiungere quelle precisazioni perché sono consapevoli che quel passaggio è evidentemente incostituzionale e tale resta. Questa è solo una degli approfondimenti, insomma delle risposte rilasciate da Gaetano Azzariti, dal professore di diritto costituzionale, in questa intervista che trovate sulla Stampa a pagina 12. E non abbiamo molto altro tempo a disposizione, già che siamo sulla Stampa vi segnalo, così come poi c'è un ampio approfondimento ovviamente anche su Avvenire, del rapporto annuale della Caritas. Qui siamo a pagina 16, la Caritas lancia l'allarme: lavoro povero, salari troppo bassi, l'impiego non basta, mai assistite così tante famiglie, uno su tre ha un'occupazione, serve la paga minima. Lo scorso anno sono state 282.000 le persone che hanno richiesto aiuto, insomma tutte le percentuali sono diciamo in crescita. Qui e si riportano anche delle frasi di Federica De Lauso, che ha curato questa ricerca Caritas. 282.000 rappresenta il numero più alto registrato negli ultimi anni. È un fenomeno che riguarda molto gli stranieri, ma sempre di più anche gli italiani. Per questo i ricercatori definiscono la povertà in Italia adesso non un'eccezionalità, ma una strutturale normalità. È cresciuta nello specifico, il numero delle persone sostenute da Caritas è cresciuto dell'1,7% rispetto al 2024, un aumento più contenuto rispetto al passato, ma che di fatto cristallizza una crescita costante del fenomeno, in cui non si registrano flessioni negli ultimi 5 anni, quindi un aumento graduale. Ad essere particolarmente colpiti sono gli anziani: in 10 anni il numero degli over 65 raggiunti da rete Caritas è aumentato del 191%, a fronte di una crescita complessiva dell'utenza pari al 48%, dunque sicuramente la categoria più debole. Subito accanto un dossier che trovate sulla Stampa e che invece è dedicato al lavoro dei giovani: non siamo schiavi, le proposte inaccettabili dei datori di lavoro copiate e pubblicate sui gruppi TikTok. È il manifesto della generazione Z contro lavoro mal pagato e senza contratto. Gli esperti, il costo della vita e le prospettive hanno cancellato il senso della gavetta. Capisco la loro frustrazione, anche chi è istruito è costretto ad accettare lavori con qualifiche inferiori, è un virgolettato attribuito a Francesca Coin, che è sociologa, mentre lo psicologo e pedagogista Federico Battini dice: gli abbiamo tolto pensione, welfare e sanità pubblica, è ovvio che cerchino di ottimizzare tutto e subito. È un un dossier appunto realizzato con molti dati, tra l'altro, realizzato sui giovani e il lavoro, la generazione Z, Gen Z, se la vogliamo dire all'anglosassone, comprende tutti coloro che sono nati, diciamo, tra il 1997 e il 2012 e che sono nativi digitali assoluti, cioè sono cresciuti con internet. E comunque un anno dal titolo, 7 laureati su 10 dicono di rifiutare uno stipendio da 1.250 euro. Noi ci fermiamo qui, termina la rassegna stampa, l'edicola di GR Parlamento, e rimanete con noi, tra poco il collegamento in diretta con l'aula della Camera dei Deputati.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il presidente dà conto delle missioni.
2: Ecco, come ascoltate il processo verbale. Intanto siamo collegati in diretta con l'aula della Camera per seguire la discussione sul decreto sui prezzi petroliferi.
1: Ripresa alle 14:05. Il presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Graziano e Amato. Decorso il termine regolamentare di preavviso, si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione numero 2947. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge le proposte emendative poste in votazione. Il sottosegretario Molteni esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Dopo una sospensione dalle 16:15 alle 16:27, la Camera, previa dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 2947. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Urzì, il sottosegretario Molteni e i deputati Baldino, Mauro, Zaratti, Casu, Ghirra, Grimaldi, Baccalì, Ravetto, Sasso, Furgiuele, Piccolotti, Toni Ricciardi, Iaria, De Luca, Boff, Riccardo Ricciardi, Bonetti, Ziello, Carotenuto, Sumaoro, Giacchetti, Alessandro Colucci, D'Alessio, Alfonso Colucci, Gentile, Bordonali e Chelani. Sono intervenuti sull'ordine dei lavori il deputato Sasso e per il richiamo al regolamento il deputato Fornaro. Il Presidente ha reso precisazioni. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione numero 2962, nella quale intervengono la relatrice Matera, i deputati Raffa, Merola e Matteoni. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato alla successiva seduta. Intervengono a fine seduta i deputati Giuliano, Billi, Ascani, Pandolfo, Ghio e Ghirra. La seduta termina alle 19:05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 17 giugno 2026.
3: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 92, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Borrelli. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente. Noi chiediamo come gruppo AVS un'informativa al Ministro Urso che un mese fa, nell'ultimo question time che abbiamo fatto sull'argomento RC Auto, e cioè la richiesta della tariffa unica per chi non commette sinistri, visto che c'è questa formale, gravissima iniquità sui territori del nostro Paese, ricordiamo a tutti che la tariffa RC Auto varia a secondo delle residenze dei cittadini, nonostante molto spesso non commettano sinistri. Non esiste un'equità territoriale per i cittadini italiani. In particolare vengono particolarmente bistrattati i cittadini del centro-sud e isole del nostro paese. Ebbene, durante questa informativa il ministro Urso disse che non era possibile fare alcun tipo di intervento da parte del governo perché siamo in un regime di libero mercato. Noi vorremmo ricordare al ministro che l'RC auto è obbligatoria e quindi se esiste il libero mercato esiste anche l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alle norme e all'RC auto. Infatti poco dopo il ministro ha fatto un intervento, una riunione nel Consiglio regionale della Campania che intanto aveva votato sempre su proposta del gruppo regionale di AVS, ottenendo l'unanimità, una riunione, e quindi per questo chiediamo l'informativa, visto che sarebbe cambiata la posizione rispetto a quella riferita un mese fa durante il question time, una riunione in cui ha parlato di una modifica normativa. Noi abbiamo verificato e non esiste nessuna proposta da parte del governo, ma il rappresentante, il capo dell'opposizione, nonché già ministro in questo governo, attuale consigliere regionale San Giuliano, ha ufficializzato la proposta da parte di Fratelli d'Italia con il ministro, indi per cui Noi ci aspettiamo che ci sia una posizione della maggioranza, ministro, rappresentanza di Fratelli d'Italia, hanno proposto la tariffa unica RC Auto. Allora, poiché vorremmo capire la posizione del governo, se è cambiata, noi come AVS abbiamo già presentato l'ennesima norma. Vorremmo ricordare che c'è stata bocciata una legge del 2024 votata da tutte le opposizioni tranne il gruppo di Calenda. Abbiamo presentato 3 mozioni, 4 ordini del giorno e vari emendamenti a varie leggi, tra cui il mille proroghe, proponendo sempre questa norma. Adesso, se è cambiata qualche una sensibilità all'interno del governo, noi vorremmo saperlo e soprattutto vorremmo sfidare a questo punto, visto che autorevoli esponenti del partito della Premier e di maggioranza relativa insistono adesso nel dire pubblicamente ai cittadini che è una vergogna, se siete disponibili, visto che noi l'abbiamo già ripresentata, a calendarizzarla subito. Calendarizziamo subito questa legge e diamo ai cittadini la dimostrazione che non si fanno solo chiacchiere certe volte, perché annunciare ai cittadini norme che poi non vengono presentate formalmente, come abbiamo fatto noi di AVS e come ha fatto la minoranza del Parlamento, non è serio. Il ministro è venuto in aula e ha detto una cosa, poi è andato a Napoli e ha detto un'altra ed è cambiata completamente dal punto di vista mediatica la posizione del governo. Capiamo che siamo entrati già in campagna elettorale, ma le campagne elettorali bisogna farle anche con atti concreti parlamentari. Il ministro venga in aula e alla maggioranza diciamo: calendarizziamo anche domani la votazione, noi ci siamo e siamo pronti a votarli, basta chiacchiere, passiamo ai fatti.
3: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Amato. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Noi ci accodiamo alla richiesta fatta dall'onorevole Borrelli, anche perché abitando in Campania abbiamo avuto il piacere di vedere l'arringa dell'onorevole San Giuliano, ora capo dell'opposizione presso la Regione, ex ministro, il quale giustamente, come diceva l'onorevole Borrelli e come sosteniamo noi da sempre, si lamentava di questa sperequazione esistente verso alcune regioni dell'Italia per quanto riguarda le compagnie assicurative. Noi abbiamo ricordato al ministro che lui era al governo quando l'onorevole Borrelli portò in aula quella proposta e che quel consiglio dei ministri la bocciò. Ebbene, l'onorevole San Giuliano continua imperterrito in questa sua battaglia a difesa dei cittadini del Meridione, a difesa della giustezza e dell'equità delle assicurazioni. Noi gli vogliamo dare una mano, noi vogliamo lavorare con lui perché questa idea vada in porto, quindi noi la voteremo. Se noi la portiamo in aula, in Parlamento, la voteremo. Quindi chiediamo al ministro Urso di farla quella norma, quel ritocco normativo, perché poi la possono portare in aula e la votiamo tutti quanti, così finalmente l'onorevole San Giuliano sarà contento di aver vinto una battaglia regionale che non era nazionale per lui, ma regionale valeva. Il fatto, sa qual è, Presidente? È che è una campagna elettorale che non finisce più. È una campagna elettorale cominciata 4 anni fa, non appena si è insediata questo governo, e finirà probabilmente l'ultimo giorno di questa legislatura. Noi chiediamo al ministro Urso, ripeto, di darci una mano, a dare una mano a San Giuliano, quindi gli facciamo vedere che noi appoggiamo quanto detto da San Giuliano. Grazie.
3: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Casu, prego, ne ha facoltà.
6: Presidente, come Partito Democratico condividiamo la richiesta di informativa e soprattutto condividiamo l'appello al governo. Su questo tema abbiamo sentito in quest'Aula, di fronte alle nostre interrogazioni, ai nostri interventi, agli atti, alle iniziative parlamentari portate avanti insieme agli altri gruppi delle forze politiche dell'alternativa progressista, abbiamo messo in campo in questi anni, abbiamo sentito sempre un muro, un muro incomprensibile, perché era un muro contro gli interessi dei cittadini. Noi abbiamo sempre chiesto una tariffa nazionale, abbiamo fatto unica nazionale per coloro i quali non hanno commesso negli ultimi anni alcun tipo di sinistro con addebito, e l'abbiamo fatto partendo da un'iniziativa politica molto forte, che voglio ricordare, delle passate legislature dell'onorevole Leonardo Impegno. L'abbiamo fatto perché riteniamo che sia giusto che coloro i quali hanno tutte le attenzioni, le accortezze, non commettono mai neanche un errore, non possano essere discriminati solo sulla base del codice di avviamento postale. Non solo, abbiamo chiesto al governo di aprire gli occhi su quello che succede sulle strade, perché nel momento in cui il governo non si occupa di scrivere le norme e non risponde alle richieste delle opposizioni, noi abbiamo dei fenomeni preoccupanti, dilaganti, l'esterovestizione, le targhe estere che crescono sempre di più, soprattutto in alcune regioni, in alcune città del Mezzogiorno. Abbiamo il problema del numero enorme di auto non assicurate, e non stiamo facendo nulla per fare sì che i sistemi dialoghino per consentire di fermare i mezzi non assicurati che rappresentano un pericolo. Ecco, di fronte a tutto questo c'è stata solo una difesa d'ufficio dello status quo e una totale assenza di disponibilità. Al confronto vediamo, sentiamo adesso l'ennesimo annuncio di campagna elettorale, perché evidentemente vi state rendendo conto che andare in campagna elettorale proponendomi come governo più antimeridionalista della storia della Repubblica evidentemente non è proprio il massimo, e quindi di fronte a un problema molto sentito, soprattutto in alcune città del Mezzogiorno, state provando a fare qualche manovra, ma in realtà non c'è niente, non ci sono proposte normative, non c'è nessuna azione. Quindi venite in Parlamento, rispondete dei nostri annunci, rispondete delle vostre responsabilità e rispondete del fatto che, nonostante le iniziative di questa legislatura e delle legislature precedenti, di fronte a una richiesta di equità per evitare che siano coloro i quali non lo meritano a doversi porre sulle proprie spalle il carico dei costi, anche per coloro i quali invece commettono atti che poi vanno a generare dei danni, ecco, di fronte a una richiesta di equità voi avete fatto sempre spallucce, ma perché voi non siete interessati all'equità, voi siete forti con i deboli e deboli con i forti, l'avete dimostrato anche in questa occasione. Noi vi sfideremo concretamente a trasformare gli annunci, e se questi annunci non li trasformerete in azione normativa lo denunceremo, perché basta questa vostra campagna elettorale permanente sulla pelle dei cittadini, delle persone, soprattutto dei cittadini più fragili, più deboli, più in difficoltà, è intollerabile e la fermeremo.
3: Grazie onorevole, naturalmente riferirò al Presidente delle richieste informative giunte dai gruppi. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 10. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Un cordiale ben trovati a tutti i lettori del GR Parlamento da Chiara Paolini. La pubblicazione che presentiamo oggi ci porta lontano nel tempo, quasi 100 anni fa, e nello spazio, conducendoci tra la Sicilia e la Puglia. Furono molte le isole italiane e gli arcipelaghi che durante il fascismo trasformarono i loro mari in mura invalicabili, diventando prigioni. Alcune, come Ventotene, rimasero famose per le personalità che vi vennero confinate e per quanto vi fu concepito. Altre invece hanno storie ancora da raccontare. È il caso delle Tremiti, dove di recente una ricerca storica e fotografica si è tradotta in un libro. Il titolo è L'isola degli Arrusi, con noi l'autrice Luana Rigoni. Innanzitutto, chi sono gli Arrusi?
1: Gli Arrusi sono 45 omosessuali di Catania che durante appunto il fascismo nel 39 sono stati confinati alle Tremiti per la loro omosessualità. E Arrusi è un termine dispreciativo usato in siciliano appunto per indicare gli omosessuali, soprattutto passivi. C'è da sottolineare il fatto che durante il fascismo sono stati perseguitati e arrestati i pederasti passivi, cosiddetti passivi.
0: 5 anni era la pena.
1: Gli omosessuali hanno iniziato a essere perseguitati con l'emanazione del codice Rocco e quindi perseguitati come pericolosi per la razza italiana. Non c'era una vera legge vera e propria contro l'omosessualità. Il regime fascista cercava di occultare il fatto che in Italia ci fossero degli omosessuali, perché non si poteva dire che in Italia c'erano anche gli omosessuali. Bisognava dire che in Italia sono tutti maschi e quindi rientra nel codice Rocco perché è un reato contro la razza italiana.
0: Nella sua pubblicazione, Rigolli, sono riportati molti verbali della questura. I termini sono tali ammalati e molto spesso nei verbali ci sono delle frasi che ammoniscono contro il danno per la virilità italica, e perché questo vizio potrebbe portare a un peggioramento della razza.
1: Nei suoi verbali il questore di Catania, tale Alfonso Molina, usa termini proprio molto dispregiativi contro questi omosessuali, dicendo che sono depravati nel migliore dei casi, oppure rottami di giovani, hanno ripudiato il loro sesso, cioè non sembrano scritti da appunto da un questore che deve riferire con oggettività i fatti, ma sono arricchiti da questi aggettivi. Questo fa capire la persecuzione di quest'uomo contro gli omosessuali. Il caso di Catania è stato il caso più eclatante in tutta Italia, è stata la città con più arresti, 45 casi, mentre le altre città con più arresti sono stati Venezia e Mantova, con 8 casi a testa, quindi c'è una grande differenza.
0: E una cosa lei ha detto poco fa, e cioè che venivano puniti come omosessuali solamente i passivi. Questa era un'ulteriore conferma del fatto che ne risentisse la mascolinità, che in fondo era una prerogativa della dittatura fascista.
1: Cioè 80 anni fa in Italia, soprattutto in Sicilia o nel sud Italia, l'omosessualità era vissuta in modo diverso rispetto ad oggi. Non c'era un vero e proprio rapporto di amore, di coppia tra due uomini, ma gli omosessuali cosiddetti passivi fungevano da sfogo sessuale degli uomini etero. Gli uomini etero, quindi attivi, usavano gli uomini omosessuali passivi come quasi fossero delle prostitute.

0: Nella sua ricerca fatta anche all'Archivio di Stato di Roma, si parla solo di omosessualità maschile, è così?
1: Allora, nell'Archivio Centrale di Stato a Roma ho trovato appunto questi documenti riferiti agli omosessuali maschi. Ci sono qualche caso di lesbiche appunto arrestate dal regime, ma purtroppo ci sono pochi dati, ancora poche ricerche. Si sa solo che purtroppo venivano mandate nei manicomi, ma perché avevano degli atteggiamenti, cioè dei comportamenti che non erano assimilabili a quello che ci aspettava da una donna, l'angelo del focolare.
0: E posso chiederle perché ha deciso di scrivere questo libro e di fare queste ricerche?
1: Io non conoscevo questa storia, non sapevo neanche che gli omosessuali fossero confinati durante il fascismo. Si parlava sempre degli ebrei, oppositori politici, qualche minoranza tipo Rom. Prima di questo lavoro, nelle mie ricerche fotografiche mi sono sempre interessata o di storia, soprattutto del Novecento, oppure di isole. In una libreria ho trovato un libro che si chiama La città e l'isola, di due ricercatori attivisti romani, Goretti e Giartosio. Si trattava, che era appunto questa storia di 45 omosessuali di Catania che sono stati confinati alle Tremiti, mi è subito venuta l'idea di raccontare questa storia fotograficamente, una storia che pochissimi conoscono. Penso che la fotografia possa aiutare a diffondere questa storia a più persone possibili, perché penso che sia molto importante conoscere, soprattutto nel momento attuale.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: segui.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi
2: petroliferi. Diretta con l'aula della Camera dei Deputati per la conversione in legge del decreto su disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
0: Il rappresentante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione delle proposte emendative agli articoli del decreto legge. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Avverto che la commissione ha presentato gli emendamenti 1 sexies.200, 1 decies.200, 1 duodecies.200, 1 terdecies.200 che sono in distribuzione. Avverto che la presidenza, ai sensi dell'articolo 96 bis comma 7 del regolamento, conferma l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative già dichiarate in sede referente: l'abbate 1 bis.13, 1 bis.14, 1 bis.027, appendino 1 bis.08, barbagallo 1 bis.013, limitatamente ai commi da 9 a 12, 1 septies.06, Iaria 1 bis.024, Donno 1 bis.026, Forattini 1 ter.4, limitatamente alla lettera B, 1 septies.08, Alifano 1 ter.01, 1 ter.02, 1 sexies.01.

0: Ecco.
1: Grazie. Grazie signora Presidente, voglio intervenire sul complesso degli emendamenti che presentiamo come Partito Democratico perché riteniamo che questo decreto, pur intervenendo su un tema reale e urgente...
0: Colleghi, non è possibile. Il collega Merola sta intervenendo sul complesso degli emendamenti, anche se dovete prendere la tessera, cosa che vi suggerisco di fare, e sedervi lo dovete fare in silenzio. Aspetti collega, se no tra un minuto siamo da capo. Ci siamo colleghi? Bene, prego collega Mero.
1: Dicevo signora Presidente che questo intervento sul complesso degli emendamenti lo facciamo per sottolineare che pur intervenendo su un tema reale e urgente come l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei costi energetici, questo decreto continua a dare risposte troppo parziali. Scusate. Troppo brevi e frammentate e soprattutto continua a essere un decreto che contiene molte materie che a nostro avviso non sono compatibili con il contenuto del decreto stesso. Purtroppo ne abbiamo avuto una conferma questa mattina perché la maggioranza ha annunciato 4 emendamenti soppressivi. Questo significa che le nostre perplessità, che purtroppo sono avvallate dalla Presidenza della Repubblica, sul contenuto di questo decreto sono confermate. Ovviamente il ritorno al Senato è un inciampo che costringerà di nuovo ad affrontare questo tema in modo frammentato e in fretta, e quindi noi riteniamo molto importante a questo punto rispiegare e rimotivare la nostra contrarietà a questo provvedimento, perché il primo punto riguarda il cuore stesso del provvedimento, le accise sui carburanti. Il governo, come sappiamo, ha progressivamente ridotto l'intervento di emergenza fino a trasformare quello che inizialmente era un taglio significativo in una riduzione ormai minima, pari a pochi centesimi al litro. Noi proponiamo di prorogare fino al 30 settembre la riduzione delle accise perché l'instabilità dei prezzi non si esaurisce con una scadenza amministrativa e perché il costo dei carburanti continua a incidere sulla vita quotidiana delle famiglie, sul lavoro dei pendolari, sui bilanci delle imprese e sui prezzi finali dei beni. Accanto alla misura generale sulle accise, che volevate abolire completamente quando eravate all'opposizione, interveniamo sui settori più esposti, l'autotrasporto merci, che ha bisogno di continuità, e per questo nei nostri emendamenti chiediamo di prorogare a settembre il credito d'imposta e l'aggiornamento mensile del prezzo medio del gasolio. Per noi è una misura concreta che consentirebbe alle imprese di non restare scoperte proprio quando il costo del carburante resta una variabile decisiva. Allo stesso modo abbiamo chiesto, continuiamo a chiedere, di includere nel perimetro del beneficio per le imprese di noleggio autobus con conducente, con un criterio selettivo che tenga insieme il sostegno economico e l'attenzione ambientale. Il decreto parla anche di trasporto pubblico locale. Il governo ha previsto 80 milioni di euro. Queste risorse non bastano sicuramente a garantire la copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri. E secondo le elaborazioni richiamate anche nel confronto istituzionale nel settore, nel 2026 resta una distanza significativa rispetto al fabbisogno effettivo. Per questo proponiamo di portare le risorse a 160 milioni di euro e di evitare che la copertura avvenga sacrificando il fondo per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa. Non possiamo finanziare il rinnovo contrattuale tagliando investimenti essenziali per migliorare il trasporto pubblico nelle nostre città. Un altro blocco rilevante degli emendamenti che ripropongo, vista la novità del ritorno al Senato, con maggiore motivazione ancora.

0: ora riguarda i crediti d'imposta. Li rafforziamo per pesca e acquacoltura, per l'agricoltura, e chiediamo che siano non solo formalmente riconosciuti, ma concretamente utilizzabili. Per questo introduciamo la cedibilità alle banche intermediarie assicurazioni con visto di conformità, tracciabilità e controlli dell'Agenzia delle Entrate. Un credito d'imposta che un'impresa non riesce a utilizzare resta una promessa sulla carta. Un credito cedibile, controllato e tracciabile diventa liquidità reale. Questa è una questione pienamente finanziaria e fiscale, ma anche profondamente economica. Significa dare ossigeno a filiere che stanno subendo l'aumento dei costi energetici e produttivi. Con la stessa logica proponiamo di rendere fruibile in 3 rate annuali di credito d'imposta transizione 5.0 per consentire una gestione più flessibile e coerente con la capacità fiscale delle imprese. E interveniamo anche sull'energia autoprodotta e autoconsumata, chiarendo l'esenzione dell'accisa anche quando gli impianti non siano ubicati nel medesimo sito di produzione. È un tema che continuiamo a considerare centrale, l'insularità. L'aumento dei carburanti del trasporto marittimo e il costo della continuità territoriale, come sappiamo, colpiscono in particolare la Sardegna e la Sicilia. Per questo proponiamo di destinare una quota dei proventi ETS del settore marittimo a un fondo per compensare i costi di trasporto delle regioni insulari, di imporre trasparenza sulle componenti tariffarie nei biglietti e nei documenti di trasporto merci e di introdurre un credito d'imposta per compensare i maggiori costi, a condizione che il beneficio sia trasferito agli utenti finali mediante riduzione delle tariffe. È un principio semplice. La fiscalità ambientale non può trasformarsi in una tassa occulta sull'insularità. Sul versante delle coperture proponiamo una scelta politica chiara: destinare parte degli extraprofitti del settore energetico al finanziamento delle misure di mitigazione per i cittadini e le imprese. Il contributo di solidarietà temporaneo sugli operatori energetici non è una misura punitiva, ma un principio di equità. Chi ha beneficiato in misura straordinaria della crisi dei prezzi deve concorrere a sostenere chi quella crisi la paga ogni giorno nei costi di produzione, nei trasporti, nelle bollette e nei prezzi finali. Infine, un altro capitolo fondamentale riguarda purtroppo l'ex Ilva. Non è questo un tema estraneo al decreto, perché parliamo di energia, industria, ambiente, lavoro e risorse pubbliche. I nostri emendamenti chiedono che la cessione degli impianti sia subordinata a un piano industriale vero, reale, sostenibile sul piano economico, ambientale e occupazionale. Chiediamo perciò un fondo da 200 milioni per la messa in sicurezza degli altiforni e risorse aggiuntive per la bonifica e la riqualificazione del SIN di Taranto, oltre a una relazione mensile al Parlamento sull'uso delle risorse e sugli interventi realizzati. Non si salva una grande crisi industriale lasciando soli i lavoratori, l'indotto e il territorio. È necessario un piano di diversificazione industriale per i territori dell'ex Ilva, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, e un rafforzamento degli investimenti in agricoltura 4.0. Sono misure che guardano oltre l'emergenza, perché il compito della politica non è, come fa questo decreto, rincorrere le crisi e le emergenze, ma costruire alternative produttive, tecnologiche e occupazionali che abbiano una durata nel tempo. Vedete, i nostri emendamenti hanno un filo conduttore preciso: rendere questo decreto più utile, più giusto e più coerente. Più utile perché rafforza gli strumenti oggi insufficienti, più giusto perché indirizza le risorse verso chi subisce davvero l'aumento dei costi energetici. È più coerente anche rispetto alla novità degli emendamenti soppressivi, perché abbiamo un governo che continua a fare proposte che inseguono l'emergenza senza essere in grado di prevenirle e continua a farlo, come ha sottolineato anche l'intervento del Presidente della Repubblica, con provvedimenti incoerenti e inefficaci. Grazie.
1: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito la relatrice, la rappresentante del governo, ad esprimere il parere. Prego, relatrice.
2: Sì. Grazie Presidente. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti contenuti nel fascicolo, ad eccezione degli emendamenti della Commissione. In particolare si tratta delle seguenti proposte emendative: 1-sexy 200, da votare dopo l'emendamento caso 1-4-1, 1-deces 200, 1-duodeces 200 e 1-terdeces 200, da votare dopo l'articolo aggiuntivo Merola 1-sepsties 07. Grazie.
1: Governo. Non si è sentito, scusi sottosegretario. Perfetto, grazie. Bene, passiamo allora agli emendamenti. Emendamento 1.1 Alifano, parere Commissione Governo e Quinta Commissione. Ah, vuole chiedere di intervenire, prego. Prego, collega Alifano.
3: Grazie signora Presidente. Allora, con questo emendamento noi vogliamo venire incontro a imprese e cittadini, quelli che hanno subito, ovviamente tutta la collettività ha subito lo shock petrolifero che è tuttora in atto. E noi chiediamo di rimodulare le accise non di pochi centesimi, così come è stato fatto con questo provvedimento, ma di fare sì che i prezzi ritornino al 27 febbraio di quest'anno. Noi sappiamo tutti che il costo del carburante alla pompa oramai è costantemente al di sopra dei 2 euro e anche se il prezzo del petrolio sembra subire una battuta di arresto negli ultimi giorni, ciò nonostante i prezzi dei carburanti restano costantemente al di sopra dei 2 euro. Ora, chi è che ha guadagnato dallo shock petrolifero in atto? Vi do la risposta che è stata data da Codacons ad aprile di quest'anno, con numeri. Ebbene, per i consumi medi giornalieri, queste sono stime del Codacons, gli italiani pagano 148 milioni in più a settimana per i propri rifornimenti. Quindi abbiamo la stima di quanto esce dalle tasche degli italiani. E i petrolieri e la filiera del petrolio al contempo, e qui vediamo chi invece ha guadagnato dallo shock petrolifero. Ebbene, dicevo, i petrolieri hanno incamerato e continuano a incamerare 88 milioni di euro in più a settimana. Ma non è finita qui. Chi altri ci guadagna dallo shock petrolifero in atto? Vi do una notizia. Lo Stato. Ebbene, lo Stato attraverso IVA e accise, sempre secondo le stime del Codacons, incamera 61 milioni di euro in più a settimana. E questo allora è il grande inganno di questo provvedimento, perché sembra che si vada incontro ai cittadini e alle imprese, ma in realtà di tutta questa situazione chi ci guadagna sono le casse dello Stato. E allora con questo emendamento noi che cosa chiediamo? Lo dicevo già all'inizio, cerchiamo di rimodulare le accise in modo da riportare il livello dei prezzi alla pompa per cittadini, ma anche ovviamente per le imprese, al livello esistente al 27 febbraio di quest'anno, se vogliamo fare veramente qualcosa di concreto per la collettività.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire pongo in votazione l'emendamento 1.1 Alifano col parere contrario di Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. È il primo voto, portiamo un po' di pazienza, un po'. Quartini, Dio. Dio ha votato, votato tutti. Mancini, Bonafè e Cuperlo, affrettatevi colleghi che siamo in votazione. Cuperlo ha votato, Bonafè anche. Mancini pure, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 102, contrari 149, la Camera respinge. 1.2 Alifano, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 2, favorevoli 96, contrari 152, la Camera respinge. 1.3 Alifano, chiede di intervenire. Prego, collega Alifano.
3: Sì, grazie signora Presidente. Siamo sempre in tema di rimodulazione delle accise. Attualmente la rimodulazione delle accise segue medie, bimestrali, quadrimestrali, in base a un comma stabilito da una legge di bilancio di qualche anno fa. Ma ora si impone una riforma di questo sistema, perché lo shock petrolifero in atto ci ha mostrato che effettivamente i prezzi non possono salire tanto, ma bisogna per l'appunto intervenire sugli stessi, sul livello degli stessi. La chiusura dello stretto di Hormuz, si spera che adesso insomma si arrivi a una soluzione a livello internazionale, ha fatto sì che i prezzi del Brent toccassero quasi stabilmente i 100 euro a barile e, come dicevo già prima, i prezzi alla pompa sono stabilmente a 2 euro al litro. E ovviamente bisogna fare il conto anche con l'inflazione. Perché anche se i prezzi del petrolio e dei carburanti dovessero scendere in conseguenza dell'allentamento delle tensioni a livello internazionale, ciò nonostante i prezzi restano costantemente in alto, l'inflazione continua a mordere stipendi e salari. Allora per questo bisogna intervenire, il governo deve intervenire, anche perché il rialzo dei prezzi della benzina ha fatto sì che aumenti il gettito dell'IVA. Quindi che lo Stato guadagna dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Per questi motivi bisogna a questo punto operare una rimodulazione delle accise, di modo che quando salgono i prezzi petroliferi e dunque aumenta il gettito dell'IVA, debba costantemente essere rimodulata verso il basso il peso delle accise, se vogliamo effettivamente venire incontro, come dicevo già prima, a imprese e cittadini.
1: Grazie onorevole, emendamento 1.3 Alifano, parere Commissione Governo contrario, la votazione è aperta. Cavo Pella, Del Barba, Sportiello, De Micheli,
4: Candiani.
1: Bene, Candiani ha votato. No, ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 102, contrari 152, la Camera respinge. 1.4 Merola, parere Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81, contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. Rotondi e Benzoni. Benzoni ha votato. Rotondi anche, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 105, contrari 153, la Camera respinge. 1.5 Gubitosa, parere Commissione Governo e Quinta Commissione, sensi articolo 81, contrario, la votazione aperta. Votato tutti. Cavo, onorevole Giachetti, adesso faccio un'azione collettiva lì. Chi è che non riesce a votare? No, Cavo ha votato, la votazione è chiusa. Collega Giachetti, astenuti 4, favorevoli 104, contrari 152, la Camera respinge. 01 bis.01 Stefanazzi chiede di intervenire. Prego, collega Stefanazzi.
5: Grazie Presidente. Con questo, come è stato ricordato all'inizio nella presentazione degli emendamenti, questo provvedimento stanzia ulteriori 100 milioni di euro ad Acciaierie d'Italia ed è evidente che mai nessuno in quest'Aula, in particolare il Partito Democratico, abbia inteso impedire l'arrivo di nuove risorse finanziare ad Ilva. Il tema è a che condizioni lo stiamo facendo, perché stiamo stanziando queste risorse. A noi pare che il governo continui in questa, mi lasci dire, patetico tentativo di far trascorrere il tempo rispetto all'incapacità di individuare una soluzione plausibile al futuro di Ilva, limitandosi di tanto in tanto a stanziare nuove risorse. Per questo abbiamo proposto un emendamento che riteniamo di assoluto buonsenso, cioè chiediamo sostanzialmente che si esca da questa fase di indeterminatezza e incertezza e sempre che chiaramente il ministro Urso e il governo abbiano uno straccio di idee su come garantire un futuro a Ilva, sempre che il ministro Urso e il governo e la presidente Meloni abbiano un'idea di chi potrebbe acquistare il complesso industriale Ilva, in questo caso noi chiediamo evidentemente che i potenziali acquirenti siano l'acquisto da parte dei potenziali acquirenti sia subordinato alla presentazione di un piano industriale che chiarisca in maniera non più rinunciabile o rinviabile che l'acquisto di Ilva e la prosecuzione dell'attività di Ilva debba avvenire a condizioni evidentemente di garanzia dal punto di vista industriale ed economico-finanziario, ma evidentemente anche in condizioni di sicurezza per l'ambiente. Perché se è vero, come credo, e in quest'Aula immagino che nessuno lo possa negare, che l'acciaio è strategico per il nostro paese e che il principale, la più grande azienda acciaieria d'Europa, che è appunto Ilva, sia fondamentale soprattutto in una fase storica come quella che stiamo vivendo, che ci dovrebbe indurre a immaginare che le filiere produttive devono essere riportate all'interno del perimetro nazionale, e perché appunto lasciarle al di fuori di questo perimetro ci espone a rischi troppo alti. Ecco, se siamo d'accordo su questo, immagino che dovremmo iniziare con un ritardo enorme, dopo 4 anni dall'insediamento del governo Meloni, a ragionare su come la cessione possa avvenire e su che condizioni di garanzia questa cessione possa accompagnare. E poi c'è un altro tema: noi continuiamo a dare soldi sostanzialmente a fondo perduto e il governo, il Parlamento, le commissioni, le istituzioni locali sono tenute assolutamente all'oscuro rispetto a non solo all'utilizzo ma anche allo stato d'avanzamento di tutti quei lavori che dovrebbero garantire, come ho detto, la possibilità di cedere l'asset industriale produttivo e come si possa cederlo, avviando quantomeno o rafforzando l'attività di bonifica. Qualche minuto fa, Presidente, ho appreso che l'autorità portuale di Brindisi, che ha appaltato una importantissima opera di consolidamento di una banchina, ha dovuto acquistare l'acciaio per fare quest'opera in Turchia. È folle, assurdo che a 60 chilometri dal luogo dove sa la più grande acciaieria d'Europa non si riesca a, in 4 anni, si sia riuscito a mettere in piedi uno straccio di piano utile per garantire appunto al paese di avere un approvvigionamento d'acciaio come è giusto che sia per una potenza industriale come l'Italia. Grazie.
1: Grazie onorevole. Emendamento 01 bis.01, Stefanazzi, parere commissione governo contrario. La votazione aperta. Pella, Benzoni, Lucaselli, ha votato, la votazione è chiusa, astenuti 40, favorevoli 70, contrari 151, la Camera respinge. 01 bis.02, Stefanazzi, parere commissione governo e quinta commissione in sensi dell'articolo 81, contrario, la votazione è aperta. Votato tutti? No, Squeri. Collega Squeri, siamo in votazione. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 106, contrari 155, la Camera respinge. 01 bis.03, Stefanazzi, parere commissione governo e quinta commissione contrario, la votazione aperta.

0: Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 155. La Camera respinge. 1 bis 4 l'abate. Stefanazzi, prego.
1: Grazie Presidente. Intervengo molto brevemente per annunciare il voto d'astensione del Partito Democratico su questo emendamento, motivandolo. Come ho avuto modo di dire pochi minuti fa, noi siamo assolutamente d'accordo, anzi riteniamo fondamentale che Ilva continui a ricevere, soprattutto in questa fase, finanziamenti da parte dello Stato, e questi finanziamenti purtroppo, per la sciatteria con cui il combinato Urso Meloni ha gestito la vicenda Ilva, queste risorse, diciamo, sono fondamentali evidentemente per garantire il minimo sindacale in quella disgraziata fabbrica e in quel disgraziatissimo territorio, cioè il pagamento degli stipendi e semplicemente il mantenimento in stato utile ai fini produttivi della fabbrica. Però questo decreto introduce l'ennesima esimente a favore evidentemente di chi comprerà, e ritenendo prevalente la necessità che i soldi arrivino e che Ilva continui a mantenere accesa una speranza, una luce di speranza per il suo futuro, condanniamo questa piega che il governo continua a mantenere rispetto al tentativo, anche questo mi consenta di dire patetico, di attirare degli investitori offrendo loro delle esimenti che, ricordo a me stesso, vari tribunali di questa Repubblica, compresa la Corte Costituzionale, hanno nel passato definito non praticabili. Grazie.
0: Grazie onorevole Stefanazzi. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1 bis 4 l'abate. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 152. La Camera respinge. 1 bis 5 l'abate. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, articolo 81, Carta Costituzionale. La votazione è aperta.
2: Latini,
0: un attimo, che la attendiamo, colleghi, giusto un attimo. Ci siamo. Fatto? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 161. La Camera respinge. 1 bis 6 Donno. Pongo in votazione. Parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 159. La Camera respinge. 1 bis 7 Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 158, la Camera respinge. 1 bis 8 Stefanazzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa, presenti 264, contrari 154, la Camera respinge. 1 bis 12 Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Iezzi, votato, votazione. Visanzo, ecco, votazione, ok, votazione chiusa. Presenti 266, contrari 161, la Camera respinge. 1 bis 9 l'abate. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta come articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 162, la Camera respinge. 1 bis 10 Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 259, contrari 157, la Camera respinge. 1 bis 11 Stefanazzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. Un attimo colleghi, arriviamo all'1 bis 15 Donno. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 1 bis 01 Stefanazzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 156, la Camera respinge. 1 bis 02 Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Dara. Chi è quello?
2: Dara,
0: prego. Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 158, la Camera respinge. 1 bis 03 Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta.
3: No, però bisogna. C'è un voto quello vicino a Roscani.
0: Ci siamo colleghi?
3: Aspetta Presidente, non lo voglio nascondere. Stanno votando tutti.
0: No, ha votato. Sì. Abbiate pazienza un attimo, c'è un problema tecnico da risolvere, un attimo solo.
3: Di chi è? Di chi c'è?
0: Sappiate resistere. Votazione chiusa. Ce la si rivende questa, eh? Presenti 266, contrari 163, la Camera respinge. 1 bis 04 Stefanazzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 1 bis 05 L'Abbate. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 165, la Camera respinge. 1 bis 06 Donno. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 269, contrari 157, la Camera respinge. 1 bis 07 L'Abbate. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 155, la Camera respinge. 1 bis 09 Alifano. Dov'è? Ah, sta qui, scusi. Prego. C'era. Che è successo? Ah. Sì, no. Pensavo che era lei, onorevole. Un attimo che aspettiamo. Un attimo ancora, colleghi. Salutiamo l'onorevole Cannizzaro, neo sindaco di Reggio, e diamo la parola alla deputata Alifano. Prego.
4: Grazie Presidente. Noi con questo emendamento cosa chiediamo? Chiediamo che venga data la possibilità a coloro che patiscono il caro petrolio, il caro energia e soprattutto le imprese, gli autotrasportatori, che possano in alternativa alla compensazione già stabilita, possano optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie petrolifere. Io voglio ancora rammentare che le compagnie petrolifere sono quelle che, insieme allo Stato, hanno lucrato i maggiori introiti derivanti dalla crisi petrolifera. Ne parlavamo anche già prima, c'era la presidenza Ascari e quindi non parlavo con lei, signor Presidente. Di fatto hanno lucrato 88 milioni di euro a settimana, derivanti proprio dallo shock petrolifero in atto, e questa è una stima fatta ad aprile da Codacons, e diciamo i guadagni non sono assolutamente cessati in questo arco di tempo decorrente da aprile ad oggi. E purtroppo lo Stato, invece di tassare gli extra profitti che hanno guadagnato le compagnie petrolifere, che sarebbe stata la misura più logica, perché effettivamente i loro guadagni sono andati oltre ogni misura pensabile, invece di adottare questa linea in modo da venire incontro a imprese e cittadini che invece patiscono ogni giorno il rincaro dei prezzi dei carburanti, ma anche dell'inflazione, perché ovviamente i prezzi dei carburanti hanno innescato una spirale inflazionistica, che cosa invece ha fatto il governo? In prima battuta, con gli altri decreti che sono stati posti, diciamo, in conversione al Parlamento, questo è il terzo quarto, perché il quarto è confluito nel terzo, che cosa si è fatto? Si è finanziato questo taglio delle accise, questo modestissimo taglio delle accise, con la riduzione della spesa dei ministeri, quindi con un taglio lineare su tutti i ministeri. Adesso invece c'è una novità in più: si tagliano i fondi di coesione, Presidente, si tagliano i fondi di coesione, cioè quelli che dovrebbero servire proprio alle aree più svantaggiate del Paese. È incredibile. Ma non solo questo, e lo vedremo anche nel corso dell'esame di questo provvedimento, si taglia anche addirittura il fondo per la mobilità. Quindi si va incontro, e il fondo tra l'altro per le automotive, per la transizione verde dell'automotive. Insomma, si va proprio in direzione opposta a cercare quello che dovrebbe essere l'autonomia energetica dell'Italia. Allora, tornando a noi, a questo emendamento, che cosa si chiede? Si chiede che, per l'appunto, soprattutto le imprese di autotrasporto che patiscono questi rincari possano optare per la cessione del credito di imposta alle imprese petrolifere. Ebbene, che venga almeno data la possibilità agli autotrasportatori di avere un interlocutore che invece ha guadagnato tanto dal rincaro dei carburanti, e possa, per l'appunto, alle imprese petrolifere cedere il credito di imposta. Credo che sia una misura di buon senso.
0: Grazie, deputata Alifano. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1 bis 09, Alifano. Parere contrario, Commissione Governo, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Caroppo, dov'è? Eccolo lì. Ci siamo, colleghi? Non deve votare, no. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 158, la Camera respinge. 1 bis 010 Raffa, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. La collega deve votare? Un attimo, colleghi, deve votare. Ci siamo? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 159, la Camera respinge. 1 bis 011 Alifano. Prego, Alifano.
4: Grazie, Presidente. Con questo emendamento noi che cosa chiediamo? Chiediamo che venga stabilito un credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto di passeggeri che esercitano il servizio di linea pubblica. Presidente, io devo comunque riportarmi a delle stime che sono, penso, nel notorio. Allora, viene attualmente da un'indagine abbastanza approfondita stabilito che di fatto 7 italiani su 10 non utilizzano il trasporto pubblico e si servono del trasporto privato. Ovviamente questo che cosa comporta? Comporta, e queste anche sono delle stime, che il traffico veicolare, che ovviamente è la linea che viene adottata dalla maggior parte dei cittadini italiani perché utilizzano il mezzo proprio e non si rivolgono al trasporto pubblico, contribuisce al 26% delle emissioni nazionali di gas serra, al 50% delle emissioni di ossido di azoto e al 13% di quelle di particolato, giusto per dare l'idea di quanto inquina il trasporto veicolare privato. Allora, che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe incentivare il trasporto pubblico. Se vogliamo diminuire le emissioni, avere un ambiente più confortevole, più salubre, anziché continuare a utilizzare il veicolo privato. E invece che cosa si fa? Con questo provvedimento, Presidente, addirittura si arriva a tagliare il fondo per il potenziamento delle reti metropolitane. Cioè, io non riesco a comprendere. Invece di potenziare il trasporto pubblico, che ovviamente potrebbe determinare ovviamente una scelta da parte del cittadino, piuttosto che utilizzare l'auto privata si utilizza il tram, si utilizza la metropolitana. Che cosa si fa invece? Si continua a incentivare il trasporto privato nonostante ci sia un caro carburanti in atto. Quindi è proprio una misura che va nel, come dire, in linea totalmente opposta a quello che dovrebbe essere invece l'idea di questo provvedimento. Allora che cosa si fa? Si tagliano le accise di pochi centesimi adesso, perché si va sempre allo sgocciolamento, si taglia sempre di meno, quindi anche qui ci troviamo di fronte a un manifesto di propaganda, perché in realtà si taglia sempre di meno il peso delle accise. Però nello stesso tempo, invece di incentivare il trasporto pubblico, che potrebbe essere la soluzione, si finanzia il taglio delle accise con che? Con il fondo che dovrebbe per l'appunto invece finanziare il trasporto pubblico locale. Ma è una cosa proprio assurda. Noi invece andiamo in controcorrente rispetto a quello che vuole il governo e quella che è l'idea del governo. Noi invece vogliamo finanziare il trasporto pubblico locale. Vogliamo fare in modo che i cittadini possano utilizzare lo stesso, perché spesso si ricorre all'auto privata proprio perché ci sono delle carenze, delle inefficienze del trasporto pubblico. E invece bisogna andare in altra direzione.
0: Grazie deputata Alifano. Se nessun altro intende intervenire, pongo. Prego, onorevole Caso.
5: Io intervengo a sostegno dell'emendamento dell'onorevole Alifano e anche a sostegno delle argomentazioni che ha portato avanti. Vedete, noi abbiamo avuto su questo tema delicato del caro carburante diversi interventi da parte del governo, lo ha ben illustrato il nostro capogruppo Merola nel complesso degli emendamenti. Ora, da questo punto di vista, i provvedimenti di corto respiro che sono stati adottati hanno portato a piccoli benefici temporanei, pochi centesimi di sconto alla pompa, ma il costo di questi interventi è stato caricato su scelte di tagli che sono insostenibili rispetto alla crisi che già colpisce il settore del trasporto pubblico locale. Il taglio al fondo per la mobilità urbana colpisce una situazione difficile per quanto riguarda gli investimenti necessari nelle nostre città, gli interventi che servono per le metropolitane, e genera un effetto pesantissimo nei confronti dei territori che sono costretti o a aumentare il costo dei biglietti per i cittadini o a mettere in campo azioni in cui con risorse proprie fanno fronte ai tagli oppure a ulteriormente ridurre quelli che sono gli interventi e i servizi, per non parlare poi del fatto che le risorse che sono state messe.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Le 10 e 48 minuti, abbiamo sentito l'aula della Camera, andiamo adesso al Senato, a Palazzo Madama, perché è cominciato l'esame del disegno di legge sulla caccia. Ricordo, il testo modifica la precedente legge appunto sulla caccia del 1992 ed è stata contestata dalle opposizioni e dalle associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e della delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Buon ascolto.
8: Senatrice Furlan, a posto. La votazione è chiusa e il Senato non approva. Adesso passiamo alla discussione generale, che dichiaro aperta, ed è iscritto a parlare per il primo intervento il senatore Spagnolli, che ne ha facoltà non appena i colleghi consentiranno di poter svolgere l'intervento in condizioni accettabili. Colleghi, se intendete non assistere ai lavori, vi prego di lasciare l'aula piuttosto celermente e magari parlando a bassissima voce, se possibile. Credo che lei possa iniziare, senatore Spagnolli.
9: Grazie, Presidente. Il dibattito che si è svolto finora, che è stato ampio e articolato su questa proposta di legge, non era in realtà riferito tanto alla legge in sé, ma quanto alla contrapposizione tra quelli che sono pro o contro la caccia. E io mi soffermo su questo aspetto, altri parleranno delle criticità di questa legge, che comunque non giustificano né i toni né le espressioni usate nel dibattito pubblico. Per uno che ha passato gran parte della sua vita a dedicarsi alla conservazione della natura, come sottoscritto, un dibattito surreale. Di cosa stiamo parlando? Vedete, la biomassa umana sulla Terra, cioè se prendiamo tutti gli uomini oggi viventi sulla Terra, li mettiamo su una bilancia e sull'altro piatto della bilancia mettiamo tutti i mammiferi e tutti gli uccelli che ci sono sulla Terra, pesano di più gli esseri umani di tutti i mammiferi e tutti gli uccelli della Terra. Se mettiamo la biomassa umana e la biomassa degli animali domestici, cani, gatti, mucche, cavalli, pecore, maiali, su un piatto della bilancia, bene, questi rappresentano il 95% del totale della biomassa dei mammiferi, e ci mettiamo anche gli uccelli. Quindi vuol dire che l'uomo e gli animali domestici si mangiano il 95% delle risorse alimentari del pianeta. Cosa resta alla natura? Restano delle riseghe residuali. La natura incontaminata, Presidente, non esiste, è solo nei dépliant turistici. Tutta la natura è contaminata, tutti gli ecosistemi sono pesantemente condizionati dalle attività umane. Nessun metro quadrato del pianeta Terra sarebbe quello che è se non ci fosse passato l'uomo. Cosa vuol dire condizionata la natura? Vuol dire che determinate specie naturali, vegetali e animali, vengono avvantaggiate e altre penalizzate. Cos'è la gestione della natura e la gestione faunistica? È aiutare le specie penalizzate a crescere e ridurre di numero quelle avvantaggiate, perché se no non c'è l'equilibrio. Cosa dice la normativa? La normativa internazionale, accordo di Washington, accordo di Brema, direttiva Habitat europea, dice che bisogna conservare gli habitat, che sono il presupposto per la conservazione della natura. Dice che nessuna specie deve estinguersi, che nessun animale debba soffrire per causa umana. Ma nella normativa non c'è mai un divieto assoluto di uccidere animali, anche se sono di specie protetta. C'è sempre la possibilità di derogare, per esempio per prevenire danni agli habitat o per prevenire gravi conflitti con le attività umane. Sono cose scritte nelle norme, basta leggerle. Gli ecosistemi sono ovunque alterati dall'uomo, quindi l'uomo è obbligato a svolgere questa funzione regolatrice. Non può dire natura arrangiati, se no la natura fa come è successo quella volta con i dinosauri. 64 milioni di anni fa si sono estinte l'80% delle specie della Terra, poi dopo è chiaro che in 64 milioni di anni si sono riformate, ma noi viviamo oggi qui e abbiamo una vita media di 80 anni, quindi non possiamo aspettare milioni di anni perché si riformi una natura che viene distrutta. Sul totale degli animali selvatici che muoiono per causa dell'uomo, che sono comunque meno della metà del totale degli animali selvatici che muoiono in natura. La natura, ricordo, è vita e morte, non è solo vita. Ci sono documentari che rappresentano la natura sempre come mamme che allevano cuccioli, ma pochi documentari rappresentano la morte, che pure è ovviamente molto presente. Allora, gli animali selvatici che muoiono per causa umana muoiono per l'1% uccisi da un'arma da fuoco, caccia o bracconaggio, ma muoiono per il 21% a causa dell'agricoltura, per il 13% a causa dell'urbanizzazione del territorio, per il 5% a causa della mobilità, per il 5% a causa delle infrastrutture energetiche, per il 7% a causa delle specie invasive, eccetera. Questo è uno studio europeo che lo dice, posso documentarlo. E allora battersi in maniera così attiva per impedire la caccia, beh, insomma, non è che aiuti molto la natura, perché per aiutare davvero la natura bisognerebbe andare a incidere su questo 21% di animali che muoiono per causa dell'agricoltura, sul 13% che muoiono per causa dell'urbanizzazione del territorio, per il 5% che muoiono per il traffico che gira sulle strade. Quindi il danno al patrimonio indisponibile dello Stato arrecato dalla caccia, ma anche se vogliamo attraverso il bracconaggio, è minimo ed è irrilevante per la conservazione della natura. E qui faccio un riferimento numerico, perché vedete, bisogna capirsi. I dati che vi porterò sono molto generici e quindi i faunisti storceranno il naso, ma serve per capire. Le marmotte in Alto Adige sono 50.000. Le marmotte si riproducono ogni 2 anni, ogni marmotta femmina ha una gestazione biennale. Su 50.000 marmotte facciamo che 25.000 siano maschi e 25.000 siano femmine, e di questi 25.000 femmine 5.000 non siano mature sessualmente, quindi sono 20.000 femmine di marmotta mature che ogni anno 10.000 fanno i piccoli, l'anno dopo le fanno gli altri 10.000. Mediamente la marmotta fa tra i 2 e gli 8 piccoli, diciamo che ne fa 5 di media, vuol dire che ogni anno nascono 50.000 marmotte. Cosa significa? Significa che se faccio il censimento delle marmotte a maggio, quando escono dalle tane, sono 50.000, e se lo faccio ad agosto, quando sono nati i piccoli, sono 100.000. Però se lo rifaccio l'anno dopo, a maggio, sono di nuovo 50.000. Di cosa stiamo parlando? E cosa vuol dire se poi succede che magari una marmotta scava sotto un traliccio o sotto un palo di una seggiovia, minacciando nella stabilità, e allora viene fatta sopprimere rispetto a queste cifre? Cosa vuol dire? Quindi qui stiamo ragionando per principi, ma non stiamo ragionando dei fatti reali. Un'altra cosa, gli animali muoiono in genere o sbranati dal predatore del livello trofico superiore, o perché si ammalano o si infortunano e non riescono più a procacciarsi cibo e acqua. In entrambe le situazioni muoiono soffrendo. Avete mai visto un animale che viene sbranato? Si difende, si dibatte finché ce la fa, e poi a un certo punto il predatore lo apre, lo sbrana, perché di solito il predatore tende a mangiare le interiora, che sono la parte più saporita. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'animale muore in condizioni veramente terribili. Allora io faccio una provocazione: ma secondo voi, se gli animali ragionassero come noi uomini, ma preferirebbero morire sbranati o morire di inedia per dopo giorni e giorni che soffrono perché non riescono a mangiare, o preferirebbero morire perché vengono colpiti da un proiettile e muoiono sul colpo? È chiaro che è una provocazione, ma per dire che non è vero che l'attività della caccia praticata con armi da fuoco è negativa nei confronti del benessere animale. Gli animali muoiono comunque, e muoiono molto peggio non attraverso la caccia che non attraverso la caccia. Allora perché quest'astio nei confronti della caccia, che incide in misura minima sulla conservazione della natura e che fa morire gli animali facendoli soffrire di meno, e non un corrispondente impegno per limitare gli effetti delle tante altre cause antropiche di morte degli animali? Perché dedicare tutte queste ore, pubbliche e private, a predisporre documenti, a dibattere in pubblico, eccetera? Perché usare espressioni come legge sparatutto, che è assolutamente infondata? Un anticaccia recentemente ha detto: bene che i cacciatori calino di numero, così si va a sostituire la centralità dell'essere umano con la centralità dell'ecosistema. Come ho detto prima, la centralità dell'uomo è un fatto, non è una scelta etica. In Germania i cacciatori, che invece aumentano di numero, hanno ricevuto l'incarico dal governo di intervenire nella regolazione dei branchi di lupi, in maniera attenta, in maniera da evitare che ci siano branchi che rimangono sbrancati e che quindi fanno più danni. E nel Canton Ginevra si è fatto un referendum qualche anno fa, è stato detto vietiamo la caccia ai caprioli e è passato il referendum. In Canton Ginevra sparavano oltre 1000 caprioli ogni anno e lo facevano i cacciatori pagando le tasse, facevano gratis pagando le tasse. A questo punto, siccome 1000 caprioli ogni anno vanno sparati comunque, perché sennò si mangiano i campi degli abitanti, i contadini del Canton Ginevra, il Canton Ginevra paga della gente perché vada a sparare i caprioli. Scusatemi se mi sembra una fesseria. E ricordo anche, a proposito della legge 157, che è il frutto di una dialettica tra i cacciatori e gli ambientalisti, perché è chiaro, la 157 viene approvata nel febbraio del 92. Nel dicembre del 91, due mesi prima, viene approvata la 394, che è la legge istitutiva delle aree protette. Entrambe leggi che hanno avuto una gestazione pluriennale, cioè voluto degli anni per approvarle, per metterle insieme. Ed è chiaro che sono state messe insieme ragionandoci contemporaneamente. Sono state istituite le aree protette, dove si conservava la natura, e sono state istituite le aree, dall'altra parte, dove è praticabile la caccia. Era un patto. Ora, si può anche non essere d'accordo, ma è andata così, è un patto scellerato, vogliamo dirlo? Certo, un patto scellerato. Essere contro questa legge, essere contro la caccia, non c'entra nulla, signore e signori, con la conservazione della natura. Mentre certamente porta vantaggio a chi sfrutta l'emozione popolare per interessi propri. E quindi alle associazioni ambientaliste, che così raccolgono soci e raccolgono denaro e ottengono maggiore peso delle decisioni delle commissioni di cui istituzionalmente fanno parte e che valutano quali soggetti assegnare finanziamenti pubblici e privati. Vogliamo dire che i finanziamenti europei per la tutela della natura vanno per il 25% a tutelare orso e lupo, che non sono certo le specie più a rischio in Europa? La lista rossa IUCN ha 90 specie, non c'è né l'orso né il lupo, però il 25% delle risorse europee vanno lì. Indovinate perché? C'è qualcuno che ha interesse evidentemente a studiare quegli animali lì, quelle specie lì. E comunque è più facile essere ben accetti se si parla di vita che non di morte, quindi è chiaro che la maggioranza della popolazione, tendenzialmente non avendo conoscenze approfondite della materia, preferisce che non si cacci anziché che si cacci. Anche se la morte è necessaria per conservare la natura e la biodiversità. E ricordiamolo, le specie cacciabili sono tali perché non sono a rischio di estinzione, perché quando una specie è a rischio di estinzione la caccia ne viene vietata. Quindi la caccia è ininfluente rispetto a tutte le considerazioni che sono state fatte in commissione e in quest'aula, e la caccia non è contro l'ambiente. Grazie Presidente.
10: Grazie, senatore Spagnoli. Ha chiesto di intervenire la senatrice Pirro, e ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente. Ma cominciamo ad ascoltare delle cose che sinceramente mi trovano in forte disaccordo. Io partirei dalla nostra Costituzione, quella su cui dovremmo essere tutti d'accordo, quella in cui all'articolo 9 abbiamo inserito un comma che recita così: la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Basterebbe già solo questo per prendere questo provvedimento e cestinarlo, a mio avviso, perché di tutela degli animali qui dentro non c'è assolutamente niente. Perché si aumentano le specie cacciabili, vorrei capire come le tuteliamo se le cacciamo. Si esclude il lupo dalle specie particolarmente protette, e come lo tuteliamo se lo togliamo dalle specie protette? Si consente la braccata al cinghiale sulla neve, la cacciata dai natanti, l'utilizzo di visori notturni per la caccia. mi sembrano sicuramente norme di tutela degli animali, indubbiamente. Poi tutela sicuramente gli animali anche la possibilità di cacciare sul demanio marittimo. Certo, anche questo tutela gli animali, prorogare piani faunistico-venatori vecchi, non aggiornati, non al passo coi tempi, limitare la possibilità dei possessori dei fondi, proprietari di un terreno, di dire io non voglio che sul mio terreno si cacci. Ecco, limitare questa possibilità del proprietario di un terreno sicuramente tutela i cittadini italiani nei propri diritti e tutela gli animali. Mi sembra sicuramente questo l'ambito e il perimetro di questa norma. Anche ampliare gli ambiti territoriali di caccia su base provinciale o regionali, tutela gli animali.

violazioni e irregolarità, indubbiamente. Pensate che tra gli emendamenti che vengono proposti, che sono stati bocciati in commissione e che vengono riproposti in aula, c'è addirittura la richiesta di utilizzare il silenziatore per sparare agli animali. Cioè, questo è il concetto di tutela che membri di questa maggioranza hanno, e questo è il rispetto che hanno per il dettato costituzionale. È davvero imbarazzante. In tutto questo, la scienza la infiliamo in un cassetto e la chiudiamo bene a chiave, così che non ci disturbi, e quindi viene depotenziato il ruolo dell'ISPRA. Io mi domando se chi si è approcciato a questo provvedimento sappia il significato del termine etologia. Ecco, l'etologia è una branca della biologia e della zoologia che studia il comportamento animale, le interazioni tra le specie e con l'ambiente circostante. Ecco, il ruolo dell'ISPRA è anche quello di spiegarci cosa succede quando, per esempio, uccidiamo un cinghiale maschio invece che una femmina, o che succede alla capacità riproduttiva di quel branco di cinghiali quando eliminiamo un determinato soggetto piuttosto che un altro, e se qualcuno degli amabili cacciatori o di chi gli ha concesso di sparare in maniera piuttosto indiscriminata avesse conosciuto queste differenze e dato indicazioni sulle battute di caccia specifiche su i sistemi etologici e quindi basate sulla scienza, forse avremmo evitato tanti errori del passato che hanno portato a una moltiplicazione, a parte insomma alcune pratiche scorrette su cui non voglio aprire il discorso in questo momento, e avremmo magari limitato la crescita in numero così abnorme di questa specie, che poi crea tanti danni. E sapremmo anche che la presenza del lupo, che è il predatore di specie inferiori come ad esempio il cinghiale, che è di grosse dimensioni, avrebbe aiutato un controllo della numerosità di specie che possono essere dannose dell'agricoltura meglio e in maniera più efficace rispetto alle doppiette dei cacciatori, che a volte si distraggono e invece di sparare al cinghiale sparano al compagno di battuta. Perché poi non dimentichiamoci anche questo che succede nei nostri boschi, perché ogni volta che si apre la stagione venatoria poi cominciamo anche a contare le vittime umane delle doppiette. E vogliamo mettere il silenziatore magari anche su questo problema non del tutto secondario che avviene sui nostri territori. Io davvero mi domando che direzione stiamo prendendo, ma non me lo domando solamente io, se lo domanda, guarda caso, anche l'Unione Europea, perché qua, a parte che abbiamo già delle procedure di infrazione, ma c'è stata mandata una lettera, diciamo così, di avvertimento per evitare che facciamo degli errori che poi ci espongono a sanzioni che paghiamo tutti, anche quell'83% di cittadini italiani che si dice contrario alla caccia. Ma tanto a noi che importa che la stragrande maggioranza dei cittadini siano contrari a questa attività? E quindi l'Unione Europea ci ha scritto già a dicembre, peccato che poi qualcuno si è dimenticato di informare il Parlamento di questa letterina, perché ovviamente non faceva sicuramente comodo nel dibattito dire che abbiamo avuto dei rilievi sul testo di questo disegno di legge che ci pone in odore di infrazione per diverse questioni, come per esempio l'estensione del periodo venatorio, che se era stato circoscritto a un calendario ben specifico, evidentemente delle ragioni ce le aveva, forse quello di tutelare alcune specie che magari non sono a rischio di estinzione, ma

0: perché evitiamo di cacciarle nei periodi in cui sono più fragili e vulnerabili. Se invece apriamo alle doppiette in qualsiasi momento, magari anche quando sono dediti alla cura dei propri cuccioli, dei propri piccoli, magari chi non è a rischio di estinzione domani lo diventa. Ed è questo che ci sta dicendo l'Unione Europea e su cui voi avete fatto orecchie da mercante. Anche sull'utilizzo di dispositivi ottici, visori notturni, perché vogliamo giocare a fare la guerra, vogliamo giocare a imitare l'esercito IDF forse, perché non basta che loro sparino alla testa ai bambini, qua li imitiamo sparando agli uccellini. Liberalizziamo i richiami vivi, cioè voi non avete idea di che cosa vuol dire, del Far West che si scatena con questi provvedimenti. La caccia sulle spiagge, ve l'ho già detto, quello che otterrete sarà di porre a rischio gli animali che sono un bene indisponibile, sono tutelati, lo ripeto, dall'articolo 9 della Costituzione, per andare a vantaggio di una piccola porzione di cittadini italiani che caccia, più una porzione di cittadini dediti al bracconaggio, perché è a loro che strizzate l'occhio. Sicuramente non lo state facendo nell'interesse delle future generazioni. Vergogna!
1: Grazie senatrice Pirro. Chiesto di intervenire il senatore Dreosto, 5 minuti, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Abbiamo appena iniziato la discussione generale, già abbiamo sentito 2 interventi delle minoranze assolutamente discordanti. Entrambi ragioni evidentemente, una quella del senatore Spagnolli fatta di competenza, professionalità, azione sul campo, che ovviamente è favorevole al cambiamento della legge 57, e quella della senatrice Pirro che evidentemente fa dell'ideologia ancora una volta il suo cavallo di battaglia, parlando di cose che probabilmente non conosce, ha legittimamente altre competenze e quindi probabilmente sta parlando di alcune cose anche a livello europeo che sono assolutamente distanti da quelle che sono state le sue affermazioni. È legittimo che lei lo abbia detto, lo ribadisco, ma assolutamente in contrasto con quelli che sono i principi sanciti anche dalla Costituzione e dalle norme europee. Voglio ribadire che la legge 157 del 92 è una legge per noi che ha rappresentato in maniera importante un quadro di riferimento per la tutela della fauna selvatica e per la disciplina anche dell'attività venatoria negli ultimi 30 anni. Una legge importante che ritengo abbia contribuito a quella che è la salvaguardia della biodiversità e alla conservazione di quello che è il patrimonio naturale del nostro paese, una legge che è appartenuta a tutti gli italiani, non solamente ai cacciatori, non solamente agli ambientalisti, non solamente agli agricoltori, ma perché proprio noi crediamo che questa legge abbia una valenza così trasversale e importante, riteniamo oggi che sia importantissimo ammodernarla, cambiarla, renderla attuale con quelli che sono i tempi. Tempi che sono evidentemente assolutamente mutati, sono cambiati quelli che sono gli equilibri faunistici, sono cambiate le esigenze dei territori, sono aumentati i conflitti tra la presenza di alcune specie e le attività agricole, ma anche quelle forestali e produttive. Sono aumentati poi, vogliamo dirlo perché lo viviamo tutti i giorni sul territorio, gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. Sono aumentati anche i costi, e per chi fa l'amministratore locale lo sa benissimo, per gli enti pubblici nel risarcimento dei danni. Sono aumentate le richieste di intervento proprio dalle nostre comunità locali. Ignorare questi cambiamenti sarebbe mettere ancora una volta la testa sotto la sabbia esclusivamente per fini ideologici. E la politica allora, quando si occupa di ambiente, anche quando si occupa di ambiente, anche se è una parola che ha una grande sensibilità in tutti noi, in particolare in questo momento storico, deve assolutamente partire da quelli che sono i fatti. I fatti dicono che oggi la tutela della fauna selvatica non può essere affidata esclusivamente a strumenti concepiti più di 30 anni fa. Oggi occorre una gestione moderna, dinamica, fondata certamente, e siamo convinti, su quello che è il monitoraggio scientifico, sulla responsabilità istituzionale e sulla capacità di intervenire quando si determinano delle situazioni che evidentemente sono di squilibrio. lo ha detto chiaramente il senatore Spagnolli. Evidentemente anche qui la conservazione non può essere figlia dell'immobilismo, la conservazione significa invece equilibrio, ed è quello che noi chiediamo, un equilibrio tra la tutela di quella che è stata definita la biodiversità, ma anche le esigenze delle comunità e dei territori in cui lavoriamo e viviamo, un equilibrio tra la protezione degli ecosistemi e la sicurezza anche fondamentale, importantissima, ricordo gli incidenti, dei cittadini. Nella mia regione, il Friuli Venezia Giulia, questa realtà e poi, io la vivo tutti i giorni, io sono stato anche docente di faunistico, particolarmente evidente. Le aree montane, le vallate alpine, le zone collinari rurali convivono quotidianamente con una presenza crescente di fauna selvatica, in particolare di quella ad alto impatto. Impatto sugli agricoltori, impatto sulle nostre società, sulle nostre comunità, nonché sulle vie di comunicazione. Gli agricoltori e gli allevatori subiscono danni che spesso mettono a rischio il risultato di un intero anno di lavoro. Ribadisco, le amministrazioni locali sono chiamate ad intervenire con strumenti che non sempre però purtroppo rispetto alla legge che oggi siamo a modificare sono adeguati. I cittadini chiedono maggiore sicurezza lungo le strade, dicevamo, ma anche nei centri abitati. Di fronte a queste richieste è chiaro che il Parlamento non può essere inerte. Il legislatore ha un obbligo tecnico e un obbligo morale, che è quello di dare risposte costanti a tutti i cittadini. Dobbiamo dare risposte, esattamente quello che prevede il provvedimento che siamo chiamati ad elaborare. E un passaggio vorrei farlo importante, perché ritengo che spesso noi diciamo sottovalutiamo, critichiamo quello che è il ruolo dei cacciatori. Spesso questa parola è anche denigrata, dimenticando forse che in altri paesi europei i cacciatori sono invece coloro che proprio tutelando la fauna e l'ambiente mantengono quell'equilibrio e sono anche come figure valorizzate. I cacciatori rappresentano anche in Italia, in molte aree del paese, una presenza costante e radicata sul territorio. Contribuiscono alle attività di monitoraggio, collaborano alla raccolta dei dati e partecipano alla gestione faunistica secondo quelle che sono le regole che sono stabilite e sancite dalla legge. Ignorare questo contributo, addirittura gettando fango su questa categoria, è assolutamente un grave errore. Come sarebbe un errore continuare ad affrontare questi temi sempre con quelle che ho definito e voglio continuare a definire delle contrapposizioni ideologiche che non ci portano da nessuna parte e non risolvono soprattutto quelli che sono i problemi che noi abbiamo tutti i giorni e dobbiamo affrontarli sul territorio. Ripeto, l'ambiente non possiamo difenderlo con l'ideologia e tantomeno con gli slogan. Serve evidentemente concretezza e io penso che lo strumento che è stato messo in campo, ringrazio il senatore Bergesio, anche la senatrice Tubetti che sono i relatori di questo provvedimento, abbia evidentemente quelle caratteristiche che possono dare una risposta concreta in un momento storico sicuramente complicato, che però è attesa non solo dal mondo venatorio. Vedete, il mondo venatorio è una parte delle persone che si occupa di questi problemi della fauna, ma soprattutto da agricoltori, da cittadini, da comunità intere che ci chiedono di agire, di intervenire su una legge che ha oltre 30 anni e non è più attuale. Grazie.
1: Grazie senatore Dell'Osto. Ho chiesto di intervenire la senatrice Farolfi e ne ha facoltà.
3: Grazie presidente, colleghi senatori, sottosegretario La Pietra. Il disegno di legge oggi in esame ha lo scopo di riformare e di aggiornare l'attuale normativa sull'attività venatoria e la protezione della fauna selvatica, che necessita da oltre 30 anni di un forte adeguamento al mutato contesto socioculturale e alle diverse condizioni economiche e ambientali. Negli ultimi 30 anni alcune specie di animali sono cresciute in modo incontrollato fino a compromettere in diverse aree del territorio la coesistenza stessa con le attività antropiche. Questo ha provocato danni ecologici e ambientali derivati da alterazione degli ecosistemi che hanno generato squilibri tra le specie, rischi sanitari come la peste suina, danni all'agricoltura, agli allevamenti, pericoli per la sicurezza pubblica e problemi legati alla conseguente gestione delle pratiche risarcitorie intestate ad agricoltori ed allevatori. Secondo Coldiretti, per esempio, nel 2023 i cinghiali avrebbero raggiunto i 2.300.000 esemplari, cosa che fra l'altro non stupisce, anche perché in annate particolarmente, diciamo, favorevoli dal punto di vista trofico, la specie cinghiale può avere un incremento utile anno anche del 200%. E sempre nel 2023 avrebbero provocato danni all'agricoltura per circa 200 milioni di euro e ben 170 incidenti. E non dobbiamo dimenticare i danni indiretti sulla filiera causati dalla diffusione della PSA, che hanno determinato perdite di fatturato fino a 200 milioni di euro al mese, tanto che il Ministero dell'Agricoltura ha dovuto stanziare oltre 110 milioni di euro per affrontare l'emergenza sanitaria e risarcire le aziende danneggiate. E a questo proposito vale la pena ricordare che l'Italia è il primo esportatore mondiale di salumi, con un fatturato di oltre 10 miliardi di euro e con un valore delle vendite all'estero che solo nel 2024 ha superato i 2 miliardi. Ma cos'è che ha determinato in questi 30 anni l'aumento incontrollato di alcune specie? Ritengo che i motivi siano tre. L'assenza o quasi dei grandi predatori, sia a causa di caccia intensiva, perché percepiti nel passato come minaccia per il bestiame e per le persone, e sia per la perdita di habitat dovuta alla crescente urbanizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura e delle infrastrutture. La riduzione, secondo motivo, la riduzione del numero dei cacciatori, oggetto di una campagna denigratoria da parte di un certo ambientalismo, che si è erto a paladino della fauna selvatica senza avere la minima nozione di biologia e di ecologia applicata, che invece individua il ruolo del cacciatore come fondamentale per l'attuazione di una corretta gestione faunistica. D'altronde anche in commissione ho sentito definire i cacciatori, anzi definirci, perché io faccio parte di quella categoria, bastardi, e questo non è accettabile. Sono offese del tutto gratuite, mosse da chi molto probabilmente, come dicevo prima, non ha nessuna nozione di biologia e di ecologia applicata. Terzo motivo, la tendenza a preferire, sempre da parte di un certo ambientalismo, una gestione passiva della fauna selvatica, o meglio una non gestione, con proliferazione incontrollata di ogni specie, senza capire che grandi densità generano malattie e grandissimi danni alle attività umane, tranne poi lamentare che in questo disegno di legge mancano adeguate risorse per i danni agli agricoltori. Ma prima di curare, come si suol dire, bisognerebbe prevenire. Non è certo con la gestione passiva che si prevengono i danni, anzi al contrario. E l'inserimento nel testo di legge della parola gestione, chiaramente gestione attiva, trovo che sia strategico, perché gestire significa conservare, significa proteggere, significa mantenere inalterata nel tempo la risorsa fauna, perché tutti ne possano godere, non solo i cacciatori. Perché la fauna è una risorsa naturale rinnovabile, ma può esaurirsi se non viene gestita correttamente. E con questa legge viene riabilitata la figura del cacciatore, che deve essere parte attiva della gestione, perché, come diceva Rodolfo Villani nel 1936, il cacciatore è quell'esperto che sa della vita del selvatico, delle abitudini, dei suoi nemici, va dall'allevamento alla protezione della fauna, sceglie il metodo più indicato per cacciare razionalmente ed è non solo perfettissimo conoscitore delle leggi, ma anche pedante osservatore delle stesse. Naturalmente occorre che l'esercizio venatorio venga svolto su basi solide di conoscenza del bene che si va a sfruttare e che il prelievo sia commisurato alla capacità di questo bene di rinnovarsi. In questo senso l'attività venatoria diventa un vero e proprio mezzo di conservazione, utile a tutti e soprattutto utile a ritrovare il giusto equilibrio tra fauna selvatica e attività antropiche, e a garantire sicurezza stradale, aeroportuale, salute pubblica, equilibrio ecosistemico e tutela paesaggistica e ambientale. Di fatto l'attività venatoria diventa strumento utile per contenere specie invasive e sovrabbondanti, per contribuire al monitoraggio della fauna e per tutelare l'ambiente. Come diceva il compianto ed illustre faunista Franco Perco, che ho avuto l'onore di avere come insegnante al corso per istruttori faunistici venatori, come diceva nel manifesto di Trieste sulla caccia da lui redatto, la pratica venatoria è in grado di fornire informazioni e dati sulla sicurezza faunistica mediante una rete di volontariato già presente in ogni territorio, e gli interventi a favore dell'ambiente sono tanto più facili e tanto meno onerosi se ad eseguirli sono gruppi di volontari formati e consapevoli, nonché interessati alla permanenza di questi beni. Naturalmente L'attività di gestione faunistica non può prescindere non solo dal mondo venatorio, ma anche dal mondo scientifico, da quello agricolo e dalla parte non integralista del mondo ambientalista, che fortunatamente esiste ed è propositiva, a differenza dall'ambientalismo estremo, che ha solo criticato questa legge senza proporre un'alternativa valida, un'alternativa alla gestione attiva, che è quella che consente di non raggiungere la capacità portante di un territorio e quindi di mantenere una densità biotica, che è quella che non pregiudica lo stato di salute degli animali, e una densità agroforestale, che invece è quella che non pregiudica le attività umane e il patrimonio forestale, ottimali per ristabilire un'equilibrata coesistenza fra l'uomo e fauna selvatica, purtroppo oggi compromessa. Questa legge ha il merito di non stravolgere la 157, ma di intervenire con modifiche mirate, con l'obiettivo di renderla più efficace, aggiornata e coerente con le esigenze del presente e le sfide del futuro, rispondendo ai diversi soggetti, comprese molte regioni, che ne avevano chiesto la revisione, selezionando gli spunti delle varie proposte di legge su cui si era registrato una maggiore convergenza e facendo quindi un lavoro di sintesi che ha tenuto conto anche degli impegni contenuti nell'atto di indirizzo approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione Agricoltura del Senato. Nonostante le continue richieste di aggiornare la normativa, nessuno aveva mai avuto il coraggio di farlo. Noi lo abbiamo avuto, sto concludendo Presidente, perché crediamo che una gestione equilibrata e responsabile della fauna selvatica sia fondamentale per la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, la salvaguardia delle tradizioni rurali e venatorie, la tutela delle produzioni agricole, degli allevamenti, della salute e della sicurezza pubblica. E crediamo che la conservazione delle specie selvatiche debba andare di pari passo con un approccio sì scientifico, ma anche pragmatico e concreto, perché la gestione faunistico-venatoria è sia scienza, perché si basa su norme scientifiche, sia tecnica, perché le norme vanno applicate, sia arte, nel senso di capacità di conciliare interessi di categorie diverse di persone, quindi cacciatori, agricoltori, allevatori, ambientalisti, tutti coloro che usufruiscono della risorsa fauna. Difendere l'ambiente non significa bloccare ogni intervento umano, ma sapere intervenire quando serve, cioè gestire in modo attivo, e questo disegno di legge va proprio in questa direzione. Grazie.
1: Grazie senatrice Farolfi, ha chiesto di intervenire la senatrice Aurora Floridia, prego.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Governo. Vorrei chiedervi di fare un esercizio molto semplice. Immaginate due commissioni importanti del nostro Senato che decidono di lavorare insieme per 26 sedute. 26, uno spettacolo, no? Viene quasi da emozionarsi. Finalmente il Senato si unisce per affrontare una grande sfida del Paese, per una causa giusta. Sentendo questo numero si potrebbe pensare che si stia discutendo di una delle grandi emergenze del Paese. Ad esempio, come ridurre le bollette che pesano sui bilanci delle famiglie, alle aziende che fanno fatica ad essere competitive, ai lavoratori che temono per il proprio posto di lavoro. Fantastico, no? Sarebbe un sogno, verrebbe da dire, ma voi della maggioranza siete ancora capaci di sognare e di realizzare questi sogni? Perché la realtà è che mentre l'Italia e gli italiani sono alle prese con problemi enormi e concreti, voi colleghe e colleghi della maggioranza, con il governo comandante, ci costringete da 26 sedute a discutere di come allentare le regole sulla caccia, su come estendere l'attività venatoria, su come trasformarla in turismo venatorio, perché non ne vedevamo l'ora, di come ridurre la tutela della fauna selvatica e di come ampliare questa barbarie che è l'uso dei richiami vivi, solo per citare alcuni punti di questo DDL. Per di più, a discuterne in commissione sono stati in tutto circa 42 senatori, il 21% di componenti di quest'Aula, un quinto del Senato della Repubblica Italiana, che rappresenta il popolo italiano, che sta impegnando tempo e energie da un anno su un tema che, con tutto il rispetto per le diverse sensibilità, difficilmente può essere considerato tra le principali priorità delle italiane e degli italiani in questo momento storico. Io francamente sono sconcertata da questo vero e proprio teatro dell'assurdo che abbiamo vissuto anche nei lavori in commissione. Un anno di finta discussione su un disegno di legge fuori tempo massimo, senza reale confronto, senza serio approfondimento con la maggioranza, senza ascolto. E vi dico di più, e lo dico in particolare modo a quel 79% di colleghe e colleghi che non hanno avuto la fortuna di seguire i lavori. I firmatari fantasma del disegno di legge io non li ho mai visti in commissione. Chissà, forse interverranno oggi. Che ne dite, collega Malan, che vedo che è l'unico firmatario qui in aula di questo disegno di legge, ma anche, mi rivolgo anche al collega Romeo, Gasparri, Salvitti, al quale chiedo, ma voi come vi immaginate il mondo degli animali del domani e l'ambiente che li accoglierà? Già oggi decisamente sotto pressione a causa degli effetti del cambiamento climatico, del consumo del suolo, dell'inquinamento, che già oggi fa parte delle nostre vite, della nostra quotidianità, un ambiente in cui tra l'altro viviamo anche noi. Cioè, e mi rivolgo veramente anche al senatore Malan che abbiamo la fortuna di avere qui, ma condivide davvero l'idea di mondo che emerge da questo disegno di legge? Presumo di sì, se avete pensato di prestarvi a mettere la firma su un disegno di legge promosso dal ministro dell'agricoltura Lollobrigida, giusto? E che sta spaccando anche il mondo venatorio, sta mettendo contro agricoltori, contro cacciatori, cacciatori contro ambientalisti, un vero disastro. Quindi volete, mi state dicendo che volete continuare ad accettare estati sempre più torride, fiumi in secca, territori sempre più fragili, con incendi, alluvioni, trombe d'aria sempre più frequenti e violente, consumo di suolo selvaggio e animali costretti a spostarsi, a cambiare abitudini, fino a scomparire dai territori che hanno abitato per secoli e nei quali eravamo abituati a vederli. E questo anche a causa della scarsa protezione delle rotte migratorie e della scelta di proseguire su pratiche barbare come l'utilizzo dei richiami vivi, che questo disegno di legge che avete firmato vuole rafforzare. E allora veramente questa è la direzione che volete prendere? Davvero volete tornare a pratiche e metodi tradizionali che creano solo sconcerto e indignazione? Magari torniamo al vischio su rami e bacchette che intrappola gli uccelli tenendoli incollati con le piume che avevo visto da ragazzina, a un'idea di rapporto con la natura che appartiene al passato? Ma tanto mi direte, vabbè, è solo una legge sulla caccia? No. Non è una legge sulla caccia, non è solo una legge sulla caccia, è una legge che racconta una visione del mondo, che ci dice che considerate la fauna selvatica una merce da sfruttare per fini turistici, il paesaggio italiano un luogo da cementificare e l'ambiente da sacrificare, alla faccia della salute e del benessere delle persone e degli animali. Un disegno di legge che ci dice che non siete capaci di guardare avanti e che continuate a voltarvi indietro. Per questo, Presidente, Governo, colleghe e colleghi, ho ritenuto doveroso e imperativo rivolgermi al Consiglio d'Europa. Ho segnalato 9 criticità del testo del disegno di legge oggi in discussione che ritengo incompatibili con la Convenzione di Berna che l'Italia ha liberamente sottoscritto e ratificato, non certo sotto tortura, ma per promuovere politiche di tutela della fauna selvatica e dei loro habitat. Penso solo all'allentamento dei controlli sulla cattura degli uccelli selvatici, sull'impiego dei richiami vivi e sul turismo venatorio. Il presidente del comitato permanente della Convenzione di Berna, a fronte di questa mia segnalazione, evidentemente ha ritenuto di inviare al governo italiano una formale richiesta di chiarimenti, come peraltro successo con la lettera inviata dalla Commissione europea. Questa notizia di richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio d'Europa è un'informazione di grande rilevanza, perché quando si toccano gli obblighi internazionali di un paese servono argomenti, colleghe e colleghi, serve competenza, serve serietà, perché vi vengono chiesti ora chiarimenti giuridici e scientifici che voi, colleghe e colleghi, della maggioranza non siete stati in grado di fornire in commissione. E allora io una domanda la vorrei fare al rappresentante di governo tramite lei, Presidente. Ha intenzione di riferire qui in aula sulla richiesta del Consiglio d'Europa e della Commissione europea o volete continuare a fare scena muta? Se dopo i richiami delle associazioni, le preoccupazioni del mondo scientifico, dopo la lettera della Commissione europea, dopo che persino il Consiglio d'Europa chiede chiarimenti, non vi pare sia il caso di fermarsi? Di ascoltare? Di avere almeno il dubbio che forse questo testo vada ripensato? Perché ostinarsi ad andare avanti come se nulla fosse, come state facendo voi, non è un segno di forza. È un segno di estrema debolezza che voi trasformate in arroganza e superficialità a caccia di voti. Questo è. Colleghe e colleghi, è stato un anno abbastanza pesante quello passato a lavorare su questo disegno di legge sulla caccia e ci tengo a ringraziare le tante associazioni, gli esperti e i cittadini che hanno seguito questo iter con passione e competenza. Alcuni di loro siedono oggi con noi in tribuna. Grazie perché avete continuato ad esserci, a studiare i documenti, le norme, a fare proposte, a ricordare che la tutela della fauna selvatica non è una battaglia di pochi idealisti e non è ideologia, come è stato detto prima. Che proteggere gli animali non significa scegliere gli animali al posto delle persone, significa capire che il nostro destino è legato a loro, che non esiste benessere umano in una natura che si impoverisce, che riguarda tutti noi. Che la crisi climatica in corso non colpisce soltanto gli esseri umani, colpisce gli animali, le piante, gli ecosistemi da cui dipende la nostra stessa vita. E allora il punto oggi, colleghe e colleghi, non è quello di parlare della caccia, il punto è decidere che paese vogliamo essere. Un paese che guarda avanti affrontando le vere emergenze del tempo, oppure un paese governato da chi, mentre il clima cambia e la natura è in affanno, sceglie di guardare dall'altra parte e dedicare le sue energie ad allentare la tutela della fauna selvatica di chi non ha voce, come peraltro già state facendo con l'ambiente e il paesaggio. Per questo, e concludo, sicuramente non mi rassegnerò al risultato dei vostri voti di oggi e della vostra maggioranza, ma continuerò a fare la mia parte nel mio ruolo per costruire un vero cordone sanitario che fermi questo arretramento che è anche culturale, perché il paese, gli italiani hanno bisogno di andare avanti e si meritano di andare avanti. Io mi oppongo a questo disegno di legge. Grazie.
1: Grazie. Senatrice Floridia, ora ha chiesto di intervenire il senatore Amidei e ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, grazie ai colleghi che hanno adoperato il tempo significativo e giusto per addivenire a questa modifica della 157 del 92, quindi dopo 34 anni era giusto porre mano per una logica di adeguamento anche alla normativa europea, per cui ringrazio il sottosegretario La Pietra, il relatore Tubetti, la senatrice Tubetti, anche altri, il correlatore credo Giorgio Bergesio e chiaramente il ministro che ha consentito che questo disegno di legge, questa modifica arrivasse in aula, e chiaramente il presidente della nona commissione, senatore Luca De Carlo. Io vorrei leggere quello che è l'articolo 1, che a mio avviso è decisamente significativo per comprendere il modo come questa modifica sia avvenuta, e si dice: questa modifica è finalizzata a chiarire che i contenuti della legge non si esauriscono nella sola protezione della fauna selvatica, ma si estendono a disciplinare un complesso di attività e strategie funzionali alla conservazione, al controllo e all'utilizzazione del patrimonio faunistico ai fini del raggiungimento di un punto di equilibrio tra la natura e le attività dell'uomo. Allora, se leggiamo bene, il contenuto di questa affermazione è emblematico di come si sia mossi per cercare di trovare una soluzione migliore il più possibile che tenga conto di quell'equilibrio più volte citato, a mio avviso a sproposito, per quanto riguarda la biodiversità e la tutela dell'ambiente. Perché questa legge va esattamente in questa direzione, e io sfiderei chiunque a dirmi come viene compromessa la biodiversità o la tutela dell'ambiente. Poi citerò anche l'articolo 9, chiamato in causa dalla senatrice Pirro. Ebbene, io devo dire che nell'analisi a cui abbiamo assistito, il senatore Spagnolli ha toccato punti importanti, concreti, significativi, anche di quanto rappresenti quello che i cacciatori in un qualche modo andrebbero a togliere a quello che già la natura fa di per sé, una percentuale minima riservata alla fauna, di un'attività, diciamolo, antichissima, che, e poi nella parte finale del mio intervento dirò che è anche giusto, una volta per tutte, anche andare a definire o, diciamo, a scongiurare quello che si pensa che sia la figura del cacciatore, colui che in un qualche modo, vabbè, semplicemente cattura con il fucile qualche animale, quando normalmente, comunque, non dimentichiamo che, se vogliamo farne una ragione etica, gli animali, che siano allevati, che siano cacciati perché sono selvatici, pur sempre animali sono, e pur sempre noi ne utilizziamo per cibarci da sempre. Pertanto, in una ragione generale, dobbiamo anche dire, e sarebbe discriminatorio nei confronti di altri generi animali come i pesci, mentre va bene tutelare il volatile, non va bene tutelare il pesce, mi spiegassero il motivo, a meno che non ne facciamo, ecco, una ragione etica: non vogliamo più cibarci di animali. Vabbè, parliamone quanto sia giusto, non sia giusto, o quanto sia produttivo attuare, diciamo, una scelta di vita e di alimentazione di questo tipo. Ebbene, vorrei arrivare a quella parte che lei, senatrice Pirro, della Costituzione, della tutela dell'ambiente, e poi diceva anche degli animali. Allora, io sono andato anche a leggermi cosa dice l'articolo 9 a tal proposito, e allora sul discorso della tutela degli animali, che è frutto di una recente riforma del 2022 che ha messo mano, si dice: l'ordinamento vigente per quanto riguarda la tutela degli animali, e quindi questa modifica costituzionale, che in effetti è di grande rilevanza, distingue gli animali selvatici, i quali ricevono protezione attraverso la legislazione che regolamenta la caccia, quindi viene citato, e individua le specie protette e gli animali addomesticati dall'uomo, tradizionalmente definiti da reddito, in quanto utilizzati per il lavoro e per la produzione e da compagnia o d'affezione. Ebbene, ho accennato prima alla considerazione generale nei confronti del cacciatore. Io non sono un cacciatore, però va ad onor del vero, anche sotto certi aspetti, difesa e tutelata questa, chiamiamola categoria, forse impropriamente, ma queste persone che amano la caccia. Ebbene, e anche qua vorrei portare un aspetto significativo, perché si vuol continuamente dipingere l'attività venatoria come semplice impulso predatorio, al che mi sembra veramente esagerato, ignorando volutamente che essa rappresenta invece a volte anche un servizio di pubblica utilità, ed è riconosciuto in Europa e non solo per il ruolo che svolge nella tutela e nella gestione della biodiversità. Per cui diciamolo chiaramente. E vado verso la conclusione, che vedo il microfono lampeggiare. Ebbene, diciamolo una volta per tutte: quando nell'articolo 9 si cita tutto ciò lo si fa per le future generazioni, assolutamente sì, assolutamente d'accordo, ma ci sentiamo in dovere di dire che le future generazioni stiano tranquille, perché il patrimonio faunistico e non solo sarà tutelato nel rispetto di tutti e dei cittadini. Grazie.
1: Grazie senatore Amidei. È chiesto di intervenire la senatrice Sironi, prego.
6: Grazie presidente, colleghe, governo. Idiota è colui che pone al di sopra di tutto i suoi interessi particolari, e questo è il senso etimologico della parola greca idiotes. Nell'Atene classica l'idiotes era semplicemente colui che non partecipava alla vita pubblica e politica, alla polis, preferendo l'isolamento dei propri interessi privati rispetto al bene comune. E poiché i greci consideravano la vita pubblica un dovere fondamentale, chi se ne disinteressava era visto con disprezzo. Il termine è passato così ad indicare una persona inesperta, incompetente e rozza. Ed ora, alla luce del senso etimologico della parola idiota e di idiozia, posso dichiarare che questo disegno di legge è un'idiozia. È un'idiozia perché va ostinatamente in direzione opposta e contraria al buon senso, alle leggi e alle norme e ai regolamenti nazionali e sovranazionali, al sentire comune degli italiani. Questo disegno di legge risponde alle esigenze dell'1% della popolazione italiana, i cacciatori. Ed ora che mi si venga a dire che serve alla gestione della biodiversità e che questo disegno di legge interviene perché occorre un adeguamento di una legge vecchia da 30 anni, sì, è vero. La legge deve essere adeguata, ma appunto in senso opposto e contrario a quello in cui va questo disegno di legge, perché in questi 30 anni purtroppo l'uomo ha saccheggiato la natura, ha saccheggiato la biodiversità, ha distrutto gli ecosistemi, ha travolto gli equilibri. E quindi la direzione in cui bisogna andare, come ci dicono le raccomandazioni che arrivano soprattutto dall'Europa, è proprio quella di tutelare e di ripristinare quello che è stato distrutto. Ora, che si venga a dire appunto che con la caccia si gestisce la biodiversità, ma prendiamo un esempio a caso: l'utilizzo della pratica dei richiami vivi. Ora ditemi dove sta la tutela della biodiversità nell'esercitare questa pratica. La rappresento perché questo disegno di legge va ad incentivare questa pratica. Cosa fanno questi cacciatori? Allora, catturano dei volatili, degli uccellini, li chiudono in delle piccole gabbie e li mettono in cantina. Si preoccupano solo del fatto che non muoiano, non che stiano bene. Ma perché? A cosa servono questi uccellini in gabbia? Quando si apre la stagione venatoria, i cacciatori li liberano. E uno dice: oh, che bello, finalmente hanno sofferto per tanti mesi, ma ora riconquistano la loro agoniata libertà. E quando si liberano, questi uccellini cantano all'impazzata, perché stanno male, perché hanno sofferto, perché sono stati chiusi in una gabbia anziché poter volare liberi come la natura aveva previsto che facessero. Ma invece no, lo scopo è un altro, perché il richiamo di questi uccellini sacrificati attirerà altri uccelli liberi che vengono in loro soccorso, e in questa situazione meravigliosa il cacciatore cosa fa? Tira fuori il fucile e spara ai nuovi uccelli liberi che vengono in soccorso di quelli che lui ha chiuso in gabbia per mesi in una cantina. Questa è la gestione della biodiversità, secondo voi? No, ditemi, perché avete dei criteri, dei valori che sinceramente io non condivido, ma che non vengono condivisi dal 99% degli italiani. C'era un disegno di legge di iniziativa popolare depositato insieme a questo DDL che era contro, per l'abolizione della caccia, quindi che rappresentava chiaramente quale sia il sentire delle persone consapevoli e coscienti del fatto che l'uomo sta distruggendo la natura. E questo DDL Stelle va di nuovo in quella direzione, senza comprendere che peraltro distruggere la natura, distruggere la fauna selvatica non significa solo, non è un atto fino a se stesso, ma rovina l'equilibrio e alla fine compromette anche la salute dell'uomo. Davvero un'idiozia che a tutto tondo. E allora abbiamo avuto, poi c'è l'altra questione del mantenimento delle tradizioni, vabbè, ma non è che tutte le tradizioni meritino di essere conservate, perché per carità, una volta si bruciavano le donne in quanto ritenute streghe, si facevano i sacrifici umani, la donna non poteva votare perché avevamo una società di stampo patriarcale ed era subalterna, insomma, voglio dire, anche con un po' di sale in zucca bisognerebbe distinguere tra quali sono le tradizioni che è utile mantenere e quali no. Quindi abbiamo avuto l'opposizione, abbiamo un contrasto, come già stato citato, con la Convenzione di Berna, con la direttiva Habitat, con la direttiva Uccelli, con l'articolo 9 della Costituzione e con la Natural Restoration Law. Voi sapete, governo, che il regolamento sul ripristino della natura, al cui piano si è lavorato anche con la partecipazione popolare fino al 9 giugno scorso. E voi sapete che all'articolo, adesso vorrei citare l'articolo giusto, che all'articolo 11 si parla di ripristino degli ecosistemi agricoli e il punto 3 del regolamento sul ripristino della natura direttamente applicabile e cogente stabilisce che gli stati membri adottano misure di ripristino volte a garantire che l'indice comune degli uccelli delle zone agricole a livello nazionale basato sulle specie specificate nell'allegato, indicizzato 1 settembre 2025 pari a 100, raggiunga i seguenti livelli. Per gli stati membri elencati nell'allegato 5, di cui l'Italia fa parte, che ha popolazioni storicamente più esaurite di uccelli nelle zone agricole, deve raggiungere entro il 2030 al 110, entro il 2040 al 120 e entro il 2050 al 130. Allora, con questa pratica rivolta all'abbattimento degli uccelli, pensate di raggiungere gli obiettivi obbligatori e cogenti previsti dal regolamento sul ripristino? E poi vogliamo parlare della questione dei valichi montani? Io sono lombarda, sappiamo che i valichi montani sono principalmente in Lombardia. Questa è un'altra situazione particolare. Allora, tra due valli si crea un cuneo e gli uccelli migratori hanno come rotta obbligata a passare in questi cunei. E i cacciatori cosa fanno? Si mettono là sotto e fanno il tiro a segno. Allora, veramente, questi sono esempi di comportamenti di cui non andare orgogliosi. Questi sono atti di pura vigliaccheria. La caccia è banalmente un gioco, altro che tutela della biodiversità. Se qualcuno vuole, si diverte a fare il tiro a segno, che per carità può essere anche simpatica come attività, ma che vada a fare il tiro a piattello, deve andare a sparare agli uccelli. E quindi abbiamo avuto gli interventi della Convenzione di Berna, come diceva la collega che mi ha preceduto, e poi abbiamo la Commissione Europea che ha inviato anche lei una lettera perché c'è una supposta procedura di infrazione. Abbiamo tutte le associazioni ambientaliste che sono intervenuti. Io mi oppongo a questo DDL, ma in ultimo è intervenuto anche il Papa, perché il Papa, sollecitato, ha fatto una dichiarazione e la Santa Sede non mancherà di promuovere il rispetto e la tutela del creato, dono incomparabile di Dio, sia con il magistero del Sommo Pontefice, sia con gli interventi degli osservatori permanenti presso i vari organismi internazionali. Allora, abbiamo anche il Papa, perché già con l'enciclica di Francesco si era parlato dell'importanza di tutelare l'ambiente e la natura, ma evidentemente questa maggioranza è sorda anche agli appelli del Sommo Pontefice. E io a questo punto mi rivolgo alla maggioranza, perché tutto questo non può non ispirare chiunque abbia a cuore le sorti della natura e in special modo quelle componenti più responsabili e sensibili della maggioranza parlamentare che ad oggi non sono riuscite ad esprimere, ma che, lo sappiamo bene, vivono la questione con notevole sofferenza. Ebbene, il momento per pronunciarsi, il momento per dissociarsi dal più grande attacco alla natura e contrastarlo attivamente è infine arrivato. Opponiamoci a questo DDL idiozia.
1: Bene, grazie senatrice Sirone. Ha chiesto di intervenire la senatrice Naturale, prego.
7: Grazie. Grazie Presidente, Sottosegretario, in questa aula semivuota mi sento un po' come gli animali braccati da questo DDL, soli, senza voce, senza quell'attenzione giusta che meriterebbero da parlamentari che hanno il diritto di conoscere le leggi, di conoscere la nostra Costituzione e di sapere che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato. E invece qui si sta facendo campagna elettorale sugli animali che non hanno voce per il divertimento, sì, di gente vigliacca che vuole divertirsi appunto uccidendo degli animali anche lungo i valichi montani, anche dove potrebbero trovare la loro via di fuga, la loro via per vivere. E allora oggi mi voglio fare proprio portavoce di chi non ha voce, di chi oggi viene strumentalizzato in una maniera becera, trasformando quello che è un gioco, assolutamente non uno sport, un divertimento, un modo per andare a zonzo in tutela della fauna selvatica. È un obbrobrio nascondersi dietro questa maschera. Facciamo cadere la maschera e gli animali direbbero, oltre allo strazio a cui ci sottoponete con mille disturbi, tagliate boschi, incendi, cioè hanno una vita disastrata fra autostrade, traffico, esseri umani che non si limitano di andare da nessuna parte, vanno ovunque, anche nelle zone più recondite, più lontane, dove lì vengono stanati gli animali perché anche lì non possono stare, anche lì devono essere disturbati, anche lì è territorio dell'uomo. Beh, l'uomo è un essere animale insieme agli animali e deve rispettare l'ambiente, preservarlo ai giovani, al futuro. Invece noi stiamo davvero danneggiando quella che è la biodiversità, nascondendoci davvero dietro un dito. Un impatto negativo e potente sulla biodiversità, e di questo appunto, come ha detto la collega Sironi, ha risposto anche il Papa ad una lettera del presidente Polinori della LIPU, appunto rappresentando le criticità che vivono gli animali, rappresentando quella che è la loro voce che nessuno vuole ascoltare a 800 anni dalla morte di San Francesco. Ma San Francesco non insegna niente, noi preferiamo andare molto molto più indietro, andiamo al tempo della pietra, quando la caccia era consentita. Ma noi che facciamo di nuovo? Noi sostituiamo solo le armi, invece di quelle armi preistoriche adesso abbiamo armi molto più precise, visori notturni, armi col silenziatore. E invece la scienza, che dovrebbe aiutare invece nella tutela della biodiversità, quella l'abbiamo esclusa. L'ISPRA ormai non ha più voce in capitolo, è certo, perché insomma bisogna fare tutto quello che vuole la mente umana, ma senza nessun apporto dalla scienza, senza nessun apporto anche dalla cultura che l'essere umano ha portato avanti nel corso dei secoli. E infatti, anche come lavoro parlamentare, non ha avuto riscontro nell'ascolto delle associazioni che sono qui presenti oggi a combattere insieme a noi, di cui non mi stancherò mai di farmi portavoce e di ringraziare, perché sono davvero la voce di chi non ha voce. Perché anche noi opposizione in quest'aula non abbiamo voce, quindi serve attivare quella che è la sensibilità dell'essere umano, la sensibilità dei giovani. Ma noi oggi che insegnamento stiamo dando ai giovani? Che si può fare tutto. Io sono angosciata anche dall'emendamento di una mia collega della provincia di Foggia, che grazie al suo emendamento è stata consentita la caccia sul demanio marittimo. Beh, io vi voglio rappresentare la bellezza del territorio in cui vivo, tra le lagune del lago di Lesina e lago di Varano, dove c'è un istmo che è largo da 1 a 2 chilometri, dove c'è una spiaggia finissima bianca, dove ci sono delle dune di sabbia, dove c'è un bosco prezioso. Territorio bellissimo per la caccia, anche per aggirare l'ostacolo del divieto delle zone umide. Questo è quello che si vuol fare, questo è quello che si regala ai cacciatori, che si regala a chi distrugge il nostro ambiente. Ma distruggiamo l'ambiente anche a noi esseri umani, perché io che vivo quei territori, che andavo a passeggio tranquillamente mano nella mano con la mia mamma ai tempi, adesso penso che le mamme non lo potranno più fare, perché c'è un pericolo di trovare un proiettile vagante, e il rumore e il fastidio che danno questi cacciatori viene a danneggiare quella che è la meravigliosa visione di un paesaggio. Ci sono di solito i bird watching, quindi che vanno a fotografare questi uccelli meravigliosi che vivono le lagune. E questo verrà trasformato in un deserto, perché basta un cacciatore, li fa scappare via tutti, è chiaro? Si devono appostare per poi farli scappare di continuo. Allora anche l'essere umano viene vietato da quella che è una bellissima condizione di vita. Questo è quello che stiamo facendo, questo è quello che urliamo a gran voce nel voler difendere. Ma questa maggioranza va avanti a spada tratta. Nella passata legislatura già abbiamo lavorato su questo aspetto, ma continuano a voler portare a casa questo risultato. Allora io vorrei davvero che i cittadini tutti da casa, quindi i cittadini che votano, prendessero coscienza di quelli che sono i danni che questa destra sta portando ai nostri territori. Poi adesso ci sono degli altri emendamenti che sono stati fatti dai relatori, quali il 18600, che diminuisce le ammende, quindi per chi caccia animali che non vanno cacciati. Quindi voi agevolate i bracconieri. Cioè, ma stiamo scherzando? Voi diminuite, non è vero che state aumentando quelle che sono le pene, ma le state diminuendo. Poi voi parlate di cacciatori che possono tutelare il territorio in quanto conoscono gli areali, quindi sanno muoversi, conoscono le abitudini dei cinghiali, fate tutta questa bella poesia. Grande contraddizione nel momento in cui date la possibilità agli stranieri di venire a cacciare in Italia. Che conoscenze hanno gli stranieri? Quindi è chiaro che vi state arrampicando sugli specchi, e noi dobbiamo denunciare quello che state facendo. Quindi, per piacere, facciamo parlare la scienza e non il linguaggio del politichese dettato dal bagaglio elettorale che portate in queste poltrone. In queste poltrone si portano i diritti dei cittadini, della Costituzione e anche degli esseri che non hanno voce e che invece la voce ce l'hanno forte e va ascoltata.
1: Grazie, senatrice Naturale. Ha chiesto di intervenire il senatore Rosa, e ne ha facoltà.
8: Sì, grazie Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo. Preciso in premessa che non sono un cacciatore, sono consapevole che sono un legislatore e sono anche consapevole che sono passati oltre 30 anni in cui l'ambiente e le sue condizioni sono cambiate profondamente, 30 anni da quando il Parlamento ha scritto le regole che oggi stiamo per aggiornare. La legge 157 del 1992 è stata nel suo tempo una normativa importante e all'avanguardia, ma il tempo è passato, il mondo è cambiato, il territorio è cambiato e una classe dirigente che non sa guardare la realtà con occhi liberi dagli schemi ideologici del passato non è all'altezza del mandato che i cittadini le hanno affidato. Il disegno di legge in discussione non è un attacco alla natura, è certamente il contrario. È il riconoscimento che la fauna selvatica non si tutela solamente vietando, ma anche gestendo con competenza, con scienza, con radicamento territoriale. È il passaggio da una visione puramente conservativa, spesso ideologica e lontana dalla realtà, a una visione dinamica, moderna e concretamente sostenibile. Il nuovo titolo della legge parla chiaro, non solo protezione, ma anche gestione della fauna selvatica. E gestire significa riconoscere che la fauna va regolata proprio per proteggerla e per evitare squilibri e danni agli ecosistemi, alle colture e alla sicurezza. È un principio di buonsenso, prima ancora di buona politica. Non capisco dunque le polemiche sollevate dalla modifica del titolo che anteporrebbe il termine gestione a quello di tutela, anche perché, lo ricordo, la stessa legge 157 nella sua versione originaria all'articolo 1, comma 3 già prevede che le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla legge. Già nel 1992, dunque, si anteponeva la gestione alla tutela. Del resto, la tutela presuppone come suo antecedente logico la gestione, a meno di non voler cadere in quello che molti definiscono un nazi-ambientalismo, quella cultura proprio di una parte della sinistra che vive ogni posizione come ideologia radicale e per la quale l'unico modo di difendere l'ambiente è vietare ogni attività e comprimere la libertà individuale. È proprio perché la fauna selvatica va gestita che questa riforma riconosce alla caccia il ruolo di pratica che concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. E qui non dobbiamo nasconderci dietro un dito. La stessa commissione d'inchiesta sui danni causati dalla fauna selvatica, istituita dallo scorso governo, ha certificato il nesso tra mancata gestione della fauna e i danni che ne derivano. Danni al sistema ecologico e ambientale dovuti ad alterazioni degli ecosistemi, danni

0: Del resto, nell'elenco redatto dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, tra le 100 specie animali e vegetali più invasive al mondo rientra anche il cinghiale. La caccia, in questo senso, è davvero un'attività che concorre alla tutela della biodiversità e i cacciatori sono custodi viventi di territori che altrimenti nessuno presiederebbe. Non solo. Ogni anno la fauna selvatica provoca circa 100.000 incidenti stradali e produce danni all'agricoltura per circa 60 milioni di euro. Pagare i danni causati dalla fauna selvatica non è gestire, è inseguire l'emergenza. E questi non sono soltanto numeri, sono persone che hanno subito incidenti, sono campi devastati, raccolti perduti, automobili distrutte, vite spezzate. E sono i soldi dei contribuenti erogati anno dopo anno per tamponare un'emergenza che nessuno ha mai voluto affrontare con coraggio. L'obiettivo di questa riforma dunque non è indebolire le tutele ambientali, ma aggiornare una normativa oramai datata e renderla più coerente con le attuali esigenze di gestione della fauna selvatica. Chi si oppone a questo aggiornamento si oppone agli agricoltori, si oppone alle comunità locali, si oppone a chi vive e lavora nel territorio ogni giorno, si oppone tra l'altro a un volano di sviluppo che vale tra i 7,5 e gli 8,5 miliardi di euro. Il settore coinvolge circa 533.000 cacciatori e genera un impatto occupazionale che sostiene quasi 100.000 posti di lavoro. Anche qui non dobbiamo nascondere la testa sotto la sabbia. La caccia è sì un momento ricreativo, una tradizione secolare, ma anche un'attività che produce PIL. Per questo è importante consentire alle aziende faunistico-venatorie di operare anche ai fini lucrativi. È una possibilità che permetterà a questo settore di svilupparsi in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche, proprio della concessione amministrativa a cui accedono. E queste finalità pubblicistiche non contrastano affatto con la possibilità di trasformare le aziende faunistiche venatorie in aziende agrituristico-venatorie. Tale trasformazione infatti sarà autorizzata dalla Regione soltanto nell'ambito di un procedimento amministrativo sulla base di condizioni rigorose nel rispetto delle finalità di conservazione e ripristino degli habitat, di miglioramento dell'ambiente e della sua biodiversità. E a proposito delle aziende agrituristico-venatorie, mi si consenta un breve inciso. Si è discusso della possibilità che questa tipologia di aziende di chiedere una deroga ai limiti temporali dell'attività venatoria sulla fauna selvatica di allevamento, prolungando il periodo di caccia oltre la normale stagione venatoria. È una previsione che ha destato molte polemiche, oserei dire pretestuose. L'articolo 10 del provvedimento introduce sì la possibilità di chiedere l'estensione del periodo venatorio sulle specie allevate e messe, ma lo fa previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole, la cosiddetta VINCA, che è una valutazione introdotta dal diritto dell'Unione Europea obbligatoria per i siti della rete Natura 2000. Serve ad accertare in via preventiva se un piano, un progetto, un'attività possono arrecare danni significativi agli habitat e alle specie protette nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale. Ebbene, se un'azienda agrituristico-venatoria che per legge deve sorgere in un'area di scarso rilievo faunistico, come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 157, vuole estendere il periodo di caccia, dovrà comunque richiedere una vinca. In altre parole, questo provvedimento estende la vinca anche alle aree per le quali non sarebbe obbligatoria. Di fatto compie un'azione di prevenzione e di precauzione a tutela della fauna e dell'avifauna, altro che attentato alla natura. Colleghi, questo governo e questa maggioranza hanno la responsabilità e il privilegio di scrivere una pagina nuova, una pagina che unisce tradizione e modernità, tutela e gestione, identità culturale e responsabilità ambientale. E lo fa con questo provvedimento, proteggendo l'ambiente, senza ideologie preconcette, senza bloccare lo sviluppo, con un approccio realista, perché il territorio va governato, non abbandonato. Grazie.
1: Grazie senatore Rosa. Ho chiesto di intervenire la senatrice Di Girolamo. Il governo è presente.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, membro del governo, signor sottosegretario. Il disegno di legge che stiamo discutendo oggi non è una mera e semplice modifica o aggiornamento, come è stato definito dal collega che mi ha preceduto alla legge 157 del 1992. Questo disegno di legge ne altera profondamente l'impianto culturale e giuridico di quella legge. La legge del 92 nasceva da un principio davvero chiaro: la fauna selvatica

0: è patrimonio indisponibile dello Stato e deve essere tutelata nell'interesse della collettività e delle future generazioni. E l'attività venatoria era configurata come una deroga a questo principio, e tra l'altro sottoposta a limiti molto rigorosi per l'equilibrio tra esigenze ben diverse. Con questo provvedimento si tenta invece di capovolgere questa impostazione, e non è un caso che si voglia modificare perfino il titolo della legge, anteponendo il concetto di gestione della fauna a quello della sua protezione. Una scelta che non è soltanto lessicale, Presidente, è una scelta ben politica e culturale. Noi riteniamo che la fauna selvatica non sia una risorsa da amministrare in funzione degli interessi umani di quel preciso momento, ma è una componente fondamentale degli ecosistemi da proteggere nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, che tutela l'ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Eppure questo richiamo costituzionale, che abbiamo tentato più volte di inserire nel provvedimento attraverso i nostri emendamenti, è stato sistematicamente respinto. E ancora più grave è il tentativo di affermare per legge che l'attività venatoria concorrerebbe alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. Si tratta questa di una forzatura che non trova riscontro nella realtà, una realtà che ci parla di tutt'altro, una realtà che ci parla di incidenti da caccia, di inquinamento da piombo, di dispersione di bossoli nell'ambiente, di una crescente difficoltà di convivenza tra attività venatoria e fruizione del territorio da parte di altri cittadini. Non si tutela biodiversità aumentando la pressione venatoria, né indebolendo il ruolo degli organismi scientifici come l'ISPRA, né estendendo periodi di caccia. Estendendo i periodi e le modalità di caccia. Noi abbiamo denunciato più volte, Presidente, in commissione il rischio di una progressiva privatizzazione della fauna selvatica e di una trasformazione della caccia in attività economica organizzata, una sorta di caccia su ordinazione che tradisce il senso stesso della normativa vigente, il principio a cui facevo riferimento prima. E su questo punto vorrei richiamare un esempio concreto che abbiamo vissuto, perlomeno io ho vissuto, e che arriva proprio dalla mia regione, l'Abruzzo, Presidente. In Abruzzo, con una recente delibera regionale, è stato approvato un piano di abbattimento per 469 cervi, che prevedeva anche un sistema di tariffazione differenziata. Si partiva dai cuccioli, che avevano un valore di 50 euro, poi a salire con le femmine, ovviamente cacciagione, sto parlando di capi da abbattere, l'abbattimento di un cucciolo valeva 50 euro, mentre una femmina valeva un po' di più, a salire il maschio giovane, e il valore più importante era espresso dal maschio adulto. E valori economici diversi, e quindi valori economici diversi venivano attribuite in base alla provenienza del cacciatore che sarebbe venuto a cacciare questi cervi in regione Abruzzo. Se veniva da fuori regione, i tariffari salivano per lui, quindi avrebbe pagato a peso quello che avrebbe potuto cacciare. Bene, un sistema che questo, che finisce di trasformare la fauna selvatica in un elenco di categorie a pagamento, e lo abbiamo visto, dove il valore dell'animale dipende da un listino e dal proprio peso. E allora mi domando, è questa davvero la direzione che vogliamo prendere? Io trovo delle attinenze sul lavoro della giunta di Regione Abruzzo, una giunta di centrodestra, con i contenuti intrinsechi che possiamo intravedere e leggere tra le righe a questo provvedimento. Mi domando se è questo il percorso che vogliamo intraprendere, se è questo il modello di gestione della fauna che intendiamo consolidare, soprattutto con la trasformazione di aziende faunistico-venatorio in aziende turistico-venatorie, come previsto dal regolamento, da questo esame, da questo provvedimento. Allora no, Presidente, noi siamo qui per dire che ci opponiamo, e lo facciamo con forza, perché qui il rischio è ben evidente. La tutela della biodiversità è a rischio progressivamente di essere sostituita da una logica di mercato in cui la fauna diventa un elemento di attività economica e non più un patrimonio naturale da proteggere. Si sta rovesciando il paradigma. Le aree protette, i parchi, gli habitat naturali non sono ostacoli da superare, come fate con questo provvedimento. Sono strumenti fondamentali di conservazione, anche alla luce degli obblighi europei ed internazionali. per il nostro paese. Per questo abbiamo, Presidente, noi abbiamo fatto davvero molte proposte, oltre emendamenti soppressivi che insomma intendevano proprio bloccare questo provvedimento. Abbiamo tentato di migliorare e limitare quello che è l'effetto dell'aumento della pressione venatoria sulle aree più sensibili. Abbiamo inoltre avanzato proposte ben concrete sul piano della sicurezza, della prevenzione e della tutela del territorio, tutte proposte sistematicamente respinte. Vorrei infine richiamare una recente sentenza del TAR Abruzzo, che ha riconosciuto il diritto dei proprietari di poter escludere la caccia e i cacciatori dai propri terreni per motivi etici e morali. Questa sentenza ha riaffermato che la tutela della fauna selvatica costituisce un interesse pubblico primario e che le convinzioni etiche dei cittadini non possono essere ignorate. E questo è un principio che conferma quanto sosteniamo da un po' di tempo. Non può esistere una categoria privilegiata cui sia consentito accedere a terreni altrui in deroga alla volontà dei proprietari. Non può essere ignorata la crescente sensibilità ambientale della società italiana, soprattutto delle nuove generazioni, perché è a loro che dovremmo guardare, è esattamente da quella parte che dovremmo guardare. E invece con questo disegno di legge la maggioranza, Presidente, guarda dalla direzione opposta e ci riporta nel Medioevo. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle in commissione, in quest'aula, ha osteggiato questo provvedimento, continueremo a farlo con grande forza, un provvedimento che indebolisce la tutela della fauna selvatica, aumenta la pressione venatoria, allontana il nostro paese dagli obiettivi di protezione ambientale che la Costituzione e l'Europa stessa ci chiedono di rispettare. Difendere la biodiversità non significa gestirne il declino, significa tutt'altro, significa proteggerla, e noi continueremo a batterci perché questo principio resti al centro dell'azione legislativa di questo Parlamento. Grazie, Presidente.
1: Grazie, senatrice Di Girolamo. Ha chiesto di intervenire la senatrice Maiorino, e ne ha facoltà.
2: Grazie, Presidente. Fino a partire dalla modifica del titolo di questo intervento normativo appare chiaro qual è l'obiettivo della maggioranza proponente. Si antepone infatti il concetto di gestione a quello di protezione, che ne diventa vassallo. La gestione è chiaramente una gestione interessata, una gestione a fini di sfruttamento, e la protezione non diventa altro che una fragile foglia di fico data in pasto ai semplici perché ci credano. Addirittura fanno di più, perché all'articolo 2 si stabilisce che la caccia concorre alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. Addirittura la sfacciataggine di utilizzare le stesse parole che abbiamo inserito all'interno della carta fondamentale di questo paese per tutelare l'ambiente e gli animali. Una frode, chiaramente una frode semantica, un sovvertimento del reale, perché seguendo questa logica, o meglio questa illogica, voi vi spingereste a dire che Erode fu garante dell'infanzia e custode della sovrappopolazione. Questo è il principio illogico con cui avete vergato questo vergognoso provvedimento. E la dimostrazione è che non solo violate l'articolo 9, violate anche l'articolo 41, che sempre questo Parlamento in maniera concorde ha modificato, laddove si stabilisce nel rispetto dell'ambiente il limite all'impresa privata. Perché che cosa fate? Voi di fatto privatizzate la fauna selvatica, che da bene collettivo ed indisponibile diventa merce a beneficio dei pochi che vi possono lucrare, ossia delle aziende agrituristico e faunistico venatorie, in questo modo creando la caccia su ordinazione, un sovvertimento della realtà e di ogni principio di buonsenso e di rispetto del bene collettivo. Vede, Presidente, io ho apprezzato gli interventi di tutte le colleghe che mi hanno preceduto. Noi stiamo cercando, come ha detto anche la collega Natural, di dar voce a chi per antonomasia ontologicamente non ce l'ha, gli animali, ma dobbiamo cercare di dar voce anche a tutti i cittadini e le cittadine che ignorano la portata di questo provvedimento, perché questo provvedimento viola il diritto dei cittadini, il diritto alla libera circolazione, il diritto addirittura alla libera espressione, il diritto alla sicurezza. Vediamo perché, vediamo cosa avete inserito in questo provvedimento. Le aree protette sono più un fastidio che un beneficio, al punto da sovvertire quella percentuale, il 30%, che diventa il massimo, anziché essere il minimo di copertura del territorio, diventa il massimo, a vantaggio naturalmente delle aree in cui è possibile praticare la nobile arte venatoria. La nobile arte venatoria che, in base a questo provvedimento, non ha più limiti neanche temporali. Il limite del mese di febbraio viene abolito, i valichi di montagna, i possedimenti demaniali, addirittura le spiagge. Non c'è più luogo in cui i vostri amici cacciatori, custodi della natura, non possano accedere armati fino ai denti. Armati fino ai denti, sì, perché addirittura avete stabilito che si possano utilizzare gli strumenti ottici ed optoelettronici per la caccia agli ungulati. Che non sono solo i cinghiali, signore e signori, se non ispirano troppa simpatia i cinghiali, sono anche i cervi, i daini, i cerbiatti. E allora io immagino questi ometti in cerca, questi maschi alfa in cerca di affermazione e conferma della propria virilità, bardati come dei Terminator che si aggirano di notte nei nostri boschi per sparare a bambi, una vergogna inaudita. E cos'altro avete fatto? È stato detto, i fondi privati, e nonostante la sentenza, ma non siete voi i campioni della proprietà privata? Come mai all'improvviso la proprietà privata può essere violata da uomini armati? Da uomini armati che inseguono prede fin sotto la casa privata dei cittadini e i cittadini non possono opporsi. Allora noi come Movimento 5 Stelle, in base alle sentenze, in base alla giurisprudenza, vogliamo proporre l'obiezione di coscienza, perché un proprietario di fondo deve poter dire di no alla caccia nel proprio fondo privato. E sorprende che i campioni della difesa della proprietà privata in questo caso diventino improvvisamente collettivisti. È davvero incredibile. Ma fate ancora di più. Io ricordo qualche tempo fa la notizia che sconcertò parecchi di Trump Junior che se ne andava bellamente a caccia nella laguna di Venezia. Molti si scandalizzarono. A voi quell'evento invece diede l'ispirazione, probabilmente, perché cosa fate? Voi liberalizzate le licenze europee e anche dell'area economica europea, per cui chiunque, istituite il safari in Italia, un bel programma turistico, venite tutti a cacciare in Italia, da qualunque paese europeo proveniate, alla faccia del legame tra cacciatore e territorio. Delle due cose l'una, signori: o il cacciatore è il custode, conoscitore del proprio territorio, oppure è un tizio che viene a divertirsi a sparare ai bambi e agli uccellini. Non può essere entrambe le cose. Le vostre contraddizioni smascherano la vostra ipocrisia. Io non vi do il beneficio della buona fede, perché il beneficio della buona fede l'avete avuto quando abbiamo votato la pregiudiziale, avete avuto l'occasione di tornare indietro sui vostri passi e non lo avete fatto, quindi buona fede qui non ce n'è. Ovviamente avete previsto anche un'altra cosa che vi piace tantissimo e vi riesce molto bene: la repressione. Ossia volete anche tappare la bocca a quei cittadini a cui impedite di fruire dei parchi e delle zone demaniali in qualunque periodo dell'anno liberamente e in sicurezza, e se magari dovessero obiettare che non gli va tanto bene, multa di 900 euro, perché guai
3: guai a dissentire, guai ad avere un'opinione diversa, guai ad opporsi alla barbarie della caccia. E tutto questo in violazione, è stato ricordato, delle direttive europee, per cui l'Italia è già in infrazione. La Commissione europea ha già sollevato diverse criticità in questo provvedimento, il che probabilmente ci porterà in altre infrazioni. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne importa? Perché questo provvedimento è soltanto di sdebitamento. Voi vi dovete sdebitare. Vi dovete sdebitare con quelli che vi hanno eletto, è stato detto 500.000 cacciatori e parte dei contadini, perché non sono neanche tutti. Allora, alla faccia della collettività, della Costituzione, di quello che insieme abbiamo scritto, del rispetto del diritto dei cittadini e delle cittadine di girare liberamente, di avere il proprio patrimonio naturalistico conservato e sano e sicuro, voi invece volete fare questo regalo ai cacciatori. E però avete tirato talmente tanto la corda con questo provvedimento che ingenererete un'indignazione ancora più forte di quella che è già presente nel paese verso la caccia, questa pratica tribale che non è una tradizione nazionale come scrivete nel disegno di legge, è una pratica tribale e primitiva, indegna di un paese civile, e porterete finalmente, questo sì, all'abrogazione di questo provvedimento e della caccia in sé, e noi saremo a fianco dell'associazione dei cittadini e delle cittadine che lo richiederanno.
1: Grazie. Senatrice Maiorino, ha chiesto di intervenire la senatrice Musolino. Prego.
4: La ringrazio, Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, Governo. Il testo di oggi, che si chiama, leggo proprio dal fascicolo, modifica la legge 11 febbraio 92 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, è la più palese manifestazione della mancata aderenza di questa maggioranza e di questo governo alla realtà dei fatti e alle esigenze reali dei cittadini italiani, anche al loro sentire, al sentimento che hanno gli italiani. E lo dimostra un compendio di disposizioni dove la tutela della fauna è tutto tranne che l'obiettivo di questa legge. Mi spiego meglio. Il testo che voi volete modificare si chiamava appunto tutela e protezione della fauna. Lo volete cambiare, è proprio il primo articolo della legge, e diventa norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma, nonché per il prelievo venatorio. Allora io, se leggo questo articolo, norme per la gestione e protezione della fauna selvatica, mi immagino così, leggendolo, mi immagino che se io, legislatore, voglio proteggere, tutelare e anche gestire la fauna selvatica, mi adopererò per quelli che sono i problemi dell'ambiente. Allora mi vorrò occupare dell'emergenza degli incendi boschivi, della tutela delle aree protette, del contrasto alla siccità. Io penso che questi sono i problemi della fauna, no? Io penso di sì. Basti pensare che i carabinieri del nucleo forestale riportano che dal 2016 al 2024 gli incendi hanno bruciato 380.000 ettari di bosco per una superficie che, per rendercelo in maniera figurativa e quindi immediatamente comprensibile, è maggiore dell'estensione dell'intera Valle d'Aosta. Vi immaginate il danno alla fauna causata da un simile fenomeno agli incendi boschivi? Peraltro aggravato dal fatto che ben il 30% di questi incendi si è concentrato nelle aree di riserva naturale, quindi il danno nel danno. Non parliamo poi del problema della siccità, ormai dichiarata emergenza nazionale, c'è pure un commissario governativo che si deve occupare del contrasto alla siccità. Quindi, se io dovessi immaginare al posto del governo di dovermi occupare della protezione e della tutela della fauna, concentrerei i miei sforzi, i miei studi, le mie disposizioni di legge su questo tipo di problema. Di certo non mi immaginerei mai di introdurre delle norme che, modificando completamente, io direi anche sovvertendo l'assetto, la ratio della precedente legge, trasformano il prelievo venatorio da una deroga consentita con determinati limiti e parametri alla tutela faunistica in una praticamente attività che viene estesa sia dal punto di vista temporale sia dal punto di vista territoriale. Cioè la caccia è diventata nella struttura di questo testo lo strumento attraverso il quale questa maggioranza e questo governo pensano che si attui la tutela e la gestione della fauna selvatica, il che è un ossimoro in termini proprio di legge e anche di logica. E perché dico questo? Se in questo testo ci fossero delle disposizioni che in qualche modo volessero compendiare quelli che sono i noti fenomeni dei problemi che la fauna selvatica reca alle coltivazioni e quindi volesse prevedere in qualche modo un compendio, una misura, uno strumento che consenta di far convivere il prelievo venatorio con il contrasto, comunque la mitigazione dei danni alle coltivazioni da parte della fauna selvatica, potremmo stare a discutere, potremmo dire che si può migliorare, potremmo anche accettare qualcuna di queste disposizioni, ma in questo testo non c'è nulla di tutto ciò. In questo testo c'è una visione della caccia come il nuovo, come posso dire, il nuovo hobby, come se fosse la nuova attività nella quale sfogare i nostri istinti, da consentire sempre di più in apertura, in controtendenza e in violazione di quelli che sono i parametri che anche la Comunità Europea ci ha dettato e ci impone di rispettare e per i quali a una procedura di infrazione già aperta se ne aggiungeranno le altre. Perché vede Presidente, quando si elimina il periodo di sospensione della caccia e quindi si consente che la caccia si faccia anche nel mese di febbraio, che è il periodo della premigrazione finalizzata all'accoppiamento delle specie, ovviamente si sta violando la direttiva uccelli, ovviamente si incorrerà in una procedura di infrazione. Ovviamente però invece che tutelarla questa fauna la stiamo danneggiando perché la colpiamo nel periodo in cui è sensibilmente più esposta alla cattura, alla caccia e quindi alla sua uccisione. Ma vogliamo parlare poi delle ulteriori disposizioni veramente, come posso dire, veramente discutibili. Innanzitutto i pareri ISPRA. Va bene che voi avete messo come presidente dell'ISPRA per la prima volta invece di un tecnico, un profilo tecnico, come è sempre stato, del resto date le attività dell'ISPRA era normale che ci fosse un tecnico, invece no, voi avete messo un ex parlamentare e gli avete dato questo, diciamo, questo ruolo, questa poltrona. E va bene, facciamo finta anche che il presidente dell'ISPRA, anzi la presidente dell'ISPRA, poi alla fine abbia soltanto la figura giuridica, la carica istituzionale, non sia responsabile dei pareri che vengono rilasciati, ma l'ISPRA svolge un ruolo fondamentale perché dà i pareri per la formazione dei relativi calendari venatori delle regioni. Io vengo dalla Sicilia. Moltissime volte il calendario venatorio della Sicilia, soprattutto quando presidente era Musumeci, perché devo dire che il presidente Schifani non ha inteso modificare i calendari previgenti, mentre il presidente Musumeci lo fece più di una volta. Ebbene, in quelle occasioni in cui si voleva o si tentava di modificare il calendario venatorio, fu risolutivo l'intervento dell'ISPRA, che chiarì che determinate specie che si volevano inserire nel calendario o determinati periodi perché si voleva anticipare l'apertura e posticipare la chiusura avrebbero nuociuto a determinate specie che erano protette e che sarebbero state colpite maggiormente. Quindi questo parere, una volta formulato dall'ISPRA, presentato in giudizio, fece sì che il TAR annullasse quei provvedimenti. Ebbene, tutto ciò non sarà più possibile perché il parere ISPRA non è più vincolante, diventa soltanto consultivo. Vabbè, se ce lo volete dire ce lo dite, se no no, ma tanto noi la stagione la apriamo lo stesso e questa sarebbe la tutela della fauna selvatica. Andiamo avanti. Dopodiché, oltre l'estensione del periodo, abbiamo anche l'estensione delle aree. In questo provvedimento si vuole consentire che si possa cacciare anche nelle aree del demanio dello Stato o anche nelle aree protette, esponendo al pericolo di finire vittime di incidenti di caccia anche persone che non stanno lì per cacciare, ma stanno lì veramente perché piace loro la fauna, perché sono escursionisti, perché sono turisti. Prima la collega naturale ha raccontato che lei andava per boschi con la madre, facevano delle passeggiate e li ha ricordati con nostalgia e con rimpianto di sapere che questa attività diventerà una fonte di esposizione a un pericolo incerto eppure gravissimo. Ma dobbiamo ricordarci tutti gli incidenti che succedono per la caccia ogni anno? Ve li siete scordati? Pensate che non parlandone non accadano più? Oppure pensate che estendendo le licenze di caccia al di fuori dei confini della regione o addirittura consentendo che si venga a cacciare dall'estero sui nostri territori, questo garantirà la sicurezza dei luoghi, la sicurezza degli stessi cacciatori e la sicurezza delle persone che si troveranno loro malgrado in un'area di caccia? Questa non è tutela della fauna, ma non è neanche gestione, perché la gestione non può essere l'apertura indiscriminata delle aree alla caccia e ai cacciatori. Questa è una sorta di regalo, di provvedimento di favore nei confronti di una categoria che sono i cacciatori, che in Italia però ha un'età media di 60 anni. E lungi da me volere fare ageismo, ci mancherebbe, anche perché ovviamente siamo più vicini ai 60 che non ai 18, e questo è evidente. Però, caro Presidente, mi permetta questo caro che dico con sincerità. Vede, quando nel 2022 abbiamo votato la riforma della Costituzione, con la quale la Repubblica adesso si impegna a riconoscere e a tutelare l'ambiente, la biodiversità per le generazioni future, significa che abbiamo preso un impegno noi, tutti noi, legislatore, a garantire e quindi a tutelare la fauna da lasciare alle generazioni future, non per consentire a chi ha una età media di 60 anni e mediamente i cacciatori in Italia vanno dai 65 agli 80 anni di poter imbracciare la doppietta e andare a sparare indiscriminatamente a tutto ciò che si muove. Stiamo violando quello che era il precetto costituzionale e stiamo tradendo il patto generazionale con i giovani, che infatti non amano la caccia, non praticano la caccia e si erano appellati a questo Parlamento affinché questo testo non venisse approvato. Grazie.
5: Grazie. Senatrice, lascio la parola al senatore Magni.
6: Grazie Presidente. Il Governo presenta questo provvedimento e ci spiega che è un intervento necessario per aggiornare la disciplina ormai trentennale e affrontare criticità legate alla gestione della fauna selvatica. Se questo davvero fosse davvero vero, se l'obiettivo sarebbe questo, saremmo qua però a discutere di monitoraggio scientifico, di rafforzamento degli strumenti di tutela della fauna, di contrasto al bracconaggio, di prevenzione dei danni all'agricoltura, cioè di temi che sostanzialmente esistono e dovremmo affrontarli. Invece il testo che abbiamo davanti persegue una sola finalità: ampliare gli spazi dell'attività venatoria e ridurre i vincoli posti a tutela della fauna selvatica. Questo è il dato vero. Quindi il primo punto è che dobbiamo intenderci, qualcuno dice serve. No, serve, cioè avete deciso che bisogna peggiorare i vincoli e quindi le restrizioni che ci sono, favorire la biodiversità e la fauna selvatica, a fronte invece bisogna sparare di più. Per questo il punto non è la legge 157 del 1992, perché se avesse bisogno di aggiornamenti ho spiegato prima le cose che bisognerebbe fare. La direzione scelta dal Governo è quella invece di spostare l'equilibrio, di spostare l'interesse generale a favore di chi fa le cose venatorie. E quindi questo è il dato vero, a favore dei cacciatori e delle lobby delle armi, perché poi questo è l'altro dato che non si discute, ma dietro qui ci sono le lobby delle armi. Essendo io uno che abita a Lecco e quindi conosce bene alcune aziende importanti nel settore, esistono nella mia città, esistono vicino alla mia città, quindi sappiamo bene che ci sono le armi. Io mi ricordo che quando facciamo il referendum, ovviamente contrastare, cioè, questa discussione era stata molto complicata, quindi adesso non pare vero di ritornare a poter ritornare a fare quello che si magari pensava di fare una volta. Quindi per oltre 30 anni il sistema però della tutela della fauna selvatica si è fondato su un principio semplice: le decisioni più delicate devono essere supportate da valutazioni tecnico-scientifiche indipendenti. E cosa si fa? Questo provvedimento interviene nella direzione opposta, cioè anziché potenziare questo strumento, viene ridimensionato il ruolo dell'ISPRA, di cui il parere viene declassato da vincolante a consultivo. Un parere non si nega a nessuno, perché se un giudizio diventa troppo forte, mentre viene istituito un comitato tecnico faunistico venatorio, il quale trovano ampio spazio e proprio quelli che vogliono ampliare quindi il sistema della caccia. E questo è il dato, un altro principio che viene messo in discussione. Per questa ragione abbiamo presentato anche la proposta di pregiudiziale di non procedere, perché ci sono alcune cose che davvero invertono sostanzialmente e mettono in discussione, cioè addirittura il ruolo indipendente dell'ente, diciamo, che è l'ISPRA. Si riduce così il peso delle valutazioni scientifiche indipendenti e si amplia la discrezionalità politica, che è quello che vi piace su tutti tutti i provvedimenti, no? Cioè, avete perso un referendum perché...
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Le 12:41 minuti, lasciamo momentaneamente il Senato, dove c'è l'esame, in corso l'esame del disegno di legge sulla caccia, per andare alla Camera dei Deputati, dove ci sono, si preannunciano le dichiarazioni di voto sui prezzi petroliferi. In questo momento sta parlando l'onorevole Bergamini del gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci. Buon ascolto.
9: Ancora una volta la debolezza nel prendere delle decisioni che possono essere strutturali, di lungo periodo, che siano tutela vera delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Con questo voglio annunciare che la componente di Futuro Nazionale con Vannacci voterà favorevolmente questo provvedimento, non perché non siamo critici nel modo in come è stato creato, come continua ad andare avanti questo sistema di misure che sono temporanee, ma lo facciamo in un senso di rispetto verso le nostre imprese, verso gli italiani che comunque hanno la necessità, seppur di un piccolo aiuto, di essere sostenuti in questo momento di grande difficoltà economica. Siamo consapevoli dei conflitti che sono in questo momento a livello internazionale, che stanno incidendo su quello che sono le nostre economie, ma crediamo che ci sia la necessità di una visione diversa da parte del governo, e qui invitiamo tutti ad una grande riflessione. Non siamo qui per fare polemica, quindi prendiamo le distanze da chi ci dice che facciamo il gioco della sinistra, prendiamo le distanze dalla sinistra stessa che spesso ha dei no ideologici a quelli che sono i provvedimenti emanati dal governo. Il nostro è un no motivato, un no che vuole stare dalla parte degli italiani, che vuole portare la voce degli italiani all'interno di quest'aula del Parlamento. E veniamo ai numeri, appunto, di questo provvedimento. Guardando i numeri, anche da quello che emerge dalle relazioni che sono state consegnate all'interno di quest'Aula, si evince che il provvedimento porta 5 centesimi di sconto sulle accise sui prodotti della benzina, 20 centesimi sul gasolio. E ora ci siamo chiesti quello che è il risparmio per un cittadino, no? Un cittadino che comunque ha uno stipendio medio. E parlando su un pieno di benzina ci accorgiamo che parliamo di un risparmio medio di 2,27 euro ogni pieno di carburante. Allora io chiedo, se dobbiamo emanare un provvedimento di questo tipo per 2,27 euro, perché, colleghi, parliamo di un provvedimento che risulta totalmente insufficiente, ma che mette a disposizione risorse importanti che, andando ad esaminare dove vengono prese le risorse, sono risorse che vengono tolte a quelli che sono dei comparti di crescita per il Paese. Quindi abbiamo notato che vengono tolti fondi strategici destinati allo sviluppo del Paese, ci sono 100 milioni che vengono prelevati dal Fondo di Sviluppo e Coesione, 65 milioni nel 2026 e 80 milioni nel 2027 vengono sottratti alle reti metropolitane al trasporto rapido di massa e altre risorse vengono tolte agli interventi strutturali di politica economica. Allora, quello che noi ci chiediamo, per 2,27 euro di sconto su un pieno di benzina, che poi esaminiamo non è solo quello, però è significativo pensare questo, stiamo togliendo risorse a quelle che possono essere le infrastrutture, la crescita del Paese, la competitività, per finanziare uno sconto che alla fine dura 15 giorni. Quindi parliamo di un provvedimento emergenziale di 15 giorni che fa fronte sicuramente ad un momento di crisi, ma che risulta a nostro parere insufficiente. Ci sono sicuramente altre azioni che vogliamo valutare con positività, perché comunque abbiamo il credito d'imposta che va a sostenere il settore dell'autotrasporto, un settore che è in forte crisi da anni perché comunque ha dei costi di gestione molto elevati, i carburanti da noi hanno sempre avuto un costo molto importante, i pedaggi autostradali pure, quindi un settore che ha sempre chiesto una grande attenzione e che merita sicuramente attenzione. Abbiamo i nostri agricoltori che attraverso il credito d'imposta saranno aiutati in questo momento di grande difficoltà e abbiamo contributi straordinari per i fertilizzanti. Tutto questo misura 480 milioni. Allora, noi ci chiediamo una cosa, no? Quindi abbiamo parlato di 2,27 euro su un pieno di benzina, queste misure sul credito d'imposta, abbiamo circa 480 milioni. 480 milioni che vengono tolte, come ho ricordato prima, a quello che è lo sviluppo del Paese, alla nostra competitività. E la cosa però grave è che il vero problema non è come vengono utilizzate le risorse, perché capiamo che in un momento di emergenza ci sia la necessità di agire velocemente. Ma il vero problema è che si continua a portare avanti la politica dello struzzo, no? Quindi mettiamo la testa sotto la sabbia per l'incapacità di voler dire dei no, di voler porre dei no a quello che sono quelle politiche europee che dimostrano ancora una volta di essere sbagliate, di non tutelare gli Stati membri. E noi come Italia abbiamo aderito a quello che sono le famose sanzioni dovute al conflitto russo-ucraino. E qui voglio aprire una parentesi, non si tratta di essere a favore o contro la Russia, a favore o contro l'Ucraina. Noi crediamo come Futuro Nazionale che possano continuare sui tavoli le trattative di pace, che auspichiamo possano portare risultati nel più breve tempo possibile, ma allo stesso modo ci debba essere la necessità assoluta di difendere quello che sono gli interessi degli italiani. E allora non capiamo per quale motivo ci siano paesi europei che in questi anni hanno continuato ad acquistare risorse energetiche, parliamo del gas russo, parliamo di altri tipi di combustibili, del petrolio, dove ritenevano che il prezzo fosse migliore. Noi invece attraverso le sanzioni abbiamo impedito alle nostre imprese, alle nostre famiglie di poter ottenere giovamento da quello che poteva essere un prezzo inferiore. E l'abbiamo proposta anche su un ordine del giorno che il governo ci ha prontamente bocciato con un parere contrario. Abbiamo cercato anche di spiegare le motivazioni di questo ordine del giorno. Abbiamo spiegato che oggi importare gas naturale liquefatto da alcuni paesi, che possono essere quelli d'oltreoceano, attraverso un trasporto via nave che è esageratamente costoso e attraverso poi una rigassificazione di quello che è il gas, è molto più costoso che utilizzare i gasdotti che arrivano dalla Russia. Questo lo sa chiunque all'interno di quest'Aula e non possiamo negare questa evidenza. Allora, ci chiediamo per quale motivo ci debba essere all'interno dell'Europa, che abbiamo la signora Ursula von der Leyen che continua a proclamare un'Europa unita, un'Europa che deve essere più giusta per tutti, ma all'interno di quell'Europa abbiamo paesi che decidono di fare azione a tutela dei loro cittadini e abbiamo paesi che invece continuano con una politica che va a penalizzare il paese stesso. Quindi su questo noi siamo molto severi, siamo anche molto critici perché crediamo che non ci debbano essere all'interno dell'Europa cittadini di serie A, cittadini di serie B. Non capiamo perché gli ungheresi il governo ungherese debba tutelare gli ungheresi, il governo austriaco debba continuare a difendere la propria economia, mentre l'Italia debba continuare ad acquistare materie prime dove costano di più, portando ovviamente un danno alle nostre imprese, chiedendo sacrifici alle famiglie degli italiani. E ricordiamoci che dall'energia si basa tutto, perché si basano le produzioni nazionali, si basano i trasporti, e tutto questo va a caduta su quello che è il carrello della spesa degli italiani, perché non dimentichiamoci che quando un trasporto costa di più, quando portare un'attrezzatura costa di più, il tutto alla fine arriva sul carrello della spesa. Quindi con famiglie in difficoltà dalle bollette elevate trovano costi maggiori su tutto ciò che vanno ad acquistare, e quindi si traduce in maggior costo dell'aumento della vita. E allora c'è una cosa da fare. Noi diamo un'indicazione, sperando che sia presa con il giusto criterio dal governo, ed è quella di iniziare ad acquistare materia prima dove costa meno, iniziare ad acquistare, a valutare l'acquisto anche di gas che arriva dal paese della Federazione Russa, perché prima di tutto deve venire l'interesse nazionale, non deve venire l'interesse dell'Europa, non deve venire l'interesse di Ursula von der Leyen, ma deve venire l'interesse per le nostre imprese, per i nostri agricoltori, per le nostre famiglie, per i nostri autotrasportatori, e fare in modo che le nostre famiglie possano avere bollette meno costose. Per questo Futuro Nazionale chiede una cosa semplice, l'abbiamo chiesto anche con il nostro ordine del giorno, ma di valutare immediatamente ogni canale di approvvigionamento che possa essere utile a ridurre i costi dell'energia in Italia, e chiediamo che venga fatto con velocità. Signor Presidente, concludo dicendo che gli italiani non hanno bisogno di elemosine, non hanno bisogno di decreti ogni 15 giorni, ma hanno bisogno di una politica che vada vicino a quello che è l'interesse nazionale, una politica energetica seria, una politica che prenda le distanze anche da certe ideologie di sinistra che mettono divieti e paletti su tutto, dalle stesse ideologie portate avanti dall'Europa. E per questo le chiediamo, Presidente, una cosa, attraverso lei, attraverso il governo, di iniziare immediatamente un tavolo di concerto, di portare in Europa quello che deve essere la possibilità di acquistare materie prime e prezzi più competitivi. Dall'altra parte si possono continuare le trattative di pace, perché ricordiamoci una cosa, che probabilmente le sanzioni fatte alla Russia hanno fatto più male all'Italia che ai russi stessi. Grazie, signor Presidente.
10: Grazie, onorevole Bergamini. Onorevole Del Barba, prego.
11: Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Abbiamo purtroppo di fronte a noi un decreto su un tema caldo che i cittadini aspettavano, ma che è un pannicello caldo, anzi è proprio un pasticcio. Questo è il decreto pasticci, oltre a essere diventato un solito decreto omnibus che ha raccolto per strada più e più temi, è un decreto che, come volevasi dimostrare, non risolve nulla rispetto al tema del caro energia e del caro carburanti. E non lo risolve nulla per ovvi motivi, perché voi con le accise avete proprio dei seri problemi, problemi che partono da prima della legislatura, perché ci ricordiamo tutti lo spot dell'onorevole Giorgia Meloni che entra nel distributore di benzina e chiede di fare 50 euro. Ecco, ci domandiamo oggi come verrebbe rigirato questo spot, considerando che la stessa onorevole Giorgia Meloni, allora, quando si è trovata dall'altra parte Presidente del Consiglio, la prima cosa che ha fatto sulle accise in quest'Aula, in una legge di bilancio, è stata aumentare le accise. Una Giorgia Meloni irriconoscibile rispetto a quello spot. Aumentare per 6 anni le accise, non per lo spazio di una notte di Capodanno, come era in quel caso nella legge di bilancio. È chiaro che quando siete voi la prima causa del caro carburanti, è difficile che siate poi voi la soluzione dello stesso problema. Ma pensando a come potrebbe essere oggi rigirato quello spot con un po' di faccia tosta, beh, viene da pensare che non arrivereste alla fine dello spot, perché prima di recitare le nuove battute che i vostri bravissimi ghostwriter vi potrebbero aver preparato, siamo certi che l'onorevole Giorgia Meloni, tornata in veste di automobilista, s'azzufferebbe col benzinaio. gli direbbe: ma come, ti ho dato 50 euro, mi fai solo 25 litri? Eh sì, perché oggi sono 2 euro al litro. Il problema è aumentato decisamente e con questo provvedimento così sono rimaste 2 euro al litro. Ditelo all'automobilista Giorgia Meloni. Questo è il primo segno del fatto che non avete risolto nulla. Ma avete fatto anche dei pasticci, come sempre non ascoltando le opposizioni, come sempre tirando dritto, caricando nel provvedimento tutto quello che avevate nei cassetti. E cosa succede? Succede che oggi arriviamo in quest'aula e all'ultimo momento ci accorgiamo di dover modificare il provvedimento. Quindi tutta questa corsa che ha costretto anche la Camera dei Deputati e la nostra Commissione Finanze a risolvere il provvedimento nello spazio di una giornata si dimostra una corsa inutile, perché il provvedimento deve tornare al Senato. E deve tornare al Senato perché per fortuna qualcuno si è accorto del fatto che voi state continuando a fare pasticci. E abbiamo cercato di segnalare, le opposizioni hanno cercato di segnalare delle tematiche che oltretutto procuravano una situazione di ingiustizia, oltre che di irrilevanza, ma addirittura di ingiustizia tra soggetti che vengono beneficiati seppur di poco dal provvedimento e soggetti che subiscono lo stesso rincaro carburanti, ma che non vengono beneficiati nello stesso modo. Abbiamo toccato il tema delle isole per quanto riguarda il trasporto marittimo, sebbene noi abbiamo voluto sottolineare che anche quegli emendamenti giusti in linea di principio, per i quali abbiamo anche sostenuto gli ordini del giorno, proprio per la fretta che voi imponete, avevano un'altrettanta fretta nella loro redazione, troppo generalizzati, pensando alla Sicilia e alla Sardegna, sulla distribuzione senza criterio di questi benefici, oppure la questione del rimborso della benzina dei taxi, che condividiamo, no? Perché dei professionisti che non ricevono rimborso. Il tema però è che se diamo questo rimborso al titolare della licenza, e poi il più delle volte il titolare della licenza è seduto sul divano e c'è un'altra persona che ha subaffittato la licenza, che è quella che mette la benzina e non riceve il ristoro. Ecco, abbiamo voluto anche provare a segnalare dentro un atteggiamento della maggioranza che è del tutto indifferente ai problemi veri, provare a segnalare delle specificità, perché magari ora che il provvedimento torna al Senato possiate anche aver voglia, voi maggioranza, di metterci mano e non di prendere per oro colato quello che arriva dal governo, quello che arriva da Palazzo Chigi, che probabilmente è ancora convinto di essere al distributore di benzina e di essere colui che fa giustizia verso gli italiani abolendo le accise. Quindi voi alzate le accise, poi quando comincia questa crisi dite: sì, vorremmo provare a diminuire le accise, però aspettiamo, ci avete detto così. Aspettiamo, perché dobbiamo capire bene la dimensione del fenomeno. Aveva anche una sua ragionevolezza, mi ha detto: guarda questi che finalmente vogliono capire addirittura le dimensioni del fenomeno. Avete aspettato, gli italiani hanno pagato, il prezzo della benzina è cresciuto e oggi ci tirate fuori quest'idea delle accise variabili. Una bella idea, una bella idea che però non può arrivare dopo l'aumento delle accise e aver aspettato che il prezzo della benzina salisse, perché nel frattempo voi non solo avete aumentato le accise, ma vi siete pure incassati l'extragettito dell'IVA per l'aumento del prezzo dei carburanti e ve lo tenete bello stretto in tasca, perché questo meccanismo delle accise mobili, questo meccanismo, è inutile che scuota il testo, la testa, il testo lo potremo scuotere finché vogliamo ma non esce nulla, spero che non sia così per la testa, è inutile perché è così che è scritto in questo provvedimento. Purtroppo voi in tutta questa vicenda incassate, prendete dalle tasche degli italiani, prima avendo aumentato le accise, oggi avendo tergiversato. Ebbene, questa non è una novità. Lo avete fatto in precedenza, ve lo abbiamo segnalato più volte. Ogni volta che cercate di intervenire su un provvedimento, non incidete, cercate di fare qualche cosa che vi consenta di alzare degli slogan, ma intanto, nel frattempo, il cittadino paga e voi vi guardate bene dal togliere dal vostro bilancio quei soldi che magari vi servono per l'Albania o per aumentare i costi degli staff dei ministeri e così via. Soprattutto però ci troviamo in questa situazione perché voi siete del tutto incapaci di pensare a misure strutturali. Ci troviamo in un'emergenza che non riuscite a spegnere perché non avete acqua a sufficienza, primo perché non siete stati capaci di negoziare con l'Europa qualche cosa che andasse nella direzione che voi stessi avete richiesto. E che non ne siate stati capaci non ci sorprende, perché chi mantiene una posizione ambigua su tutto non può poi pensare di essere credibile laddove si pone nel tavolo che sia del Consiglio o del Parlamento europeo a chiedere qualche cosa per il proprio Stato. Voi non avete proprio una mentalità europea, ma soprattutto non avete una mentalità italiana nel momento in cui non pensate a misure strutturali. Per fortuna qualcuno a suo tempo ci ha pensato, ha realizzato il TAP, ha fatto in modo che sulle trivelle l'Italia continuasse a poter avere le proprie risorse. Fosse stato per voi, oggi saremmo abbracciati agli ulivi e saremmo abbarbicati sui sì ai referendum, ma sul no alle risorse proprie. Avete avuto pure il coraggio di venire in aula in occasione della presentazione del Consiglio europeo a dire che avete aumentato la produzione di energie rinnovabili, ma ci mancherebbe. Il problema è che non l'avete aumentata a sufficienza secondo quanto è previsto dai piani sia europei che italiani. Ecco, tutto questo per dire che anche questa volta ci avete deluso, ma non avete deluso noi, avete deluso il Paese. Lo state soprattutto ingannando, lo state tartassando e questo giustifica il nostro convinto no al provvedimento.
10: Grazie onorevole Del Barba. Deputata Cavo, prego.
12: Grazie Presidente. Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare nasce da una necessità concreta a dare una risposta immediata alle conseguenze che le tensioni internazionali continuano a produrre sui mercati energetici, sui costi delle materie prime e quindi sulla competitività del nostro sistema produttivo. Il decreto interviene per attenuare gli effetti dell'aumento dei prezzi energetici e dei carburanti, sostenendo imprese, autotrasporto, agricoltura e intere filiere strategiche del Paese. Questo decreto non ha fatto un modo per mettere la testa sotto la sabbia. Il tema che affrontiamo oggi non riguarda soltanto il prezzo del petrolio, dei carburanti, riguarda una questione fondamentale, la sicurezza energetica dell'Italia e dell'Europa. Negli ultimi anni abbiamo imparato, spesso a nostre spese, che l'energia non è soltanto una materia economica, è una materia strategica, è politica industriale, è politica estera, è sicurezza nazionale. Ogni volta che una crisi internazionale si accende in una parte del mondo, ogni volta che una rotta commerciale viene interrotta e che una tensione geopolitica coinvolge aree strategiche per l'approvvigionamento energetico, famiglie e imprese italiane ne pagano il prezzo. Da vicepresidente anche della Commissione Attività Produttive ho avuto modo di seguire le audizioni, i confronti con le associazioni di categoria, con le imprese energivore, soprattutto col mondo manufatturiero, con gli operatori del settore energetico. Da tutti emerge un messaggio chiaro: la competitività industriale italiana passa sempre di più dalla capacità di garantire energia disponibile, sicura e a costi accessibili. Non esiste una politica industriale senza una politica energetica. Per questo il decreto che oggi esaminiamo rappresenta una risposta necessaria. Le misure temporanee di sostegno sono indispensabili quando le crisi colpiscono famiglie, appunto, e imprese. Il provvedimento contiene interventi importanti nella direzione di attenuare l'impatto immediato degli aumenti dei prezzi energetici e dei carburanti, sostenendo i comparti maggiormente esposti. Significativo il sostegno rivolto all'autotrasporto, all'agricoltura, alle attività economiche maggiormente colpite dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Si tratta di settori che rappresentano una parte essenziale essenziale del nostro sistema produttivo e che non possono essere lasciati soli di fronte a shock esogeni di questa portata. Nello specifico, il provvedimento interviene con una rideterminazione mirata delle aliquote di accise per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno, benzina a 622,90 euro per 1000 litri, gasolio a 572, GPL a 242 per 1000 kg e gas naturale usato come carburante a 0 euro al metro cubo. La stessa aliquota ridotta viene estesa ai gasoli paraffinici e ai biodiesel. Si tratta di un intervento che, pur nella sua temporaneità, ha un impatto immediato sui costi di esercizio di migliaia di imprese di trasporto, di logistica e del settore agricolo. Il provvedimento potenzia e proroga il credito d'imposta per l'autotrasporto e l'agricoltura, cioè una misura straordinaria fino al 30% della spesa per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio e nei limiti di 40 milioni. L'autotrasporto e l'agricoltura, lo ribadiamo, sono settori strategici per la tenuta della filiera produttiva nazionale. Per i finanziamenti messi a disposizione per l'impostazione di questo decreto è evidente che non si tratti di un'elemosina, come invece ho ascoltato. C'è una parte che è dedicata anche al finanziamento di 100 milioni a favore di Acciaierie Italia.

0: Ministro Urso nel question time. Le misure temporanee, appunto, che abbiamo elencato sono indispensabili, anche se l'obiettivo deve essere e rimane più ambizioso: ridurre strutturalmente la vulnerabilità del nostro sistema economico, costruire una strategia energetica nazionale che punti progressivamente a una maggiore autonomia. Autonomia non significa autarchia, significa essere meno esposti agli shock esterni, diversificare le fonti di approvvigionamento, rafforzare la produzione energetica nazionale, investire nelle infrastrutture, nelle reti, negli accumuli, nell'innovazione tecnologica e nelle fonti rinnovabili. Significa anche valorizzare tutte le opportunità che consentano all'Italia di ridurre la dipendenza da forniture concentrate in aree geopoliticamente instabili. Da questo punto di vista anche la Presidente Meloni, nelle comunicazioni svolte qui in quest'Aula in vista del Consiglio europeo, è stata chiara sul ruolo e sulla necessità di una sicurezza economica parte integrante della sicurezza internazionale ed europea. Ha ribadito che la competitività europea passa inevitabilmente dalla riduzione dei costi energetici e dalla costruzione di filiere strategiche più sicure e resilienti. Lo dico anche perché ho ascoltato che invece non ci sarebbero né prospettive di medio e lungo periodo né una visione più ampia rispetto alla misura di oggi, che chiaramente è di tempestività e di emergenza. La sfida è decisiva per il nostro sistema industriale. Non possiamo accettare che il differenziale di costo di energia continui a rappresentare uno svantaggio competitivo per la manifattura italiana. Ogni euro in più pagato da ogni nostra impresa per energia e materie prime è un euro sottratto agli investimenti, all'innovazione e all'occupazione. La sfida che abbiamo davanti quindi è duplice. Da un lato intervenire con strumenti tempestivi come quello di oggi, quando le crisi internazionali generano effetti economici immediati. Dall'altro costruire una visione di lungo periodo che renda l'Italia più forte, più autonoma e più competitiva. Una strategia che metta al centro l'energia come fattore di sviluppo, che riduca la dipendenza dalle tensioni geopolitiche, che protegga le imprese dalla volatilità eccessiva dei mercati, che consenta al nostro sistema produttivo di competere ad armi pari con i principali partner internazionali, perché la competitività delle imprese non è un interesse di parte, o almeno non dovrebbe esserlo. È una condizione necessaria per creare lavoro, generare investimenti, sostenere i redditi delle famiglie e garantire la crescita. Ovviamente per tutte queste ragioni che ho espresso, con la consapevolezza che gli interventi emergenziali di oggi si inseriscono appunto in una politica energetica sempre più orientata alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla stabilità, alla competitività e alla piena tutela dell'interesse nazionale, esprimo rispetto a questo provvedimento un voto favorevole da parte di noi moderati.
1: Grazie deputata Cavo. Onorevole Grimaldi, prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, questo decreto sulle accise torna in quest'Aula dopo un passaggio molto travagliato al Senato. Ma la maggioranza ha arrancato persino sul numero legale, intanto la sostanza del decreto non è molto cambiata. Interventi temporanei, finestre simboliche di riduzione delle accise spacciate come soluzioni strutturali. Ma è un bluff che conoscete bene, perché è tutta farina del sacco delle vostre menzogne e delle vostre promesse. 527 milioni di euro per una misura che avrà effetti limitatissimi per cittadini e imprese. Non a caso siete dovuti intervenire a ripetizione, un decreto dopo l'altro. Siamo praticamente al quarto provvedimento sui carburanti dal 18 marzo. Tornate in Parlamento ogni due o tre settimane in una rincorsa impossibile dei prezzi petroliferi. Avete rincorso l'emergenza ancora con un palliativo che non incide sulla dinamica di fondo dei prezzi. I prezzi di energia restano drammaticamente legati alle fluttuazioni internazionali delle fonti fossili, soprattutto l'abbiamo visto con lo shock geopolitico provocato da Trump, il vostro alleato con cui avete fatto pace. Lo dico a Giorgia Meloni, nessuno aveva mai creduto alla vostra rottura e i suoi sorrisi in qualche modo ci rassicurano che è tutto come prima. Ce ne eravamo accorti, non è mai cambiato nulla, sudditi eravate, lo siete ancora adesso. Ecco, con l'attacco all'Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz che ha travolto le economie europee più fragili, ecco, noi abbiamo visto una cosa chiara, che la responsabilità

0: è tutta vostra della vostra politica. Finanziate questi investimenti temporanei erodendo risorse e fondi destinati al welfare e ai servizi. Avete scelto di fatto la strada dell'austerità, così vi abbiamo detto, e dei tagli lineari ai ministeri, inclusa la sanità pubblica, di cui nessuno parla, già perché quelle risorse sono prese anche da lì. Il costo quindi ricade sulla collettività. E avete fatto della transizione energetica e ecologica il vostro, come si può dire, public enemy, no? Come se fosse davvero il vero nemico e non i cambiamenti climatici e tutto quello che ha generato l'eredità fossile. Quando invece è la soluzione che avete scelto, come al solito, di rinviare. Il costo, di nuovo, ricade appunto sulla collettività. Avete ridotto le entrate senza alcuna compensazione redistributiva. E questa riduzione generalizzata delle accise è regressiva, ma questa parola proprio non la capite. Cioè, alla fine la pagano di più le persone povere da cui togliete quei servizi e non c'è alcun incentivo a ridurre i consumi, i combustibili fossili. Intanto vi rifiutate categoricamente di tassare seriamente le rendite e gli extra profitti, ma se abbiamo bisogno di ridurre le accise qui e ora, abbiate il coraggio di prendere le risorse dove si sono accumulate davvero. Noi diciamo che bisogna tassare i più ricchi, lo ripetiamo ossessivamente in queste ore, vedo che vi triggerà qualcosa, perché accumulare un patrimonio di oltre 5 milioni di euro è possibile grazie a infrastrutture nazionali, a servizi locali creati e finanziati dallo Stato. Questa cosa pensate di dimenticarla, la togliete da qualsiasi discussione, lo dico anche per i patrimoni, diciamo, miliardari. E appunto, quei super ricchi non sono isole. Se difettano di senso civico e patriottismo, lo diciamo così, dovrebbero acquisirli. Cambiare il sistema fiscale significa affrontare decenni in cui la ricchezza è diventata incredibilmente diseguale, rimanendo di fatto lì come una vera pietra a qualsiasi ascesa, minando il nostro tessuto sociale. Ma in voi invece tornate su, diciamo, il mantra che abbiamo sentito anche voi, quello di far reemigrare i più poveri, un progetto degno dei peggiori totalitarismi, ma soprattutto di chi non ha idee di come far uscire questo paese dalla crisi. Soprattutto un programma, lo diciamo qua ancora oggi, irrealizzabile, un programma che è insensato in un continente sempre più vecchio come l'Unione Europea. Ma torniamo al decreto. Al Senato avete dovuto ritirare per totale mancanza di coperture finanziarie i vostri stessi emendamenti bandiera, lo stop al pignoramento dei conti correnti, le sanatorie sulle partite IVA. Poi avete usato il decreto come un contenitore omnibus, ci avete infilato lo slittamento dei tempi, la rottamazione quinquies, lo stop al telemarketing che poi avete dovuto stralciare. Ecco, il fallimento sta nella vostra totale assenza di una politica, però, e in questo caso di una politica energetica. Non avete diversificato le fonti, ma i paesi da cui importiamo appunto il gas, prima la Russia, ora gli Stati Uniti e il Qatar. E intanto l'energia continua a costare tantissimo per imprese, appunto, famiglie, esponendoci a queste speculazioni. Il PNRR doveva portarci fuori dal fossile, dall'economia di guerra, perché la conversione ecologica significa autonomia, appunto, strategica. Voi avete spostato le risorse del PNRR verso il Repower EU per finanziare e potenziare i gasdotti fossili, come la linea adriatica. Avete vincolato l'Italia agli idrocarburi per i prossimi 30 anni. Avete trasformato il piano in un drenaggio di sussidi a favore dei colossi energetici, Eni, Enel e appunto Terna. E l'avete fatto senza esercitare su di loro alcuno controllo pubblico di indirizzo strategico. Così siamo più vulnerabili degli altri paesi europei e paghiamo l'energia di più e subiamo la crisi più duramente. Perfino l'Agenzia Internazionale dell'Energia vi ha avvertito: abbassare le accise senza un piano alternativo rischia solo di favorire quel sistema fossile che è la causa stessa del problema. Ma voi avete insabbiato, per esempio, le proposte delle imprese italiane, fra cui Elettricità Futura, di oltre 100 imprese italiane. Quella proposta è ferma dal 2022, saremo noi a sbloccarla nei prossimi mesi, quando andremo al governo, e avrebbe permesso di installare 60 gigawatt di rinnovabili in 3 anni, di fatto liberandoci quasi da tutto il gas straniero. Al contrario, con i vostri meccanismi di saturazione virtuale della rete avete bloccato il 70%. 72% delle richieste di connessioni per i nuovi impianti verdi. E sulle comunità energetiche rinnovabili avete compiuto un vero e proprio capolavoro al ribasso. La misura del PNRR da 2 miliardi e 2 è stata letteralmente tagliata. Il risultato, progetti giudicati idonei e eccellenti resteranno nel cassetto. Ecco, i dati Istat parlano chiaro, l'inflazione continua a correre, tranata proprio dei prezzi dei beni e dell'energia. Il 3,2 in più solo a maggio. Significa un aumento di circa 1.200 euro per una coppia con un figlio in un solo anno. Ecco, l'Ocse e la Banca d'Italia certificano una stagnazione economica preoccupante. Il PIL è stimato in un misero 0,4-0,5, mentre la pressione fiscale in Italia ha toccato il record storico del 43,1. Ma cosa ci fate lamorare sulla classe media che la tartassate ogni giorno? Il conto, come sempre, lo pagano i lavoratori e i dipendenti e i pensionati. Presidente, per rendere permanenti i tagli delle accise a dare ossigeno al Paese c'è una sola strada: cambiare radicalmente il paradigma energetico. Basta con i decreti emergenziali da prorogare di mese in mese. Bisogna introdurre una tassa straordinaria sugli extraprofitti, bisogna investire massicciamente sugli accumuli elettrochimici per rendere l'energia verde flessibile e programmabile. Bisogna ripristinare i fondi per l'autoconsumo e le comunità energetiche. Bisogna pretendere in Europa il disaccoppiamento del prezzo del gas da quello delle rinnovabili. E bisogna investire in modo strutturale nel trasporto pubblico, nell'energia rinnovabile, nell'efficienza energetica e nella riduzione della dipendenza del petrolio. Tutto questo voi lo rifiutate. In Commissione Finanza avete addirittura respinto in blocco tutti gli emendamenti. Avete respinto la proposta di istituire appunto una tassa di solidarietà, come quella tassa avrebbe potuto finanziare in modo permanente il taglio delle accise. Avete bocciato la richiesta di rifinanziare e ripristinare i fondi del PNRR per l'autoconsumo. Rifiutate di porre un freno ai sussidi fossili e alla linea adriatica. Avete respinto la proposta di vincolare i colossi partecipati ai piani rigidi appunto di investimento di oil and gas e quella di bloccare finanziamenti destinati alle grandi infrastrutture, alle bonifiche e alla riduzione delle emissioni. Anche queste proposte sono state respinte. Ho finito. Ma la verità è che voi rifiutate in blocco ogni paradigma redistributivo, rifiutate di assumere gli impegni e la conversione ecologica, invece ci trascinate in una ridicola discussione del ritorno dell'atomo. Il ministro Pichetto Fratin parla di centrali operative entro il 2034, ma l'orizzonte temporale è quello di 20-30 anni. La Francia, che ha già una filiera, prevede di realizzare i nuovi reattori addirittura nel 2038. E Pichetto Fratin parla inappropriatamente del 2034, quando l'Italia dal 2010 non ha ancora un sito nazionale di stoccaggio. Per favore, smettete di dire falsità. L'unico effetto di questa distrazione, ho finito, Presidente, e non fare nulla sulle fonti energetiche, sugli accumuli, sulle aree idonee. Ecco perché voteremo contro questo decreto, perché volete un petrostato senza petrolio, un hub del gas senza gas, e invece potremmo fare tutto alla luce del sole, ma siete ancora in quelle caverne fossili in cui avete tombato questo paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Sottanelli, prego.
2: Grazie Presidente, signora Sottosegretaria e gentili colleghi. È il quinto provvedimento sulle accise in tre mesi, dal DL 33 al 38, 42, 63 che stiamo convertendo e all'89. In questo decreto in conversione è confluito il decreto 89, che è stato a sua volta abrogato. Quindi abbiamo il fatto che in due mesi ci sono stati due confluenze su due decreti. Complessivamente dal 19 di marzo al 3 luglio sono stati impegnati, quindi spesi in grossa parte, circa 1.600 milioni per ottenere 5-10 centesimi di riduzione di accise per ogni singolo litro. Azione su questo provvedimento voterà contro, ma voterà contro per il metodo e nel merito. Per quanto riguarda il metodo, come dicevo prima, la confluenza in due mesi di due decreti, ovviamente non lo dico io, ma il nostro Presidente della Repubblica già nel 2021 aveva chiesto di limitare oppure di non addirittura utilizzare il metodo della confluenza nei decreti, così come c'è stata la raccomandazione del Comitato per la legislazione, completamente ignorate. È entrato venerdì qui alla Camera questo decreto con due articoli e poi con un maxi emendamento al Senato ne è uscito con 16 disposizioni, tra cui poi questa mattina in commissione all'ultimo secondo non si capisce se c'è stata, come dire, un'intercessione o meno del Quirinale, ma ulteriormente la maggioranza ha fatto passi indietro nel togliere alcune disposizioni che erano state inserite col maxi emendamento al Senato. E queste disposizioni che cosa prevedono? 100 milioni all'ILVA, con l'esclusione della colpa grave, è una deroga alla legge 20 del 94, 80 milioni per i contratti collettivi nazionali per il TPL, la rottamazione quinquies, il telemarketing sulle telecomunicazioni che abbiamo ulteriormente cambiato rispetto a come era arrivato qui alla Camera. Quindi non c'è stata data la possibilità neanche di poter dare un contributo, perché in commissione la maggioranza ha ovviamente bocciato tutto. E allora questo accade quando in un provvedimento con dei maxi emendamenti entrano tante altre cose che nulla hanno a che fare con la nascita del decreto stesso, che, come recita l'articolo 677 della nostra Costituzione, deve avere dei criteri ben precisi. Allora ritengo che ancora una volta il governo ha testimoniato come non riesce ad avere quella programmazione, quella idea, quell'obiettivo e percorrerlo in maniera costante, ma è costretto a rincorrere le emergenze. E tutto quanto questo quindi fa in modo che oggi la Camera dei Deputati per l'ennesima volta ne esce delegittimata perché non abbiamo avuto i tempi tecnici per poterci lavorare. Dicevo, venerdì è entrato qui alla Camera, lunedì è stato incardinato, ieri si è fatta una sola commissione, questa mattina con l'emendamento del governo si è ulteriormente cambiato quello che era stato fatto dal governo stesso, dalla maggioranza stessa al Senato. Quindi questo testimonia come oggi c'è una delegittimazione del governo. Io faccio appello, e non è la prima volta che lo faccio, anche ai colleghi di maggioranza, per fare in modo che noi come parlamentari possiamo riappropriarci del nostro ruolo e dare un contributo e non subire forzature come purtroppo è l'espressione di questo percorso, di questo decreto legge. Votiamo contro anche nel merito, perché è inconcepibile che per dare copertura finanziaria a questo decreto si tolgono 251 milioni di euro al fondo automotive, a cui noi invece avevamo dato in previsione della legge di bilancio. Avevamo chiesto di dare ulteriori risorse perché è un settore che è stato un settore modello a livello mondiale negli anni passati, che è la manifatturiera del settore automotive. In questo momento, dove Trump ci sta facendo la guerra con i dazi e dove purtroppo Stellantis ha fatto scelte scellerate, scusate il gioco di parola, anziché quindi pianificare, strutturare delle norme che potessero aiutare tutta la filiera dell'automotive, andiamo a togliere lì i soldi per dare copertura a questo decreto. Se avessimo fatto mesi addietro delle norme che potesse rilanciare con questi soldi l'economia, con una crescita maggiore si poteva dare risposta di copertura a questo decreto e non andare a tagliare e non avere poi i soldi per sostenere una filiera importante come quella dell'automotive. 100 milioni sulle FSC che si tolgono al Mezzogiorno, si toglie quindi alla coesione, 65 più 80 dal fondo sulle reti metropolitane, 80 milioni sul fondo sulle esigenze indifferibili. E quindi il governo taglia questi fondi per dare copertura a questo decreto. Io penso che per l'ennesima volta dopo 4 anni possiamo, io dico purtroppo, ancora affermare che il governo ha tradito le aspettative dei cittadini. Io ricordo il famoso video della nostra Premier del 2019 quando sponsorizzava il taglio progressivo per arrivare all'azzeramento delle accise sui carburanti, quando poi nel 2022 Fratelli d'Italia ha presentato il suo programma, ha ovviamente confermato questa loro programmazione nel voler appunto 17 ridurre sempre in automatico l'IVA e le accise. Siamo partiti dal togliere e dal ridurre per poi arrivare nell'ultima legge di bilancio approvata a dicembre 2025 per l'anno 2026, dove addirittura abbiamo fatto aumentare le accise sul gasolio. Tutto quanto questo comporta una pressione fiscale al 42,8, che è un record decennale, quindi è stato fatto l'esatto contrario rispetto a quello che si era promesso ai cittadini, per cui questo governo ha ottenuto il consenso e quindi la relativa fiducia. Tutto quanto questo si aggiunge il caos che ha creato Trump, un presidente degli Stati Uniti che quando è stato eletto noi avevamo subito detto che sarebbe stata una sciagura per l'America in primis, ma per tutta l'Europa e quindi anche per l'Italia, lo sta confermando, però dai banchi di questo governo è stato sempre osannato, è stato elogiato. Oggi ci ritroviamo a questo shock sui prezzi dell'energia, ovviamente frutto di un suo atteggiamento che ha certamente non ha vinto, come lui dice, la guerra con l'Iran, perché ha solo dato forza all'Iran che, avendo avuto la possibilità di conquistare, tra virgolette, lo stretto di Hormuz, ha costretto l'Europa ma tutto il mondo a pagare e quindi ad avere maggiori oneri per quanto riguarda la crescita dell'economia, che pesa ovviamente per le famiglie. Quindi adesso ci auguriamo che questo accordo che è stato raggiunto, ma da lunedì ancora non si riesce ad ottenere il testo definitivo, speriamo che il 19 a Ginevra possa essere un testo di giusto equilibrio che pone fine a tutte le tensioni nel Medio Oriente. Però anche qui devo sottolineare la totale assenza e l'incapacità politica sia del nostro Presidente ma dell'intera Europa in tutta questa vicenda, dove non abbiamo toccato palla. Ultima nota sul nucleare, per ribadire che la nostra opposizione sembra una posizione costruttiva. Da 4 anni avevamo detto al Presidente di partire subito al governo con la riproposizione del nucleare in Italia, e dopo 4 anni è arrivata una legge delega e noi come opposizione costruttiva l'abbiamo sostenuto, per dire che quando ci sono provvedimenti che condividiamo il nostro appoggio c'è sempre. In questo caso, per tutto quello che ho detto prima, Azione voterà contro. Grazie.
1: Grazie onorevole Sottanelli. Ed essendo giunti in prossimità delle ore 13:30 e sulla base delle intese intercorse fra i gruppi, sospendiamo lo svolgimento delle dichiarazioni di voto, che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta al termine della commemorazione dell'onorevole Gianni Mattioli, prevista alle ore 16:15. Sospendiamo dunque la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: 4 febbraio 2025. Caro Vic, auguri, sono 50. Ti immagino con ancora tutti i capelli, forse un po' schiariti dal sole, a camuffare inevitabili ciuffi bianchi, i muscoli un po' meno gonfi, i tatuaggi cresciuti e il piercing al sopracciglio, quello che ti hanno strappato, ancora lì, vezzo e burla per i bambini, ma anche per i pescatori, a cui raccontavi che un amo ti era rimasto impigliato. Saresti ancora a Gaza, ne sono certa, chissà con quale delle tante donne che ti hanno amato al tuo fianco. Che fine hanno fatto i tuoi rapitori? Sotto quale palazzo o in quale tenda si trovano? Avrei voluto cercarli, me l'ero ripromessa, ma ora mi dovrei unire a chi scava in cerca di resti a mani nude.
1: Caro amico, ti scrivo

0: Sì, se non fosse stato ucciso a Gaza il 14 aprile del 2011, Vittorio Arrigoni, attivista e giornalista, avrebbe compiuto 50 anni nel febbraio dello scorso anno. Ombre sul suo assassinio, forse un gruppo jihadista che lo accusava di diffondere corruzione dopo una vita breve. A fianco delle popolazioni più fragili del mondo, dall'Est Europa all'Africa, al Sud America, fino alla Palestina, con il Movimento di Solidarietà Internazionale. Ben trovati nello spazio del GR Parlamento dedicato alle nuove pubblicazioni. Ancora una volta torniamo in Medio Oriente, a Gaza, la fiera, seguendo il libro di Anna Maria Sedini, giornalista e scrittrice. Il titolo, Caro Vic, ti scrivo, edito da Altra Economia. Buongiorno Anna Maria Sedini.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora Sedini, benvenuta. Era impossibile non ascoltare, caro amico, ti scrivo, di Lucio Dalla, come premessa alla nostra conversazione. Con la mente, il cuore e nel tuo caso la penna si parla, si scrive anche a chi non c'è più. Così la formula scelta per questo libro è quella epistolare. Le Sedini, chi era Vittorio Arrigoni?
1: Vittorio Arrigoni era un attivista per i diritti umani che, dopo aver girato il mondo e dato una mano nei luoghi più remoti della terra, ha deciso di arrivare in Palestina e, in particolare, dopo una prima conoscenza nel 2008, nell'agosto del 2008, ha scelto di arrivare a Gaza per dare una mano lì. E ci è arrivato con una mini flottiglia. Oggi vediamo quelle grandi, vediamo la Global Sumud flottiglia, ma la prima forma di flottiglia fu proprio quella scelta da Arrigoni, due barchette sgangherate, per arrivare a Gaza nell'agosto del 2008. Gaza, dove lui visse circa 2 anni, che raccontò soprattutto le bombe che cadevano sopra Gaza, e purtroppo a Gaza morì anche, gli venne strappata la vita, venne rapito e ucciso da un gruppo di sedicenti salafiti.
0: Le sue lettere, Sedini, sono quasi un diario, fanno molto pensare a un diario intimo. Iniziano a giugno del 2023 e terminano a marzo di quest'anno. Alcune, le prime, avrebbero il timbro e il francobollo norvegese. Perché da Oslo?
1: Perché innanzitutto queste lettere ripercorrono anche il mio percorso professionale, quindi il mio ritorno in Palestina. L'ultima volta c'ero stata proprio per raccontare la storia di Vittorio Arrigoni, ero stata a Gaza, e nel 2023, molto prima del 7 ottobre, io torno per raccontare la Palestina. Ma prima di arrivare in Palestina parto da Oslo, dalla Norvegia, e sono lì per intervistare la maggiore esperta al mondo degli accordi di Oslo, perché in quell'anno ricorreva il trentesimo anniversario appunto degli accordi, che sono una tappa fondamentale nel rapporto tra israeliani e palestinesi, una tappa che tra l'altro è tornata attualissima con gli Epstein Files.
0: Lei racconta ad Arrigoni di persone che sono care ad entrambi, l'introduzione affidata a Maria Elena Delia e di altre come Ilan Pappé, lo storico israeliano, e Francesca Albanese, che forse Arrigoni non ha mai conosciuto, o anche come una famiglia, ne racconta la storia, quella su Blaban, che è l'ultimo nucleo palestinese che è stato cacciato dalla città vecchia di Gerusalemme. Poi racconta ad Arrigoni di Shirin Abu Akleht. Tante sono le parole annotate nella lettera di giugno 2024, in cui racconta ad Arrigoni di questa giornalista, era stata soprannominata la voce della Palestina, e parla di una linea rossa, forse la prima varcata dallo Stato ebraico. Perché?
1: Sì, è la prima linea rossa, così l'ho definita, perché di fatto l'omicidio e l'uccisione di Shirin Abu Akleht, che era in assoluto la giornalista palestinese più nota tra i palestinesi, ma non solo, nel mondo arabo anche, ha indicato un passaggio, superato il quale, senza reazioni da parte del mondo internazionale, e Shirin aveva anche un passaporto americano, in un certo senso hanno significato il via libera, hanno significato che i giornalisti palestinesi si potevano uccidere e che il mondo non sarebbe insorto in loro difesa. E quindi ho considerato questo episodio davvero rilevante. Shirin Abu Akleht inoltre lavorava per Al Jazeera, che come sappiamo è la testata che è stata presa più di mira in assoluto dentro Gaza, ma non solo, perché esattamente dopo il 7 ottobre viene approvata una legge che è stata soprannominata la legge Al Jazeera, che impedisce alle testate internazionali, che secondo il governo e il Parlamento israeliano operano contro la sicurezza di Israele, permette di chiudere queste redazioni e di impedire quindi il loro lavoro. Questa in realtà è una norma che è stata subito applicata per Al Jazeera a Gerusalemme, ma addirittura anche a Ramallah, ma che rischia di essere approvata e usata strumentalmente contro tutti i giornalisti internazionali che decidono di sfidare la propaganda israeliana, di raccontare quello che succede a Gaza o anche in Israele, in Cisgiordania.
0: e ai quali è impedito di poter mettere piede a Gaza e documentare in maniera indipendente. Sempre dal suo libro, siamo a ottobre del 2024, io leggo una citazione. Si tratta di una frase della portavoce del sindacato dei giornalisti palestinesi. In tutto il mondo i giornalisti indossano indumenti protettivi come il giubbotto antiproiettile, l'elmetto, e sanno che per il diritto internazionale dovrebbero essere protetti. In Cisgiordania li indossi e sai che verrai maltrattato e aggredito, a Gaza che verrai ucciso per questo. Tante pagine lei dedica all'informazione, dalla strage dei colleghi Gazawi a quella che è invece la narrazione generalista della stampa italiana su Gaza.
1: Non era mai successo che oltre 260 giornalisti perdessero la vita, molti dei quali sono stati chiaramente dei target dell'esercito israeliano perché sono stati inseguiti e colpiti da droni, per essere in realtà discriminati fin dall'inizio. Quindi è stato un lavoro che è iniziato di fatto il 7 ottobre e che purtroppo sta continuando. Ad oggi siamo a 263 colleghi uccisi dentro la striscia di Gaza. La copertura mediatica è una parte fondamentale di ogni guerra, di ogni conflitto, e questo, diciamo, il governo israeliano, i governi israeliani lo sanno benissimo, tanto che destinano somme ingenti, milioni di dollari alla propaganda e al racconto mediatico. Lo abbiamo visto per esempio anche nel tentativo di censurare sui social, sulle grandi piattaforme, il racconto mediatico. Io mi sono occupata della guerra ai giornalisti, della guerra dei giornalisti, in cui purtroppo sono diventati parte involontaria, e anche qui mi ricollego, come succede spesso nel libro, a Vittorio Arrigoni, perché la prima volta che io entro a Gaza nel 2009, subito dopo l'operazione militare israeliana a piombo fuso, io entro proprio per raccontare qualcosa che in piccolo si è poi ripetuto dopo il 7 ottobre. Io ero lì per un documentario intitolato Gaza, guerra all'informazione, perché durante piombo fuso, per la prima volta ai giornalisti stranieri venne impedito di entrare, e a raccontare, a mostrare al mondo quello che succedeva dentro Gaza furono appunto i giornalisti palestinesi. Allora in 23 giorni persero la vita, oggi in più di due anni, insomma quasi tre anni ormai, hanno perso la vita in 263. Quindi questo è un filone purtroppo che non è mai stato abbandonato dal governo israeliano, e ancora una volta le reazioni sono sempre troppo soft, troppo spente. E ricordo che uccidere dei giornalisti durante una guerra equivale a un crimine di guerra, perché i giornalisti, esattamente come i civili, sono protetti dal diritto internazionale, anche se, come sappiamo, purtroppo il diritto internazionale, come ci è stato detto dal nostro ministro degli esteri, conta fino a un certo punto.
0: Ancora un altro tratto di penna rossa, ancora una lettera ad Arrigoni per raccontargli di come un altro confine di civiltà e umanità, restare umani, era un po' il suo motto, la sua cifra distintiva, sia stato superato in questi due anni. Nell'ultima pagina del 2024, a dicembre, racconta a Arrigoni di un'immagine che è rimasta nella mente di molti. È una foto, è il direttore dell'ospedale Kamal Adwa, un pediatra a Abu Safia, che a braccia alzate con il suo camice va incontro ai militari israeliani che hanno bombardato la struttura.
1: Sappiamo purtroppo che ha subito delle torture, sappiamo che in uno stato di salute molto precario, continuano gli appelli per salvare il dottor Abu Safia, e purtroppo la sua vicenda rientra in quella che dagli esperti è stato definito come uno dei tanti cidi, cioè uccisioni, uno iatrocidio. Cosa significa? Significa colpire il sistema di cura, colpire chi cura, chi salva le vite, e quindi in questo caso sono migliaia i medici, i sanitari, insomma gli operatori che permettono appunto di curare le persone e di salvarle, che sono stati presi di mira ancora una volta. Sono stati presi di mira anche perché testimoni, e probabilmente anche per questo il dottor Abu Safia è stato rapito, è stato sequestrato, perché di questo si tratta. E quale sarebbe la sua colpa? Ci viene detto, come spesso succede per i giornalisti, che era un operativo di Hamas, che lavorava per Hamas, quando anche dei colleghi internazionali hanno testimoniato in suo favore dicendo che era un medico e che ha fatto il medico fino alla fine, cioè non abbandonare i propri pazienti in una situazione sempre più difficile, sempre più precaria. Ancora oggi gli ospedali di Gaza su 36 ne funzionano una manciata, ancora oggi le persone muoiono sebbene ci sia un formale cessate il fuoco, ma sappiamo benissimo che sono morte 900 persone da questo cessate il fuoco, e soprattutto non entrano i medicinali, non entrano gli aiuti che permettono il funzionamento degli ospedali. Quindi ulteriori persone muoiono, ulteriori feriti ogni giorno perdono la vita, proprio perché tra i vari obiettivi dell'esercito e del governo israeliano c'è quello di distruggere l'intero sistema sanitario, che non vuol dire soltanto, mi permetto di aggiungere, non vuol dire soltanto uccidere le persone, ma uccidere un sistema. E purtroppo, questo sembra molto cinico, ma ci vuole molto più tempo per ricostruire un intero sistema sanitario, ci vogliono decenni per costruire un sistema sanitario che rimpiazzare i medici. Sappiamo benissimo che i Gazawi non hanno mai smesso di studiare, ma rimettere in piedi un intero sistema sanitario è una sfida enorme per un paese che è rimasto in frammenti come la striscia di Gaza, insomma.
0: Selini, nelle sue lettere tante informazioni, tanti aggiornamenti e tante voci, da padre Gibran, che è il parroco del Santo Redentore, che dice che in questi anni i checkpoint, che sono un luogo terribile, si sono moltiplicati in Cisgiordania, nel 2025 erano 900, il che significa difficilissimo spostarsi, difficilissimo lavorare, difficilissimo andare a scuola. Ma anche Stefano Rebora, con gli aiuti di Music for Peace, e anche, io non so se lo pronuncio correttamente, i refuseinik israeliani, cioè i ragazzi che si rifiutano di prestare servizio militare, la dedica a T puntato e alle bambine e ai bambini senza pace. Io ricordo che Gaza aveva una popolazione giovanissima, il 75% sono di età inferiori ai 25 anni. Ora, per scoprire, far scoprire agli ascoltatori chi è T, chiediamo un contributo dalla regia.
2: La prima volta che Safuat mi ha mostrato una sua foto, mi è sembrato che avesse una coroncina in testa, e invece erano le cicatrici dell'intervento. La zia ci ha raccontato la dinamica. Una notte ha sentito un'esplosione incredibile e ha capito che proveniva dalla zona dove abitava la famiglia di suo fratello, il padre di T. Ero vicino all'ospedale Nasser di Khan Yunis, ha detto, e sono corsa lì per mandare un'ambulanza, ma era già partita. Quando è tornata indietro, trasportava T. Una scheggia di 6 centimetri le era entrata nella testa, squarciandola, e una parte del cervello era fuori uscita. Abbiamo pensato che fosse morta. Il cuore era fermo e lei era incosciente, ha continuato la zia. Sua madre invece è arrivata cadavere. I medici le hanno praticato il massaggio cardiaco e T incredibilmente ha reagito. È rimasta 3 giorni all'ospedale Nasser, ma non c'erano specialisti per operarla. E visto che era ancora viva, l'hanno mandata all'ospedale europeo, dove le hanno rimosso la scheggia. Ma appena operata, ha rischiato nuovamente la vita. Gli israeliani hanno bombardato anche lì e i medici hanno detto alla zia di riportare la bambina al Nasser, che come tutti gli ospedali di Gaza, però, era pieno. T aveva contratto un'infezione e aveva la testa piena di pus, ha continuato la zia, che non sentendosela di portarla in una tenda tra gli sfollati, ha lanciato un appello sui social, scrivendo anche ai giornalisti di Gaza, e poche ore dopo, incredibilmente, ha ricevuto numerose risposte, anche dall'Italia.

0: Sotto la storia di T c'è un coro di bambini palestinesi che canta Vi invoco, è una lirica del poeta palestinese Zayad. Una strofa recita: non mi sono svilito nella mia patria, ne ho abbassato le spalle, ho affrontato il mio oppressore orfano, nudo e scalzo. Selini, come sta T?
1: Oggi ti sta incredibilmente bene, è un piccolo miracolo la sua storia. Per me è molto più di una storia e anche per questo motivo ho deciso di proteggere il suo nome, di proteggere lei, perché mi ha creato profondo dolore, per esempio, vedere l'immagine di una bambina di Gaza sfigurata, utilizzata per un manifesto di protesta contro Leonardo in particolare, perché quella bambina è arrivata anche in Italia e quindi credo che vadano protetti ulteriormente questi bambini, nonostante sia giusto protestare e dire quello che le armi che noi produciamo di fatto producono purtroppo poi nel mondo. Ti, dopo questo percorso dolorosissimo, difficilissimo, ha reagito nel migliore dei modi, ora si trova in Italia, ha imparato l'italiano, sta cominciando ad andare a scuola, è qui con la zia, la sorellina e una cugina, ed è veramente il ritratto e la dimostrazione di come i bambini siano incredibilmente forti e riescano a reagire nonostante tutto, a vivere nel qui e ora. Sicuramente si porta dietro dei traumi incredibili che probabilmente usciranno nella sua vita, ma chi ha avuto la fortuna che in pochissimi a Gaza hanno avuto, cioè quella di potersi ricostruire una vita, provare ad avere una vita normale, perché ricordo che le persone da Gaza non possono fuggire, questo è uno degli aspetti più dolorosi di quello che sta succedendo dal 7 ottobre. Riescono a manciate i malati anche con grandi difficoltà, nonostante sia stato riaperto ufficialmente anche il valico di Rafah, ma stiamo parlando veramente di gocce in mezzo al mare, e quindi vedere T per me è stato veramente qualcosa di importante, innanzitutto perché è stata la trasfigurazione, è stata una notizia che dalla carta, diciamo, ha preso vita, è diventata carne, ed è sempre molto emozionante vedere le persone e ricordarci che le storie che raccontiamo sono storie di vita, sono persone in carne e ossa e che dobbiamo appunto proteggerle anche con i nostri racconti, con la libertà, quando l'abbiamo, di raccontare e di testimoniare quello che sta succedendo.
0: Arrigoni riferisce anche il colloquio con una psicologa e che le ha detto che tanti di questi bambini vorrebbero fare i dottori.
1: Sì, questo smentisce un pregiudizio occidentale che viene spesso ripreso anche dai media, incredibile, secondo il quale tutti i bambini palestinesi vorrebbero diventare quelli che noi chiamiamo dei kamikaze. Questa psicologa, che è Sabrina Russo, che vive da 30 anni ormai, lavora con i bambini palestinesi a Ramallah, in realtà dice che molto più spesso i bambini palestinesi vogliono fare professioni di cura o professioni di aiuto, quindi vogliono fare i medici, vogliono fare gli ingegneri, vogliono fare i giornalisti. Molto spesso, smentendo ancora una volta la nostra narrazione, che molto spesso è una narrazione di parte preconcetta. Io credo che sia per questo fondamentale continuare ad andare nei luoghi che raccontiamo, non raccontarli dalla scrivania e diciamo da casa, ma andare e pretendere di poter andare, come ricordo non possiamo fare nella striscia di Gaza, che è sigillata per i giornalisti dal 7 ottobre 2023, e anche questo ha permesso che il genocidio continuasse, che il genocidio si rafforzasse, perché per quanto l'abbiamo visto, lo abbiamo purtroppo osservato da lontano, è giusto anche andare nei posti, è giusto testimoniare, verificare le notizie, continuare a farlo, perché il diritto di cronaca è una forma di diritto di pensiero, e ostacolare insomma il diritto di pensiero, il diritto a essere informati, significa anche ostacolare la formazione del libero pensiero nelle persone.
0: Anna Maria Selini, nella suo libro si alternano poche luci e speranze e tante ombre e disillusioni. Lei, che ha conosciuto Arrigoni, racconta che a proposito dei Gazawi, lui diceva: sono come i gatti, hanno 7 vite. Crede che lo penserebbe ancora?
1: Sì, credo che Vittorio lo penserebbe ancora, lo penso anch'io in fondo, anche se i palestinesi che ho visto in questi anni sono estremamente provati, la loro famosa resilienza è stata messa a dura prova e messa a dura prova ancora oggi nella striscia di Gaza, ma non solo, perché ricordiamo che anche in Cisgiordania di fatto c'è una guerra parallela. Credo che sì, che si stia per esaurire in un certo senso, e che sia fondamentale da questo punto di vista il supporto e la solidarietà della comunità internazionale, di noi che stiamo lontani. Perché? Perché questa è una cosa che mi è stata detta appunto da Sabrina Russo. C'è un concetto per i palestinesi molto importante, si dice takaful, solidarietà, ed è anche la solidarietà degli stranieri, è anche la solidarietà di chi è lontano, perché per un popolo che rischia di non essere visto ogni giorno, essere nominato, essere visto, essere aiutato dall'altra parte del Mediterraneo, dall'altra parte del mondo, è qualcosa di estremamente significativo. Per cui, per far sì che questa vita continui, è necessario anche la nostra continua attenzione, io credo, il nostro continuo supporto, che poi altro non è che il supporto dei diritti umani, perché i palestinesi, come altri popoli, ora ci siamo concentrati su di loro, naturalmente mi sono concentrata su di loro in questo libro, semplicemente chiedono di avere una vita dignitosa, chiedono il rispetto dei diritti umani. E una cosa che voglio dire è che nel libro parlo anche degli israeliani, parlo anche dei diritti, per esempio, dei bambini israeliani, che molto spesso vengono dimenticati, vengono sacrificati in una logica di continua guerra. Ecco, ci sono tanti livelli di sofferenza in tutta questa storia, non c'è una gerarchia di dolore, io non la voglio fare, e bisogna sempre ricordarsi che ci sono due parti, ed entrambe le parti in questo caso soffrono. Certo, io mi sono concentrata sui palestinesi perché sono quelli che dal 7 ottobre, non solo forse, sono quelli che stanno perdendo di più la vita, sono quelli che stanno vivendo le peggiori condizioni.
0: Anna Maria Selini, grazie per il suo libro Caro Vic, ti scrivo, ricordo, edito da Altra Economia. Grazie anche a Patrizio Gotti, che è stato in regia con noi, e noi ci abbiamo provato anche oggi ad grazie aprire questa finestra.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Massimo Giacomini. Oggi attività piena di Camera e Senato. L'aula di Montecitorio ha aperto i lavori con la richiesta delle opposizioni di una informativa del governo sulla RC Auto, per poi passare all'esame del decreto prezzi petroliferi, come avete potuto ascoltare qui su GR Parlamento. In Senato invece, nell'emiciclo, la discussione del DDL sulla caccia. Il testo modifica la precedente legge venatoria di inizio anni 90 ed è stata contestata da opposizioni, associazioni ambientaliste, per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Ricordo che alle 15, dunque tra meno di un'ora, è previsto il question time con i ministri Tajani, Crosetto, Urso. Gli argomenti sulla competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali, sul raggiungimento di un accordo di pace in Medio Oriente, sull'aumento delle spese militari, su un piano industriale anticrisi industriali e livelli occupazionali dell'ex Ilva. E andiamo al G7, oggi ultimo giorno a Evian in Francia. Di Ucraina si è discusso anche ieri, appunto questa riunione tra i capi di Stato. Qui sta partecipando per l'Italia la Premier Meloni. La nostra inviata è Federica Ionta.
3: Siamo in attesa di trasferirci nell'hotel dei leader, dove Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa per la fine dei lavori. Questa mattina lavori concentrati sul tema dell'intelligenza artificiale. La premier al tavolo dei sette ha ribadito che è necessario lavorare per una tecnologia centrata sull'uomo e lanciato un altro spunto di riflessione sul tema del vero e del verosimile, della distinzione di ciò che è vero da ciò che è creato artificialmente. Ieri sul tavolo il dossier Ucraina. Mosca non può chiedere nella trattativa territori che non ha ottenuto militarmente, la linea di Giorgia Meloni, che ha auspicato un confronto fra Putin e Zelensky come obiettivo. Bene l'accordo in Medio Oriente, sia l'inizio per una pacificazione in tutta la regione, il pensiero della premier. E ieri c'è stato l'atteso riavvicinamento con Donald Trump, un utile momento di confronto a margine dei lavori, con uno scambio anche di battute scherzose. Siamo sempre stati amici, le parole della Presidente del Consiglio.
2: Dunque a Vienna in Francia, terzo e ultimo giorno del G7, che si compatta sull'Ucraina e sul conflitto in Iran. Clima cordiale con Trump. L'inviato è Gavino Moretti.
4: Donald Trump entra per ultimo nella sala riunioni dove si discute della crescita economica e saluta i presenti con un «Salve, sono io il boss». Parole accolte con un sorriso dagli altri leader, mentre il presidente degli Stati Uniti si siede tra il britannico Starmer e il francese Macron. Sul piano pratico, i leader del G7, soprattutto gli europei, sono comunque soddisfatti per le conclusioni del vertice, perché viene sottoscritto da tutti l'impegno ad aumentare il sostegno all'Ucraina con una maggiore fornitura di armi, soprattutto per la difesa aerea, e con più sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino a chiudere la guerra. Pieno sostegno poi all'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, che verrà firmato in Svizzera sul lago di Lucerna. Tra i punti dell'intesa, assicura Trump, la libera navigazione nello stretto di Hormuz senza pedaggi per le petroliere e il no all'Iran sullo sviluppo dell'arma nucleare.
2: E dopo il via libera ieri al decreto rimpatri volontari, il tema migranti resta al centro del dibattito tra i partiti. Questa mattina intanto stralciate quattro norme dal decreto accise, che ora dovrà tornare al Senato. Alessandro Allegra.
5: Per Fratelli d'Italia il decreto rimpatri volontari è un tassello fondamentale della politica sull'immigrazione del governo. Carlo Fidanza.
6: Con il nuovo regolamento sui rimpatri avremo rimpatri più efficaci, decisioni valide per tutti i paesi europei.
5: Un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza per Forza Italia, che parla di coerenza con il lavoro svolto dal ministro degli esteri Tajani. Soddisfatta anche la Lega, alle prese intanto con una riorganizzazione interna su cui Matteo Salvini spiega lo statuto non cambia e il partito avrà una cabina di regia. Dall'opposizione PD, 5 Stelle, AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa. Centrosinistra, l'attacco dell'esecutivo anche sul DL accise, dopo l'ok della Camera allo straccio di quattro norme considerate estranee al provvedimento. Decisione arriva arrivata dopo un'interlocuzione tra governo e Quirinale. Sciatteria surreale, accusano i 5 Stelle. Intanto lavori in corso per l'Alleanza Progressista, con Maria Elena Boschi, Italia Viva, che minimizza l'assenza di Renzi dalla foto dei leader.
0: È normale che i leader dei partiti di sinistra, della coalizione di centrosinistra, possano vedersi, perché sicuramente hanno molti più punti in comune rispetto a noi, che abbiamo una proposta più riformista, che però possono portare a individuare un programma comune.
2: Petrolio in calo, sull'ottimismo per una possibile riapertura dello stretto di Hormuz. Il prezzo del greggio nei mesi di guerra non ha mai toccato i livelli temuti ad inizio conflitto, ma sulla piena ripresa dei flussi restano molte incognite. Francesca Capannolo ha sentito l'analista Gianclaudio Torlizzi. Ascoltiamo.
7: Chiaro che la ripartenza dei flussi sarà molto lenta e sarà legata a una scorta diretta da parte della marina americana. Poi bisognerà capire se una volta usciti dallo stretto gli armatori saranno disposti per

0: fiducia su un ripristino totale dei flussi.
1: Come mai i prezzi del greggio non hanno raggiunto i livelli che si temevano all'inizio del conflitto? Si è parlato anche di $200-300 al barile.
0: Per tre ragioni. Il primo, il rilascio delle scorte strategiche da parte degli Stati Uniti. Il secondo, per il lockdown energetico da parte della Cina. E tre, per la distruzione di domanda da parte dei paesi asiatici come Pakistan, come l'Indonesia, come l'India.
1: I prezzi, secondo lei, torneranno a livello pre-guerra?
0: Potrebbero tornare a livello pre-guerra perché al momento siamo in una situazione di consumi peggiori. Questa fase, questo è l'elemento che sta spingendo al ribasso i prezzi.
2: E con questa intervista chiudiamo il giornale. Ringrazio in regia Gennaro Strazzullo. Rimanete sintonizzati su GR Parlamento. Un saluto da Massimo Giacomini.
3: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: In occasione della 21ª edizione del Festival dell'Economia di Trento dal titolo Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, Mara Rinner, vicepresidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità tra Uomo e Donna, ha dialogato con Valentina Cardinali, ricercatrice INAP, Marilena Guerra, presidente Commissione Provinciale Pari Opportunità tra Uomo e Donna, Edoardo Italia, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani su Demografia e Lavoro, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra generazioni. Ascoltiamoli dunque.
4: Buongiorno, benvenute e benvenuti. Mi presento, sono Mara Rinner, qui oggi come vicepresidente della Commissione per le pari opportunità fra donna e uomo della Provincia Autonoma di Trento. Prima di cominciare, permettetemi di ringraziare innanzitutto Confcommercio Trento, quindi il direttore generale Massimo Travaglia, con cui già dallo scorso anno collaboriamo per la realizzazione di questi panel. In particolare grazie a Michael Giacomelli anche per il proficuo supporto che ci ha dato nell'organizzazione. Saluto e ringrazio anche il presidente di Vito e Mattia Fontanari di FIPE. E fatemi anche ringraziare Fondazione Caritro che ci ospita in questa bellissima sala, e vedo poi insomma tantissime personalità presenti. Vi ringrazio, l'onorevole Ferrari, Minella Chilà del Consiglio delle Donne, l'assessora Gerosa, e ho visto numerosi consiglieri e consiglieri presenti, quindi grazie veramente di essere qui. E ovviamente l'ultimo ringraziamento a tutti i soggetti e gli enti che organizzano questo festival, in primis ovviamente la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Marketing. Saluto le persone che sono qui con me oggi e con cui entreremo in dialogo, quindi Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e statistica sociale all'Università Cattolica di Milano, Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT, l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali, Marilena Guerra, presidente della Commissione per le Pari Opportunità fra Donna e Uomo della Provincia Autonoma di Trento, ed Edoardo Italia, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani. Quindi grazie mille di essere qui. Come vedete, per motivi di salute non può essere con noi oggi Valentina Cardinali, ricercatrice dell'INAP, che salutiamo e che appunto altrettanto vi saluta. Bene, direi che allora possiamo cominciare. Dunque, abbiamo scelto di leggere il tema del lavoro e quindi parlare di demografia e lavoro attraverso quattro parole chiave che iniziano tutte con la lettera G, quindi oggi ci guideranno in questa strada. Useremo le parole chiave che sono giovani, geografie, genere e generazioni, perché se ci pensate oggi effettivamente gli squilibri demografici, territoriali e sociali si incontrano alla fine tutti nello stesso punto, cioè la possibilità o la difficoltà di costruire futuro attraverso il lavoro. E allora entrerei subito nel cuore della questione, affondando le mani già nel tema, direi, demografico. Quindi comincerei con te, Alessandro Rosina. Nel tuo lavoro parli di scomparsa dei giovani, c'è appunto un tuo libro che porta questo titolo. Ecco, vorrei assieme a te provare a vedere le coordinate di questo cambiamento demografico in atto, no? E quindi allora ti chiedo,

0: Oggi il vero squilibrio riguarda solo la demografia o anche il peso che queste nuove generazioni riescono ad avere nel mondo del lavoro, nelle opportunità e direi più in generale nelle scelte collettive?
1: Bene, no, intanto grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Questa è veramente una bella occasione di confronto su questi temi anche con persone e colleghe di visioni diverse ma belle integrate, quindi spero che potremmo anche restituire un bel ritratto di che cosa sta succedendo e poi anche di che cosa si può fare per dare risposte che siano adeguate e solide. Allora, la premessa è demografica, che parte dalla questione del fatto che noi viviamo un cambiamento molto profondo. Noi per tutta la storia dell'umanità abbiamo avuto una società e un'economia che si basava su una larga presenza di giovani. Questa condizione non c'è più e quindi non sappiamo come funziona una società e un'economia invece in cui i giovani sono una risorsa molto più carente e scarsa, perché non c'è mai stato. Cioè anche, non solo nel passato, nel lontano passato, ma anche nel secondo dopoguerra, cioè nella fase in cui noi siamo cresciuti di più, avevamo tanti giovani. Nel primo censimento del secondo dopoguerra, quello del 1951, gli under 30 erano oltre il 50% della popolazione italiana, e cosa invece che abbiamo completamente perso, perché attualmente sono il 27% e è la percentuale più bassa in Europa. Quindi la scomparsa dei giovani dal punto di vista quantitativo è pienamente nella questione. Quindi noi dobbiamo anche fare un'altra operazione, però, che è la seguente. Noi abbiamo per lungo tempo pensato che la questione demografica fosse soprattutto legata all'invecchiamento della popolazione, e quello che generasse svantaggio competitivo dell'Italia rispetto al passato, rispetto agli altri paesi, è avere tanti anziani. E non è così, cioè non è la longevità, il fatto di vivere più a lungo il problema, anzi, e non ci mette in condizioni di svantaggio rispetto alla Francia, alla Svezia, alla Germania, perché è parte delle economie mature avanzate, quella di una vita che si allunga e che deve garantire però adeguata qualità. Mentre quello che crea svantaggio competitivo e che tutte le economie mature avanzate vogliono evitare è che si riduca troppo la consistenza dei giovani. Perché questo va a fronte di una popolazione anziana che aumenta, va a ridurre eccessivamente chi entra poi nel mondo del lavoro, e quindi c'è la questione legata alla scomparsa dei giovani e al tema del lavoro. E su questo anche qui i cambiamenti sono profondi, quindi il tema è non invecchiamento ma il degiovanimento. Degiovanimento quantitativo che purtroppo si associa con un degiovanimento qualitativo. Cioè se i giovani non trovano le condizioni di essere ben formati, ben inseriti nel mondo del lavoro e essere valorizzati all'interno delle aziende e delle organizzazioni, li stai sprecando, cioè diventano niente giovani che non studiano e lavorano e se ne vanno in altri territori dove trovano maggiori condizioni, e se si rassegnano al ribasso non fanno formano famiglia, non fanno figli, e quindi anche l'aspetto quantitativo va ad avvitarsi verso il basso, e quindi diventa questa la questione centrale, non l'invecchiamento, non tanto il degiovanimento quantitativo ma quello qualitativo, cioè le condizioni che si offrono ai giovani per poter diventare protagonisti del proprio tempo, dell'essere e fare nel secolo in cui sono nati, in cui vivono e in cui produrre quindi il loro valore aggiunto. Ecco, all'interno di questo c'è quindi una demografia italiana che cambia, ma cambia anche la struttura all'interno del mondo del lavoro. All'inizio di questo millennio noi avevamo che la fascia giovane adulta, 15-34 anni, poi anche sul tema sulla definizione di giovani possiamo confrontarci, abbiamo una giovane adulta fra i 15-34 anni, era più abbondante di quella over 50 tra gli occupati. Nella parte degli occupati prevaleva la fascia centrale 35-49, poi c'era la fascia giovanile e poi c'erano gli over 50. Attualmente gli over 50 hanno superato entrambe le altre due fasce d'età, quindi c'è stato uno spostamento della forza lavoro e degli occupati oltre i 50 anni. Questo è maggiore rispetto agli altri paesi, ma non perché abbiamo troppi cinquantenni, è vero, ne abbiamo tanti dal punto di vista demografico, perché gli over 50 sono nati quando la fecondità era ancora elevata, cioè superiore ai 2 figli per donna, che è la media che consente di avere un equilibrio generazionale. Ma il problema è che anche gli altri paesi hanno tanti over 50 e l'occupazione comunque degli over 50 è simile a quella degli altri paesi. Quindi la questione non è questa. La questione è che si sono ridotte troppo le generazioni precedenti. Cioè noi abbiamo lasciato che l'inerzia demografica negativa andasse a svuotare le generazioni sia più giovani, ma anche quelle che adesso entrano nell'età centrale lavorativa. Ed è questo quindi la questione. Ora, il problema che si pone è: over 50, bene, ce ne sono tanti e abbiamo un'occupazione che tutto sommato è vicino alla media europea. Ma gli over 50, under 50 e soprattutto giovani, noi ne abbiamo di meno, ma abbiamo anche tassi di occupazione più bassi e molto più bassi rispetto al giovanile, ma anche femminile. Cioè il divario di genere è molto ampio. Cioè noi stiamo sottoutilizzando le risorse che possono fare la differenza e che possono quindi consentire a un invecchiamento della popolazione e della popolazione lavorativa di essere compensato qualitativamente, migliorando la possibilità che i giovani siano presenti nel mondo del lavoro, siano valorizzati e siano messi nelle condizioni adeguate. Quindi il problema che adesso noi abbiamo è che ci giochiamo tutto nei prossimi 10 anni. Perché nei prossimi 10 anni stima INAP e Istat andranno in pensione gli over 50, cioè avremo 6 milioni di over 50 che andranno in pensione, quindi quelli lì te li perdi,
0: okay? Fisiologicamente, direi, prima ancora che statisticamente.
1: Ma se tu nel frattempo questi 6 milioni che vanno in pensione non li recuperi con, non con più giovani, ma in parte con l'immigrazione eccetera, ma soprattutto migliorando la loro possibilità di essere occupati, di entrare nel mondo del lavoro e di essere dal punto di vista maschile e femminile su tutto il territorio, rischi di avere dei squilibri che sono insanabili. Ultima cosa, l'impatto sulle decisioni collettive. Cioè quando i giovani erano tanti, cioè le democrazie sono nate, democrazie moderne, quando i giovani erano tanti, quindi il loro peso sulle decisioni collettive era rilevante e quindi il futuro inglobato sulle scelte del presente c'era attraverso chi avrebbe comunque goduto o subito le conseguenze di quelle scelte che si prendevano. Oggi non è più così, cioè i giovani contano di meno anche dal punto di vista demografico e quindi il loro peso elettorale si è ridotto e quindi c'è il rischio di un senso di impotenza se non trovano poi anche la possibilità di essere partecipativi e anche di trovare un'offerta politica in cui si riconoscono. Chiudo con un dato che fa capire questo cambiamento. Voi sapete, per i nati dal 1950 in poi, quando è che nell'elettorato sono diventati maggioranza? Io sono andato a vederlo, a calcolarlo. Quindi prendiamo i nati dal 1950 in poi. Chiaramente devono arrivare fino ai 18 anni prima di poter entrare nell'elettorato e poi da lì via via crescono come peso. Bene, sono diventati maggioranza nell'elettorato quando hanno raggiunto i 45 anni. Ok, quindi tutto sommato ancora al centro della vita adulta. Sapete i nati dal 2000 in poi quando diventeranno maggioranza nell'elettorato? Non a 45 anni, non a 50, non a 55, a 58 anni. Quindi se noi non li aiutiamo ancora prima a sentirsi protagonisti dei territori che crescono con loro, il rischio è appunto che o si demoralizzano oppure andranno a pesare altrove.
0: Bene, bene. Grazie, grazie Alessandro. Quindi direi che in questo quadro, diciamoci pure drammatico dal punto di vista quantitativo, quello che però già ci stiamo dicendo è che è un intervento di tipo qualitativo, quello che oggi ormai è assolutamente necessario. Ecco, continuando in questo viaggio nelle generazioni, i dati, abbiamo visto, ci raccontano anche di un paese con meno persone attive in generale, cioè le persone nella fascia 15-64 anni, per capirci, no? che lavorano, sono sempre di meno, sono poche, e questo significa inevitabilmente che si genera minore reddito, e questo minore reddito che va a generarsi chiaramente porta ad una minor contribuzione e un conseguente, come dire, squilibrio tra contribuenti e pensionati, e questo è veramente un problema enorme. Parallelamente vediamo anche che ci sono forti differenze territoriali nel nostro paese, no? Quindi andiamo anche a guardare nelle geografie e c'è un crescente mismatch, dicevamo prima, appunto citavi prima Alessandro, tra formazione, competenze, qualità del lavoro ed effettivamente quello che poi si trova. Ecco, allora proverei a chiedere a Francesco Seghezzi, le politiche del lavoro e la contrattualistica collettiva oggi riescono a rispondere a questi cambiamenti generazionali che ci stiamo un po' iniziando a raccontare, a questi nuovi bisogni, direi, di welfare, no? Perché bisogna lavorare di più, però bisogna fare più figli, diciamo così, molto banalizzando. Oppure rischiamo di, come dire, di aumentare la precarietà e anche, se vogliamo, aumentare le diseguaglianze di chi effettivamente è già dentro e di chi invece cerca di entrare in questo mondo del lavoro. Come siamo messi?
2: Allora, grazie intanto dell'invito, mi fa molto piacere vedere che in una fresca mattinata come questa ci sia tanta gente qui a sentire delle notizie che non sono, come avrete già capito da Alessandro, non particolarmente positive, però l'idea che ci sia interesse, secondo me, è già il primo punto di partenza, nel senso che ribalto la tua domanda dicendo, davanti allo scenario che abbiamo sentito oggi, sono le politiche e la contrattazione che hanno il potere per risolvere in qualche modo una dimensione del problema così grande? Solo in parte. Quindi la prima cosa da fare, secondo me, è mettere le cose al proprio posto, cioè pensare che la politica possa nel breve risolvere un problema che secondo me non si risolve. L'unica cosa su cui, dato che Alessandro ha detto che dobbiamo discutere, non sono d'accordo è il suo ottimismo sul fatto che ce la giochiamo nei prossimi 10 anni. Io penso l'abbiamo un po' persa, nel senso che faccio un po' fatica a immaginare come nel prossimo decennio uno scenario come quello demografico descritto si possa in qualche modo gestire, se non con degli interventi, perché poi questo è il vero tema, politici o anche contrattuali particolarmente antipatici e particolarmente impopolari. Penso al fatto che noi abbiamo un'aspettativa di vita di 85 anni più o meno e facciamo 20 anni di pensione, che voi direte ci mancherebbe altro, ma dobbiamo chiederci in che misura sia diventato oggi sostenibile poter reggere 20 anni di pensioni, o se non bisogna fare qualche intervento cambiando completamente il modo in cui noi immaginiamo il lavoro, per cui io, se devo fare la mia ricetta perfetta, dovremmo mettere in dialogo le politiche e la contrattazione per far sì che un'età pensionabile che si inevitabilmente andrà a spostarsi un po' più in là nel tempo, proprio per quello che dicevi tu, per il fatto che meno persone che lavorano vuol dire e persone che quando non lavorano vivono di più, e questa è una buonissima notizia, però sappiamo che in questi ultimi 20 anni di vita il costo dei servizi sanitari è evidentemente più incidente, perché comunque viviamo di più, però diciamo qualche problemi, qualche acciacco ce l'abbiamo, e quindi l'impatto del sistema sanitario nazionale è sicuramente stressato da una popolazione che si trova a concentrarsi in un'età media più elevata. Per cui se un intervento sulle pensioni chiaramente può funzionare unicamente se parallelamente c'è un intervento nell'organizzazione del lavoro che vada nella direzione di un lavoro che sia più sostenibile anche in età più avanzata. Chiaro che se io fossi un politico, e per fortuna non lo sono, e dicessi questo in un comizio, per fortuna voi non siete venuti ad ascoltare un comizio, non prenderei neanche un voto, anzi prenderei qualche pomodoro probabilmente in faccia. Il punto che la grande contraddizione intorno alla quale giochiamo oggi è che vanno fatte alcune scelte che inevitabilmente, almeno all'inizio, saranno a danno di una, dato che parliamo di equilibrio tra generazioni, saranno probabilmente a danno di una parte, perché sarà quella che dirà ma scusate, ma perché quelli prima di me sono andati in pensione prima e invece la generazione mia deve andare in pensione dopo? Inevitabilmente questa cosa ci sarà, che può essere però appunto mitigata da interventi sull'organizzazione del lavoro che possano aiutare. ci sono anche gli elementi di contesto che aiutano, eh? Il lavoro manuale oggi è molto meno rispetto al passato. Nelle imprese manifatturiere, nelle imprese metalmeccaniche, scusate, quasi la metà degli occupati non fa lavoro manuale, che non è l'idea che abbiamo noi. E quando pensiamo alla fabbrica pensiamo che tutti facciano lavoro manuale. Questo non è vero. Per cui l'idea che un certo tipo di lavoro possa essere più sostenibile nel lungo termine, con degli adattamenti, con una riduzione dell'orario di lavoro che negli ultimi anni possa in qualche modo verificarsi, ad esempio, per cui quando una persona non riesce più a reggere un numero di ore, oltre a un cambio di mansioni, oltre a una maggior flessibilità, tutte cose che difficilmente può fare la politica con, intesa come norma statuale, ma che può fare invece la contrattazione collettiva, chiaramente in dialogo con la politica. Contrattazione collettiva soprattutto a livello aziendale, anche a livello territoriale, perché i contesti, come dicevi tu, geografici, ma anche produttivi, sono molto diversi tra di loro. Quindi non puoi pensare che la sostenibilità del lavoro in una realtà produttiva possa giocarsi allo stesso modo che in un'altra. Il settore del terziario, che oggi ci ha aiutato a organizzare questo momento, ha delle sue logiche che sono diverse dalle logiche del settore manifatturiero, che sono diverse dalle logiche agricole che in questo territorio sono ancora molto presenti rispetto ad altri territori. Per cui questo dialogo è il primo elemento. Il secondo tema, secondo me interessante, che dobbiamo iniziare a porci in modo senza grandi tabù, oltre al tema dell'occupazione femminile, a cui lascio dopo la parola, è il tema della tecnologia dell'automazione. Nel momento in cui c'è una scarsità di offerta di lavoro, che è lo scenario che stiamo vivendo oggi, molto anomalo rispetto al passato, noi ci siamo sempre occupati della scarsità della domanda, si può andare a recuperare le fette di popolazioni mancanti, quindi tutto il discorso sui giovani che faceva Alessandro, il discorso sulle donne che si farà, il discorso sull'immigrazione. Ma credo, altra cosa non particolarmente popolare detta così, che il tema di una certa programmazione degli investimenti in tecnologia che vadano ad aiutarci a sostituire quei lavori che vogliamo sostituire noi, non che decide Elon Musk di sostituire, perché magari la logica del produttore di tecnologia va nella direzione di sostituire i lavori per cui abbiamo lavoratori potenziali, mentre noi vorremmo sostituire i lavori dove la gente non vuole più fare, perché sennò ci facciamo del male da soli. Ecco, su quest'altro fronte credo e sogno che ci sia anche qui ampio spazio di dialogo tra una dimensione politica, che è quella che può mettere le risorse di politica industriale, e una dimensione di contrattazione anche qui a livello prossimo, che dica: guardate che questi lavori sono quelli per cui non troviamo e non troveremo nessuno, e sono gli stessi per cui esiste una tecnologia che è in grado di automatizzarli. L'opposto, e chiudo, ossia lasciare tutto al produttore di tecnologia, che è quello che sta facendo oggi. Noi oggi stiamo sposando una visione totalmente deterministica della tecnologia. La tecnologia esiste, purtroppo è fuori dalle nostre mani, è fatta soltanto in Silicon Valley. Quello che succede, succede. L'Europa ha deciso di non investire particolarmente su questa cosa, e lo stiamo pagando, come Draghi ha mostrato molto bene nel suo rapporto. Il rischio è che andremo a sostituire lavori per cui abbiamo la coda e a non sostituire lavori che nessuno vuol fare, e questo vorrebbe veramente dire essere connuti e mazziati, per dirla in modo elegante. Per cui ho scelto due temi: sul fronte pensionistico e quindi dell'allungamento della vita e della sostenibilità del lavoro, e sul fronte tecnologico e la possibilità di scelta di cosa automatizzare in parte, penso siano due ambiti in cui, se la politica e la contrattualistica non fanno niente, finiamo molto male. Ma se fanno qualcosa, magari sì, poi magari nel secondo intervento capiamo cosa si può fare.
0: Grazie, grazie, grazie davvero. Quindi già mi viene da dire che aggiungerei alle 4G una T di tecnologia, sta già venendo fuori un'altra parola chiave interessante. Comunque, insomma, in soldoni ci stiamo continuando a ribadire che ci vuole popolazione che lavori, ci vuole popolazione attiva. Sappiamo che nel bacino delle persone che possono lavorare, ma è sicuramente sottoutilizzato in tal senso, ci sono le donne. Pensate che ci sono più di 8 milioni di donne inattive nel nostro paese, e questo effettivamente è nuovamente un mismatch assolutamente da non supportare, ecco. Allora vorrei ovviamente con te, Marilena Guerra, però focalizzarci un po' su questo tema, sempre considerando, no? Ci vuole più gente che lavori, ma ci vogliono più figli. Ecco, forse in questa scia quello che ti chiederei è quanto il disequilibrio tra le generazioni continua oggi, dal tuo punto di vista, a scaricarsi sulle donne, soprattutto nel rapporto fra lavoro retribuito, lavoro di cura, possibilità di crescita professionale. Ecco, cosa che ci puoi dire tu al riguardo?
3: Bene. Grazie Mara, grazie di questa domanda, perché è sicuramente interessante, quindi possiamo focalizzarci proprio sulla questione di genere. Fa piacere anche a me vedere così tante persone, perché in una giornata come questa, domenica mezzogiorno, insomma, vuol dire che è un argomento che interessa molto, e anche se, come abbiamo detto, dobbiamo dire cose negative. Come Commissione Provinciale per le Pari Opportunità io appunto mi occupo in questo contesto in particolare di donne e di occupazione, con la focalizzazione sul nostro territorio, il Trentino. E voglio ringraziare Stefania Terlizzi, che doveva esserci, che è la direttrice dell'Agenzia del Lavoro, ma che è stata impegnata e richiamata per un altro panel, che ci sostiene e ci fornisce sempre i dati in occasione dei nostri convegni, quindi la ringraziamo per la sua competenza e professionalità. Allora, ci sono dei dati veramente significativi per il Trentino dove abbiamo un'occupazione veramente che nel 2025, dobbiamo dire, è ai massimi, quasi ai massimi livelli, quasi il 72% di occupazione e soltanto un 2,2% di disoccupazione. Quindi sembrano davvero dei dati che ci farebbero ben sperare. E questo ci fanno ben sperare sicuramente, però c'è sempre quella parte più fragile, ecco, di questa popolazione che sono le donne. Le donne che lavorano meno degli uomini, perché sono impegnate anche nei carichi di cura. Perché la cura della famiglia, che siano figli, la prole, o anziani, i genitori, ricade praticamente per la massima parte sulle donne. E qui ci sono degli altri dati che sono interessanti. Nonostante l'occupazione delle donne sia in crescita e abbia raggiunto il 67,2% nel 2025, mi riferisco sempre al Trentino, e il divario rispetto ai colleghi uomini è di 9,2 punti percentuali, quindi è uno scarto. Sono 20.000 donne, quindi sono un numero sicuramente notevole ed importante, che mancano all'appello e che quindi mancano per contrastare la crisi demografica in atto. E ci sono altri dati che rendono ancora più chiara questa situazione. A livello nazionale, all'interno delle coppie, l'indice di asimmetria di genere nel lavoro familiare del 61,5% a carico delle donne. Al nord questa percentuale si abbassa a poco più del 58%, tradotto in numeri di ore. Le donne destinano alla cura della famiglia 5 ore al giorno contro le 2 ore che destinano gli uomini, il che significa che quindi le donne subiscono un ostacolo nella loro crescita professionale, ma anche, diciamo, nella loro stabilità economica attuale, oltre che pensare al futuro, alla pensione, ma insomma anche questo, mentre gli uomini, lo vediamo, continuano a crescere. Si aggiungono poi altri due fattori che penalizzano ancora di più questa situazione. Uno è il part-time. In Trentino il 38,5% delle donne è occupato part-time, siamo sempre al 2025, a fronte di un 6,6% degli uomini. Quindi sono 45.000 lavoratrici, dati del 2025 che ci sono stati forniti da Agenzia del Lavoro, che sono part-time contro 9.000 uomini. Nel 2024 il 47,1% delle occupate con figli in età prescolare lavorava part-time. Quasi il 70% di loro ha dichiarato questa scelta come volontaria. Però noi dobbiamo chiederci se questa scelta è veramente volontaria o è dovuta a diversi fattori, ovvero la mancanza di magari servizi sul territorio. Il Trentino, ad esempio, è più servito magari nei centri più grossi, nelle valli magari abbiamo meno servizi, oppure sono servizi che costano troppo e per cui non tutti se li possono permettere. O ci sono altri fattori, magari non hanno l'appoggio della famiglia perché i nonni non possono accudire i figli, magari perché lavorano ancora o perché non possono più farlo. E per cui ecco, vediamo che le donne sono incastrate in questa situazione. E quindi ricorrono al part-time. Quando poi la conciliazione diventa davvero impossibile, ci sono le dimissioni quando si diventa madri. E circa 4 madri su 10 che si dimettono dopo il parto non rientrano nel mercato del lavoro a distanza di 18 mesi. Il 55% delle dimissionarie intervistate in Trentino indica la difficoltà di conciliazione come la causa principale. Solo il 3% dichiara che lasciare il lavoro è stata una scelta personale per predisposizione o per volontà proprio di fare questa scelta. E questo accade nonostante i 3/4 delle intervistate dicano che comunque hanno un supporto da parte del partner. Questo porta poi, come abbiamo già detto, mi ricollego a prima, chi ha carichi di cura così importanti poi ricorre ovviamente al part-time, se non, come ho detto, alle dimissioni. C'è poi il paradosso, devo andare più veloce, della generazione 25-34 anni. Qui nel 2025 il tasso di occupazione delle donne in questa fascia è stato pari all'80,8%, un'eccellenza, se vogliamo dire, dal punto di vista dei numeri, e superando le medie nazionali. Il divario nella propensione al lavoro si è quindi dimezzato, siamo al 7,4%. Quindi il Trentino da questo punto di vista, ecco, vede tante giovani che sono occupate, però questo dato positivo non ci deve, insomma, sì, ovviamente ci fa ben sperare, però ci deve far ulteriormente riflettere, perché c'è sempre la solita corsa ad ostacoli. C'è un gap di 5 punti percentuali nell'occupazione rispetto ai coetanei maschi anche in questa fascia qui, dai 25 ai 34 anni, e le ragioni le ribadisco, ma insomma le diciamo ogni volta che facciamo questi convegni a tema, che ne facciamo spesso come Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, cioè la segregazione formativa all'origine, cioè la scelta di materie umanistiche oppure di indirizzo sociale o di cura piuttosto che le lauree STEM, che sono, ben sapete, naturalmente permettono di trovare un posto di lavoro in maniera più immediata e sono inoltre più remunerative. E poi c'è la cosiddetta sindrome dell'anticipazione. Già a 25 anni le ragazze subiscono questo fattore, ovvero anche se sono giovani vengono percepite dalle aziende come un investimento a rischio, perché c'è sempre la spada di Damocle della maternità. Il divario nel part-time morde anche nelle giovani generazioni, tra le giovani donne, e c'è una differenza di 23 punti percentuali rispetto ai coetanei maschi. E sebbene il part-time tra le giovani sia sceso a 30,5%, resta un fenomeno quasi totalmente femminile. Dunque si interrompono le carriere. Finisco velocemente. E siamo quindi di fronte a una precarietà che possiamo definire cronica, che poi porta con sé delle altre, diciamo, variabili, ovvero la difficoltà dell'accesso al credito, e quindi c'è la difficoltà di accedere magari a un mutuo per poter comprarsi una casa, avendo un lavoro più instabile, un lavoro frammentato, perché si lavora magari part-time, si smette di lavorare, si riprende, si torna poi a lavorare part-time, magari si devono assistere i genitori. E poi le scelte riproduttive in questo contesto vengono rimandate, ovviamente, perché si posticipa sempre più l'età del primo figlio, e quindi le scelte quindi riproduttive sono rimandate. Per cui le conseguenze sono molto, molto particolari. Non dimentichiamo che poi stipendi bassi adesso corrispondono a pensioni basse, rischiando quindi di creare nuove povertà.
0: Grazie. Direi che non aggiungo altro, anche perché sennò potremmo stare qui molto, ma mi piacerebbe subito andare ad indagare in un altro bacino, perché i giovani non ce ne sono, ma allora ce ne sono meno, ma ce ne sono. E c'è poi tutto questo tema, parlavamo di inattività, che ha a che fare con i cosiddetti NEET. E quindi, insomma, sono molto contenta di provare a dare voce invece a chi rappresenta questo mondo. Quindi, Edoardo Italia, vorrei così che un po' ci dicessi tu, no, dal vostro osservatorio, quali sono oggi le principali difficoltà che i giovani e le giovani incontrano nel costruire autonomia attraverso il lavoro?
4: Grazie, buongiorno a tutti, un saluto anche ai relatori, mi collegherò molto spesso nel mio speech. Il tema del lavoro giovanile è fondamentale, e il lavoro è il principale strumento di emancipazione di un giovane. Ad oggi l'autonomia, l'indipendenza di un giovane è un traguardo sempre più distante, secondo appunto quello che abbiamo detto. I punti critici un po' che del nostro osservatorio come Consiglio Nazionale dei Giovani sono ovviamente la qualità del lavoro. È vero che i numeri dell'occupazione giovanile sono un po' diciamo in trend positivo, però molto spesso troviamo un lavoro discontinuo, precari e sottopagati, quindi la necessità di avere dei lavori coerenti, dignitosi e un po' coerenti con il proprio percorso di studio è fondamentale per avere un minimo di indipendenza. E il secondo punto critico è la differenza tra salari e costo della vita. Molto spesso abbiamo dei giovani lavoratori, vero, ma che rapportati col costo della vita non sono indipendenti. Molto spesso abbiamo l'età, in Italia abbiamo l'età di uscita dai nuclei familiari molto più elevate rispetto ai nostri paesi europei, proprio perché si ha un po' più difficoltà nell'essere autonomi. È molto spesso un paradosso, perché dove c'è probabilmente più probabilità di trovare lavoro il costo della vita è più alto. Il terzo è la discontinuità territoriale e sociale. Ad oggi un giovane, in base a uno dove nasce, e ovviamente ha meno probabilità, meno opportunità, e anche l'assessore del nucleo familiare, in base a uno che ha una famiglia che supporta i percorsi formativi, dei stage all'estero, conta molto in Italia. Questo permette anche dei percorsi corsi probabilmente all'estero. Se una volta c'erano queste immigrazioni verso i nostri centri urbani italiani, ad oggi anche in un centro urbano italiano, magari delle nostre città più importanti, vanno all'estero proprio per le diverse opportunità, perché il welfare e il diritto all'abitare non può essere discostato dal tema del lavoro. E infine c'è il tema della fiducia generazionale, è un tema che stiamo trattando anche col professor Rosina Alchenel. Quindi l'avere un'ascesa in questo mondo del lavoro è molto più complicato, molto ingessato. I giovani che hanno delle ispirazioni si sentono molto spesso disillusi e migrano all'estero proprio per avere più opportunità lavorative. Mi aggiungo col tema dei NEET. Ad oggi due giovani su 5 dai 14 ai 19 anni non svolgono attività extrascolastiche. Molto spesso sono gli stessi che a fine dei percorsi di studi non lavorano, non studiano e non svolgono percorsi formativi. Questo problema dove si va a intercettare? Nelle scuole, quando si ha dei giovani età, perché nel momento in cui uno diventa NEET è troppo tardi. Quindi qua è il ruolo delle associazioni, il mondo delle associazioni giovanili, il mondo del terzo settore, del volontariato, del servizio civile universale, che è uno strumento fondamentale per andare a intercettare questi giovani che molto spesso si trovano spaesati in un mondo che è vero il mondo più interconnesso di sempre, ma c'è un grande isolamento sociale da parte dei giovani, c'è difficoltà di dialogo, e il dialogo deve essere fatto dai giovani per i giovani. Il peer to peer è fondamentale per andare in qualche modo a battere queste difficoltà, questi problemi. Quindi l'emergenza lavorativa, il tema del lavoro è visto molto spesso come emergenziale episodico, ma deve essere fatta una politica ben strutturata nel nostro paese per avere un futuro, come si spera, positivo nei prossimi 10 anni.
0: Grazie. Direi che hai colpito nel segno, cioè più chiaro di così come messaggio. Allora, io che sono un ottimista per natura e non riesco ad arrendermi al pessimismo di Seghezzi, Alessandro Rosina, mi attacco a una cosa che ho letto nel tuo libro, quindi la prendo larga, ma in realtà per arrivare a chiedervi una battuta di, e quindi se dovessimo provare a costruire insieme una ricetta, che ingrediente ci mettereste, uno o più ingredienti ci mettereste? La prendo un po' larga, però non tanto, poi si capirà. Nel tuo libro, appunto, volendo essere ottimista, ho letto che tu dici che le ricerche, le interviste fatte ai giovani non ci parlano di gente che non vuole figli, non ha voglia di lavorare, perché questo ormai è assolutamente luogo comune. Le ragazze non vogliono far figli perché pensano solo alla carriera, i ragazzi sono dei bamboccioni e non. Il tuo libro, tu proprio ci dici che i dati e le ricerche non ci dicono assolutamente questo. C'è una grandissima volontà, voglia di futuro, ma appunto Edoardo ce l'ha descritto molto bene, questo futuro sembra proprio inarrivabile e c'è questa disillusione terribile, no? Che ci hai appunto detto. Quindi se c'è questa fiamma, ancora di più mi riallaccio al discorso che facevi tu, qualitativo, noi dobbiamo lì lavorare, noi dobbiamo fare in modo che questa fiamma effettivamente possa bruciare e quindi andare verso quel famoso, ormai sulla bocca di tutti, bilanciamento vita privata lavoro reale e di qualità. Allora, cosa ci mettiamo in questa ricetta?
1: Io sono convinto che se facciamo le politiche giuste riusciamo a imboccare un percorso virtuoso e positivo. Tra l'altro l'Italia è un paese particolare, non funziona come gli altri paesi, cioè ha anche grandi capacità, a volte inedite, impreviste, di darsi una spinta e poter recuperare anche velocemente dei divari, però deve farlo a modo proprio, cioè con le proprie specificità e valorizzando anche quello che la caratterizza anche in maniera diversa rispetto agli altri paesi. Però c'è una cosa che gli altri paesi fanno e che noi non facciamo. Cioè, allora andiamo a confrontarci. Rispetto alla natalità, è vero che il numero di figli desiderato si è abbassato rispetto al passato, ma la Francia dimostra che se tu fai politiche adeguate è vero che non raggiungi una media di 2 figli per donna, nonostante quello sia l'obiettivo della media, ma 1,6 ci arrivi e non 1,14 che è il dato italiano. Quindi e il numero desiderato di figli dei giovani italiani, delle coppie, delle donne non è diverso rispetto a quello francese. Quindi se noi facciamo quelle politiche ma declinate rispetto alle caratteristiche dei nostri territori, la fecondità può aumentare, a quei livelli lì ci possiamo arrivare. Seconda cosa, rispetto ai NEET, cioè non è che i giovani italiani pensano di avere non solo meno desideri ma meno potenzialità e voglia di dimostrare quanto valgono rispetto ai coetanei olandesi e tedeschi, però lì la percentuale di NEET è sotto il 5%, da noi è il triplo. E allora vuol dire che se noi facciamo quelle politiche che lì si fanno, ma declinate in maniera specifica sul nostro territorio, anche lo spreco dei NEET possiamo ridurlo, perché altrimenti chi vorrà avere figli andrà in Francia, chi vorrà lavorare andrà in Germania, le donne che vorranno un maggiore equilibrio tra vita e lavoro andranno in Svezia, che dimostra che anziché 19 punti percentuali tra occupazione maschile e femminile può ridurla a meno di 5. E poi ci sono Corea del Sud e Giappone, che sono 2 paesi che sono in crisi demografica, ma che stanno investendo molto sulla formazione dei giovani. Noi abbiamo una percentuale di laureati tra i più bassi in Europa, ci batte solo la Romania, mentre lì la percentuale di laureati è abbondantemente sopra il 50% e c'è un forte investimento in ricerca, sviluppo e innovazione. Quindi noi siamo più deboli su tutto questo spettro di possibili politiche che possiamo fare e che possono produrre la differenza, perché se non lo facciamo in Italia saranno i giovani che le faranno andando là. Cito infine il caso della Spagna, perché è il paese che più recentemente sta dando una spinta alla crescita economica, nonostante la crisi demografica più accentuato, proprio perché sta investendo molto sulla parità di genere, sulle nuove tecnologie, ma anche sull'immigrazione, che vuol dire che si può fare. Altri si sono mossi in vari ambiti. All'interno del nostro paese la situazione non è omogenea ovunque, ci sono alcuni territori che più stanno producendo anche effetti ed esiti positivi, è che dobbiamo farlo diventare sistema, avere chiaro che cosa vogliamo essere fra 10, 15, 20 anni e inglobare l'opinione dei giovani all'interno di un progetto paese in cui loro si possono riconoscere.
0: Perfetto, almeno direi, proviamoci. Assolutamente d'accordo. Francesco Seghezzi, in 2 minuti un ingrediente anche tu, sì, per allora, la ricetta, con l'ottimismo però.
2: No, intanto non volevo essere pessimista, no, semplicemente dire che ci sono certe battaglie che secondo me è molto senso combattere, altre meno, però a parte questo dico un concetto solo, che spero non sembrerà paternalista, ma è esito dell'esperienza che vedo. Io penso che i giovani abbiano molto bisogno di adulti, che è una cosa di cui ci siamo un po' dimenticati, e che nel lavoro i giovani abbiano bisogno di maestri. Motivo per cui, per non lasciare questa cosa a appunto, una massima, Se ci fossero dei soldi da investire in qualche strumento, io investirei in uno strumento che in questi territori è ampiamente sviluppato, ma come diceva Alessandro è un'eccezione che non diventa sistema all'interno del paese. È un grosso investimento su quella forma contrattuale che è l'apprendistato di primo e di terzo livello, che è costruito intorno all'idea che ci siano dei maestri e ci siano delle persone che apprendano all'interno del luogo di lavoro, che apprendano già mentre stanno studiando. Quel contratto di apprendistato di primo e terzo livello è quello che fa sì che tu, mentre stai facendo un percorso di studi, prendi anche una qualifica legata a determinate professionalità. Quindi vuol dire anticipare il contatto tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione, proprio il mondo della scuola, e farlo all'interno di un rapporto di crescita all'interno della realtà. Affinché questo accada ci vuole la partecipazione di tutti gli attori di un territorio, ci vuole un grosso investimento e supporto anche alle imprese sulle figure di tutoraggio che poi seguono effettivamente, perché non basta prendere una persona, metterla lì dentro e dire tu lavora di meno perché devi insegnare a questo. Ci vogliono dei tutor che siano supportati a farlo e ci vuole un supporto alle scuole, per cui chi gestisce l'apprendistato non deve essere il professore particolarmente illuminato e che vuole lavorare la sera, nel weekend, la notte per fare questo, ma che abbia le competenze e sia supportato per farlo. Nei vari paesi europei in cui il sistema duale è più sviluppato, tutte le statistiche sull'inserimento dei giovani, sulla riduzione della durata del periodo tra la fine del percorso di istruzione e l'inizio di un lavoro stabile è molto ridotto, quindi io su questo insisterei tanto.
0: Grazie. E Marilena, anche tu, 2 minuti con delle lenti di genere, che ricetta, che ingrediente inseriamo?
3: Allora, il welfare, come l'ho descritto prima, nostro che c'è in Italia, non è universalistico ma familistico, quindi per uscire da questa situazione sono necessari degli interventi. Potrebbe essere sicuramente degli interventi strutturali, come la costruzione di asili nido o di residenze per la non autosufficienza, per supportare le donne in questo percorso. Ma ci sono, e quindi questi sono degli interventi, degli investimenti che non sono degli investimenti a perdere, sono degli investimenti importanti. Però anche la politica, devo dire che in Trentino, ad esempio, sul punto che preciso adesso, ha già fatto dei passi in avanti. Parlo dei congedi parentali, perché sono importantissimi. Bisogna pigiare l'acceleratore proprio sulla valorizzazione dei congedi parentali. È una questione culturale, sicuramente sì, però è anche una questione di intervento. E in Trentino Alto Adige, cito dei dati sempre di Agenzia del Lavoro, i padri rappresentano il 33% dei beneficiari totali, ne utilizzano il 16%, il resto, l'84%, ha lasciato alle donne. Quindi ecco, su questo va fatto magari, a mio parere, ma credo, insomma, parlo a nome della Commissione, un passo in avanti sulla condivisione dei lavori di cura e quindi congedi parentali. E poi supportare la flessibilità, come dicevi prima, sul lavoro, e quindi magari il lavoro legato non a orari fissi ma alla produttività finale. Un lavoro stabile, stabilità nel lavoro, quindi che ti consente di accedere ai mutui e quindi alla possibilità di avere una casa, perché adesso il problema forte dei giovani, ma non solo dei giovani, è anche quello della casa. E come dicevo, fiducia nel futuro, ma la fiducia si dà con dei sostegni da parte della politica, ma anche con un cambiamento, con dei cambiamenti culturali che sono importantissimi. Come Commissione questo lo sappiamo, insomma, bisogna grazie. Lavorare tanto.
0: Grazie. Edoardo. Il tuo
4: pensiero un po' conclusivo è forse la questione della partecipazione. Oggi il giovane ha entusiasmo, c'è, però tutto questo attivismo deve confluire in partecipazione costruita, costruttiva, e i giovani sono una risorsa fondamentale. La vera sfida è passare da politiche per i giovani, ma con i giovani.
0: Grazie. Allora direi che siamo partite con 4G. Io vi lascio con tecnologie, politiche, intergenerazionalità, welfare, associazionismo e partecipazione. Grazie Marilena Guerra, grazie Francesco Seghezzi, Alessandro Rosina, Edoardo Italia, e grazie per essere stati qui e buona domenica.
2: Grazie.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Relazione, risposta immediata.
2: Sono le 15, sentiamo l'aula della Camera per il question time con i ministri Tajani, Crosetto, Urso. Buon ascolto.
1: Della diretta televisiva in corso. Cominciamo con l'interrogazione presentata dal deputato Marattin, ad oggetto iniziative di competenza per la ratifica dell'accordo economico e commerciale tra l'Unione Europea e il Canada, noto anche come CETA. Il deputato Marattin ha facoltà di illustrare la sua interrogazione, prego.
3: Grazie Presidente, buon pomeriggio signor Ministro. Nel 2017 è entrato in vigore in maniera provvisoria il trattato di libero scambio fra Unione Europea e Canada. Non è stato mai possibile ratificarlo perché da allora abbiamo avuto solo maggioranze a trazione populista a cui non piacevano gli accordi di libero scambio, populisti di destra e populisti di sinistra. Per fortuna l'accordo è in vigore ed è stato un gran successo, le esportazioni italiane verso il Canada sono volate. Ora, voi in questa legislatura avete fatto cadere questa pregiudiziale perché avete dato il via, per, grazie a Dio, all'accordo col Mercosur, quindi un accordo similare con il Sud America, che è anch'esso in vigore in via provvisoria. Quindi mi chiedo, visto che la pregiudiziale politica è caduta, e io e la mia forza politica ne siamo contenti verso questi accordi di libero scambio, la domanda è molto semplice. Perché non possiamo ratificare il trattato del CETA, cioè quello col Canada, visto che avete dimostrato, e di nuovo ce ne compiacciamo, che non c'è più pregiudiziale politica contro gli accordi di libero scambio?
1: Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
4: Grazie, signor Presidente. L'Italia è la seconda manifattura europea e la quarta potenza esportatrice al mondo. Negli ultimi 12 mesi, infatti, abbiamo stabilmente superato il Giappone, un risultato straordinario che abbiamo ottenuto grazie a un'intensa strategia di diplomazia della crescita che abbiamo messo al centro del mio mandato e del piano per l'export mirato a diversificare i mercati di sbocco per i nostri beni. Per un'economia come la nostra, l'espansione della rete di accordi di libero scambio è un obiettivo strategico, rafforza le catene di approvvigionamento e apre nuovi mercati di sbocco per le nostre merci. La diversificazione è una priorità, per questo l'abbiamo portato in Europa con l'obiettivo di raggiungere intese condivise e vantaggiose, nuove opportunità per le nostre imprese senza rinunciare alla tutela delle nostre eccellenze e produzioni di qualità. Pensa all'accordo con il Mercosur che lei ha citato e quello con il Messico e quello con l'Australia. Auspichiamo poi che venga firmato al più presto anche l'accordo con l'India e spingiamo per la finalizzazione delle intese con i paesi del Golfo. In questo quadro l'accordo economico e commerciale globale con il Canada è una storia di successo. Lo dimostrano i risultati della sua applicazione provvisoria. Negli ultimi anni l'interscambio tra Italia e Canada è cresciuto di oltre il 60%. Siamo legati al Canada da una forte comunanza di interessi e valori, dal dialogo politico alla sicurezza, dalla stabilità economica alla protezione e diversificazione delle catene e rotte di approvvigionamento. Un tema chiave sottolineato anche nella dichiarazione dei leader G7 di oggi. Penso anche alla nostra collaborazione nell'Artico, una regione sempre più cruciale per la sicurezza economica, su cui il governo ha varato un'articolata strategia nazionale. Il potenziale è enorme e vogliamo collaborare ancora di più a temi strategici quali la difesa, i minerali critici, l'energia e lo spazio, come hanno confermato il Presidente del Consiglio Meloni e il Primo Ministro canadese Carney dopo il loro incontro a margine del vertice G7 di ieri a Evian. Il Canada è un paese prioritario nel piano dell'export e stiamo preparando un ulteriore grande forum imprenditoriale che si terrà in Canada in autunno. Ne ho parlato nelle scorse settimane sia con il Ministro degli Esteri Anand che con il Ministro del Commercio Sidhu. Continueremo a lavorare affinché tutti i nostri comparti produttivi possano cogliere appieno le opportunità del CETA. Questo potrà facilitare anche il processo di ratifica dell'accordo che seguiamo da vicino con l'obiettivo, all'esito del confronto parlamentare, di concluderlo il prima possibile. La mia visione resta quella di una grande area di libero mercato, transatlantica, Stati Uniti, Canada, Messico e Europa, che possa permetterci di realizzare importanti sinergie in settori critici e strategici. Questo è il nostro obiettivo, un'Italia aperta al mondo che compete sui mercati globali con la forza delle proprie eccellenze.
1: Grazie, a facoltà di replicare il deputato Marattin. Prego.
3: Sì, grazie Ministro Tajani. Io condivido totalmente quello che ha detto, ma ci torno fra un secondo. Non ho ben capito se la risposta alla domanda è sì, intendiamo portare in Parlamento la ratifica del CETA entro fine legislatura. Diciamo che spero che la risposta sia positiva. Nel dubbio facciamo così, deposito io il disegno di legge di ratifica sperando che la maggioranza in conferenza dei capigruppo lo calendarizzi in aula e lo possiamo votare. Per il resto, dicevo, sono molto d'accordo e sono molto felice di sentirle dire queste parole, perché il libero commercio, il libero scambio è il sale della crescita economica. È una cosa che porta benessere, sviluppo, innovazione, opportunità per le nostre imprese, per i nostri lavoratori. Purtroppo in questo Parlamento abbiamo a destra e a sinistra populisti che non sono d'accordo con questa frase. Ce l'avete voi in maggioranza, ci sono anche all'opposizione. Quindi io sono contento di sentire il Ministro degli Esteri dire queste parole e spero che in occasione delle prossime elezioni potremmo, diciamo, i libero scambisti, coloro che sono convinti che libertà economica significa anche libertà politica e significa soprattutto maggiore ricchezza per tutti, possano avere posizioni coerenti.

0: E forse è la ragione per cui a votare ci vanno sempre di meno. Grazie.
1: A lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Orsini ed altri, ad oggetto ulteriori iniziative volte a sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali e a rafforzare la diversificazione geografica dell'export italiano. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Cristina Rossello. Prego.
2: Se Presidente, signor Ministro, buongiorno. In un contesto internazionale che è sempre più connotato dalle caratteristiche delle tensioni geopolitiche e in particolare anche della trasformazione e dell'evoluzione dei rapporti commerciali, sicuramente il sostegno alle imprese, come ha detto anche lei oggi in un'intervista, rappresenta il 40% del PIL del nostro Paese ed è il significato di un'internazionalizzazione e di un'apertura verso nuovi mercati di strategica importanza. La Farnesina ha risposto a queste sue sfide ponendo la diplomazia della crescita, questo concetto che lei ha lanciato al centro della propria azione, promuovendo il business forum in vari paesi strategici e in particolare il percorso obiettivo export, che ha coinvolto anche tutto il tessuto produttivo del Mezzogiorno con Bari, in particolare la tappa, in vista della conferenza nazionale dell'export. I risultati continuano a essere positivi e dimostrano la capacità competitiva del nostro sistema produttivo. Le chiediamo ogni ulteriore iniziativa il governo intenda assumere per consolidare questi risultati. Grazie.
1: Grazie a lei. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
3: Grazie, signor presidente. L'export è la colonna portante della nostra economia. Il governo infatti l'ha posta al centro della propria azione con un approccio basato su due pilastri: la diversificazione dei mercati e la creazione di nuovi strumenti di sostegno alle imprese esportatrici. I risultati ci danno ragione. Nel 2025 l'export ha raggiunto il record di 643 miliardi, in crescita del 3,3%. Anche quest'anno i numeri confermano che stiamo andando nella giusta direzione. Ad aprile le esportazioni sono cresciute dell'8,8%, trainate soprattutto dai mercati extra-UE in aumento del 12%. E negli ultimi 12 mesi abbiamo superato stabilmente il Giappone e siamo il quarto paese esportatore al mondo, come riportato oggi da un autorevole quotidiano economico, Il Sole 24 Ore. Ho fissato un obiettivo ambizioso, 700 miliardi di euro export alla fine del 2027. Puntiamo a raggiungerlo anche grazie alla nuova edizione del Piano d'Azione per l'Export che ho presentato ieri a Bari in occasione della seconda tappa di avvicinamento alla Conferenza Nazionale per l'Export a Milano a dicembre. Abbiamo aggiornato le nostre priorità d'azione e messo al centro anche sicurezza energetica, minerali critici e materie prime. Abbiamo a Napoli, a Bari, organizzato oltre 500 incontri diretti tra imprese e istituzioni. Abbiamo dedicato un focus specifico alle start-up. Ho inoltre inaugurato la nuova sede Simest, che sarà un punto di riferimento per tutte le imprese pugliesi e per tante imprese del Mezzogiorno. E grazie alla nostra azione tante nuove imprese che prima non esportavano ora avviano investimenti per farlo e il numero delle imprese esportatrici continua ad aumentare. Il 5 ottobre organizzeremo una nuova tappa di avvicinamento a Roma dedicata alle imprese del centro Italia. Nei giorni scorsi ho riunito a Roma tutti i consoli d'Italia. Anche loro, insieme alle ambasciate e agli uffici ICE, sono uno strumento prezioso per far sì che non soltanto i cittadini all'estero ma anche le imprese non si sentano mai sole. L'export si sostiene anche lavorando per la pace, è ciò che facciamo in tutti gli scenari di crisi, perché dove passano le merci non passano le armi. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran sta producendo sviluppi incoraggianti che andranno consolidati. L'Italia è pronta a fare la sua parte per assicurare la riapertura dello stretto di Hormuz, perché la libertà di navigazione è vitale per la nostra economia. Stamattina ho riunito la Farnesina nella sala per l'export operativa 24 ore su 24, che ho voluto con la riforma del Ministero, i rappresentanti delle imprese. Abbiamo fatto il punto sugli ultimi sviluppi nel Golfo, ho illustrato le misure adottate per sostenere chi è stato più colpito dalla chiusura di Hormuz, finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto fino al 30%, più garanzie pubbliche per l'accesso al credito. Continuiamo a lavorare su tutti i continenti per creare nuove opportunità. Lunedì sarò a Miami, in Florida, per un grande business forum. Saranno presenti quasi 1000 imprenditori. Nei giorni scorsi abbiamo realizzato importanti iniziative con il Giappone e la Corea del Nord e la Norvegia. L'India è una priorità assoluta. Il nostro export è in costante crescita. Siamo impegnati ad arrivare rapidamente alla firma dell'accordo commerciale con l'Unione Europea. L'accordo Unione Europea-Mercosur e l'accordo Unione Europea-Messico rafforzano il nostro posizionamento in America Latina. ma anche l'Africa si conferma una

0: Priorità strategica, il Business Forum con il Kenya ha fatto registrare il forte interesse del sistema Italia con la partecipazione di oltre 400 imprese. Tra pochi giorni sarò anche in Tunisia per un nuovo Business Forum in questo paese chiave. Ma non dimentichiamo l'Europa. Nei giorni scorsi ho tenuto Business Forum con Cipro, Repubblica Ceca e, come dicevo, Norvegia. Questo è il nostro impegno, stare al fianco di chi investe per crescere, perché vogliamo abbattere la burocrazia, aprire nuove opportunità per tutte le imprese che ogni giorno portano il saper fare italiano nel mondo. Grazie.
1: A lei. Ha facoltà di replicare la deputata Rossello, prego.
2: Grazie Presidente. Signor Ministro, la risposta che lei ci ha fornito conferma la direzione intrapresa sul fronte della diplomazia economica, che è quella giusta. L'idea, quella della politica estera, di avere uno strumento di crescita economica e di sostegno alle imprese si sta traducendo in iniziative concrete e risultati misurabili. La diplomazia della crescita, che è quel concetto che sembrava una formula evocativa, ora ha risultati misurabili. I più recenti dati confermano resilienza e competitività del nostro sistema produttivo. Riteniamo positiva la scelta di portare il confronto direttamente nei territori attraverso il percorso territoriale nazionale e internazionale di obiettivo export, che poi avrà la conferenza nazionale finale 2026 in programma a Milano, dove l'attendiamo felici. Ascoltare le imprese e mettere in rete Farnesina, ICE, SACE, SIMEST, l'intero sistema Italia, significa accompagnare concretamente le nostre aziende, in particolare piccole e medie imprese, nei processi di internazionalizzazione e la ricerca di nuovi mercati, ma anche seguire un'alta scuola diplomatica, della quale ringraziamo.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bignami ed altri ad oggetto iniziativa a sostegno del raggiungimento di un accordo complessivo di pace nell'area del Medio Oriente. Illustra l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Gruppioni. Prego.
3: Buon pomeriggio a tutti i ministri. Signor Ministro, l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran rappresenta, se confermato e attuato, un segnale incoraggiante per la stabilità di un'area strategica per gli equilibri geopolitici, economici ed energetici globali. La possibile riapertura dello stretto di Hormuz, il rafforzamento degli impegni sulla non proliferazione nucleare e la prospettiva di una riduzione delle tensioni anche sul fronte libanese costituiscono sviluppi positivi che confermano come il dialogo e la diplomazia restino gli strumenti più efficaci per costruire una pace duratura. Alla luce della disponibilità già manifestata dal Governo a sostenere il percorso diplomatico e a contribuire alla sicurezza della navigazione marittima, chiediamo quali ulteriori iniziative intenda promuovere per accompagnare questo processo, favorire una più ampia pacificazione del Medio Oriente e rafforzare al tempo stesso la sicurezza economica ed energetica dell'Italia e dell'Unione Europea.
1: Grazie. In facoltà di rispondere il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Prego, signor Ministro.
0: Grazie ancora, signor Presidente. L'intesa raggiunta nella notte di domenica tra Stati Uniti e Iran è uno sviluppo incoraggiante che abbiamo accolto con favore e speranza. In un quadrante complesso come il Medio Oriente la prudenza ovviamente è d'obbligo, ma per la prima volta dopo settimane di guerre e negoziati altalenanti si intravede oggi un concreto spiraglio di pace. Per questo sono lieto di annunciare in anteprima a questo Parlamento che venerdì riapriranno i battenti della nostra ambasciata a Teheran e riapriranno anche gli uffici dell'ICE. La nostra ambasciatrice farà rientro nella capitale iraniana insieme a tutti i diplomatici e funzionari del Ministero degli Esteri. Quella che abbiamo davanti è un'occasione che non va sprecata. Lavoriamo con determinazione per rafforzare l'intesa e sostenerne l'attuazione. L'ho sottolineato lunedì al Ministro degli Esteri del Pakistan e questa mattina al Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, con cui abbiamo fatto il punto sui prossimi passi. Mi hanno ringraziato per il grande impegno del Governo italiano per la pace. Oggi parlerò anche con il ministro degli esteri iraniano Arachki, gli confermerò il pieno sostegno del governo al dialogo per trasformare l'intesa con gli Stati Uniti in una pace duratura. Sottolineerò l'importanza prioritaria del rilascio del mercantile italiano bloccato nello stretto di Hormuz, su cui il nostro impegno è massimo. Il governo ha sostenuto fin dall'inizio con i partner europei del G7 e della regione la via del dialogo e del negoziato. L'intesa dimostra che la diplomazia può produrre risultati concreti anche nelle situazioni più difficili. È ora essenziale intensificare l'azione diplomatica per raggiungere un accordo complessivo e duraturo che affronti tutti i temi ancora aperti. Va definitivamente scongiurata la prospettiva di un Iran in possesso dell'arma atomica e va assicurato il pieno rispetto della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, e questo è un principio fondamentale per il nostro Paese, per la nostra economia e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento. L'Italia, insieme ai partner alleati, è pronta a fare la sua parte nel quadro di una missione navale multilaterale finalizzata a garantire lo sminamento e la riapertura dello stretto. Come ha ribadito il Presidente del Consiglio, la nostra partecipazione è subordinata al raggiungimento di un cessate il fuoco stabile e di un ampio consenso internazionale sul mandato della missione. Con questo stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Quando queste condizioni saranno soddisfatte, torneremo in Parlamento insieme per chiedere l'autorizzazione delle Camere. La nostra attenzione resta altissima anche sul fronte libanese. È essenziale che la tregua si consolidi e che la violenza cessi. Sono indispensabili il disarmo di Hezbollah, la fine dei bombardamenti israeliani sulle aree abitate dai civili e il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il dialogo tra Libano e Israele, facilitato dagli Stati Uniti, deve proseguire. E noi guardiamo già al dopo UNIFIL. Il mandato della missione terminerà a fine anno, ma le esigenze di sicurezza che la missione ha garantito non verranno meno. Va assicurata una presenza internazionale con un mandato delle Nazioni Unite. Stiamo valutando le proposte avanzate dal segretario generale Gutierrez. Riteniamo però cruciale valorizzare l'esperienza maturata, rafforzando le realtà già esistenti a partire dal Comitato Tecnico Militare per il Libano. L'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran è l'inizio di un percorso. Sa ora a tutti gli attori coinvolti portarlo avanti con coraggio e senso di responsabilità. È ciò che l'Italia ha fatto in questi mesi: costruire soluzioni, favorire il dialogo, lavorare senza sosta per la pace. Continueremo a percorrere questa strada con pazienza e determinazione, perché lo spiraglio che si è aperto conduca a una pace duratura per tutto il Medio Oriente.
1: Grazie. Replica il deputato Gian Giacomo Calovini. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, grazie Ministro Tajani, Vicepresidente. Ci fa piacere ascoltare quanto lei ci ha detto in virtù anche delle ultime notizie che sono arrivate sul fronte medio orientale. Ci fa piacere sapere che stiamo giungendo finalmente forse ad una pace, un percorso di pacificazione in una zona che da troppo tempo è stata contraddistinta da una serie di instabilità che hanno portato anche morte e terrore. Ci fa piacere anche sentire alcune notizie importanti, come quella della riapertura della nostra ambasciata, che avverrà nelle prossime ore, per sottolineare quanto noi comunque vogliamo essere presenti e protagonisti all'interno di questa zona. Sono anche convinto sia giusto sottolineare che in un qualche modo sia passata la linea italiana, come ha detto lei poc'anzi, la linea del dialogo, della fermezza, del continuare a cercare un rapporto con chiunque, sempre senza però mai dimenticare quelli che sono i nostri valori fondamentali della politica estera. E credo che oggi ci sia anche da sottolineare la fotografia positiva che ci è arrivata dal vertice del G7 con la Presidente Meloni, che in un qualche modo ha riaffermato la necessità di un Occidente unito, del dialogo sempre tra le due sponde dell'Atlantico, che noi più volte abbiamo manifestato. E così come è importante sottolineare anche il ruolo dell'Italia, che ha avuto negli ultimi anni, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane e anche nelle ultime ore. Mi permetto di dirlo, visto che è qui presente con noi anche il Ministro della Difesa Crosetto, visto anche l'audizione che abbiamo avuto del generale Portolano, del Capo di Stato Maggiore, che ci ha voluto raccontare e fare una fotografia questa mattina di come le nostre forze possono essere presenti in ogni momento. È chiaro che è ancora presto, aspettiamo di comprendere quelli che sono i 13 punti di questa pace, che ad ora è soltanto un'indiscrezione giornalistica, ma che siamo fortemente convinti potrà essere concretizzata nelle prossime ore. Ci fa ancora più piacere, proprio in virtù dei nostri uomini, delle nostre forze militari, sapere che all'interno del Mar Mediterraneo, non soltanto oltre le barche a vela della flottiglia, possano navigare invece imbarcazioni con uomini che rappresentano al meglio l'Italia, con il tricolore sulle divise, e che lo fanno per l'interesse degli italiani, dell'Europa e di tutti noi, per la sicurezza e per il nostro futuro. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Provenzano ed altri, che ha ad oggetto iniziative per l'adozione a livello nazionale di sanzioni nei confronti di alcuni ministri del governo israeliano. Illustre interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Valentina Ghio. Prego.
5: Grazie Presidente. Signor Ministro, dopo anni di massacri il governo prova ad accreditarsi come sostenitore delle sanzioni a Ben Gvir e Smotrich, ma questa scelta è tardiva e di facciata. L'Italia è rimasta immobile, 70.000 morti a Gaza, 18.000 bambini uccisi, non hanno smosso le vostre coscienze, non hanno smosso nemmeno i continui e violenti attacci dei coloni in Cisgiordania. Oggi ne abbiamo un altro grave esempio con l'incendio di due moschee a nord di Ramallah. No, la vostra svolta a parole è arrivata soltanto quando ci sono state azioni e insulti inauditi rivolti anche al nostro paese. Ma sapete bene che Ben Gvir e Smotrich non sono casi isolati, sono esponenti di un governo che continua a promuovere politiche di sterminio dei palestinesi e a minare ogni prospettiva di pace. Per questo la domanda è semplice. Ministro, perché continuate a rifugiarvi dietro lo stallo europeo e non adottate misure nazionali concrete come hanno fatto altri paesi? Le sanzioni, la sospensione dell'accordo di cooperazione, il boicottaggio dei prodotti delle colonie. Se non agite, Ministro, il vostro rimane soltanto un tardivo tentativo di salvare le apparenze, null'altro.
1: Grazie. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
0: Grazie, signor Presidente. Il Governo ha sempre mantenuto con Israele un dialogo franco e fermo sui principi, in particolare sul rispetto della dignità della persona e dei diritti umani. L'abbiamo fatto a Gaza, una tragedia che ha colpito profondamente le coscienze di tutti noi. L'abbiamo fatto in Cisgiordania, dove continuiamo a condannare ogni ipotesi di annessione e ogni atto di violenza dei coloni estremisti, anche contro le comunità cristiane e anche contro le comunità islamiche, compresi gli incendi appiccati ieri a due moschee. L'abbiamo fatto dopo le immagini vergognose e inaccettabili del trattamento degli attivisti pacifici della Global Sumud Flottiglia da parte del ministro Ben Gvir. Quelle immagini hanno superato una linea rossa, hanno scosso le nostre coscienze e la nostra opinione pubblica. Lo abbiamo detto subito, si è trattato di un comportamento contrario a ogni elementare tutela della dignità umana. Per questo, d'intesa con il Presidente del Consiglio, ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l'ambasciatore di Israele in Italia. Ho poi chiesto formalmente all'alta rappresentante Callas di portare in Consiglio Affari Esteri la proposta di sanzioni contro Ben Gvir. È l'Italia, lo ripeto, ad avere posto in Europa il tema delle sanzioni a Ben Gvir. Abbiamo agito in modo serio, lavorando per una risposta europea. Al Consiglio di lunedì, purtroppo, non è stata ancora raggiunta l'unanimità necessaria. Ma voglio ribadire anche oggi in quest'Aula che continueremo ad insistere verso questo obiettivo. Stiamo avendo contatti con i paesi più restii che bloccano la decisione. A Lussemburgo ho sensibilizzato l'alta rappresentante Callas per studiare le migliori strategie. È in gioco la nostra dignità di europei, non di fronte a Israele, ma di fronte a un esponente politico che, anche con le parole ingiuriose e offensive che ha rivolto al nostro paese e che rispediamo al mittente, si è dimostrato indegno di fare il ministro e di rappresentare il popolo israeliano. Tanti interlocutori in Israele, a partire dallo stesso presidente Herzog e dal ministro Saar, si sono dissociati pubblicamente in maniera ferma da Ben Gvir. Siamo consapevoli che alcuni Stati membri hanno scelto di adottare misure nazionali. Rispettiamo queste decisioni, ma siamo convinti che solo il quadro dell'Unione Europea, politico e giuridico, possa produrre i risultati concreti ed efficaci. La cornice dell'Unione Europea è essenziale, come credo sappiano bene i rappresentanti del partito dell'onorevole interrogante, che hanno avuto responsabilità di governo. Non siamo interessati a gesti di facciata, ma a misure che producano effetti reali. Per questo siamo pronti a valutare con i partner europei, e lo faremo con attenzione, anche misure sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Siamo in attesa delle proposte della Commissione Europea. Questa è la linea dell'Italia, non abbiamo mai taciuto per opportunità, non abbiamo mai accettato compromessi sui nostri principi e sui nostri valori e continueremo a lavorare senza sosta per la pace e a isolare chi semina odio e intolleranza.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Enzo Amendola, prego.
6: Grazie Presidente. Ministro, noi non siamo soddisfatti della sua risposta perché la magnitudo delle barbarie vissute dal 2023 in Medio Oriente rispetto a atti diplomatici o atti di governo sono essenzialmente distanti. L'interesse nazionale è sicuramente proteggere la nostra comunità, i nostri valori, la nostra economia, la cooperazione con altri popoli, ma interesse nazionale per chi governa come per chi siede in questo Parlamento è difendere valori, valori di una civiltà italiana, di una tradizione diplomatica italiana che dinanzi al diritto ha sempre chinato la testa. Fuori dal diritto internazionale ci sono solo le barbarie, ha detto il presidente Mattarella. È quello che viviamo dal 2023, dove non c'è una strategia o uno slogan di un singolo ministro del governo israeliano, c'è la strategia stessa del governo Netanyahu. Ed è la strategia non di isolare, occupare, distruggere, ma di cancellare l'idea di due popoli, due stati. Se noi non partiamo da qui, dall'epicentro di quella che è l'analisi e soprattutto l'azione politica di quel governo, tutto il resto è marginale. Le sanzioni a Ben Gvir e Smotrich l'hanno fatto già 6 paesi senza aspettare l'Unione Europea, l'hanno fatto dichiarando le persone non grate, si può fare domani mattina, ma quello che noi le chiediamo ragionando sull'articolo 2 dell'accordo tra Israele e Unione Europea è come noi fermiamo non un'azione di slogan e di fanfaronate di alcuni ministri che offendono anche il nostro paese, ma noi come fermiamo questa strategia di cancellare quello che è il diritto a costruire pace, due popoli e due stati. Quando Isaac Rabin diceva noi faremo e lotteremo contro il terrore come se il processo di pace non esistesse, faremo il processo di pace come se il terrore non esistesse, quei ministri che siedono in quel governo andavano in giro con il cappio, allora come oggi, dicendo che quello era un nemico della pace. Se voi pensate alla cooperazione con uno Stato senza pensare alla garanzia del diritto internazionale che non guarda solo agli amici, non guarda solo agli alleati, ma guarda all'essenza del diritto, noi faremo un errore perché la realpolitik del governo si tramuta in ignavia. E dinanzi all'ignavia, attenzione, quello che oggi si potrebbe fare fermando la strategia del governo Netanyahu, noi non la recupereremo più. Persi nei meandri di una discussione diplomatica con altri paesi. La tradizione politica dell'Italia è pace in terra santa, perché è quello che per anni questo paese con grandi leader ha professato, perché noi sappiamo che il diritto internazionale è qualcosa che si afferma. Per questo, caro Ministro, oggi è da agire, oggi è da prendere delle decisioni e oggi è necessario fermare una strategia del governo Netanyahu che cancella civiltà politica e diplomatica che questo paese ha difeso per decenni.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Rosato ed altri, che ha ad oggetto intendimenti in ordine all'aumento delle spese militari, con particolare riferimento all'adesione allo strumento SAFE. Illustra l'interrogazione lo stesso deputato Rosato. Prego.
7: Grazie signor Presidente, signor Ministro. Noi chiediamo ancora, perché lo abbiamo chiesto un mese fa, quali sono gli intendimenti del Governo su un tema che su cui il Governo ha assunto un impegno, che è quello di rispettare quella sottoscrizione del 5% di spesa sulla spesa militare per rientrare nei parametri NATO. Non è una spesa da affrontare oggi, è una spesa da programmare nei prossimi anni, così come lo strumento SAFE non è uno strumento da spendere oggi, è uno strumento da spendere nei prossimi anni per programmare. Le spese della difesa non glielo insegno a lei che lo insegna a noi, bisogna programmarle nel corso degli anni. Questo governo, questa operazione, mi sembra non la voglia fare. Nella certezza della sua buona fede nel lavoro a servizio delle forze armate e del nostro paese, noi le vogliamo chiedere nuovamente se questi impegni sono rispettati, se lei ritiene di farlo, se il governo ritiene di sottoscrivere la richiesta per il SAFE e se questa è partita. Grazie.
1: Grazie a lei. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha facoltà di rispondere. Prego.
8: Grazie Presidente, grazie Onorevole Rosato. La risposta per quanto riguarda il Ministero della Difesa e il Ministro della Difesa è molto chiara. È stato predisposto tutto ciò che serve per affrontare i tempi e gli impegni che noi abbiamo preso in ambito NATO con i nostri alleati. Sono state predisposte e viene analizzata ogni giorno la necessità, quali sono le necessità per portare le nostre forze armate e la nostra difesa al livello che è chiesto non soltanto dai nostri alleati, ma dal nostro compito principale, che è difendere il Paese da ogni possibile eventualità e difendere le libere istituzioni. Ma il Ministro della Difesa e il Ministero della Difesa si fermano qua, come ripeto tutte le volte. La scelta di aderire o non aderire alla SAFE non è una decisione che può prendere il Ministro della Difesa, è una decisione che prende tenendo conto di altri fattori che non sono soltanto quelli di difesa al Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Governo nella sua interezza. A oggi, come lei sa perfettamente, non è stato attivato ancora il meccanismo SAFE. ho ribadito, oggi c'è un articolo che scrive delle, posso dire, non so se si può dire in quest'Aula, delle stupidaggini, ho ribadito che lo strumento SAFE non è uno strumento sostitutivo, perché altrimenti perderebbe totalmente la sua utilità, se serve un modo solo diverso per sostituire spese in bilancio, ma è concepito sia a livello di impegno sia a livello europeo come aggiuntivo per raggiungere prima gli obiettivi di difesa, quindi non è accettabile per la difesa se fosse sostitutivo delle forme di bilancio, per adesso però è in sospeso, non sappiamo ancora se l'Italia ci aderirà o meno, qualora ci aderirà, aderisse, la difesa ha pronti gli investimenti, ci consentirebbe di anticipare investimenti che invece altrimenti dovrebbero essere posticipati, la stessa cosa con lo 0,15-0,20 che questo Parlamento si è impegnato a portare come risorsa alla difesa l'anno scorso, che quest'anno purtroppo per la non uscita del patto di stabilità sono state posticipate, che mi auguro potranno trovare spazio già nel bilancio, nella discussione di bilancio che faremo a settembre-ottobre. Per ora, lo ripeto, la difesa è pronta e ha ben chiaro cosa è necessario da costruire, non per il mandato di Guido Crosetto, Ministro della Difesa, ma per la difesa del Paese nei prossimi decenni.
1: Grazie. La facoltà di replicare il deputato Rosato. Prego, onorevole.
7: Grazie Presidente, dovrei dire che sono soddisfatto delle cose che dice il Ministro Crosetto, dopodiché il Ministro Crosetto fa parte di un governo e non possiamo essere soddisfatti delle cose che fa questo governo in particolare su questo aspetto, perché come il Ministro sa, stamattina il generale Portolano è venuto anche in commissione, ci ha fatto un quadro molto soddisfacente degli impegni che i militari italiani hanno in giro per il mondo, dopodiché ci ha detto però c'è un 6% di meno di spese che serve invece per la protezione, per la formazione, per la manutenzione, per le cose che servono per le nostre forze armate che sono all'estero. Le rendiamo più insicure quando le mandiamo senza le risorse necessarie. In più ci sono degli impegni internazionali che ci riguardano direttamente e su questo anche noi continuiamo a dire che ci saranno degli investimenti, che questi investimenti non arrivano. È un paese che chiede di avere un rapporto importante all'interno della NATO, che si fa protagonista, giustamente protagonista dell'impegno della NATO nel Mediterraneo, non può essere il paese che poi si tira indietro quando si tratta di mettere le risorse che si è impegnato a rimettere. Io capisco tutto, però non capisco perché non c'è una parola forte da parte del governo su questo. Vede, stamattina ho letto con soddisfazione un comunicato del G7, è stato un G7 positivo da questo punto di vista, in cui tutti i paesi del G7 si impegnano a sostenere ancora di più l'Ucraina. Mi chiedo come faremo a sostenere di più l'Ucraina se non riusciamo a sostenere di più il giusto, la difesa del nostro paese per conservare i livelli. Stiamo andando indietro, non stiamo conservando neanche i livelli di spesa. Noi siamo molto preoccupati per questo, signor Ministro, le trasferisco questa nostra preoccupazione, che è anche sua, mi fa piacere, bisogna che questa preoccupazione arrivi anche a Palazzo Chigi e al MEF. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Lomuti ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in ordine all'aumento delle spese militari in ambito NATO e all'adesione al progetto di acquisto di armamenti a favore dell'Ucraina. Illustra l'interrogazione il deputato Pellegrini, essendone cofirmatario. Prego.
9: Grazie Presidente. Ministro Crosetto, lei due giorni fa ha incontrato a Washington il segretario alla guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, vuole essere chiamato così, segretario alla guerra, il quale ha specificamente richiesto un maggiore impegno agli alleati europei e quindi anche all'Italia per la costruzione di quella che lui definisce la NATO 3.0 e ha specificato altresì che la spesa del 5% in armi rispetto al PIL deve costituire, l'ha definito il benchmark, cioè praticamente uno standard per tutti i paesi dell'alleanza. Come è noto, diciamo, il tema delle spese militari, dell'aumento vertiginoso che questo governo ha deciso e in particolare il tema dell'accesso ai fondi SAFE ha provocato, sta provocando delle tensioni nel governo Meloni, oltre ad essere un tema che è molto sentito all'interno del paese. Noi quindi le chiediamo, signor Ministro, quali impegni ha assunto nel corso del suo incontro con il segretario Hegseth proprio in tema di aumento delle spese militari della NATO e con riferimento riferimento anche al programma cosiddetto PURL, cioè di acquisto di armi statunitensi da inviare all'Ucraina, su cui sappiamo c'è stato un forte pressing degli Stati Uniti e del segretario Hegseth nei vostri confronti. Vorremmo avere una sua risposta, grazie.
1: Ascoltiamo allora la risposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Prego, signor Ministro.
8: Grazie Presidente, sarà probabilmente la più breve della storia delle interrogazioni. Non ho preso nessun impegno, i ministri della difesa non prendono impegni, li prendono i governi e semmai i parlamenti, e sul PURL la risposta è sempre la stessa: noi abbiamo detto di no dall'inizio e continua a essere no.
1: Breve, coinciso, poche ma sentite parole. Onorevole Lomuti, a lei la facoltà di replica.
0: Sì, grazie Presidente, grazie Ministro. Vede, sarà perché c'è di mezzo il futuro di milioni di italiani, però noi non siamo assolutamente, lo dico con rammarico, soddisfatti della sua risposta. La questione, lo dico in maniera brutale, è una questione... Ministro, le ride, ma purtroppo vediamo se ridono fuori anche milioni di italiani che attendono anche qualche parola in più da questo governo. Non siamo soddisfatti perché la questione è puramente di soldi, lo sa benissimo lei, lo sa benissimo anche il Ministro Giorgetti dell'Economia, che tant'è che ha detto che i soldi non ci sono. E per quello sta bloccando, ha chiesto di bloccare i fondi SAFE. Ora, il punto qual è? Lei è stato, ha avuto un incontro con il segretario alla guerra di Washington, che ha chiesto maggiori impegni all'Europa per quanto riguarda la difesa, tradotto maggiori spese. Noi speriamo che lei abbia risposto che questo paese è sull'orlo di una crisi economica dovuta anche ai tanti ed eccessivi impegni militari, dall'adeguamento al target NATO del 5% del PIL, ai soldi che spendiamo, che spendiamo comprando armi americane per darle all'Ucraina, al programma del Rearm EU. Noi speriamo che lei abbia detto che noi siamo in Europa e non in America e che siamo vincolati a un patto di stabilità che voi avete firmato, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, e speriamo anche che lei abbia descritto come la situazione, che noi siamo sottoposti a una procedura di infrazione che è il braccio armato correttivo del patto di stabilità perché abbiamo sforato i parametri pubblici di finanziamento. E allora Ministro, io spero che lei abbia almeno la forza, lei ce l'ha questa forza, è anche molto schietto, di dire agli italiani che questo è il risultato della vostra economia di guerra, perché oggi gli italiani si trovano con un doppio cappio al collo, quello del patto di stabilità e quello delle spese militari. Questo è il risultato della vostra economia di guerra, e a questo teatrino lo spettatore passivo, purtroppo pagante, è il cittadino italiano. E allora concludo, Presidente, con un arrivederci al prossimo appuntamento a questa tragedia annunciata. Noi ve l'avevamo detto. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei. Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Grimaldi ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative di competenze in relazione alla vicenda della convocazione presso caserme dei carabinieri di pazienti in cura con cannabis terapeutica. Illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria la deputata Ghirra. Prego.
10: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, da settimane pazienti oncologici affetti da altre patologie in diverse città italiane stanno venendo convocati dai carabinieri per colloqui sul loro utilizzo della cannabis terapeutica. Le convocazioni stanno generando un certo allarme tra i pazienti, sorpresi dal sospetto che possano aver commesso qualche illecito, ma sappiamo che in Italia l'utilizzo di cannabis terapeutica o cannabis medica è legale da quasi 20 anni, e nonostante il diffuso ostruzionismo non c'è niente di legale. Eppure i pazienti sono stati chiamati in caserma o raggiunti a casa quando non si potevano spostare, subendo domande molto specifiche sui medici, sono stato chiesto di vedere i referti e gli esami, gli è stato chiesto come abbiano ricevuto i farmaci. Noi riteniamo che queste procedure ledano il diritto alla privacy e alla dignità dei malati, oltre che il diritto alla salute, visto che in tanti stanno pensando di rinunciare alle cure e tanti medici si stanno rifiutando di prescriverle. Quindi le chiediamo notizie in merito a queste indagini e alle procedure seguite dalle forze dell'ordine. Grazie.
1: A lei ascoltiamo la risposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Prego, signor Ministro.
8: Grazie Presidente, mi scuso in precedenza, oggi sembro cattivo ma mi disegnano così, non lo sono. La materia oggetto del quesito non attiene ai compiti militari dell'arma dei carabinieri. Ricordo che ai sensi dell'articolo 162 del Codice dell'Ordinamento Militare, l'Arma dei Carabinieri dipende dal Ministero della Difesa per quanto riguarda compiti militari ed è funzionalmente dipendente dal Ministero dell'Interno per l'esercizio delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ma non solo. Le attività investigative rientrano invece nell'attribuzione dell'autorità giudiziaria, che dispone direttamente della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione. Ciò premesso, ripeto, quindi è materia totalmente estranea, alla difesa. Mi pare che sia oggetto, l'indagine in corso sia tra l'altro oggetto di segreto, coperta dal segreto. Ma ripeto, non dipende dalla difesa.
1: Ghirra, a lei la replica.
10: Grazie Presidente, insomma questa circostanza ha del surreale, perché è evidente che non siamo noi a decidere quale sia il ministro deputato a risponderci. Immagino che sia stata assegnata a lei, perché la cannabis terapeutica che viene prodotta in Italia è prodotta nel centro clinico farmaceutico militare di Firenze, peraltro in quantità molto ridotte rispetto a quelle che sarebbero necessarie al nostro paese, visto che ne vengono prodotti 400 kg rispetto alle 2 tonnellate latte e mezzo che servirebbero. Noi abbiamo presentato questa interrogazione perché c'è un grande allarme e perché non capiamo davvero le ragioni di un accanimento verso pazienti che fanno utilizzo di farmaci legali, la cui procedura è tracciata, perché una volta che il medico prescrive il farmaco, l'impegnativa viene inviata alla farmacia, che poi invia il preventivo al paziente, che paga e solo in quel momento viene preparato il farmaco. È tutto tracciato e verificabile. Il problema è che solo alcune farmacie in Italia, sono un centinaio su 21.000, forniscono la cannabis terapeutica. Io penso che il governo si debba assumere una responsabilità rispetto al diritto alla salute di persone che utilizzano la cannabis per curarsi, senza confondere appunto la cannabis terapeutica con le sostanze stupefacenti, con cui non c'entrano nulla, nonostante col decreto sicurezza abbiate deciso di proibire anche la coltivazione della canapa, che ha un potere psicotropo pari a quello forse del basilico. Allora dovete superare i pregiudizi, capire che certi farmaci sono indispensabili nel nostro paese e favorirne la distribuzione e l'utilizzo da parte di chi ne ha necessità.
1: Grazie, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Boschi ed altri ad oggetto iniziative urgenti per un piano industriale volto alla risoluzione delle crisi industriali e alla garanzia degli investimenti in ricerca e innovazione. Illustra la sua interrogazione la deputata Boschi, prego.
11: Grazie. Ministro, dopo 4 anni del vostro governo siamo al rischio di sovranità industriale per il nostro paese e anche di dignità industriale. Aumentano le chiusure degli stabilimenti, le delocalizzazioni e purtroppo sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Interi comparti, dalla siderurgia all'automotive, dalla moda all'elettrodomestico, sono in crisi. In tutto questo il vostro governo in 4 anni non solo non è stato capace di presentare un piano industriale, ma nemmeno di copiare quelle misure come Industria 4.0 che avevano funzionato con i governi precedenti. Ministro, siamo terzi ultimi in Europa per capacità di attrarre investimenti in innovazione, il che vuol dire che non c'è sviluppo per la nostra industria. Le chiediamo cosa intende fare per provare almeno a bloccare questa desertificazione industriale a cui ci state condannando.
1: Grazie. Ha facoltà di rispondere il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, prego.
12: Il piano di politica industriale è stato presentato lo scorso anno nel documento Made in Italy 2030, illustrato anche alle commissioni parlamentari, sia per quanto riguarda la nostra azione in Europa, che vede l'Italia guidare il fronte delle riforme, sia per quanto riguarda la nostra politica nazionale in questa legislatura e nel lungo periodo. In quel documento viene tra l'altro indicato il piano Transizione 5.0, che dopo il grande successo degli ultimi mesi, con oltre 10 miliardi di investimenti già incentivati, è stato reso continuativo con una programmazione triennale. La piattaforma è operativa e nel bilancio abbiamo allocato quasi 10 miliardi di euro nel triennio sino al 2028. Abbiamo inoltre realizzato il codice unico degli incentivi, atteso da qualche decennio, e nel prossimo Consiglio dei Ministri sarà approvata in via definitiva anche la riforma degli incentivi. Abbiamo inoltre reso più fruibili i contratti di sviluppo. Lo scorso anno, nel 2025, ne sono stati varati 145, 4 volte di più rispetto al 2022, alla scorsa legislatura. A questo si aggiunge l'azione nel campo della politica energetica, con più rinnovabili nel breve periodo. Abbiamo superato la media europea, per poi giungere, entro 8 anni, a un mix energetico più sostenibile che possa contare anche sull'energia nucleare. I risultati della nostra azione si riscontrano anche in questi mesi così difficili, contraddistinti da 2 guerre intorno all'Europa. Nel primo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,8%, in linea con la Francia, e nettamente sopra la Germania, ferma allo 0,3%. La produzione industriale è cresciuta nell'ultimo trimestre e in aprile dell'1,3% su base annuale. Le esportazioni italiane hanno raggiunto il record storico, sono cresciute in aprile dell'8,8%. Siamo diventati il 4º paese esportatore al mondo. L'occupazione ha toccato il record storico del 63,1%. Gli investimenti esteri sono cresciuti del 12%. La Borsa di Milano ha registrato ieri un altro record storico e abbiamo finalmente un saldo netto positivo con più 56.000 imprese nel 2025. Saldo netto positivo. I tavoli di crisi, gestiti dal nostro Dicastero, si sono ridotti a 43, perché altre 40 crisi hanno avuto soluzione positiva con la salvaguardia degli stabilimenti e degli occupati. Per far capire la differenza, quando governavano gli altri, i tavoli di crisi erano in media 170, 4 volte di più di quelli attuali. Certo, c'è ancora da fare e ci auguriamo di poterlo fare nei prossimi mesi, ma indubbio i dati sono significativi, siamo sulla strada giusta.
1: Grazie. Facoltà di replicare la deputata Boschi.
11: Grazie Presidente. Vede, un tempo da noi in Italia c'era il Ministro per l'Industria. Oggi con lei abbiamo il Ministro per la deindustrializzazione, perché il suo governo dei record è talmente dei record da aver avuto 35 mesi su 42 di produzione industriale negativa, che porteranno il nostro Paese l'anno prossimo ad essere ultimo in Europa per crescita del PIL. Questo a proposito dei vostri record. E non mi si dica le condizioni geopolitiche, perché ovviamente la Spagna ha le stesse condizioni geopolitiche, ma cresce 3 volte più dell'Italia e noi siamo purtroppo comunque al di sotto della media europea. Però vede Ministro, il suo governo dei record di transizione 5.0, non so se lo sa, ha lasciato in mezzo al guado centinaia e centinaia, per non dire migliaia, di imprenditori che fidandosi di voi hanno acceso mutui presso le banche contando sulle vostre agevolazioni, che invece non sono arrivate, quindi le agevolazioni non ci sono, ma i mutui da pagare nelle industrie restano. Il vostro governo dei record ha sì un record, 25% in più di cassa integrazione straordinaria quest'anno sull'anno scorso, e lei dovrebbe sapere Ministro che la cassa integrazione straordinaria è quella che riguarda le crisi più difficili, quelle strutturali che porteranno a licenziamenti collettivi purtroppo e a riorganizzazioni. Inutile ricordarle i 1700 posti a rischio di Electrolux o di Natuzzi o Magneti Marelli, in generale l'automotive e la moda. E allora vede Ministro, in tutto questo voi però non siete capaci neanche di trattenere i talenti che nel nostro Paese ci sono, non a caso investite in innovazione quanto la Slovacchia, che purtroppo ha una media una media inferiore alla nostra per quanto riguarda i redditi, e soprattutto sono 5 milioni di abitanti, quindi sicuramente non comparabili con l'Italia. E avete però il record, questo sì, storico, di fuga di cervelli, quasi 200.000 nel 2024. Allora, di fronte agli italiani che scappano da voi, dalla vostra incapacità, nemmeno il PNRR con i 200 miliardi di euro è riuscito a salvarci dalla vostra inadeguatezza, l'unica soluzione perché gli italiani non lascino più il paese è che voi lasciate quanto prima Palazzo Chigi.
1: Grazie, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Centemero ed altri. Ad oggetto iniziativa a sostegno delle start-up innovative, con particolare riferimento agli incentivi fiscali per gli investimenti. Illustra la sua interrogazione il deputato Giulio Centemero, prego.
13: Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro. Come ben sa, dal 1 gennaio 2026 la detrazione ordinaria del 30% per gli investimenti in start-up innovative non risulta più fruibile perché l'autorizzazione della Commissione europea ha previsto un termine al 31/12/2025, salvo notifica di richiesta di proroga che in questo momento risulta in fase di stallo. Questo produce incertezza normativa del quadro giuridico degli investimenti che determina conseguenze negative nella programmazione degli investimenti privati, cioè anche nell'attrazione di risorse private, attenzione private non pubbliche da parte dell'ecosistema dell'innovazione. Per fare un esempio, guardando i numeri, rispetto al primo trimestre 2025, il primo trimestre del 2026 registra una contrazione delle operazioni early stage, dei round pre-seed e seed, che sono quasi dimezzati in numero di operazioni e sono calati l'80% nel volume degli investimenti. Quindi con questa interrogazione chiediamo a che punto siamo con la richiesta di proroga di questa ritrazione del 30%. Grazie.
1: Ascoltiamo allora la risposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Prego.
12: Innanzitutto è giusto un bilancio per comprendere tutti la strada che abbiamo fatto sul fronte dell'innovazione e quindi su quello delle start-up. In quasi 3 anni l'ecosistema italiano della innovazione ha registrato una crescita significativa. Le PMI innovative sono aumentate da 2.500 registrate nel 2022 a 3.170 nel 2025. Gli incubatori certificati sono passati da 39 nel 2020 a 67 nel 2025. Allo stesso modo anche i capitali deliberati per il venture capital risultano in forte incremento. Sono passati complessivamente da 311 milioni di euro nel 2023 a 763 milioni di euro nel 2025, con una crescita di 452 milioni di euro, pari a circa il 145%. L'aumento riguarda sia i fondi diretti, passati da 115 a 366 milioni di euro, sia i fondi di fondi cresciuti, raddoppiati, da 196 a 397 milioni di euro. La stessa tendenza emerge dai dati sulla proprietà industriale, con le domande di brevetto per invenzione aumentate del 32,3%. Così si registra anche per quanto riguarda i marchi storici che sono stati oggi sono 1123. Questi dati positivi ci spronano a muoverci lungo una doppia direttrice. In sede europea, per realizzare il cosiddetto 28esimo regime societario, con l'obiettivo di favorire mobilità e crescita nel mercato unico. In sede nazionale intendiamo predisporre un testo unico sulle start-up per riordinare la materia e ricondurre in un'unica cornice normativa le misure che in questi anni abbiamo introdotto. Questo contribuirà ad un miglior utilizzo del sistema di incentivi e di sostegno. Sul tema da lei evidenziato dell'incentivo fiscale del 30%, la questione risale alla precedente legislatura. In quella legislatura emersero criticità relative agli aiuti concessi nel 2019-2020, in quel biennio. La Commissione rilevò delle criticità e nel 2022, appunto nella scorsa legislatura, sono stati oggetto di monitoraggio da parte della Commissione europea. Il nostro governo è subito intervenuto con la legge 193 del 2024 per correggere il vuoto normativo segnalato da Bruxelles e chiusa positivamente l'interlocuzione con la DC Comp, con Bruxelles, è stata avviata la notifica del nuovo regime anche con l'obiettivo di garantire l'efficacia retroattiva per l'anno in corso, quindi sin dal 1 gennaio del 2026.
1: Grazie, a facoltà di replicare il deputato Centemero, prego.
13: Grazie. Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro. È fuori ombra di dubbio che questa maggioranza e questo governo abbiano fatto molto per l'innovazione, non sto qua a ricordare le norme perché ha già fatto un elenco abbastanza esaustivo, ricordo per esempio anche il Fondo Nazionale Strategico Indiretto che è stato implementato, il testo unico è sicuramente una buona notizia e la ringrazio anche per l'aggiornamento rispetto a questa notifica, sperando di sapere qualcosa a breve, buona anche la notizia che la si sta lavorando chiaramente sulla retroattività, perché è vero che si sta facendo molto, è anche vero che come maggioranza siamo, come dire, puntiamo non al buono ma all'ottimo. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'ultima interrogazione, quella presentata dai deputati Lupi ed altri, ad oggetto prospettive per gli stabilimenti ex Ilva, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e del rilancio della produzione. La deputata Ilaria Cavo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego.
14: Grazie Presidente, signor Ministro. La vicenda delle acciaierie rappresenta una delle principali sfide industriali. Dopo la missione all'amministrazione straordinaria della società e della holding, il Governo ha più volte ribadito l'impegno a garantire continuità produttiva e prospettiva industriale per Taranto, ma non solo per l'intero gruppo. Tuttavia permangono forti preoccupazioni sul futuro degli stabilimenti per l'esito della gara in corso e soprattutto sono aggravate dalla recente decisione della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso per il dissequestro dell'Alto Forno 1 di Taranto. A ciò si aggiungono appunto incertezze che coinvolgono lavoratori e imprese dell'indotto dei territori interessati. Per queste ragioni le chiediamo di aggiornare questo Parlamento sulle prospettive che il Governo prevede per Acciaierie d'Italia e quali iniziative intenda assumere per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, la tutela delle competenze industriali, il rilancio della produzione negli stabilimenti su tutto il territorio nazionale nella prospettiva certamente della piena decarbonizzazione ma anche del rafforzamento della competitività della siderurgia italiana. Grazie.
1: Grazie. Ascoltiamo la risposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, prego.
12: Come già riferito 3 mesi fa, il 12 di marzo in Parlamento e prima ancora al tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, la Commissione europea ci ha concesso di erogare sino a un massimo di altri 390 milioni di euro, con due vincoli precisi di cui ho già riferito in questo Parlamento. Primo vincolo, questo è l'ultimo prestito secondo le regole degli aiuti di Stato. Non ce ne possono essere altri. Secondo vincolo, deve essere restituito dall'acquirente. Sulla base di queste condizioni abbiamo già erogato 149 milioni di euro e poi una successiva tranche di 100 milioni di euro e sono già previsti le ulteriori risorse nei limiti delle 390 milioni di euro e quindi altri 140 milioni di euro. Consapevoli di questi limiti, di questi vincoli, abbiamo fatto appello alla massima responsabilità di tutte le parti al fine di individuare in tempo una soluzione sostenibile che garantisca la continuità produttiva con la prospettiva della piena decarbonizzazione, nella consapevolezza che un'amministrazione straordinaria non può condurre un'azienda, non può finanziarsi né investire. Auspichiamo anche per questo che si crei finalmente un clima positivo, costruttivo, analogo a quello che abbiamo riscontrato con gli enti locali in Umbria e in Toscana, nell'attuazione dell'accordo di programma per il polo siderurgico di Terni, e nel raggiungimento dell'intesa alla base della rinascita della siderurgia persino a Piombino, perché la siderurgia è un settore strategico fondamentale per la nostra industria. Per questo siamo mossi anche in sede europea. Abbiamo già ottenuto nuove misure di salvaguardia, adottate dal Consiglio l'8 giugno. Abbiamo sostenuto il rafforzamento del SIBAM con l'estensione del meccanismo a specifici prodotti a valle, e l'introduzione di misure anti-elusione per tutelare appunto la produzione europea. Questo ha già degli effetti. La produzione siderurgica in Italia è in aumentata in questi mesi, in controtendenza con quanto è accaduto in altre parti d'Europa, e ha consolidato la crescita che si era già registrata lo scorso anno. Noi stiamo aumentando la nostra produzione siderurgica e tanto più lo sarà quando andranno a finalizzazione gli investimenti a Terni e a Piombino. Dobbiamo fare altrettanto anche a Taranto. Non possiamo, non dobbiamo arrenderci agli ostacoli che spesso purtroppo si frappongono anche da parte di altri poteri dello Stato. Dobbiamo lavorare insieme, perché soltanto insieme riusciremo a dare una soluzione costruttiva e sostenibile nel tempo anche agli stabilimenti dell'ex Ilva. E su questa base mi sono confrontato anche lunedì scorso con i sindacati e il Ministero, che mi avevano chiesto, e io doverosamente ho dato ascolto alle loro richieste di incontro, ed è sulla questa base che si svolgono gli incontri periodici da 2 anni a Palazzo Chigi con tutte le forze sindacali.
1: Grazie. La facoltà di replicare la deputata Cavo, prego.
14: Grazie Presidente, ovviamente grazie Ministro per la risposta, che ovviamente lo capiamo, ma non può che essere una risposta interlocutoria in questo momento. È vero, 3 mesi fa lo aveva già riferito al Parlamento, sono passati 3 mesi, credo che sia doveroso da parte anche di noi parlamentari. Io sono vicepresidente della Commissione Attività Produttive, parlamentare ligure, dove esiste un sito e uno stabilimento molto di rilievo, portare l'attenzione e avere un monitoraggio dell'evoluzione chiaramente della situazione. Lei è stato preciso per quanto riguarda i vincoli europei, quindi recepiamo i 100 milioni di euro, quelli diciamo della seconda tranche li stiamo per votare. Io ho fatto una dichiarazione anche di voto su questo decreto, e ovviamente non possiamo che sostenere questo, così come gli altri 140 che mi sembra di capire siano già stati preventivati nel tetto che chiaramente l'Unione Europea mette sulla legge dei finanziamenti degli aiuti di Stato. La domanda e la mia interrogazione era di prospettiva, quindi capendo benissimo l'appello che lei sta facendo perché a Taranto si crea lo stesso clima che si è creato a Terni, a Piombino, laddove diciamo con tutta l'azione degli enti locali e l'univocità sostanzialmente degli intenti si è riuscita a dare risposte che vediamo anche adesso nella produzione. Sarebbe importante che questo avvenisse anche chiaramente per gli altri stabilimenti, soprattutto a partire da Taranto. Io parlo da una Genova che ha dato collaborazione, devo dire, da tutti i punti di vista, chiaramente anche su prospettive che poi non si sono concretizzate. È chiaro che c'è la tensione, la preoccupazione di capire quale sarà l'esito della gara in corso, e quindi abbiamo ancora un punto interrogativo che cercheremo di sciogliere. Sento, leggo, da parte del sindacato si chiede l'intervento da parte dello Stato. Io ribadisco allora quello che forse 3 mesi fa avevo detto in interrogazione, che più che statalizzazione, se questo dovesse essere poi il punto di caduta, noi, e parlo a nome del gruppo di Noi Moderati, abbiamo sempre preferito il termine italianizzazione, che vuol dire certo presenza dello Stato ma anche coinvolgimento dei player italiani, laddove diciamo i soggetti che hanno partecipato a questa gara non dovessero portare a segno l'operazione. Quindi noi, Ministro, la ringraziamo, monitoreremo chiaramente, perché è uno delle, diciamo, degli snodi della politica Grazie. Industriale di questo Paese, e chiaramente per le famiglie e i lavoratori coinvolti.
1: Grazie. Ecco, si è esaurito lo svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata. Sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 16:15 con la commemorazione dell'onorevole Gianni Mattioli. Grazie a tutti. La seduta è sospesa.
15: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Diamo adesso la linea al Senato, ascoltiamo Bergesio della Lega.
2: Una gestione dell'attività della biodiversità. Non dimentichiamoci che la 157 fu concepita in una fase storica nella quale molte specie selvatiche risultavano in diminuzione. Oggi la situazione è radicalmente diversa, in particolare se prendiamo ad esempio il numero dei cinghiali è cresciuto fino a superare 1,5 milioni di capi, secondo le principali stime, con densità particolarmente elevate in molte aree rurali e soprattutto quelle periurbane. Ma io direi anche urbane, perché abbiamo assistito a dei casi particolarmente complicati per la sicurezza dei cittadini. Anche altre specie hanno registrato incrementi significativi. In questo contesto la semplice tutela non è più sufficiente, occorre affiancare una protezione e una gestione attiva, soprattutto per quanto riguarda tutta la popolazione faunistica, finalizzata al mantenimento dell'equilibrio ecologico e alla riduzione degli impatti sulle attività umane. Poi la sicurezza pubblica, non dimentichiamoci gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. L'aumento, per esempio, degli ungulati ha prodotto conseguenze rilevanti sulla sicurezza pubblica. Secondo i dati dell'Osservatorio della sicurezza stradale, nel solo 2024 si sono verificati 199 incidenti stradali gravi, nel contesto in cui si sono verificati con la presenza di animali, che hanno causato 14 vittime e 254 feriti. Di questi eventi oltre il 90% è stato provocato da fauna selvatica, principalmente cinghiali e ungulati. Tali dati non comprendono però le migliaia di collisioni che provocano soltanto danni materiali ai veicoli e non fisici ai conducenti o comunque a coloro che transitano.

0: La crescente presenza di animali selvatici lungo le infrastrutture stradali rappresenta pertanto un problema di sicurezza che richiede strumenti più efficaci di controllo e di contenimento. E poi anche il tema, non dimentichiamocelo mai, perché abbiamo l'agricoltore ma abbiamo anche l'allevatore, tema degli allevamenti. Negli ultimi decenni, per esempio, io vengo da un'area anche che è particolarmente vocata a questo, la popolazione del lupo ha registrato una significativa espansione territoriale. Le stime più recenti indicano oltre 3.000 esemplari distribuiti lungo la penisola. Tale risultato costituisce un importante successo sotto, diciamo, il profilo della conservazione della specie, ma ha determinato anche un aumento degli episodi di predazione ai danni di allevamenti ovini, caprini, bovini, moltissimi, molte segnalazioni. Numerosi allevatori denunciano perdite economiche rilevanti, procedure di risarcimento lente, difficoltà operative nella protezione dei greggi. La riforma mira quindi ad adeguare gli strumenti di gestione alle mutate condizioni faunistiche e territoriali. Non dimentichiamoci che in tema di transumanza addirittura alcuni allevatori hanno rinunciato a trasferirsi in montagna nel periodo estivo perché a rischio la sicurezza personale loro nonché quella degli animali. E poi i danni economici al sistema agricolo, è stato detto anche questa mattina. Secondo delle stime importanti, i danni da fauna selvatica ammontano oltre 200 milioni di euro l'anno. Le colture maggiormente colpite sono i cereali, i vigneti, i frutteti, le coltivazioni orticole. In molte aree rurali i danni subiti dagli agricoltori non vengono integralmente rimborsati oppure richiedono tempi molto lunghi per il riconoscimento degli indennizzi. La presenza incontrollata di cinghiali, di cervi, di caprioli, di nutrie, di storni determina costi indiretti legati alla prevenzione e alla protezione delle colture. E poi l'altro tema sostanziale, a mio avviso, che non va sottovalutato è la diminuzione dei cacciatori, come dicevamo questa mattina. Si è verificata una situazione paradossale. Mentre il numero degli operatori coinvolti nella gestione venatoria è drasticamente diminuito, parliamo di circa 500.000 persone dedite a questa attività, le popolazioni di numerose specie selvatiche sono aumentate in modo estremamente significativo. Ciò rende necessario e ha reso necessario aggiornare questo strumento legislativo, perché parliamo sempre della stessa legge, e naturalmente adeguare la normativa vuol dire metterci in mano, vuol dire fare un confronto come è stato fatto in commissione e poi lo faremo naturalmente nei due rami del Parlamento. E io credo che, è stato detto anche bene questa mattina, da questa situazione noi abbiamo definito con la legge 24/2024 l'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. Noi dobbiamo anche ricordarci che la figura, perché poi ce ne ricordiamo solo saltuariamente, io non sono un cacciatore, perciò lo dico io a scapito di altri, anche la figura del cacciatore contribuisce a questa gestione straordinaria, perché se venisse meno sicuramente dovremmo attuare altre misure di sicurezza, con magari, come sono stati fatti in alcuni paesi, attraverso l'utilizzo delle forze militari o dell'esercito, perché guardate che molti di questi, poi di queste situazioni, dall'influenza aviaria alla peste suina africana, che tra l'altro si è spostata anche un'importante regione del nord proprio in questi giorni, e come vettori naturalmente di malattie, la fauna selvatica sicuramente bisogna di essere gestita, perché per proteggerla assolutamente va gestita. Perciò io credo che noi possiamo proseguire, Presidente, nella nostra attività, e naturalmente voglio anche ringraziare il sottosegretario La Pietra e il governo che in questo periodo importante ha sicuramente speso tempo e risorse per portare avanti questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie relatore, chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Prego, sottosegretario.
2: Grazie Presidente. Innanzitutto mi permetta di ringraziare tutti i colleghi senatori del dibattito che si è svolto qui in aula, anche se chiaramente nelle posizioni opposte legittimamente. Comunque è stato un dibattito che possiamo definire sicuramente pacato e quindi consono all'aula. Ringrazio anche i membri delle commissioni 8 e 9 per il particolare lavoro che hanno svolto, e mi faccia anche ringraziare personalmente i due relatori, la senatrice Tubetti e il senatore Bergesio, per il loro lavoro che hanno svolto, ma soprattutto anche per i loro emendamenti puntuali nel migliorare il testo e anche tempestivi per rimuovere quelle criticità che sono emerse durante anche il dibattito in commissione. Un ringraziamento personale, mi permetta di farlo però, al presidente De Carlo per la condizione dei lavori delle commissioni congiunte 8 e 9. Parto da uno spunto, Presidente, da uno spunto che ho avuto da due interventi, distanti fra loro nel contenuto. Il senatore Spagnoli, che apre il suo intervento evidenziando quanto il dibattito si sia spostato su un piano prettamente ideologico fra chi è a favore e chi è contro la caccia. Poco nel merito del provvedimento. Concordo con lei, senatore. E poi permettetemi di citare come riferimento l'intervento della senatrice Licheri, che apre il suo intervento rivolgendosi alla maggioranza o al governo, non ricordo bene comunque, ma comunque dicendo più o meno le parole: per voi vi avrebbe sicuramente convenuto se fossimo scesi sul confronto tecnico. Ora, di fatto io interpreto queste parole in maniera positiva, cioè nel fatto che se si fosse sgombrato il campo dalla discussione di un sistema di temi puramente ideologici e si fosse scesi sul confronto puramente tecnico del provvedimento, molto probabilmente, a dire anche della senatrice Licheri, sul piano tecnico forse non abbiamo del tutto torto, ma forse abbiamo molta ragione. Alcune considerazioni veloci. Era necessario modificare la 157? Sì, lo hanno detto in tanti. Tanti ci hanno provato. Il senatore De Carlo ha elencato tutta una serie di provvedimenti che nel tempo sono stati presentati ma che non hanno mai avuto attuazione. Ma soprattutto era importante farlo perché sono cambiate le esigenze, sono cambiate le situazioni rispetto al 1992, è cambiato il clima, è cambiato la popolazione faunistica. Oggi abbiamo una proliferazione di ungulati che nel 1992 non c'era. Sono cambiati i livelli istituzionali di competenza. Prima era tutto basato sulle province, oggi a causa della riforma del Rio non hanno più queste competenze, ma la stragrande maggioranza è spostata alle regioni, quindi il testo doveva essere adeguato, così come è cambiata anche la pressione venatoria. Quindi tutti elementi che ci portavano a definire, alla conclusione che il provvedimento andava adeguato. Ma non ultimo, già citato precedentemente da altri interventi, abbiamo modificato in linea con il mandato parlamentare che nella scorsa legislatura è stato dato al governo con il voto della risoluzione 337 approvata senza nessun voto contrario da tutti i rappresentanti dei partiti in Parlamento. E questa risoluzione, leggo testualmente, cosa diceva? Impegna il governo a rivedere il quadro normativo a partire dalla legge 157 del 1992, affinché la gestione della fauna selvatica sia finalizzata alla conservazione e alla diffusione delle specie animali anche in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche, soprattutto quelle agricole. Questo era quanto approvato dalla Commissione Agricoltura, queste erano le linee di indirizzo e su queste linee di indirizzo ci siamo mossi. Quindi abbiamo modificato la legge 157 e come avete ascoltato, dando un indirizzo, seguendo un indirizzo preciso, cioè la gestione come strumento per raggiungere l'obiettivo della conservazione. Conservazione è l'obiettivo, la gestione è lo strumento, e conseguentemente in linea anche con il dettato costituzionale dell'articolo 9 che tutti noi abbiamo contribuito a modificare: gestione, gestire per conservare. Vedete colleghi, ogni posizione è legittima, ma ho ascoltato sia qui sia in commissione che in aula alcune affermazioni che veramente non hanno nessun fondamento, nemmeno letterale nel testo che abbiamo presentato, non dico giuridico, ma nemmeno letterale. E ho sentito dire cose che non aiutano il dibattito e neanche la corretta informazione ai cittadini, perché fondamentalmente sono sbagliate, sono false. Vedete, io non so dove avete letto che abbiamo aperto l'attività venatoria per tutto l'anno. L'ho sentito dire più volte, sia in commissione che in aula. Noi non abbiamo aperto nessuna attività venatoria per tutto l'anno. Abbiamo delegato le regioni, nei loro piani faunistici venatori, a prolungare, se ne ritengono necessità, perché il clima è cambiato, le esigenze del Friuli Venezia Giulia sono diverse dalla Sicilia, ma se ritengono di averne la necessità, sempre dopo parere scientifico e dell'ISPRA in particolare, di prolungare il loro calendario venatorio per 10 giorni. Questo abbiamo fatto. La caccia sulle spiagge, ma veramente, ma io credo che non ci credete neanche voi oggettivamente a poter dire una cosa del genere. Ma basta leggere il provvedimento, non c'è scritto da nessuna parte che viene autorizzata la caccia, l'attività venatoria sulle spiagge. Peraltro ho visto delle slide bellissime con i cacciatori tutti vestiti di punta che vanno in mezzo all'ombrellone e agli sdrai. Peraltro la caccia d'estate non si fa, vi do questa notizia tanto per essere chiari, ma comunque sia, se leggete attentamente il provvedimento vi rendete conto che non c'è scritto da nessuna parte che è aperta l'attività venatoria sulle spiagge. Forse vi confondete con le coste, dove ci sono le lagune, dove ci sono gli estuari dei fiumi. Ma questo, guardate, è sempre stato autorizzato e gestito dal 1992 dalla legge stessa. Quindi guardatela perlomeno prima di fare delle affermazioni non coerenti alla realtà. Gli strumenti ottici, ho sentito dire che diamo gli strumenti ottici per cacciare, per l'attività venatoria. Guardate, gli strumenti ottici sono autorizzati, anzi non sono autorizzati per l'attività venatoria generale, perché peraltro per l'attività venatoria generale è proibito andare a caccia di notte, ma sono autorizzati solo per la caccia di selezione, cioè per quei cacciatori che sono appositamente formati e preparati, e la caccia di selezione è basata solo su criteri scientifici, cioè identificando il tipo di capo da abbattere, che sia malato, che sia anziano. Questa è la caccia di selezione. Forse, lo dico solo per chiarezza, converrebbe approfondire un po' il tema, tutti noi, di quelle che sono le differenze fra l'attività venatoria, la caccia di selezione e la caccia del controllo. Sono tre cose completamente diverse. Vi do una notizia. La caccia di selezione e di controllo è autorizzata tutto l'anno, ma sempre, dal 1992 in poi. L'attività venatoria è un'altra cosa. Quindi approfondiamoli i temi. ISPRA non viene assolutamente declassata, ma anzi affiancata dal tavolo tecnico faunistico venatorio. Peraltro, attenzione, il tavolo faunistico venatorio è prevista dalla stessa legge 157, ma per anni mai convocato, e solo grazie a questo governo è stato riattivato per dare un supporto complessivo, dove siedono anche le associazioni ambientaliste. I valichi. Ho sentito dire che da oggi sui valichi si può andare a caccia liberamente e i cacciatori saranno lì pronti ad aspettare tutta la migratoria che arriva per poterla abbattere. Guardate che non è così. Anche qui vi invito a approfondire il tema. I valichi, i valichi sono ben definiti, verrà fatta una cartografia precisa e all'interno di ogni zona definita come valico verrà attuata la direttiva Uccelli, cioè quella di poter essere costituita una ZPS, cioè una zona di protezione speciale. E cos'è una zona di protezione speciale? È un meccanismo che dà degli specifici regolamenti per definire tempi, modi e specie cacciabili dalla migratoria fino alla fauna terrestre. Le aziende faunistiche, un breve accenno, quasi finito Presidente. Le aziende faunistiche, guardate che non è automaticamente che vengono trasformate in aziende privatistiche, viene data la facoltà, quindi è volontario, su autorizzazione della regione, quindi c'è una volontà e poi ci deve essere un'autorizzazione della regione, affinché esse vengano trasformate da aziende senza scopo di lucro in aziende imprenditoriali. Faccio presente anche che non è stata toccata assolutamente la percentuale di territorio destinate alle aziende faunistiche. Quella era stabilita e quella è rimasta. Quindi non c'è nessun aumento del territorio per quanto riguarda le aziende faunistiche. Quindi va incontro a due elementi importanti. Uno, che non essendoci aumento della superficie delle aziende faunistiche, andiamo anche incontro a quell'esigenza di mantenere l'attività venatoria, come qualcuno anche ha già detto, di carattere sociale, perché così rimane, non viene modificata, ma potrà dare la possibilità a quelle aziende che vogliono investire sulle aree minori, perché le aziende faunistiche tendenzialmente sono sempre nelle aree interne, e quindi la possibilità di investire in queste aree e poter permettere anche uno sviluppo economico. Nessuna repressione delle libertà, ognuno può essere libero di manifestare il suo pensiero, purché lo faccia nella legalità, purché questo non comporti pericolose o abusive azioni contro lo svolgimento di un'attività autorizzata per legge, perché volendo o no, oggi l'attività venatoria è autorizzata per legge e soprattutto per chi va contro all'impedimento dell'attività di controllo. Non ultima, mi permettete di citare la norma che noi definiamo norma antibracconaggio. Ogni tanto ho sentito dire che noi strizziamo le occhi a bracconieri. Guardate, niente di più falso. Noi abbiamo inserito una norma che di fatto raddoppia e quadrupla tutte le sanzioni amministrative che erano inserite all'interno della legge 157, dando un messaggio chiaro. Chi sbaglia paga finanziariamente e penalmente, e su questo possono stare tranquilli che ci sarà la massima attenzione da parte del governo, così come possono stare tranquille tutti quei cacciatori che svolgono la loro attività rispettando le regole. In ultimo, fatemi solo dire una cosa, Presidente, per quanto riguarda, molte volte ho sentito negli interventi quello che è la figura del cacciatore, qualcuno l'ha definito anche in maniera offensiva, però fatemi citare questo, voglio ricordare a me stesso e a voi colleghi la sentenza della Corte Costituzionale numero 21 del 17 febbraio del 2021, in cui la Corte riconosce l'utilità pubblica del cacciatore. E per questo lo dico, per dare un giusto inquadramento sia all'attività venatoria e alla figura del cacciatore, contro ogni pregiudizio che purtroppo ho sentito in quest'aula e fuori. Infine concludo nel ribadire quanto queste modifiche, al di là delle fake che vengono diffuse, siano necessarie per rendere la 157 una legge al passo con i tempi, rimanendo al contempo l'importante strumento di regolazione degli ultimi 34 anni. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Ha la parola la senatrice Licheri per illustrare una proposta di non passaggio all'esame degli articoli, secondo l'articolo 96 del regolamento. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Appunto, in base al comma 1 dell'articolo 96 del regolamento, chiediamo il non passaggio agli articoli relativi al 1552. Lo chiediamo perché noi insistiamo, perché il provvedimento lo abbiamo letto e approfondito anche noi oggi, anzi è stata un'occasione per sentire la maggioranza parlare in maniera decisa, determinata di questo provvedimento, cosa che non è avvenuta in commissione, quindi comunque apprezziamo questo sforzo, ma non ci avete assolutamente convinto, perché la carta canta, il documento l'abbiamo letto, l'abbiamo approfondito, c'è uno svuotamento di quello che è il nostro riferimento attuale in materia di tutela della fauna selvatica, e la Costituzione qui con questo provvedimento è stata calpestata. L'articolo 9, ma come si fa a dire che non sono stati violati i principi costituzionali? Lo leggiamo nei provvedimenti. Quando parliamo di compressione del diritto di manifestare la propria opinione, il proprio pensiero, carta canta, sottosegretario, perché se lei mi dice sarà contrastata ogni manifestazione illegale, perché questo c'è bisogno di dirlo? Questo sta nella natura delle cose. La realtà è che nel provvedimento non c'è scritto così, c'è scritto tutt'altro, e questo tutt'altro che noi contestiamo, ed è per questo, Presidente, che chiediamo il non passaggio agli articoli. Grazie.
1: Grazie senatrice Licheri. Chiedo se ci sono altri interventi rispetto al non passaggio agli articoli. Senatore De Cristofaro, prego.
0: Solo per annunciare il voto favorevole nostro di Alleanza Verdi Sinistra alla proposta della senatrice Licheri, perché anche dal nostro punto di vista questo provvedimento di cui stiamo discutendo è profondamente sbagliato, profondamente pericoloso, profondamente in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, e quindi appoggiamo la richiesta della senatrice Licheri. Grazie.
1: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento, la proposta di non passare all'esame degli articoli. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La proposta è respinta. Chiudiamo le porte per la controprova. Dichiaro aperta la procedura di controprova. Chiudiamo la controprova. Il Senato non approva. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 5.0.16, 17.0.400, 19.0.309, 19.0.347, 19.0.318, 19.0.360, 19.0.327, 19.0.319, 19.0.323, 19.0.348, 19.0.328, 19.0.334, 19.0.325, 19.0.331, 19.0.351, 19.0.352, 19.0.322, 19.0.326, 19.0.363, 19.0.308, 19.0.354, 19.0.324, 19.0.316, 19.0.315, 19.0.349, 19.0.304, 19.0.359, 19.0.336, 19.0.303, 19.0.305, 19.0.329, 21.301, 21.303. Chiedeva la parola la senatrice Di Girolamo, no? Perfetto. Passiamo quindi all'illustrazione degli degli emendamenti all'articolo 1. Chiedo al senatore Irto, senatrice Bevilacqua, Licheri, Guidolin, Pirro, senatore Licheri, senatrice Damante, Sironi, Di Girolamo, Bilotti, Aloisio, senatore De Cristofaro, senatrice Cucchi, senatore Spagnolli, senatore Dunvalde, se intendono illustrare. Se non ci sono senatore Spagnolli, prego per illustrazione.
4: Sì, grazie Presidente. Si tratta dell'emendamento 1.39 in cui propongo di sostituire le parole "e la protezione" con le parole "la conservazione", perché il termine conservazione è quello usato oggi a livello internazionale in tutti i provvedimenti che riguardano per l'appunto la conservazione della natura, che va conservata e non protetta. È un grande passo avanti anche il fatto di inserire nel titolo della legge la protezione, ma sarebbe un passo più completo e più attuale per quanto riguarda i tempi scrivere "la conservazione". Grazie.
1: Grazie senatore Spagnolli. Chiedo i pareri sugli emendamenti all'articolo 1 al relatore e governo. Relatore per i pareri emendamenti all'articolo 1. Relatore Bergesio, pareri.
0: Parere contrari, tutti gli emendamenti all'articolo 1.
1: Governo?
5: Conforme.
1: Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1. Pongo in votazione in unica votazione perché identici gli emendamenti 1.1 Irto ed altri, 1.2 Bevilacqua ed altri, 1.3 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.300 Licheri ed altri, senatrice Licheri in dichiarazione di voto, prego.
3: Grazie Presidente. Allora, emendamento 1.300. Sì, con questo emendamento sostanzialmente tentiamo di riportare il dibattito su il terreno, lo vorrei chiamare, della responsabilità. Questa maggioranza sta costruendo una legge che amplia l'attività venatoria, che se ne dica. Noi proponiamo invece più sicurezza, più controlli, più tutela. Chiediamo di non estendere i periodi di caccia. Nessuno ha detto che si potrà cacciare tutto l'anno. Abbiamo detto che i periodi di caccia saranno estesi. Chiediamo di impedire che i minori vengano accompagnati alle battute di caccia, di introdurre maggiori verifiche per il rinnovo delle licenze e di eliminare pratiche che noi consideriamo assolutamente anacronistiche, come la caccia con l'arco. Per questo il nostro voto sarà ovviamente favorevole. Grazie.
6: Allora, siamo all'1.300. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Andiamo all'1.5, Sabrina Licheri. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno? Non approvato. 1.6, Cucchi, De Cristofaro, Magni.
7: De Cristofaro.
6: Prego.
8: Allora Presidente, noi in dichiarazione di voto, e approfitto anche nell'illustrare questo 1.6 che sostituisce l'articolo con il seguente, modificando cioè la legge 11 febbraio 92, la 157 di cui stiamo discutendo, noi chiediamo, immaginiamo, che si possa rititolare la legge con un preciso riferimento a norme per il riconoscimento della vita, la libertà, la dignità e la protezione della fauna selvatica. Ora capirete bene che si tratta di un emendamento bandiera, lo potrei definire così, che in qualche modo cerca di contestare proprio la radice ideologica, perché non mi viene un'altra espressione in testa da utilizzare, che invece è alla base di questo provvedimento governativo e che peraltro è la ragione per cui noi all'articolo 1 abbiamo presentato, come avete visto, diversi emendamenti, non semplicemente il soppressivo che è stato respinto e che abbiamo votato qualche minuto fa, ma una serie di emendamenti correttivi che cercano perlomeno di rimettere la tutela, la salvaguardia e la protezione dell'ambiente e della specie al centro della discussione e in qualche modo invece di contestare questa idea, questa introduzione di questa nozione della gestione della fauna selvatica che ci pare venga prima della protezione e che ci sembra un grande problema politico. Grazie.
6: Ringrazio. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Respinge con un astenuto. 1.7. Nessuno interviene. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Andiamo all'emendamento successivo, che è l'1.9 Guidolini. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non l'avevo visto, annullo la votazione e ritorno da lei la prossima volta più puntuale, prego.
5: Grazie Presidente, sempre in riferimento al titolo di questo provvedimento, quindi parlare di protezione visto tutto quanto poi è contenuto nel disegno di legge mi sembra proprio decisamente improprio, quindi sosteniamo quanto già detto in precedenza, quindi il termine di conservazione e poi nel rispetto degli equilibri ecologici, ecosistemici, ambientali, in quanto è un sistema che va tutelato, quindi non si possono numericamente individuare determinati esemplari, ma considerare proprio tutto un ecosistema che va tutelato e protetto. Grazie.
6: Prego, Pirondini, prego.
7: Grazie Presidente, chiediamo al nome del gruppo il voto elettronico.
6: Bene, quindi andiamo col voto elettronico, dichiaro aperta la votazione, parere contrario del 1.9. E siamo all'1.9. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Andiamo alla Pirro 1.16 e Pirro chiede di parlare. Prego Pirro.
9: Grazie Presidente, ma visto che abbiamo sentito dichiarazioni in quest'aula della volontà di utilizzare questo aggiornamento normativo, come è stato ribattezzato, con la volontà di proteggere gli agricoltori dalle incursioni e i danni di quelle specie come il cinghiale che creano problemi, ci domandiamo se non sia allora il caso di cambiare il titolo a questo provvedimento. E siccome immaginavamo che fosse questo l'intento lodevole che avevate in mente voi della maggioranza con questo provvedimento, che noi sciocchi, incompetenti, forse addirittura ignoranti e impreparati non abbiamo compreso appieno, perché siamo offuscati dalla nostra ideologia animalista, perché siamo anime candide dalla profonda sensibilità, perché non siamo persone che hanno studiato, che hanno dei titoli per capire l'immensità e la profondità delle norme che avete ben pensato di inserire in questo disegno di legge. Beh, dal basso della nostra profonda ignoranza e incompetenza proponiamo di cambiare il titolo con norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, perché così ci direbbe la Costituzione, ma noi poverini non lo possiamo capire, e il ripristino degli equilibri ecosistemici, perché forse se ci sono troppi cinghiali e troppi caprioli è perché manca un predatore più alto. Però chi sono io, umile biologa, per fare una simile affermazione? Non sono mica un elevato diplomato in ragioneria che su questo campo ha sicuramente più competenza di me, che ho solo fatto qualche esame di ecologia e di zoologia all'università. Ecco, dal basso della mia ignoranza chiedo scusa all'illustre ragioniere che ovviamente ne capisce più di me, e annuncio però nonostante questo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
6: Grazie. Siamo tutti consapevoli della sua competenza, senatrice Pirro, tutti consapevoli. Allora, l'1.16, torniamo con l'alzata di mano, mi pare. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? C'è sempre un astenuto autorevole. Il Senato non approva. L'1.17 è di Licheri, il primo firmatario. E nessuno interviene. Favorevoli, contrari, astenuti, non approva. E 19, favorevoli, contrari, astenuti, Senato non approva. Diamo a Cucchi 1.27, favorevoli, contrari, alzate la mano, non è vietato in questo caso, astenuti, non approva. Siamo all'1.28, se non mi sbaglio. Sironi, favorevoli. Sironi, scusi, colpa mia stavolta, lei aveva alzato per tempo la mano. Prego, senatrice Sironi.
10: La ringrazio, presidente. In merito...
6: Non si butti giù come la Pirro, però, mi raccomando.
10: No, io sono avvocato, non sono biologo.
6: Ah, meno male, come me. Noi sì che siamo ignoranti.
10: Ma dunque, in relazione al titolo, chiaramente la nostra sottolineatura va al fatto che in via prioritaria occorre indicare quella che deve essere lo scopo della norma, cioè la protezione della fauna selvatica omeoterma, e solo in seconda battuta la gestione sì, ma del prelievo venatorio, perché è questo che ha necessità di essere regolamentato, mentre la fauna selvatica deve essere banalmente semplicemente protetta, costi quel che costi. Sentivo il senatore Bergesio che parlava di aumento della popolazione dei cinghiali e di diminuzione di quella dei lupi, e io mi farei una qualche domanda. Posto che i cinghiali sono stati introdotti in modo evidentemente eccessivo sul territorio, se poi si declassa il lupo a specie non sufficientemente protetta e lo si caccia, sappiamo che la catena alimentare prevede che il lupo si mangi il cinghiale. Se noi abbattiamo i lupi, i cinghiali aumenteranno. Oltretutto sappiamo anche bene che la caccia al cinghiale, come qualsiasi esercizio della pratica venatoria, non è banale, deve essere sostenuta da informazioni scientifiche, perché se in un branco di cinghiali uccidi per errore la capobranco, tutte le altre femmine del branco diventano fertili nel momento in cui prima non lo erano, e quindi si aumenta la procreazione. Quindi la base scientifica della protezione deve essere presa in considerazione. Poi si parla di incidenti sulle strade, sì, perché animali attraversano la strada. Quante volte in qualsiasi provvedimento utile ho chiesto che venissero finanziati i corridoi faunistici, ovvero quei cunicoli che spesso esistono, che devono essere solo puliti, che passano sotto le strade ed evitano gli incidenti, sia a favore dell'umano che guida la macchina, sia a favore del malcapitato animale al quale non si può imputare la colpa di non conoscere il codice della strada. Poi la cosa bizzarra è che si dice che diminuisce la specie dei cacciatori. Beh, meno male, è una pratica ormai desueta. Tra l'altro sottolineo che tra gli interventi dei senatori di maggioranza alcuni hanno, almeno tre o quattro, hanno specificato di non essere cacciatori. Quindi il fatto che la specie dei cacciatori sia in diminuzione è il segno dei tempi, e il fatto di volerli importare dall'estero per svolgere questa attività mi sembra superfluo, scusate.
6: Bene, come avvocato è andata bene. Maiorino, vuole intervenire anche lei? Prego.
11: Solo per chiedere di aggiungere la firma a questo emendamento e a tutti gli altri emendamenti del mio gruppo. Grazie.
6: Allora, mi date la voce, ne prendiamo atto, bene. Intanto siamo all'1.28, chi è favorevole è pregato di alzare... Su questo volevi parlare, De Cristofaro?
0: Sì.
6: Perché... Stavolta sei in ritardo, allora però annullo il voto perché il capogruppo De Cristofaro vuole parlare.
0: La ringrazio, ma ci metto 30 secondi semplicemente per ricordare a lei, all'Aula e a tutti noi, a partire dalla cosa che diceva la senatrice Sironi pochi secondi fa, che questo famoso ripopolamento del cinghiale, questa abbondanza, diciamo così, di cinghiali che rappresenta evidentemente una questione problematica per tutti quelli che vivono in una condizione di maggiore difficoltà, è dovuto, Presidente, anche al fatto che esiste una cosa che si chiama cambiamenti climatici, che purtroppo la vostra maggioranza per decenni e per anni ha totalmente ignorato. Siete stati totalmente meneferisti, negazionisti nei confronti del fatto che cambiava drasticamente e clamorosamente il clima nel nostro paese e non solo nel nostro paese, e oggi vi confrontate evidentemente con conseguenze che avete drammaticamente sottovalutato. Quindi qualche volta forse servirebbe anche un mea culpa su quello che si è detto per tanti anni. Ecco.
6: La ringrazio, spero che non si arrabbierà se dire che per decenni questa maggioranza l'ha ignorato un po' troppo, perché per decenni ci sono state diverse maggioranze. Ma comunque, andiamo alla 1.29. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva.
12: Torniamo su questo che non è stato votato alla fine.
6: Come non è stato votato? All'1.28 ancora dobbiamo tornare a votare. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 1.30 Cucchi. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. L'1.31. Chi è favorevole è pregato? Come dice? Ah, è identico all'1.32 che nella pagina seguente non potevo vederlo.
13: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
14: E adesso ci colleghiamo nuovamente con la Camera dei Deputati perché stanno iniziando le dichiarazioni di voto. Buon ascolto.
15: Il caro carburanti, perché il prezzo dei carburanti continua ad essere costantemente al di sopra dei 2 euro al litro. E di questo caro carburanti soffrono ogni santo giorno imprese e cittadini, mentre l'inflazione corre sempre di più ed erode stipendi e salari. Ora, le crisi che si susseguono di volta in volta ci dovrebbero cominciare a persuadere che serve una maggiore autonomia energetica. Giusto per rammentarlo a quest'Aula, sono 56 i conflitti armati in corso nel mondo di diversa intensità. È il numero più alto registrato a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Il conflitto che è in corso ancora in Ucraina ha superato in durata quello della Prima Guerra Mondiale e anche per il numero di morti. L'instabilità globale è un dato di fatto, tant'è vero che alcuni analisti hanno voluto definire questo scenario una terza guerra mondiale a pezzi. E lo stesso conflitto in Medio Oriente attualmente sembra registrare una battuta di arresto, ma non si sa se poi riprenderà. L'unica cosa che sembra chiara è che l'Italia invierà una presenza navale nello stretto di Hormuz, una cosa che l'Iran ha già definito inaccettabile, e speriamo di non ritrovarci in uno scenario di guerra dopo i disastri che questo governo ha fatto sul fronte dell'economia. Politiche irragionevoli che sono state perseguite. Ma veniamo a noi. C'è un problema, lo dicevo già prima, è il costo dell'energia. E allora emerge assolutamente prepotente la necessità di implementare le fonti rinnovabili. Abbiamo proceduto adesso proprio alla commemorazione di un grande. Sembra che tutti siamo d'accordo, poi nell'azione legislativa ce lo dimentichiamo. E noi non parliamo di un ambientalismo così ideologico, Presidente, parliamo di realismo, perché ricercare una maggiore indipendenza energetica è una cosa ormai necessaria ed è importante per un'economia come la nostra, che ha nell'industria un settore fondamentale, un pilastro determinante della nostra economia. E il costo dell'energia è un macigno che pesa sulle nostre aziende. Il costo dell'elettricità in Italia è il 40% in più rispetto alla Spagna. E questo ovviamente frena la competitività sui mercati internazionali dei nostri prodotti. E la diminuzione continuativa che si è registrata nell'arco di questa legislatura della produzione industriale penso che sia una prova di quello che sto dicendo. E poi, Presidente, diciamocela tutta, quest'idea di fare dell'Italia un hub del gas, grazie al tanto roboante quanto fumoso Piano Mattei, sinceramente è un'idea che si è scontrata miseramente con la realtà. Nel frattempo questo folle innamoramento del governo per le fonti fossili ci ha fatto perdere tantissime occasioni. E io lo voglio ricordare, perché non dobbiamo dimenticare che sui fondi stanziati per le comunità energetiche rinnovabili, con la sesta revisione del PNRR, il governo ha operato un taglio del 64%, riducendo il budget che era originariamente previsto in 2,2 miliardi a poco più di 795 milioni. E ora vediamo gli effetti del rallentamento sulle rinnovabili. E tra l'altro, se il prezzo del greggio, visto le ultime quotazioni, è in discesa fortunatamente, però non diminuisce il prezzo del carburante alla pompa. E tra l'altro non si verificherà il rallentamento dei prezzi, visto e considerato che oramai sono saliti. È molto difficile che ci sarà un trascinamento verso il basso, soprattutto dei prezzi dei beni di prima necessità. Quindi un aumento dell'inflazione che è la più iniqua delle tasse, perché colpisce indiscriminatamente tutti e che poi incide ancor di più sulle fasce di popolazione che hanno più bisogno. E di chi è la colpa di tutto questo? Della guerra o della miopia governativa? Io penso della miopia governativa. E del resto ne è una prova se vogliamo vedere quali risorse sono state stanziate in questo provvedimento per questo taglio, diciamo, miserrimo delle accise e temporaneo, tra l'altro. E mentre la scorsa volta, ma anche questa volta, non si è provveduto a tagliare gli extra profitti delle imprese petrolifere, a restituire l'extra gettito dell'IVA alla collettività, la scorsa volta si è attinto alle risorse dei ministeri con tagli lineari. Che cosa significherà questo? Meno risorse, dunque meno spesa pubblica e probabilmente nel futuro una maggiore tassazione. Ora invece che cosa si fa? Si incide di bene, anzi di male in peggio, si incide sul fondo per lo sviluppo e la coesione. Insomma, si finisce col danneggiare chi sta già peggio. Ma non è finita qui. Perché si è andati poi giù con la mano pesante anche proprio per colpire quei settori che potrebbero garantirci una maggiore autonomia energetica. E allora giù una sforbiciata al fondo automotive creato nel 2022 per sostenere la transizione ecologica della filiera dell'auto. Complimenti. E non paghi. Ancora giù per ridurre il fondo per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa. Ma insomma, cioè dovremmo indirizzare la collettività proprio a utilizzare i mezzi pubblici, proprio per evitare di sopportare il caro dei carburanti. Invece che cosa si fa? Si taglia proprio il fondo che dovrebbe garantire questo, il trasporto pubblico. E poi il governo non sa che spesso si ricorre al trasporto pubblico privato, proprio perché il trasporto pubblico spesso è insufficiente e incapiente. E allora dobbiamo desumere ancora, e mi rivolgo tramite lei alla rappresentante del governo, che a voi piace vivere in un'emergenza continua. E per questo ogni 3 settimane confezionate una norma tampone, giusto per tamponare un pochettino, cogliendo però l'occasione per aprire una falla. Noi ovviamente non ci stiamo a questo gioco e per questi motivi dichiaro il voto contrario a questo provvedimento del Movimento 5 Stelle.
16: Grazie onorevole Alifano. Ha chiesto di intervenire il giovane onorevole Sala, prego.
17: Grazie Presidente. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una successione di eventi straordinari. La crisi energetica, i conflitti internazionali, le difficoltà nelle catene di approvvigionamento, l'instabilità dei mercati, delle materie prime. Eppure l'Italia non si è fermata. Non si è fermata perché ha avuto un governo capace di prendere decisioni difficili e una maggioranza che non si è sottratta alle proprie responsabilità. Oggi ci troviamo di fronte a nuove tensioni internazionali che rischiano di produrre effetti significativi sul prezzo del petrolio e di conseguenza sul costo dei carburanti, dei trasporti e dell'energia. Pensiamo a ciò che sta accadendo in Medio Oriente, ai rischi che gravano sulle principali rotte commerciali e sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici globali. Quando si parla di petrolio e carburanti non si parla soltanto di numeri o di mercati finanziari. Si parla della vita quotidiana delle famiglie italiane, si parla del costo di un pieno di benzina, si parla delle imprese che devono trasportare merci, si parla degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti e di tutto il sistema produttivo nazionale. Chi ha responsabilità di governo non può aspettare che il problema diventi emergenza, deve intervenire prima. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo. Misure concrete. Provvedimenti reali, non slogan. E proprio per questo stupisce l'atteggiamento di alcune opposizioni che anche di fronte a un intervento equilibrato e necessario sembrano più interessate alla polemica politica che alla tutela delle famiglie e delle imprese. La novità politica di questi giorni è una foto, l'immagine del cosiddetto campo largo che si vuole proporre come alternativa a questa maggioranza e a questo governo. 4 leader uniti da una visione che su questo tema è ancora più conservatrice, regressiva e pericolosa che in altri campi. No al nucleare, no ai rigassificatori, no alle grandi infrastrutture, no ai termovalorizzatori, no alle eoliche offshore. Naturalmente ciascuno è libero di sostenere le proprie posizioni politiche, ma una domanda è inevitabile. Che cosa sarebbe accaduto all'Italia se nel pieno della crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni internazionali al governo ci fosse stata questa alleanza del no? Quando il gas russo veniva meno, avrebbero detto no ai rigassificatori. Quando serviva aumentare la sicurezza energetica del paese, avrebbero detto no alle infrastrutture. Quando diventava evidente la necessità di aprire una riflessione sul nucleare di nuova generazione, avrebbero detto ancora una volta no. Quando l'Europa discuteva di autonomia strategica e sicurezza comune, avrebbero detto no anche quella. La verità è che governare significa assumersi delle responsabilità, significa scegliere, significa decidere. Significa garantire alle famiglie che possono accendere riscaldamenti o alle imprese che possono continuare a produrre. Noi durante la crisi energetica abbiamo lavorato per diversificare gli approvvigionamenti, rafforzare la sicurezza energetica nazionale e contenere gli effetti sui cittadini. Loro continuano a proporre un modello fondato sui veti, ma con i veti non si alimentano le fabbriche, con i veti non si abbassano le bollette, con i veti non si garantisce l'indipendenza energetica di una grande nazione industriale come l'Italia. Ed è proprio nei momenti difficili che emerge la differenza tra chi è chiamato a governare e chi preferisce limitarsi a contestare. Noi crediamo che il Parlamento debba saper distinguere tra il confronto politico e l'interesse nazionale. Quando sono in gioco la competitività delle nostre imprese, la tenuta del sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie italiane, servono serietà e senso delle istituzioni. Servono risposte. Questo il decreto offre. Forza Italia sostiene questo provvedimento anche perché è coerente con una visione che da sempre ci appartiene. La crescita economica non si difende aumentando tasse e burocrazia, si difende aiutando chi produce, chi investe, chi crea occupazione, si difende sostenendo il tessuto produttivo italiano, formato in larga parte da piccole e medie imprese che rappresentano il cuore della nostra economia. Ogni aumento incontrollato dei costi energetici colpisce prima di tutti loro, colpisce gli artigiani, colpisce i commercianti, colpisce le imprese manifatturiere, colpisce gli autotrasportatori, colpisce intere filiere produttive. Intervenire significa quindi proteggere il lavoro, significa difendere la competitività del Paese, significa preservare quella capacità di esportare, di innovare e creare ricchezza che rende l'Italia ancora oggi una delle principali economie europee. Per queste ragioni, Presidente, Forza Italia esprime un convinto sostegno al decreto in esame e lo facciamo quindi nell'interesse delle famiglie, nell'interesse delle imprese, nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse dell'Italia. Grazie.

E quindi mi sento di fare alcune repliche. In primo luogo a chi ha parlato di taglio miserrimo delle accise. Beh, non dobbiamo partire dalla situazione in cui ci troviamo noi, che sicuramente è diversa, totalmente diversa, da chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Qualsiasi taglio non è miserrimo. Qualsiasi taglio è utile. Dopodiché possiamo disquisire sull'entità del taglio, ma rispettiamo l'uso dei termini, soprattutto per chi fa veramente fatica ad arrivare alla fine del mese. Secondo aspetto, si è parlato di tasse sugli extra profitti, delle società d'energia. Allora, avendo vissuto tutto il tema del mercato tutelato, della cessazione del mercato tutelato e della nascita del sistema tutele graduali, in cui ancora oggi, fino a marzo 2027, si paga un costo della bolletta elettrica di molto inferiore al mercato libero e anche al mercato tutelato, mi fa specie che gente che chieda di tassare le società dell'energia, allora, quando c'era la possibilità di votare a favore di un emendamento della Lega a mia prima firma, in cui si diceva tutti vulnerabili, fragili economici, diversamente abili e over 75 possono andare in un mercato che fino a marzo 2027 costa 30, 40 e 50% meno, chi oggi chiede tasse sugli extraprofitti ha votato contro. Ma non solo, perché uno potrebbe aver votato contro e non aver capito l'importanza di aiutare 11 milioni di vulnerabili, di famiglie vulnerabili, può capitare, lo ammetto anche, ma dopo ad approvato emendamento con 6 mesi di tempo per aiutare 11 milioni di famiglie si è mossa solo la Lega. E si è mossa solo la Lega dai territori, con sindaci che hanno aperto sportelli per aiutare i vulnerabili, con informazione, con volantinaggio, Davide contro Golia. Ma Davide doveva essere tutto il Parlamento, quelli che oggi parlano di tasse sugli extra profitti. Per 6 mesi non c'erano ad aiutare i vulnerabili. Questo per precisazione. Seconda precisazione, oggi è stato approvato un ordine del giorno molto importante, un altro ordine del giorno della Lega, in cui si dice non si può pignorare il conto corrente a chi ha in corso una qualsiasi rottamazione o rateizzazione delle tasse e dei contributi. Ma possiamo pensare che in un paese civile uno che ha raggiunto un accordo con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, per rateizzare degli arretrati che ha regolarmente dichiarato, non debba subire il pignoramento del conto corrente? Io credo che sia una norma di buon senso, e quindi il fatto che sia stato approvato questo ordine del giorno e che il governo probabilmente nei prossimi interventi intervenga dal punto di vista legislativo è un momento molto importante di questo Parlamento, e io mi aspetto che nel prossimo provvedimento legislativo tutte le forze politiche deposito un emendamento pari a quell'ordine del giorno. Terza cosa, in Senato abbiamo presentato per la terza volta che chi
è decaduto dalla

0: Rottamazione quater, che ricordo, le rottamazioni le hanno votate tutte qua dentro, tutte le forze politiche, chi aveva una casacca, chi ne aveva un'altra, chi aveva un partito, chi non ne aveva un partito, tutti l'hanno votato. Bene, per la terza volta non è passato. Quando questo emendamento per i decaduti della rata di novembre e di febbraio ha un parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi, siccome a me piace essere positivo e pragmatico, bene, nel prossimo provvedimento utili presentiamo a firma di tutti o ognuno un emendamento per riaprire la rottamazione quater a quelle persone che non hanno potuto partecipare alla rottamazione quinquies e sono decaduti nella quater, perché ricordo, mi spiace che il collega del PD scuota la testa, ma ricordo che il PD ha approvato due rottamazioni, la 1 e la 2. Quindi nessuno è esente. Allora, lavoriamo a favore dei cittadini, parliamo meno, operiamo di più. Quindi facciamo degli emendamenti come quello che è l'ordine del giorno di evitare il pignoramento dei conti correnti a chi ha raggiunto un accordo con Fisco e IMS. Perché è importante questo? Perché? Perché sia il Fisco che l'IMS non sono allineati in termini temporali. Cosa significa? Significa che quando noi facciamo una rottamazione e stabiliamo che valgono le cartelle fino al 31/12/2023, caso della quinquies, ma anche il caso della quater, che era il 30 giugno 2022, in realtà quelle cartelle si riferiscono a 2, 3, 4 anni precedenti. Quindi il povero cittadino che ha avuto difficoltà a pagare le imposte che ha regolarmente dichiarato, in questo modo non ha mai la possibilità di mettersi in regola. Allora, vi dico, è molto importante che nei prossimi provvedimenti ci sia un allineamento della rottamazione quinquies con le altre 4 rottamazioni che, torno a dire, avete votato tutti. Allora, oggi approviamo un decreto accise che diminuisce un po', non in modo, bisogna avere onestà intellettuale, non in modo ampissimo, ma comunque in modo sensibile il prezzo dei carburanti. Noi ci auguriamo che il contesto geopolitico migliori, non sappiamo se succederà, se sarà ancora necessario, il governo che è intervenuto 5 volte interverrà ancora, perché qualsiasi diminuzione del prezzo dei carburanti non è miserrimo, è a favore di cittadini che sono fuori da questo contesto, sono nella vita vera, lavorano, si impegnano, faticano e hanno diritto a un prezzo in diminuzione. Grazie Presidente, la Lega voterà convintamente il decreto che accise sul carburanti. Grazie ancora e ricordiamoci gli impegni che abbiamo qui preso, o almeno ho cercato di farvi prendere. Sicuramente ricorderemo l'ordine del giorno che evita il pignoramento dei conti correnti se uno ha in corso una regolare rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate o con l'INPS. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Toni Ricciardi, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. Presidente, io sono andato un attimo in confusione, perché ero rimasto che parlavamo d'accise, stiamo parlando di rottamazione, e poi ero rimasto che il collega Cusmeroli era in maggioranza, ho sentito un intervento di recriminazione di un autorevole esponente di minoranza. Io capisco che il futuro nazionale vi sta addosso, però siamo al tema, collega Cusmeroli. Presidente, glielo dico subito, il Partito Democratico voterà contro questo provvedimento in maniera convinta, e lo dico al collega Sala, se ci fosse stati voi, appunto, proprio perché ci siete voi, proprio perché è l'ennesimo provvedimento attraverso il quale avete fatto l'ennesimo buco nell'acqua. Non avete risolto un problema, non avete affrontato un problema e puntualmente buttate la palla in calcio d'angolo non sapendo di che cosa state parlando. Io capisco, colleghe e colleghi, che ormai il refrain di quelli che stavano prima, e la legislatura è finita, collega Sala, è un altro po', siamo già pronti a dire quando c'era lei, collega Sala. Allora io vi invito ad essere un attimo seri e a immaginare che cosa stiamo facendo. Allora, di che cosa stiamo parlando, colleghi? Stiamo parlando dell'ennesima puntata, sembra una serie Netflix. Un decreto dietro l'altro, una proroga che insegue quella precedente, è il quarto intervento in pochi mesi sull'identica materia e ogni volta la scena si ripete. È uguale. L'emergenza bussa alla porta e voi cercate di rincorrerla, eppure, colleghe e colleghi, caro governo, era abbastanza palese quello che stava accadendo, quello che stava per accadere. Peccato che poi alla pompa di benzina il prezzo resti praticamente lo stesso. Ora, qual è la strategia di fondo del quarto provvedimento sulle accise? Sempre lo stesso. Mettiamo il rattoppo, mettiamo la pezza al buco. Peccato che questo buco ormai è diventato una voragine ed è finita la stoffa per mettere addirittura le pezze. Si tampona puntualmente di settimana in settimana senza avere uno straccio di strategia per il futuro e per il domani. Ne avete dette tante, peccato che in 4 anni sia sul comparto energia sia sul comparto siderurgia rimandati a settembre, collega Sala, perché non avete proposto una soluzione, una, e l'unica cosa che siete stati in grado di fare è prendervi 24 ore i titoli dei giornali. Il cittadino distratto immaginava che domani mattina in Brianza rinascesse la prima centrale nucleare. Allora raccontate le cose come le dovete raccontare, e poi se le centrali nucleari non si fanno è colpa di quei brutti bolscevichi di sinistra che non capiscono nulla e dicono sempre di no. In realtà in 4 anni voi non avete avuto uno straccio di idea di come risolvere un problema atavico in questo paese, il problema energetico, del fabbisogno energetico, della mancata competitività delle industrie, del segno meno da quasi 4 anni davanti al comparto industriale, e il costo energetico incide notevolmente. Doveva far tremare i polsi a questo governo, doveva avere il coraggio di innestare una strategia, e non voglio richiamare il tanto richiamato in maniera abusiva, collega Sala, Mattei, ma almeno ai tempi di Mattei c'era una strategia, ai tempi di Mattei c'era anche una strategia sull'idroelettrico, e nemmeno quella siete stati in grado di affrontare e di risolvere. C'era una strategia rispetto anche al nucleare, e quello che è accaduto in passato avevate il tempo per poterlo affrontare. Ci venite a propinare la soluzione futuribile mettendo su un provvedimento che necessitava di miliardi 67 milioni, e ci venite a parlare della rivoluzione copernicana. Voi secondo me non sapete più di che cosa parlarci, e fate fatica, ma non per incapacità, per incompetenza manifesta. Perché? Ma sì, è un fatto, avevate tutti gli strumenti, avevate il PNRR, avete plaudito alla flessibilità. Peccato che la flessibilità che l'Europa vi ha concesso è per interventi strutturali e strategici, non per la spesa corrente. Non ci fate le marchette elettorali e state continuando esattamente in questa direzione. Per non parlare poi, guardate, della grande, enorme ferita dell'ex Ilva di Taranto. Allora, certo, colleghe e colleghi, c'è una difficoltà nel capire come preservi il diritto al lavoro e come preservi il diritto alla vita, per non dire alla salute, perché credo che siamo andati addirittura oltre. Ma una risposta a quei territori, a quegli operai, a quelle famiglie, siete in grado di darla o no? E va bene il primo provvedimento, e va bene il secondo provvedimento, e sono passati 4 anni e purtroppo stiamo collezionando semplicemente slogan da talk show senza aver trovato una soluzione. Eppure delle soluzioni noi ve le avevamo proposte. Avete vituperato il Green Deal, avete criticato l'utilizzo delle energie rinnovabili, potevate investire strategicamente risorse sulle energie rinnovabili e non l'avete fatto, potevate intervenire sul preservare il paesaggio in alcuni casi dalle energie rinnovabili e nemmeno quello avete fatto. E allora poi venite oggi qui con la solita liturgia a immaginare che esista una parte di questo Parlamento che l'unica parola e verbo che pronuncia è quello della contrarietà. E non è così, cari colleghi e cari colleghi, e soprattutto i cittadini se ne stanno rendendo conto, perché i cittadini ormai vogliono sapere perché avete annunciato l'aumento delle pensioni. Lo dico a Cusmeroli, visto che si vantava tanto della partecipazione del territorio e dei sindaci, ma i sindaci non gliele hanno detto che i propri cittadini si lamentavano dell'aumento di 3 miserevoli euro di aumento di pensione? E voi non avevate pronunciato, caro collega Sala, l'aumento delle pensioni minime a 1.000 euro? E quell'aumento non poteva servire in questa fase storica a calmierare l'incidenza dell'aumento spropositato dei costi energetici? E allora, come vedete, tutto si tiene e nulla si tiene. Per non arrivare all'ultimo passaggio, che è quello, avevate puntato tutto su transizione 5.0 e avete dovuto fare retromarcia. E allora, guardate, ve lo dico candidamente, se c'è un marchio distintivo di questo governo e, se volete, di questa destra, ora io non ho capito se è più destra il governo, se è più destra Futuro Nazionale, poi ce lo spiegherete un giorno, ma se c'è un marchio di fabbrica di questa destra, che sia destra o destra, è che voi avete una capacità generosa nell'annuncio, ma siete richiamate l'avaro di moglie per non capacità nella risoluzione dei problemi che tanto decantate. E allora, Presidente, chiudo. Questo non è un decreto, è una fotografia delle difficoltà del Paese, è la fotografia della non risoluzione dei problemi e soprattutto la fotografia del fallimento delle politiche in materia energetica di questo governo, che di fatto, cari colleghi e care colleghe, non ci sono mai state. E per tutte queste ragioni esprimo il voto convintamente contrario del Partito Democratico. Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Matera. Ne ha facoltà.
3: Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, il decreto che ci accingiamo ad approvare include, oltre al decreto carburanti terra, anche il decreto carburanti quater. È un provvedimento che nasce da una scelta precisa: mettere in sicurezza i conti degli italiani e allo stesso tempo preservare la solidità dei conti pubblici. Per questa ragione annuncio sin da subito il voto favorevole e convinto di Fratelli d'Italia. Ci troviamo in una fase internazionale estremamente complessa. Le tensioni geopolitiche che interessano il Mediterraneo e il Medio Oriente, l'instabilità delle principali rotte commerciali ed energetiche, il perdurare del conflitto russo-ucraino e le incertezze che attraversano l'economia globale impongono ai governi serietà, capacità di visione e rapidità di intervento. In questo contesto il governo Meloni non è rimasto fermo ad osservare gli eventi, ha scelto di intervenire, lo ha fatto con questo decreto e con una strategia complessiva che ha l'obiettivo di proteggere famiglie, lavoratori, imprese e sistema produttivo. Questo provvedimento racconta meglio di molti discorsi la differenza tra chi considera la politica un esercizio di propaganda e chi lo considera uno strumento per affrontare concretamente i problemi dei cittadini. Di fronte all'impennata dei prezzi internazionali dell'energia e dei carburanti, il governo ha deciso di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per attenuare gli effetti. La riduzione temporanea delle accise rappresenta esattamente questo, una misura straordinaria per una situazione straordinaria. Sappiamo bene che nessun governo nazionale può determinare il prezzo del petrolio sui mercati mondiali. Nessun governo può mettere fine da solo a una guerra o cancellare le tensioni geopolitiche che attraversano il Mediterraneo e il Medio Oriente, ma un governo serio può decidere da che parte stare. Il governo ha scelto di stare dalla parte degli italiani. Vale la pena ricordare un dato che troppo spesso viene dimenticato nel dibattito politico di queste settimane. Nel marzo del 2022 gli italiani hanno visto il prezzo dei carburanti raggiungere livelli record, arrivando in molti casi a superare i 2,20 euro al litro. Era una fase drammatica per famiglie e imprese, eppure allora non ascoltavamo le stesse richieste sguaiate che oggi arrivano dalle opposizioni, nonostante l'Italia fosse attraversata da una grave crisi internazionale e da fortissime tensioni sui mercati energetici. E sapete perché, colleghi? Perché di fronte a quella situazione disastrosa c'era un altro governo, c'era il loro governo, che col capo chinato di fronte agli interessi dei grandi non seppe costruire una strategia strutturale di protezione del sistema produttivo e delle famiglie italiane. Intervennero inseguendo l'emergenza, senza una visione di lungo periodo, senza una programmazione energetica capace di rafforzare la resilienza nazionale e senza una chiara strategia per ridurre l'impatto degli shock esterni. Oggi il quadro internazionale è estremamente difficile, ma l'Italia non è più una nazione che subisce passivamente gli eventi. Con il governo Meloni la sicurezza energetica è tornata al centro dell'agenda nazionale. Stiamo lavorando per rafforzare la diversificazione degli approvvigionamenti. Abbiamo consolidato i rapporti con nuovi partner strategici e lavorato per ridurre la vulnerabilità del nostro sistema energetico. Lo abbiamo fatto con un approccio pragmatico, lontano dalle rigidità ideologiche che per troppo tempo hanno condizionato il dibattito energetico italiano. In questa prospettiva si inserisce anche la scelta di riportare il nucleare sostenibile all'interno della strategia energetica nazionale. Dopo anni di immobilismo, la Camera ha approvato la delega al governo per costruire il quadro normativo necessario a consentire all'Italia di tornare protagonista nello sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione. Non si tratta di una scelta simbolica, si tratta di una scelta strategica. Significa rafforzare l'autonomia energetica del Paese, significa ridurre la dipendenza da fattori esterni, significa garantire nel lungo periodo energia più sicura, più stabile, più competitiva per famiglie e imprese. Perché governare significa assumersi responsabilità, significa scegliere anche quando le decisioni sono difficili, significa avere il coraggio di guardare oltre il consenso immediato, significa costruire condizioni di crescita durature invece di seguire facili scorciatoie. C'è una differenza profonda tra il modo in cui questa maggioranza interpreta il governo della nazione e il modo in cui lo hanno interpretato coloro che oggi siedono all'opposizione. Per troppo tempo si è pensato che governare significasse distribuire risorse e assistenzialismo, senza preoccuparsi di chi avrebbe pagato il conto. Per troppo tempo si è creduto che fosse sufficiente annunciare bonus e incentivi per risolvere problemi strutturali. E il risultato? Conti pubblici appesantiti, margini di manovra ridotto. Capisco che all'opposizione dia fastidio sentir parlare di super bonus, ma rappresenta l'esempio più evidente di questa impostazione. Una misura trasformata in una gigantesca operazione priva degli adeguati correttivi e controlli. Una misura che ha prodotto effetti distorsivi sul mercato, ha fatto esplodere i costi e ha trasferito sulle future generazioni un peso enorme. Il domani, colleghi, un giornale non proprio amico del governo scrive: il super bonus passerà alla storia come il pasticciaccio brutto degli anni recenti. Il super bonus che ha inquinato i conti dello Stato e che non ha consentito all'Italia di uscire dalla procedura di infrazioni per deficit eccessivo. Noi abbiamo scelto una strada diversa, non quello dell'annuncio, ma quello della responsabilità, non quello della propaganda, ma quella di governo. Ed è proprio questa differenza, questa serietà e rigore che consente alla Presidente Giorgia Meloni, a testa alta e senza ginocchiere, di essere apprezzata da tutti i leader del mondo. Per noi la politica economica non è un esercizio teorico, è la capacità di dare risposte concrete a chi produce ricchezza, crea occupazione e contribuisce ogni giorno alla crescita della nazione. In questi anni abbiamo affrontato e stiamo affrontando crisi energetiche, guerre alle porte dell'Europa, shock inflazionistici e tensioni internazionali che avrebbero potuto mettere in ginocchio il sistema produttivo nazionale. Eppure l'Italia ha dimostrato una straordinaria capacità di tenuta, non per caso, non per fortuna, ma perché questo governo, Guido e Giorgia Meloni, ha scelto di affrontare i problemi con serietà, senza scaricare i costi delle difficoltà sui cittadini e senza cedere alla tentazione del consenso facile. Questo decreto rappresenta l'ennesima dimostrazione di un metodo di governo fondato sull'ascolto, sulla responsabilità e sulla tutela dell'interesse nazionale. Abbiamo scelto di intervenire concretamente per proteggere famiglie, lavoratori, imprese e filiere produttive dagli effetti di una crisi internazionale che nessuno può controllare ma che un governo serio ha il dovere di affrontare. Abbiamo scelto di sostenere gli autotrasportatori, le imprese della logistica e tutti gli operatori economici che garantiscono il funzionamento delle filiere produttive italiane, perché senza trasportatori non si muove l'economia, senza trasporti non arrivano le merci, senza trasporti non esiste competitività. Abbiamo deciso di difendere il potere d'acquisto delle famiglie italiane. La sinistra ha contestato il governo quando non era ancora intervenuto, lo ha contestato quando ha annunciato l'intervento, lo contesta oggi che l'intervento è l'esame del Parlamento. E che la verità è che per una certa opposizione il problema non è mai il contenuto delle misure, il problema è che quelle misure portano la firma del governo Meloni. Del resto assistiamo a un copione già visto. Noi invece rivendichiamo con orgoglio scelte diverse, quelle di una politica che considera il lavoro il principale motore della crescita. E siamo altresì orgogliosi di un governo che interloquisce con credibilità e autorevolezza in Europa, che riesce a portare a casa 14 miliardi di euro da mettere a sistema per un costo dell'energia più basso. Siamo orgogliosi di un governo che non chiude le centrali energetiche a carbone, che mette in discussione sempre in Europa il sistema degli ETS, di un governo che parla di green con un approccio pragmatico e non ideologico, mettendo al centro gli interessi dell'Italia. In un contesto internazionale complesso, e mi avvio a concludere, Presidente, il governo Meloni sta dimostrando che è possibile coniugare serietà, responsabilità e vicinanza concreta ai cittadini. Questo decreto non è una misura ideologica, né una misura di bandiera, è una misura pragmatica, fondata sul buonsenso e sulla volontà di tenere fermo il timone del Paese Italia in un mare agitato da una congiuntura complessa. Crediamo che il compito delle istituzioni sia quello di intervenire quando una crisi internazionale rischia di scaricare i propri costi sulle famiglie e sulle imprese, perché crediamo in uno Stato che non volta le spalle ai cittadini in momenti difficili, perché crediamo che l'interesse nazionale debba tornare a essere il faro che guida l'azione del governo, ed è esattamente ciò che sta facendo il governo Meloni. Grazie.
1: Grazie a lei. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato, la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. La votazione è aperta. De Bertoldi, Traversi, Scotto, Gusmeroli, Candiani, Carotenuto, altri colleghi che non riescono a votare? Colleghi, ci siamo tutti? Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Presente votanti 244, favorevoli 149, contrari 95. La Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento. Relazione della Giunta per le autorizzazioni su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile in questione concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dichiara aperta la discussione. Ha facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Daniela Dondi. Prego, onorevole Dondi.
3: Grazie Presidente, colleghi. La deliberazione dell'Assemblea riguarda una questione di particolare rilievo costituzionale, vale a dire l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, in materia di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Il caso trae origine da una domanda risarcitoria promossa dal dottor Giuseppe Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi, all'epoca dei fatti deputato, nonché di alcune testate giornalistiche online, in relazione a dichiarazioni ritenute diffamatorie e lesive della reputazione professionale del magistrato. Tali dichiarazioni, secondo quanto ricostruito negli atti, riguardano vicende di particolare delicatezza, connesse ad attività investigativa in materia antimafia e a contestazioni relative a presunti abusi nello svolgimento di indagini. La questione sottoposta alla nostra valutazione non è dunque soltanto quella della portata offensiva delle espressioni utilizzate, ma soprattutto quella del loro eventuale collegamento funzionale con l'attività parlamentare. Occorre infatti stabilire se le opinioni in contestazione possono essere ricondotte in concreto all'esercizio delle prerogative del parlamentare e quindi essere coperta dalla garanzia costituzionale dell'insindacabilità. Secondo la ricostruzione contenuta nella relazione discussa in giunta, le espressioni oggetto di contestazione coincidono sostanzialmente con il contenuto di una interrogazione parlamentare a risposta scritta, predisposta dall'onorevole Sgarbi nell'aprile del 2019 e formalmente presentata alla Camera solo in un momento successivo. È questo l'elemento centrale dell'intera vicenda. Non si tratta, come sovente accade, di comuni affermazioni extra moenia di un parlamentare contenuto in un contributo pubblicato sui social o rese nel corso di un'intervista o di una trasmissione televisiva, ma di contenuti che risultano strettamente riconducibili a un atto tipico del sindacato ispettivo. La Giunta per le autorizzazioni
4: propone una lettura non meramente formalista del nesso funzionale richiesto dall'articolo 68 della Costituzione. L'orientamento seguito valorizza la sostanza dell'attività svolta piuttosto che la sola sequenza cronologica degli adempimenti, ritenendo che la predisposizione completa del testo dell'interrogazione, successivamente formalizzata in Parlamento, costituisca già espressione dell'esercizio della funzione parlamentare. È bene inoltre evidenziare come sussista una piena coincidenza testuale tra le affermazioni contenute nell'interrogazione e quelle censurate nell'atto di citazione civile. L'impostazione sopra citata dalla Giunta si colloca nel solco di un'evoluzione giurisprudenziale ormai consolidata, richiamata dalla stessa relazione e rafforzata da recenti pronunce della Corte Costituzionale. In particolare, viene sottolineato come la nozione di nesso funzionale non possa essere ridotta a un criterio puramente cronologico o meccanico, dovendosi invece verificare se le dichiarazioni contestate siano effettivamente inserite nel contesto dell'attività parlamentare e siano strumentali all'esercizio della rappresentanza politica. Le questioni affrontate dall'onorevole Sgarbi attengono a temi di evidente interesse pubblico, in quanto investono il rapporto tra poteri dello Stato, l'esercizio dell'azione investigativa e le garanzie dei cittadini. In tale prospettiva, la critica politica, anche quando severa, viene considerata parte del libero confronto democratico. Resta naturalmente ferma la diversa posizione della parte civile, che contesta la natura diffamatoria delle dichiarazioni e ne esclude la riconducibilità alla prerogativa della... della critica legittima e leso gravemente l'onore e la reputazione del magistrato. Tuttavia, la proposta della Giunta muove dalla considerazione che, nel caso di specie, il collegamento tra le opinioni espresse e l'esercizio della funzione parlamentare sia sufficientemente qualificato e concreto da giustificare l'applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione. In questa prospettiva il momento decisivo non è il solo deposito formale dell'atto, ma la sostanziale riconducibilità delle dichiarazioni a un'attività parlamentare tipica, seppur elaborata e resa pubblica in un arco temporale diverso. Pertanto, la conclusione cui perviene la Giunta è quella di riconoscere che le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi debbano essere considerate coperte dalla garanzia della insindacabilità in quanto espressione della funzione parlamentare. Per queste ragioni la proposta sottoposta all'Assemblea è di affermare la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione. Grazie.
1: Grazie onorevole Dondi. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire la deputata Francesca Ghirra. Ne ha facoltà.
5: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Il presente caso trae origine da un atto di citazione promosso nel 2021 dal dottor Giuseppe Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che evidenzia che nel corso dello svolgimento di indagini a carico di vari imputati, l'onorevole Sgarbi avrebbe dato dichiarazioni ritenute gravemente

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le affermazioni rivolte al dottor Lombardo sarebbero state rese in un contesto marcatamente politico e non personale, e così rientrerebbero piuttosto nell'ambito della legittima espressione del pensiero politico. Per quanto attiene più specificamente alle prerogative di quell'articolo 68, primo comma della Costituzione, l'onorevole Sgarbi evidenzia che l'interrogazione a risposta scritta numero 4-9610, atto tipico dell'attività parlamentare, pur essendo stata formalmente presentata in data successiva ai fatti oggetto di giudizio, farebbe comunque riferimento alla medesima vicenda. Ciò confermerebbe a suo avviso l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni contestate e l'esercizio delle funzioni parlamentari. Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto di astensione perché le affermazioni, sebbene connotate da toni fortemente critici, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti e atterrebbero a questioni di interesse pubblico. Il linguaggio utilizzato dall'onorevole Sgarbi, pur ispirato a una critica decisa nei confronti del dottor Lombardo, risulta conforme ai criteri di rispettosità e misura previsti dagli articoli 59 e 139 bis del regolamento della Camera. Tuttavia, non si può sottovalutare che l'atto di sindacato ispettivo sia stato depositato oltre 2 anni dopo i fatti. Il momento temporale della sua formalizzazione ha la sua rilevanza. Vero è che la Corte Costituzionale, con le sentenze 104 e 194 del 2024, ha esplicitamente dequotato i noti requisiti della coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia, nonché della sostanziale contestualità temporale tra la prima e la seconda. Tuttavia, una distanza temporale di 26 mesi fa necessariamente venire meno la contestualità e non per mero formalismo. Diversamente arriveremo all'abnormità secondo cui ogni parlamentare, anche a distanza di anni, dopo aver ricevuto una querela o un atto di citazione, potrebbe presentare un atto di sindacato ispettivo dal contenuto sostanzialmente identico alle opinioni espresse, sanando di fatto ex post la propria posizione. È evidente che la garanzia sacrosanta di quell'articolo 68 della Costituzione è stata posta a tutela dell'attività parlamentare e un suo svegliamento della finalità sarebbe costituzionalmente illegittimo. Per questi motivi ribadisco il nostro voto di astensione.
2: Grazie onorevole Ghirra. Onorevole D'Alessio, prego.
3: Grazie Presidente, sarò molto sintetico. La richiesta parte dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dell'onorevole Sgarbi, all'epoca dei fatti deputato. L'onorevole Sgarbi avrebbe utilizzato la propria posizione pubblica per dichiarazioni di stampo denigratorio. Il punto è: le dichiarazioni con il lamentato impatto diffamatorio diretto sono o non sono supportate da atti parlamentari? Emerge dai lavori che l'interrogazione che l'onorevole Sgarbi sosteneva di aver prodotto non era stata mai formalmente depositata, quindi non c'era alcun atto di sindacato ispettivo che potesse legare le dichiarazioni di Sgarbi con l'esercizio delle sue funzioni. Questo atto è stato poi depositato dopo 2 anni. È vero che oggi, nel contesto attuale dei social, delle trasmissioni televisive con una comunicazione veloce, bisogna adeguare il concetto superando il formalismo ingessato che non è conciliabile con il contesto attuale, con la necessaria immediatezza. Tuttavia un collegamento, un cosiddetto ombrello ci deve essere, anche se esso non precede la dichiarazione, le esternazioni, ma almeno un atto ispettivo successivo deve necessariamente esserci. Ora il problema è che è possibile affermare che Sgarbi abbia reso le sue dichiarazioni nell'esercizio delle sue funzioni in maniera collegata con un atto ispettivo? A nostro avviso no, perché l'atto ispettivo è stato depositato dopo 2 anni. Tuttavia è pur vero che bisogna anche considerare che in questo caso le modalità espressive non sono state caratterizzate da una marcata offensività, per cui esprimeremo un voto di astensione. Grazie.
2: Grazie. Onorevole Alifano, prego.
4: Esiste un perimetro ben stretto in cui opera l'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dal parlamentare ed è dato dall'esercizio della sua funzione. Ora, il parlamentare può anche divulgare all'esterno con i toni più aspri della critica politica, anche della più feroce, quanto detto in quest'Aula e quanto fatto nell'ambito della sua attività tipica. Può utilizzare canali televisivi, social media, trasmissioni radiofoniche, insomma tutti i mezzi che vuole. Però vi sono delle condizioni che deve rispettare, altrimenti l'immunità diventerebbe privilegio. Prima condizione, che quanto esternato sia legato da un nesso funzionale con quanto detto o fatto qui dentro. Seconda condizione, che vi sia un'identità di contenuti tra quanto comunicato fuori e quanto accaduto qui dentro. Terzo punto, che la comunicazione all'esterno segua, e mi preme sottolineare il segua, quanto avviene nel palazzo avendo una funzione meramente divulgativa. E il motivo di quest'ultima condizione è facilmente intuibile. Non si può offendere chi che sia, così proprio alla carlona, e magari poi a distanza di anni depositare un'interrogazione e invocare l'immunità. Ed è proprio quello che è successo in questo caso. Ad aprile del 2019, sul social Facebook, compare un articolo al vetriolo, dichiarazioni fatte per l'appunto dall'onorevole Sgarbi, rese all'indirizzo del dottor Lombardo, procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria. Secondo la prospettazione dell'offeso, le dichiarazioni erano lesive della sua reputazione, risultavano diffamatorie. Si apre dunque un procedimento civile il 1 ottobre del 2021, ma sempre nel 2021, tac, arriva l'interrogazione dell'onorevole Sgarbi e presenta un'interrogazione sullo stesso argomento. Quindi che cosa succede? Succede una cosa strana, un'inversione, perché di fatto dovrebbe esserci prima l'atto parlamentare e poi la sua divulgazione. In questo caso avviene esattamente l'inverso. E non vale quanto è stato, a parer mio, quanto è stato detto in giunta e quanto ha ripetuto anche la collega Dondi, dire che l'interrogazione era già stata predisposta nel 2019 ed era restata però nel cassetto. Perché l'interrogazione viene a esistenza nel momento in cui viene depositata. Non si può affermare che esisteva, ma esisteva dove? Nella mente di Sgarbi? In che cosa? Nell'iperuranio? Sulla Luna? Di fatto l'interrogazione esiste nel momento in cui viene depositata ed è stata depositata dopo le dichiarazioni, a distanza di 2 anni dalle dichiarazioni che aveva espresso su Facebook. E quindi per questo motivo lampante, per poi questo è il nocciolo della questione, il Movimento 5 Stelle vota per la sindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Sgarbi per il caso che qui ci occupa.
2: Grazie. Chiedo di intervenire l'onorevole Gentile, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Presidente, colleghi, oggi all'esame di quest'Aula, come anticipato ampiamente dal relatore, vi è la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità proveniente dalla seconda sezione civile del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito appunto del procedimento civile per risarcimento del danno a diffamazione promosso al dottor Giuseppe Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in relazione ad alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie nei propri confronti pubblicate sulla pagina Facebook dell'onorevole Vittorio Sgarbi nell'anno 2021. L'atto di citazione si fonda quindi sulla contestazione di condotte asseritamente diffamatorie perpetrate attraverso la pubblicazione e la diffusione di dichiarazioni ritenute lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, magistrato impegnato in delicate indagini, tra cui quella nota come Operazione Breakfast. Innanzitutto occorre evidenziare come le suddette dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi si inquadrano in una tematica, a nostro avviso, che l'onorevole ha comunque portato per anni avanti, dentro e fuori il Parlamento, sui temi della giustizia in ordine al rapporto tra politica, magistratura e i limiti dell'azione giudiziaria. Si tratta dunque di questioni che appartengono pienamente al dibattito pubblico e che hanno costituito oggetto di una costante iniziativa politica e parlamentare. Alla luce delle riflessioni che precedono e poi applicando anche le coordinate interpretative definite di recente dalla Corte Costituzionale, risulta chiaro come nel caso di specie, a nostro avviso, le affermazioni contenute nell'interrogazione predisposta nel 2019 dall'onorevole Sgarbi siano state funzionalmente strumentali al successivo esercizio di un'attività parlamentare classicamente intesa, qual è la presentazione di un atto di sindacato ispettivo. A quanto già osservato, occorre poi ulteriormente aggiungere che le dichiarazioni oggetto di esame affrontano tematiche di indubbia rilevanza pubblica e questo a prescindere dalla loro condivisione o meno. In particolare esse richiamano l'attenzione su questioni sensibili quali possibili abusi ai danni del cittadino da parte della magistratura inquirente, specie nell'impiego di strumenti investigativi caratterizzati da un'elevata invasività, con evidenti implicazioni sul piano delle garanzie individuali e del bilanciamento tra poteri. Va inoltre sottolineato, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che il linguaggio utilizzato dall'onorevole Sgarbi, pur ispirato a una critica decisa nei confronti del dottor Lombardo, risulta però improntato a criteri di continenza espressiva, correttezza formale e rispetto delle norme regolamentari. Tali dichiarazioni pertanto devono essere considerate parte integrante dell'esercizio della funzione parlamentare in quanto tali pienamente tutelate dal regime di insindacabilità previsto all'articolo 68 primo comma della Costituzione. Per queste ragioni riteniamo sussistente quel nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e parlamentare affinché possa operare la garanzia prevista dall'articolo 68 della Costituzione. In conclusione, per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta di insindacabilità delle opinioni espresse. Grazie Presidente.
2: Grazie a lei. Onorevole Giaccone, prego.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare la relatrice, onorevole Dondi, per il lavoro svolto. Noi concordiamo con le sue conclusioni. Già stato sottolineato l'indirizzo interpretativo fatto proprio più di recente dalla Corte Costituzionale, che in particolare nelle sentenze 104 e 194 del 2024 ha esteso la guarentigia dell'insindacabilità anche alle dichiarazioni rese extra moenia connesse con le funzioni parlamentari, anche in assenza di un atto parlamentare tipico, atto parlamentare che ad ogni modo nel caso in specie risulta presente, nonostante un intervallo temporale trascorso tra la predisposizione dell'atto e il suo effettivo deposito, il che farebbe comunque ravvisare una corrispondenza tra l'attività esterna e l'atto parlamentare del caso in questione. Le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi sono quindi, a nostro parere, insindacabili ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione e come gruppo della Lega voteremo a favore della proposta di parere della relatrice. Grazie.
2: Onorevole Forattini, prego.
7: Grazie Presidente. Il Partito Democratico invece annuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di insindacabilità formulata dalla relatrice. La nostra posizione riflette una valutazione giuridica ponderata che ci impedisce appunto di fare una valutazione diversa. Riconosciamo il rilievo del mutamento giurisprudenziale segnato dalle sentenze della Corte Costituzionale, la 104, la 194 del 2024, che hanno privato del carattere e dei requisiti necessari la coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia, nonché la contestualità temporale tra le due, riconducendoli a meri indici orientativi del nesso funzionale. Tuttavia riteniamo che tale evoluzione interpretativa non possa tradursi in un'applicazione indifferenziata e automatica della guarantigia di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione a qualsiasi dichiarazione resa extra moenia da un parlamentare, per il solo fatto che essa verte su tematiche di interesse pubblico pubblico o si iscriva in un generico contesto politico. Il nesso funzionale anche nella lettura più evoluta della consulta deve essere evidente e qualificato, deve cioè emergere in modo sufficientemente determinato dalla riconducibilità concreta delle dichiarazioni all'esercizio del mandato parlamentare. Nel caso di specie, tuttavia, la Giunta ha proposto di ricondurre le affermazioni dell'onorevole Sgarbi all'attività di sindacato ispettivo sulla base di un'interrogazione che al momento delle dichiarazioni contestate, nell'aprile del 2019, non era stata né presentata né pubblicata e che risulta depositata solo oltre 2 anni dopo. Questa ricostruzione ci sembra estendere il concetto di nesso funzionale oltre i confini che la stessa giurisprudenza costituzionale ha inteso tracciargli, trasformando un atto preparatorio eventuale e non ancora esistente sul piano giuridico formale in fondamento retroattivo della prerogativa parlamentare. Un elemento che la Giunta ha correttamente acquisito, ma a nostro avviso non ha valorizzato adeguatamente nella proposta di deliberazione. E quindi l'esito della verifica che è stata effettuata appunto anche presso il servizio assemblea ha messo in evidenza questa distorsione. Da quella verifica appunto è emerso con chiarezza che non risultano gli atti ulteriori o iniziative parlamentari precedenti al giugno 2021 aventi contenuto analogo alle dichiarazioni appunto oggetto del giudizio civile. Non vi sono interrogazioni, interpellanze, interventi di fine seduta né atti atipici riferiti alla medesima vicenda. L'unica iniziativa è quella formalmente depositata il 22 giugno del 2021, successiva persino all'atto di citazione del dottor Lombardo. Ecco, questo dato è tutt'altro che irrilevante nei casi in cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto la copertura dell'insindacabilità in assenza di un atto tipico previo, come nel caso Giarrusso richiamato dalla relatrice. Il nesso funzionale era desumibile da un contesto parlamentare attivo e verificabile. Qui, al contrario, la verifica documentale ha escluso l'esistenza di un qualsiasi traccia parlamentare precedente alle dichiarazioni contestate. Il nesso funzionale viene quindi ricostruito in via meramente ipotetica sulla base della sola intenzione dell'onorevole Sgarbi di depositare in futuro un atto ispettivo. Un'intenzione, per quanto credibile, non è un atto parlamentare. Per queste ragioni, pur riconoscendo che le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi non appaiono connotate da un linguaggio offensivo o esorbitanti rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica e pur consapevoli dell'incertezza interpretativa che il caso pone, il Partito Democratico non può votare a favore di una deliberazione di insindacabilità che nel caso concreto ci sembra fondarsi su presupposti giuridici fragili e su un'estensione della prerogativa parlamentare che rischia di privare di tutela effettiva i terzi danneggiati da dichiarazioni diffamatorie rese al di fuori di una qualsiasi altra sede istituzionale.
2: Grazie. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento 4-ter numero 15A concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Colleghi, chi intende esprimersi per la insindacabilità delle opinioni espresse deve votare sì, mentre chi intende esprimersi per la sindacabilità deve votare no. Per chi si astiene, immagino che sappiate da soli cosa fare. Dichiaro aperta la votazione. Andreuzza. Ce l'ha fatta. Gnassi. Gnassi ha votato. Sì? Onorevole Carotenuto ha votato, sì? Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 238, votanti 179, astenuti 59, maggioranza 90, favorevoli 150, contrari 29. La Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento. Relazione della Giunta per le autorizzazioni su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato

0: relatore, e non sbaglierò il nome, Stefano Maria Benvenuti Gostoli. Prego.
1: Grazie mille, Presidente. Onorevoli colleghi, la Giunta per l'autorizzazione riferisce all'Assemblea in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che la Corte d'Appello di Roma, terza sezione penale, ha trasmesso alla Camera il 22 maggio 2025 in relazione a un procedimento penale scaturito dalla denuncia querela presentata dal dottor Rocco Casalino nei confronti dell'onorevole Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta ha esaminato tale richiesta nelle sedute del 19 e del 26 novembre, nonché del 3 e del 10 dicembre 2025. Prima di esporre la proposta formulata dalla Giunta, pare opportuno riepilogare sinteticamente i fatti che sono all'origine del procedimento penale in corso e quindi della richiesta di deliberazione proveniente dall'autorità giudiziaria. A tal fine si ricorda preliminarmente che il procedimento penale ha ad oggetto le dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese dall'onorevole Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Nel corso della puntata, l'onorevole Sgarbi, prendendo parte a un dibattito critico nei confronti dell'operato del governo Conte e dei suoi collaboratori, rivolse specifiche considerazioni all'allora portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, utilizzando espressioni ritenute offensive. All'onorevole Sgarbi è stato dunque contestato il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell'articolo 595 terzo comma del codice penale, per aver offeso la reputazione di Casalino mediante l'attribuzione di espressioni ingiuriose pronunciate nell'ambito di una trasmissione televisiva nazionale e con modalità tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa. Si rammenta inoltre che il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 maggio 2023, ha condannato l'onorevole Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata, ritenendo che le dichiarazioni rese dall'ex deputato avessero oltrepassato i limiti costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero, risolvendosi in un attacco personale privo di pertinenza con il tema politico trattato e connotato da modalità espressive che non rispettano il canone della continenza. La Giunta ritiene opportuno evidenziare, allo stesso tempo stigmatizzare, il fatto che il predetto Tribunale non abbia provveduto a trasmettere gli atti alla Camera dei Deputati per la valutazione sull'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, come invece imposto dall'articolo 3, comma 4 della legge 140 del 2003 e dalla costante giurisprudenza costituzionale, vede ad esempio la sentenza 149 del 2007. A tale omissione ha però posto rimedio la Corte di Appello di Roma, che ha tempestivamente richiesto alla Camera di pronunciarsi in ordine alla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'esercizio del mandato parlamentare. Si evidenzia inoltre che nelle note scritte trasmessa ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, la difesa dell'onorevole Sgarbi ha insistito per l'applicazione della guarentigia della insindacabilità, sostenendo in particolare che 1. Le affermazioni oggetto della richiesta in discussione sarebbero state rese dall'onorevole Sgarbi a titolo politico e non personale su un tema, quale quello dell'omosessualità, che è di pubblico interesse. Numero 2. Le critiche nei confronti del dottor Casalino, sebbene connotate da toni aspri, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti. 3. L'omosessualità non costituisce più un insulto lesivo dell'altrui reputazione, essendo avvenuti importanti cambiamenti dal punto di vista culturale, sociale e giuridico. 4. Dovrebbe ritenersi superato lo schema formalistico che ai fini dell'estensione della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità delle dichiarazioni rese extra moenia richiedeva la sussistenza di un preesistente atto tipico riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare. Così ricostruita sinteticamente la vicenda, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi nei riguardi del dottor Casalino nel corso della trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, non costituiscano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A sostegno di tale proposta depongono le seguenti considerazioni. In primo luogo, si evidenzia che da una molteplicità di norme contenute nel regolamento della Camera è possibile desumere il principio fondamentale secondo cui le funzioni parlamentari debbano essere svolte secondo correttezza. Ad esempio, in base a quanto disposto dagli articoli 5

0: 58, 59 e 139 bis, i deputati, nello svolgimento della propria attività istituzionale, non possono utilizzare espressioni sconvenienti, né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Ai sensi dell'articolo 60, poi, un deputato che ingiuri uno o più colleghi, i membri del governo o il Presidente della Repubblica, può essere espulso dall'Aula per il resto della seduta o per un periodo da 2 a 15 giorni, a seconda della gravità dei fatti. Norme analoghe sono contenute nel Regolamento del Senato. Non va poi dimenticato che, ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore. Tale cornice normativa interna, unitamente alla prassi applicativa, esclude quindi che nello svolgimento dell'attività parlamentare intra moenia si possano utilizzare insulti, dileggi o comunque espressioni volgari di ogni tipo. Da ciò consegue dunque che, affinché possa ritenersi applicabile la prerogativa dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia, insindacabilità che per definizione esige una connessione delle opinioni espresse con l'attività parlamentare, anche le medesime dichiarazioni extra moenia debbono essere caratterizzate dall'impiego di espressioni lessicali continenti e rispettose dei principi contenuti nelle predette disposizioni regolamentari. Con specifico riferimento al caso concreto, invece, sembra innegabile che le affermazioni rivolte dall'onorevole Sgarbi all'ex portavoce del Movimento 5 Stelle, seppur rese con finalità di esprimere una critica nei confronti di una controparte politica, non possano dirsi rappresentative di opinioni connesse alla funzione parlamentare dallo stesso rivestita, bensì di offese a contenuto personale denigratorio sull'orientamento sessuale del dottor Casalino. Si è trattato infatti di offese compiute mediante l'utilizzo del cosiddetto argomentum ad hominem, che è inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa inadeguatezza personale, ovvero con l'offesa fine a se stessa, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato. In secondo luogo, si sottolinea che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la prerogativa parlamentare di cui l'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti, di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni, solo perché collegate con le battaglie condotte da esponenti parlamentari. In questo senso vedi le sentenze 59 del 2018, 257 del 2002 e 137 del 2001. Infatti, prosegue la Corte, l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari, ammesso dalle norme che dall'articolo 64 della Costituzione traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse. E qui la sentenza 249 del 2006 viene citata. Si ricorda infine che tale orientamento della Consulta è stato ribadito recentemente nella sentenza numero 104 del 2024, resa nel caso Fidanza, che peraltro si segnala per le sue importanti aperture, più volte auspicate da questa stessa giunta, verso letture ermeneutiche dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che consentono di ritenere operante la prerogativa dell'insindacabilità anche in relazione a dichiarazioni rese extra moenia che non siano strettamente connesse con precedenti atti parlamentari, ma per le quali si ritenga non di meno sussistente un evidente qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. Ebbene, pur manifestando tale significativo indirizzo di apertura, la Corte ha tuttavia confermato che per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, dove deve innanzitutto escludersi che rientrano nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, gli insulti. L'insindacabilità, infatti, tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promuovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento. Deve trattarsi dunque di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo al fine di trovare nell'esercizio della rappresentanza della nazione di cui l'articolo 67 una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Alla luce delle considerazioni espresse, La Giunta propone quindi di dichiarare sindacabili, quindi sottoponibili al vaglio di merito del giudice procedente, le espressioni pronunciate dall'onorevole Sgarbi nel corso della trasmissione Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Grazie.
1: Grazie a lei. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire la deputata Francesca Ghirra e ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghi, come Alleanza Verdi e Sinistra vogliamo anzitutto ribadire senza se e senza ma che le affermazioni di natura omofobica mai possono e mai potranno avere la copertura costituzionale dell'insindacabilità delle opinioni espresse nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 68,1 della Costituzione. Questo va affermato con forza anche qui oggi in aula all'unanimità, come già avvenuto in giunta delle autorizzazioni. Un'affermazione a sfondo omofobico basata sull'orientamento sessuale, come tutte le forme di violenza verbale o non verbale, non può in alcun modo essere considerata un'opinione politica, come invece maldestramente ha tentato di affermare la difesa dell'onorevole Sgarbi, che arriva addirittura a citare Papa Francesco in merito alla diffusione dell'omosessualità nella Chiesa pur di giustificare quelle offese. Le affermazioni di Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, nei confronti di Rocco Casalino, già gravi in sé, sono ancora più inaccettabili se pronunciate da un rappresentante delle istituzioni. Ciò detto, nel caso specifico non c'è molto altro da aggiungere, perché è inutile stare a citare sentenze e argomentare a livello giuridico, anche con riferimento al possibile annesso con l'esercizio parlamentare, che comunque è ovviamente insussistente. Qui ci si deve fermare dinanzi alle parole utilizzate e stigmatizzarle. Nessuno, compreso l'onorevole Sgarbi, deve utilizzare certe espressioni, oltretutto tentare di ricondurle alla garanzia dell'insindacabilità di cui all'articolo 68,1 della Costituzione, perché è un'offesa alla Costituzione stessa. Ciò premesso, voteremo a favore della proposta della Giunta di dichiarare sindacabili e quindi sottoponibili al vaglio di merito del giudice procedente le espressioni pronunciate dall'onorevole Sgarbi nel corso della trasmissione Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Grazie.
1: Grazie a lei. Che se intervenire l'onorevole D'Alessio e ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Discutiamo sulla richiesta della Corte d'Appello di Roma sulla scorta di una denuncia querela nei confronti dell'onorevole Sgarbi, che all'epoca dei fatti occorsi era deputato. Il tema è se le modalità di esternazione dell'onorevole Sgarbi siano state tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa. I limiti costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero vengono oltrepassati laddove le modalità espressive non rispettino il canone della continenza. La difesa dell'onorevole Sgarbi sostiene che le affermazioni erano state a titolo politico e non personale, ma le funzioni parlamentari debbono essere svolte secondo canoni di correttezza e non possono essere sconvenienti. Pertanto le espressioni devono essere continenti e rispettose dei principi contenuti nelle disposizioni regolamentari. È del tutto evidente che la prerogativa contenuta nell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa fino a ricomprendere anche quelle che devono essere considerati dei veri e propri insulti. Voteremo pertanto per la non applicabilità dell'articolo 68 e dunque per la sindacabilità. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Alifano, mia facoltà.
4: Sì, grazie Presidente. Allora, l'immunità stabilita dalla Costituzione non è stata prevista, penso che su questo concordiamo tutti, per avere la possibilità di offendere liberamente chi che sia. Non è stata data l'immunità per fornire a noi parlamentari uno schermo dalla norma penale, in dispregio ovviamente al sacro principio di eguaglianza stabilito per l'appunto dalla Costituzione. Il fine della guarentigia stabilito dall'articolo 68 della Costituzione è quello di evitare il condizionamento esterno, qualsiasi tipo di condizionamento, sull'azione politica di chi siede in questi banchi. è lo stesso testo della norma, lo dicevamo già prima, c'era anche un altro caso Sgarbi. Ebbene, lo stesso testo della norma rende insindacabili i voti e opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Ora, mi dovreste dire, ma credo che già il relatore ha dato una risposta, tutto sommato io penso che saremo unanimi, perché unanimi siamo stati in giunta in relazione a questo procedimento, il voto è stato unanime. Ecco, allora, che cosa c'entra la guarentigia stabilita dall'articolo 68 con il caso che qui ci occupa? Io penso proprio nulla, perché Sgarbi ha proferito epiteti ingiuriosi, denigratori, all'indirizzo dell'ingegner Casalino, ma non ha formulato una critica politica. Erano parole che non dicevano nulla di politico. E tra l'altro non l'ha fatto nemmeno in sede parlamentare. Dove l'ha fatto? L'ha fatto nel corso di una trasmissione tenuta su Rete 4. Quindi l'offesa poteva essere maggiormente incisiva, perché c'era una diffusività massima, visto che è stato utilizzato il mezzo televisivo. Ora, non si può sostenere, come ha cercato di sostenere la difesa di Sgarbi, che appellare una persona, perdonatemi ma devo ripetere l'offesa, checca, condito questo appellativo con l'aggettivo inutile, non sia un'offesa bella e buona. Altro che semplice diciamo aggettivo omofobo, io penso che ci sia molto, ma molto di più. Non c'è solo una connotazione omofoba, c'è, come dire, uno svalutare la personalità di un soggetto. Ovviamente, quando Sgarbi, lo dicevamo già prima, ha pronunciato questo epiteto fortemente ingiurioso, non era assolutamente nell'esercizio delle funzioni parlamentari, era fuori da quest'aula. E anche per questo motivo ovviamente non gli si può applicare la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità. Spesso in quest'aula ci capita di ascoltare, diciamo, se non propriamente delle offese, qualche volta anche comunque degli epiteti forti, e richiamava per l'appunto il relatore che questi comportamenti spesso vengono anche sanzionati. Tuttavia ci copre l'immunità, ma Sgarbi non era qui in quest'aula quando ha pronunciato questi epiteti, era in una trasmissione televisiva, né aveva fatto un'attività parlamentare antecedente, quindi non c'è nulla che possa essere di supporto alla richiesta di insindacabilità. Ma pensare diversamente, sennò dovremmo riconoscere che non ci sono limiti all'immunità, non solo quanto è scritto nell'articolo 68, ma anche con quanto dice il principio di uguaglianza delle persone dinanzi alla legge. E l'immunità, in caso contrario, finirebbe col tradursi in uno status personale diverso da quello di tutti gli altri cittadini. E questo non è possibile. E per questi motivi il Movimento 5 Stelle esprime convintamente un voto a favore della sindacabilità delle espressioni usate dall'onorevole Sgarbi, oggetto della presente deliberazione.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Gentile, ne ha facoltà.
5: Presidente, colleghi, allora si ricorda preliminarmente che il procedimento penale di cui vi è la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ha ad oggetto le dichiarazioni diffamatorie rese all'onorevole Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, che è andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio del 2020. Nel corso della puntata, onorevole Sgarbi, prendendo parte a un dibattito critico nei confronti dell'operato del governo Conte e dei suoi collaboratori, rivolse specifiche considerazioni all'allora portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino, utilizzando espressioni ritenute offensive. Di qui la contestazione appunto per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595,3 per aver offeso la reputazione del casalino mediante l'attribuzione di espressioni ingiuriose pronunciate nell'ambito di una trasmissione televisiva nazionale con modalità tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa. Preliminarmente occorre affermare come la prerogativa dell'insindacabilità non è una forma di privilegio personale, ma una garanzia funzionale alla libertà della rappresentanza politica e alla tutela dell'autonomia delle istituzioni parlamentari e governative nell'ambito del sistema costituzionale dei poteri. La giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che tale garanzia non si limita alle opinioni espresse nell'ambito strettamente parlamentare, ma può estendersi anche a dichiarazioni rese all'esterno, purché comunque risultino connesse in modo evidente e qualificato all'esercizio della funzione politica. Contesto televisivo, soprattutto quando inserito in un dibattito politico tra esponenti dell'istituzione o della vita pubblica, costituisce oggi una delle principali sedi di esercizio della comunicazione politica. In quest'ambito il confronto tra posizioni diverse è fisiologicamente caratterizzato da un linguaggio diretto, spesso acceso, che rispecchia la natura stessa della dialettica democratica contemporanea. Con specifico riferimento al caso concreto, invece, sembra innegabile che le affermazioni rivolte all'onorevole Sgarbi, all'ex portavoce del Movimento 5 Stelle, seppur rese con la finalità di esprimere una critica nei confronti di una controparte politica, non possano dirsi rappresentative di opinioni connesse alla funzione parlamentare dello stesso rivestita, ma comunque offese a contenuto personale e denigratorio nei confronti del casalino. Si è trattato, infatti, a nostro avviso, di offese tese a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una pretesa inadeguatezza personale, ovvero con l'offesa comunque fine a se stessa, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato. In secondo luogo, si sottolinea che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale la prerogativa parlamentare di quell'articolo 68, primo comma della Costituzione, non può essere estesa fino a ricomprendere gli insulti, di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari. Da ultimo poi occorre evidenziare che l'orientamento della Consulta, questo orientamento è stato comunque ribadito anche in relazione alle dichiarazioni rese extra moenia, nel senso di sottrarre alle prerogative che rientrano nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, gli insulti, anche in questo caso. Sono dunque necessarie modalità espressive che, lungi dal trasformare l'insindacabilità in una garanzia di impunità e di privilegio, siano coerenti con il rilievo dell'istituto nel raccordo tra istituzioni parlamentari e opinione pubblica e ne sorreggano la ratio piuttosto che metterlo in crisi. Alla luce di questi principi, dunque, riteniamo che nel caso di specie non ricorrano le condizioni tali da giustificare l'applicazione della guarentigia dell'articolo 68 della Costituzione e per queste ragioni esprimo il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta di sindacabilità delle opinioni espresse.
1: Grazie. Grazie. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Laura Cavandoli, prego.
6: Grazie Presidente. Ecco, queste dichiarazioni che l'onorevole Sgarbi ha fatto in televisione, quindi assolutamente fuori da quelli che sono i locali della Camera, extra moenia, sono chiaramente oggetto di un torpiloquio che non deve essere ammesso, non viene ammesso, lei lo sa bene Presidente, nemmeno all'interno dei lavori parlamentari. Quindi è evidente come queste dichiarazioni non possano essere oggetto della previsione della Costituzione dell'articolo 68 primo comma, e in questo mi sento di leggere una parte della sentenza, diciamo, molto innovativa, quella del 104/2024, che ha tolto i riferimenti, diciamo, al contesto di un atto parlamentare stretto e al connesso, quindi al nesso funzionale e al nesso temporale, che erano nella tradizione della Corte Costituzionale requisiti necessari. Ebbene, proprio questa sentenza, che ha ampliato la copertura, fa proprio riferimento al fatto che per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, deve escludersi che si rientrino nell'articolo 68 primo comma, perché gli insulti devono quindi escludersi che rientrino nella copertura costituzionale. L'insindacabilità infatti tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, ma non certo al suo scadimento. Quindi anche su questo si fa riferimento all'articolo 67, alla funzione parlamentare che viene riconosciuta anche oltre la scadenza del mandato, però si esige, si pretende forme espressive improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica, in specie quando questi non siano a loro volta parlamentari. Quindi da questo punto di vista, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo Lega alla proposta del relatore, mi permetto però di sottolineare un particolare importantissimo. Perché? Perché qui siamo davanti alla Corte d'Appello di Roma. Ecco, io ricordo anche al Tribunale di Roma, quindi al primo grado, che l'articolo 3,4 della legge 140 del 2003 prevede che debba essere interessata la Camera di appartenenza quando c'è un procedimento che riguarda un parlamentare in carica e questo ne fa richiesta. Questo precedente non è avvenuto in questo caso ed è avvenuto solamente davanti a un secondo grado, quindi credo che se le leggi debbano valere per tutti, credo che anche in questo caso richiamerei chi deve applicare le leggi ed è soggetto solo alla legge, lo debba fare senza dare delle giudicazioni o perlomeno ignorando quello che è la legge 140 del 2003. Finito?
1: Grazie onorevole Cavandoli. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gianassi, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, come ha ricordato il relatore e i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto, nel corso di una trasmissione televisiva del 2020 Vittorio Sgarbi, con la finalità di screditare politicamente Rocco Casalino, utilizzava affermazioni ingiuriose richiamando con toni dispregiativi l'orientamento sessuale di Rocco Casalino. Ne è seguito un procedimento dinanzi al Tribunale di Roma che si è chiuso con una condanna e attualmente pendente in Corte d'Appello il giudizio di appello. È stata richiesta alla Camera dei Deputati la dichiarazione di eventuale dichiarazione di sindacabilità delle dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi. Le affermazioni che sono state rese non sono compatibili con l'esercizio della funzione parlamentare che, come è stato correttamente evidenziato, sia nei regolamenti parlamentari sia nella giurisprudenza costituzionale è attività che deve essere svolta nel rispetto, anche laddove si usano posizioni fortemente critiche della persona e della dignità della persona altrui, sia nell'attività che viene svolta intramenia sia in quella che viene svolta extramenia. Ciò non è evidentemente avvenuto nel caso di specie. In più le prerogative parlamentari contenute nell'articolo 68 non contemplano, laddove è prevista la tutela delle dichiarazioni rese dal parlamentare, l'uso del torpiloquio, l'ha detto con grande chiarezza la Corte Costituzionale, la quale recentemente ha realizzato un allentamento del collegamento tra la dichiarazione resa extra moenia e l'attività diretta parlamentare, ma ha pur sempre stabilito che pur in presenza di questo allentamento occorre verificare che le affermazioni, le dichiarazioni rese extra moenia non rappresentino uno scadimento della funzione parlamentare, non siano incompatibili con il piglio, la natura e il tono che il parlamentare deve mantenere e certamente non possono contemplare le offese. Dunque per tutte queste ragioni noi riteniamo di aderire alla relazione che è stata presentata anche in quest'Aula dal relatore e pertanto votare a favore della sindacabilità delle dichiarazioni rese che, ripeto, non possono essere ritenute contenute all'interno del perimetro delle tutele previste dall'articolo 68, sono evidentemente oggettivamente al di fuori di queste perché le offese che hanno natura omofobica certamente non meritano di essere considerate rientranti all'interno del perimetro della tutela costituzionale.
1: Grazie. Non vi sono altre richieste di interventi, dunque indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui il documento 4-3 numero 19A non concernono opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Chi intende esprimersi per la sindacabilità delle opinioni espresse deve votare sì, mentre chi intende esprimersi per la insindacabilità deve votare no e la votazione è aperta. Caro tenuto Benzoni, Patriarca. Abbiamo fatto posto. Votato. Onorevole Carato Nutri ha votato. Ci siamo tutti? Onorevole Rizzetto, lei deve votare? No? Bene, dichiaro. Onorevole Raffa. Onorevole Raffa, vota o non vota? Vota. Onorevole Fano, che succede? Siamo durante la votazione? Eh no, durante la votazione non si può. Allora, certo che lo rileggo. Allora, chi intende votare a favore della sindacabilità deve votare sì, dunque verde. Chi intende votare per la insindacabilità deve votare no e dunque rosso. Grazie colleghi, la votazione faticosamente è chiusa. Presenti 220, votanti 218, astenuti 2, maggioranza 110, favorevoli 216, contrari 2, la Camera approva. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento. Relazione della Giunta per l'autorizzazione su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale in questione concernono opinioni espresse da Flavio Tosi nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dichiaro aperta la discussione, ha facoltà di parlare la relatrice, la deputata Laura Cavandoli, prego.
6: Grazie Presidente, la Giunta riferisce all'Assemblea appunto in merito a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che trae origine questa volta da un procedimento penale pendente presso il Tribunale Ordinario di Trento a seguito di una denuncia querela sporta nei confronti dell'onorevole Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, dalla dottoressa Livia Magri, magistrato in servizio presso il predetto ufficio giudiziario per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. La vicenda trae origine da tre post pubblicati dall'onorevole Tosi su Facebook nei mesi di agosto, ottobre 2023 e febbraio 2024, con i quali il deputato criticava l'operato della magistrata nell'ambito di un procedimento riguardante agenti della Questura di Verona sottoposti a misure cautelari. Tosi aveva denunciato quello che riteneva essere un uso ideologico della giustizia e un abuso della custodia cautelare, sostenendo più in generale che alcuni magistrati fossero influenzati da orientamenti e ideologie politiche. Le dichiarazioni dell'onorevole Tosi riguardavano la giustizia italiana a delle storture evidenti per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni pochi magistrati. Aveva inoltre sostenuto che ci sono uomini dello Stato privati della libertà per colpa dei giudizi distorti della solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica. Secondo l'onorevole Tosi, nel caso dei poliziotti veronesi c'è invece una GIP che a nostro avviso per una visione ideologica tiene agli arresti uomini dello Stato le cui eventuali colpe devono ancora essere accertate e dicendo che era un evidente caso di abuso della custodia cautelare. Nelle rendite tali dichiarazioni l'onorevole Tosi ha censurato la circostanza che, riferendo a un caso di omicidio stradale, non fosse stato ancora arrestato il colpevole, mentre gli agenti della Questura di Verona, indagati per alcuni reati, si trovassero invece sottoposti alle misure cautelari. A seguito dell'adozione di un'ordinanza di sospensione dal servizio degli agenti di polizia da parte della dottoressa Magri, l'onorevole Tosi ha quindi definito il provvedimento cautelare immotivato, ideologico e che calpesta il diritto, poiché gli agenti, come qualunque cittadino secondo la Costituzione italiana, sono innocenti fino al terzo grado di giudizio. Ha poi affermato che dalla lettura dell'ordinanza cautelare vi fosse un pregiudizio che anima la GIP, la quale, nonostante il processo debba ancora iniziare, sembra ritenere già colpevoli quanti oggi non sono stati affatto condannati. La dottoressa Magri ha ritenuto queste affermazioni lesive della propria reputazione personale e professionale e ha depositato sporto denuncia e querela nei confronti dell'onorevole Tosi, quali sottolineando le dichiarazioni, quale giudizio distorto, giudizio solita parte della magistratura, condizionata politicamente dall'ideologia. Si richiama nell'esposto della dottoressa Magri alcune sentenze della Cassazione appunto sulla diffamazione a mezzo stampa. L'onorevole Tosi si ha eccepito il 3 dicembre 2024 l'insindacabilità parlamentare nei confronti del Tribunale ordinario di Trento, che anche in questo caso, ci tengo a ribadirlo, non ha provveduto a sospendere e comunque a informare la Camera di appartenenza. Nelle udienze la dottoressa Magri si è costituita parte civile, quindi chiedendo un risarcimento di 50.000 euro. E la difesa dell'onorevole Tosi ha ricordato quella che è l'attuale stato della giurisprudenza costituzionale, citando quindi le sentenze 38-2019, 170-2023, 157-2023, per cui l'articolo 68 della Costituzione, primo comma, garantisce la libertà della funzione rappresentativa e l'autonomia delle Camere, non la posizione individuale del parlamentare. E qui c'è proprio il richiamo specifico alla sentenza 133 del 2018, che fa riferimento al fatto che la guarentigia costituzionale sia funzionale, tale per cui l'insindacabilità si applica anche all'opinione espressa al di fuori delle sedi parlamentari, purché le dichiarazioni rese extra moenia proiettino l'attività politica e rappresentativa del parlamentare, e quindi richiama anche qui quelle che sono le sentenze della Corte Costituzionale 10 e 11 del 2000. Quindi la difesa dell'onorevole Tosi ha quindi ritenuto che le dichiarazioni espresse attraverso i post su Facebook costituiscano esercizio del diritto di critica politica funzionalmente connessa all'esercizio del mandato parlamentare e alla responsabilità politica dell'eletto, il quale ha espresso istanze e orientamenti su questioni di interesse collettivo, quali la modalità di esercizio del potere giudiziario, senza oltrepassare il limite del diritto di libertà di espressione costituzionalmente garantito. E si richiama anche qua la sentenza 104 del 2024, proprio perché si fa riferimento al fatto che l'opinione del parlamentare entrano, diciamo, anche quelle extra moenia in un ambito di dibattito politico e di dibattito che deve essere, viene incanalato in un circuito democratico in cui gli interessi coinvolti sono proiettati proprio all'esterno. Questo è il quadro costituzionale di riferimento che parte da un criterio appunto interpretativo funzionale, quindi si ritengono sempre insindacabili le dichiarazioni di resta extra moenia proprio perché vanno a parlare di quello che è l'attività del parlamentare in generale, e si fa riferimento al fatto che queste dichiarazioni sono la proiezione esterna dell'attività politica, proprio perché il riferimento è non più l'articolo 68 ma l'articolo 67 della Costituzione, che diventa al contempo fondamento e limite dell'insindacabilità, proprio perché si ha una concessione del parlamentare nella sua funzionalità, nella sua modalità di espressione funzionale. E quindi, alla luce del quadro costituzionale e del contesto comunicativo importantissimo che è, diciamo, molto diffuso, che utilizza l'onorevole Tosi, si fa riferimento in questo caso a un social media e che diventa anche questo, ai pari dei mass media, un luogo di comunicazione politica, e che quindi diventa anche questo la proiezione della sua attività parlamentare. Quello che viene sottolineato, che abbiamo sottolineato durante il dibattito in giunta, è che il contesto comunicativo in cui ha agito l'onorevole Tosi non è privato e personale, non c'è un attacco diretto al magistrato, ma piuttosto si parla di un'indicazione, un attacco alla magistratura, intesa quale potere costituzionalmente tutelato e individuato, e che chiaramente è un potere rilevante per quello che sono le attività delle istituzioni. Quindi, dal momento che il parlamentare interviene su tematiche di interesse pubblico che sono state anche oggetto della sua attività parlamentare, si fa riferimento alla recente sentenza della Corte Costituzionale, la 19 del 2026, per cui le modalità di esercizio del potere giudiziario e l'adozione delle ordinanze cautelari, pur in assenza di atti tipici, vengono comunque sia oggetto di una valutazione politica su aspetti della vita democratica notoriamente divisivi e di rilevanza nazionale, rendendoli oggetto di un confronto pubblico e svolgendo una funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica, a prescindere se questo avvenga attraverso giudizi tranchant, argomentazioni iperboliche o formule di denuncia. Anche in questo caso, Presidente, mi permetto di segnalare che nel procedimento penale relativo all'onorevole Tosi non è stato applicato l'articolo 3,4 della legge 140 del 2003, ai sensi del quale, se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, proposta da una delle parti, e l'onorevole Tosi lo fece nel dicembre del 2024, il giudice provvede senza ritardo, con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copie degli atti alla Camera di appartenenza. Questo credo che sia una tematica molto importante, ci tengo a sottolinearlo anche in questo caso, perché capita purtroppo spesso che non avvenga da parte dei giudici questa trasmissione alla Camera dei Deputati e alla Camera di appartenenza quando c'è coinvolto e quando c'è la richiesta di un parlamentare. Alla luce delle considerazioni che ho indicato, la Giunta propone l'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Flavio Tosi attraverso i post pubblicati sul suo profilo personale Facebook presentino un nesso evidente e qualificato con l'esercizio del mandato parlamentare, che costituiscano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione. Grazie.
1: Aspetta un attimo, dichiaro aperta la discussione e a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Interviene l'onorevole Ghirra, prego.
8: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Questo caso trae origine da un procedimento penale pendente presso il Tribunale Ordinario di Trento a seguito di una denuncia a querela sporta nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti dalla dottoressa Livia Magri, magistrata in servizio presso il predetto ufficio giudiziario, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale, diffamazione aggravata a mezzo stampa. La querela della dottoressa Magri consegue alle dichiarazioni espresse dall'onorevole Tosi mediante i post pubblicati sul profilo personale Facebook nei mesi di agosto e ottobre 2023, nonché nel mese di febbraio 2024, in relazione a un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Verona, rispetto al quale la querelante ha ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari. Di tali dichiarazioni ne è stata data notizia anche in articoli di stampa locale. Attraverso dichiarazioni diffuse sui social, egli aveva affermato che la giustizia italiana ha delle storture evidenti per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni pochi magistrati. Aveva inoltre sostenuto che ci sono uomini dallo Stato privati della libertà per colpa dei giudizi distorti dalla solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica. Secondo l'onorevole Tosi, cito, nel caso dei poliziotti venoresi, ce l'ha con me il collega Giacchetti. Nel caso dei poliziotti venoresi c'è sempre una jeep che a nostro avviso, per una visione ideologica, tiene agli arresti uomini dello Stato, le cui eventuali colpe devono ancora essere accertate, soffermandosi altresì su un possibile evidente caso di abuso della custodia cautelare. La dottoressa Magri ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'onorevole Tosi, quali giudizio distorto e solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica, costituissero attacchi di natura personale in quanto avrebbero messo in dubbio la sua onestà intellettuale. Secondo Tosi, invece, le dichiarazioni costituirebbero forme di divulgazione critica e denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, espressione della linea politica del suo partito di appartenenza, Forza Italia. Del resto è nota a tutti che la parte politica a cui appartiene l'onorevole Tosi sia storicamente fortemente critica nei confronti dell'operato della magistratura, con ripetuti attacchi alla stessa. Da questo punto di vista il pensiero di Tosi è quindi coerente. Va inoltre evidenziato che il parlamentare, nell'esercizio del suo mandato elettivo, può esprimere opinioni e rendere dichiarazioni che, collocandosi in un contesto politico, introducono nel dibattito pubblico interessi, temi, istanze, valutazioni rilevanti per la collettività su temi che hanno una vasta eco pubblica e che sono posti nell'interesse della società. Come già cristallizzato nella giurisprudenza costituzionale, il parlamentare può esprimere le proprie opinioni attraverso l'impiego di tutti gli strumenti di comunicazione pubblica per convogliare nella dialettica democratica questioni di rilievo pubblico. Pertanto il contesto comunicativo nel quale ha agito l'onorevole Tosi non è privato o personale, bensì pubblico e politico. Si tratta quindi di un contesto in cui il deputato ha espresso una valutazione e una critica politica su una vicenda percepita dalla collettività come rilevante per il funzionamento complessivo delle istituzioni. Tuttavia va evidenziato che non esiste alcun atto parlamentare specificatamente riferibile al procedimento penale per il quale è stata presentata la querela, e ciò non può essere né ignorato né sottovalutato, perché per quanto la Corte Costituzionale con le sentenze 104 e 194 del 2024 abbia esplicitamente dequotato i noti requisiti della coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia, nonché della sostanziale contestualità temporale, tra la prima e la seconda tuttavia non è venuta meno la necessità del nesso funzionale. Per questi motivi il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto di astensione, perché pur ritenendo che le affermazioni rese dall'onorevole Tosi rientrino nell'ambito della critica politica, risulta a nostro avviso insussistente il nesso funzionale richiesto ai fini dell'applicabilità della prerogativa in questione tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attività svolta all'interno delle sedi parlamentari. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Alessio.
3: Grazie Presidente, la richiesta parte dal Tribunale Ordinario di Trento a seguito di denuncia querela nei confronti dell'onorevole Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. Io evito totalmente la ricostruzione dei fatti già effettuata dai colleghi, entro subito nel merito, dico che oggi i rigorosi criteri formali per valutare il collegamento tra l'attività parlamentare concretizzata attraverso un atto di sindacato ispettivo e le dichiarazioni extra moenia devono essere superati. Occorre tuttavia, al netto delle evoluzioni, residua questa necessità, un minimo gancio formale per poter sostenere che le dichiarazioni oggetto di valutazione siano state rese nell'esercizio delle funzioni. Qui per la verità questo collegamento, questo gancio, non si rinviene, anche se di contro le dichiarazioni non appaiono ingiuriose. Alla luce di queste considerazioni esprimeremo un voto di astensione.
1: La ringrazio. Onorevole Carla Giuliano, facoltà di intervenire, prego.
9: Grazie Presidente. Il caso che ci occupa in questa sede nasce dalla querela per diffamazione a mezzo stampa che è stata sporta dalla dottoressa Magri, GIP, presso il Tribunale di Verona, appunto nei confronti dell'onorevole Tosi, che era deputato all'epoca dei fatti. È una vicenda che si snoda attraverso la pubblicazione di alcuni post da parte del deputato Tosi sul suo profilo Facebook, in cui il deputato faceva riferimento a un procedimento penale a carico di alcuni agenti in servizio presso la squadra volante della Questura di Verona, caso procedimento penale in cui a questi poliziotti erano stati contestati una serie di reati tra cui lesione personale, peculato, tortura e falso. Con un primo post l'onorevole Tosi, riguardo ai provvedimenti adottati dalla dottoressa Magri in sede cautelare nei confronti di questi agenti, metteva a confronto il caso degli agenti con la vicenda di un incidente stradale con morti e, paragonando questi due casi molto distanti tra di loro, parlava di storture evidenti della giustizia italiana per colpa dell'orientamento politicizzato di alcuni magistrati e ancora letteralmente di giudizi distorti della solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica. Con un successivo post poi l'onorevole Tosi parlava ancora di visione ideologica da parte della GIP e in un ultimo ulteriore post, a seguito di alcune misure interdittive che erano state applicate agli agenti della Questura di Verona, qualificava l'ordinanza che applicava queste misure interdittive come un provvedimento immotivato ideologico e che calpesta il diritto. Ebbene, nel caso di specie sussistono elementi che non consentono di accogliere la proposta avanzata dalla relatrice di dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese via Facebook dall'onorevole Tosi. Infatti dobbiamo evidenziare che per un verso l'onorevole Tosi ha utilizzato un registro linguistico senz'altro molto polemico e molto pungente, ma le sue dichiarazioni via Facebook non sono state ingiuriose e si sono mosse, secondo il nostro giudizio, sul terreno della critica politica. Dall'altro verso però, Presidente, le esternazioni social dell'onorevole Tosi, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito della critica politica, non possono certamente essere ricondotte all'esercizio della funzione parlamentare, perché risulta insussistente il nesso funzionale che, ai fini dell'applicabilità della guarentigia costituzionale, deve sussistere tra le opinioni espresse extra moenia e l'esercizio del mandato parlamentare. Anche alla luce dell'evoluzione più recente della giurisprudenza costituzionale, infatti, resta imprescindibile la verifica di un nesso funzionale evidente e qualificato tra le dichiarazioni rese e l'esercizio della funzione parlamentare. Sul punto, infatti, ricordiamo che la Corte Costituzionale ha progressivamente superato una lettura meramente formale dell'articolo 68 della Costituzione, ammettendo che anche dichiarazioni rese extra moenia possano rientrare nell'ambito dell'insindacabilità. Però dobbiamo ricordare che la stessa giurisprudenza costituzionale ha chiarito che questa estensione non elimina, ma rafforza l'esigenza di un accertamento rigoroso del collegamento con la funzione rappresentativa. Nel caso di specie, secondo il nostro giudizio, questo collegamento con la funzione parlamentare non è sufficientemente dimostrato, perché le dichiarazioni Facebook che sono oggetto del procedimento non risultano riconducibili in modo diretto a un'attività parlamentare, né emergono come proiezione esterna di atti o iniziative riconducibili all'esercizio del mandato. Quindi, in assenza del nesso funzionale, così come previsto in base anche alla più recente giurisprudenza costituzionale, l'applicazione della prerogativa della insindacabilità finirebbe per estendersi oltre i limiti costituzionalmente tracciati, e in questo modo si altererebbe il delicato equilibrio tra la funzione parlamentare e la responsabilità giuridica. In conclusione, in considerazione del fatto che da un lato le dichiarazioni social dell'onorevole Tosi appaiono rientrare nell'ambito della critica politica, e in considerazione dall'altro lato del fatto che le esternazioni dello stesso onorevole Tosi non presentano un nesso funzionale con l'attività parlamentare, dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle relativamente alla proposta della relatrice di dichiarare insindacabili le opinioni espresse dall'onorevole Tosi.
1: Grazie, che sono intervenuto l'onorevole Pittalis, prego.
10: Signor Presidente, intervengo a nome per esprimere un convinto voto favorevole sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni in materia di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'onorevole Flavio Tosi. Non siamo oggi chiamati a esprimere un giudizio sul contenuto politico di quelle affermazioni, né tantomeno a stabilire se esse risultino condivisibili o meno, ma siamo chiamati a verificare se esse rientrino nell'alveo di protezione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta di fatti precisi, non di astrazioni, dichiarazioni che si inseriscono in un dibattito pubblico su temi attinenti la giustizia, la sicurezza e dunque su materie che sono centrali nella attività parlamentare. E penso che proprio da qui bisogna partire, perché le dichiarazioni dell'onorevole Tosi non sono esternazioni private o eccentriche rispetto al ruolo istituzionale. Esse si collocano nell'ambito di un confronto politico, sì, vivo, acceso, talvolta anche aspro, su questioni però, come ho detto, di sicurezza e di giustizia. Sono espressione di una critica politica, non di un'aggressione personale gratuita. Si utilizzano toni fermi, certo, ma non travalicano quella soglia che il diritto individua come offensiva della dignità individuale. Negare in un caso come questo la insindacabilità significherebbe introdurre un criterio restrittivo e pericoloso. Significherebbe affermare in sostanza che il parlamentare è libero solo dentro quest'aula, ma diventa vulnerabile non appena esercita la propria funzione nello spazio pubblico. Significherebbe ignorare che oggi il rapporto tra rappresentanti e cittadini si sviluppa anche in larga misura attraverso strumenti come i social network, che costituiscono una naturale estensione del dibattito politico. Ma vi è anche un ulteriore profilo che, come liberali e garantisti, riteniamo essenziale sottolineare. Qui si gioca una distinzione fondamentale tra responsabilità politica e responsabilità penale. La prima attiene al giudizio degli elettori, al confronto democratico, alla dialettica tra posizioni diverse. La seconda attiene alla violazione di norme incriminatrici e comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Confondere questi due piani significa alterare profondamente l'equilibrio del sistema democratico. Non ogni parola dura, non ogni critica aspra, non ogni giudizio severo può e deve essere traslato sul piano penale. Un uso eccessivo dello strumento penale come limite alla dialettica politica rischia di produrre un effetto di raffreddamento, di autocensura, di compressione della libertà di espressione, rischia in ultima analisi di indebolire il Parlamento e la qualità stessa del confronto democratico. L'articolo 68 della Costituzione nasce esattamente per evitare questo rischio. Non è un privilegio personale, è una garanzia funzionale posta a tutela della libertà del mandato parlamentare, che trova appunto il suo fondamento nell'articolo 67 della Costituzione. Oggi noi non stiamo difendendo una persona, stiamo difendendo un principio. Il principio secondo cui il parlamentare deve poter esercitare il proprio ruolo fino in fondo, anche quando le sue parole sono scomode, anche quando suscitano dissenso, anche quando vengono contestate. Il principio secondo cui la sede naturale per valutare politicamente quelle parole è unicamente il giudizio dei cittadini, non l'aula di un tribunale penale. E per queste ragioni, signor Presidente, ribadiamo il voto favorevole del gruppo Forza Italia alla proposta della Giunta, perché difendere la insindacabilità quando ne ricorrono i presupposti significa difendere la libertà del Parlamento, la distinzione dei poteri e, in definitiva, la tenuta della nostra democrazia.
1: Grazie. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Bisa, prego.
11: Grazie Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo Lega alla proposta del relatore in ordine all'applicazione dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nel procedimento che riguarda l'onorevole Tosi. Desidero innanzitutto richiamare il perimetro entro il quale siamo chiamati ad esprimerci, in particolare in materia di insindacabilità parlamentare. Non spetta infatti a quest'Aula entrare nel merito della vicenda oggetto del procedimento, né accertare la rilevanza penale delle dichiarazioni contestate. Il nostro compito è diverso e più circoscritto: verificare se le dichiarazioni rese dal parlamentare siano riconducibili all'esercizio delle sue funzioni e se pertanto ricorrano i presupposti per l'applicazione della prerogativa prevista dall'articolo 68 della Costituzione. È importante ricordare che questa decisione non riguarda il singolo parlamentare in quanto tale, riguarda sempre le guarentigie costituzionali poste a tutela del Parlamento e della libertà di esercizio del mandato rappresentativo. Si tratta di prerogative che la Costituzione riconosce non per attribuire privilegi personali, ma per garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'istituzione parlamentare nell'interesse dell'intera collettività. In questo senso, il riferimento imprescindibile all'articolo 67 della Costituzione, secondo il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, proprio Tale disposizione costituisce, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, il fondamento e al tempo stesso il limite dell'insindacabilità parlamentare. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito in modo costante che la tutela prevista dall'articolo 68 può estendersi anche alle dichiarazioni rese al di fuori delle sedi parlamentari, le cosiddette dichiarazioni extra moenia, purché esse rappresentino la naturale proiezione esterna dell'attività politica rappresentativa svolta dal parlamentare e sia ravvisabile quel qualificato nesso funzionale con l'esercizio del mandato che costituisce il presupposto essenziale della guarentigia costituzionale. Si tratta di principi ribaditi dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze, da ultimo nelle sentenze 104 e 194 del 2024 e nella sentenza 19 del 2026. Alla luce di questi elementi emersi nel corso dell'istruttoria in giunta, riteniamo che tale nesso funzionale sia chiaramente riscontrabile nel caso in esame. Le dichiarazioni rese dall'onorevole Tosi attraverso i post pubblicati sul proprio profilo Facebook si collocano infatti all'interno di un dibattito pubblico e politico riguardanti temi percepiti dalla collettività come rilevanti per il funzionamento delle istituzioni e per l'interesse generale. Non siamo di fronte a considerazioni espresse nell'ambito di una vicenda privata o personale, né esternazioni prive di collegamento con l'attività politico rappresentativa del parlamentare. Al contrario, si tratta di valutazioni formulate nell'esercizio della funzione di rappresentanza politica e rivolte all'opinione pubblica su questioni di interesse collettivo. È proprio questa connessione tra l'opinione espressa e la funzione parlamentare a rendere operativa la tutela prevista.

0: differenti sul piano del merito rientra pienamente nelle forme del confronto democratico e del dibattito pubblico. Ribadisco quindi il voto favorevole per tutti questi motivi alla relazione del relatore proposta dall'Aula.
1: Grazie. A chiedere di intervenire l'onorevole La Carra, ne ha facoltà.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Interveniamo sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni di dichiarare insindacabile, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'onorevole Tosi, deputato all'epoca dei fatti, attraverso i post pubblicati sul proprio profilo Facebook. Annuncio sin da ora che il gruppo del Partito Democratico si asterrà e desidero spiegarne con franchezza le ragioni. Condividiamo nella sostanza il quadro costituzionale richiamato dalla relatrice. L'articolo 68, primo comma, è un presidio irrinunciabile della democrazia parlamentare. Esso non tutela la persona del singolo eletto, ma la libertà del mandato e l'autonomia delle Camere nell'equilibrio tra i poteri dello Stato. Il criterio di applicazione di questo istituto deve essere funzionale e non spaziale, e condividiamo dunque che possano ricadere sotto la guarentigia anche le opinioni rese extra moenia. Persino attraverso i social media, rientrando ormai a pieno titolo questi strumenti nel novero dei mezzi della comunicazione politica. E condividiamo che gli indici tradizionali, la corrispondenza di contenuto con gli atti parlamentari e la prossimità temporale siano, come ha puntualizzato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, indici sintomatici e non requisiti rigidi. Ed è proprio da questa premessa che muove il nostro dissenso nel merito, perché se è vero che l'assenza di un atto tipico non esaurisce l'accertamento rimesso alla Camera, è altrettanto vero che quanto più quegli indici si allentano, tanto più rigorosa deve farsi la verifica di un nesso funzionale, reale, evidente e qualificato. Vale anzi il contrario di quanto talvolta si è portati a pensare. La maggiore elasticità dei criteri non abbassa, ma al contrario innalza l'onere di dimostrare che quelle parole sono davvero proiezione dell'attività parlamentare. Diversamente, la prerogativa scivola da garanzia della funzione a immunità personale per qualunque dichiarazione pubblica di un eletto, una deriva che la Corte Costituzionale ha sempre voluto evitare. Nel caso che ci occupa, quel nesso qualificato non riusciamo a ravvisarlo, non vi è alcun atto parlamentare riferibile ai fatti. Il collegamento viene costruito su un'affinità tematica generale, la questione giustizia, la firma su una proposta di legge in materia di uso politico della giustizia. Ma l'affinità di tema non è il nesso funzionale che la Costituzione richiede. Le dichiarazioni in esame avevano ad oggetto provvedimenti specifici di una magistrata indicata per nome all'interno di un procedimento penale puntuale e ancora pendente, una polemica su singoli atti cautelari, non la naturale proiezione esterna di una iniziativa del mandato. La corrispondenza di contenuto e quella temporale con l'attività intra moenia in concreto qui mancano. Non si tratta di una questione di forma. L'articolo 68 vive sull'equilibrio tra i poteri. Dilatarne i confini fino a coprire la critica al singolo provvedimento di un singolo giudice rischia di indebolire e non di rafforzare quell'equilibrio e con esso l'autonomia e l'indipendenza della magistratura che la Costituzione tutela con eguale forza. Una prerogativa invocata come scudo in un'ordinaria vicenda di diffamazione in assenza di un autentico legame con la funzione finisce per logorare la credibilità della prerogativa stessa. E tuttavia non voteremo contro, perché occorre riconoscerlo, le parole dell'onorevole Tosi si collocano nell'ambito della critica politica e toccano temi di indiscutibile interesse pubblico. La libertà di manifestazione del pensiero del parlamentare, anche aspra, anche affidata a giudizi tranchant, è un valore che difendiamo e che non intendiamo in alcun modo comprimere. Per questo non ci uniamo a chi volesse negarla, ma non possiamo affermare ciò che gli atti non dimostrano, quel nesso funzionale, evidente e qualificato che solo giustifica l'insindacabilità. E per questo non possiamo neppure votare a favore. La nostra astensione, signor Presidente, non è indifferenza, è la posizione di chi rispetta la prerogativa al punto da non volerla piegare oltre la sua misura. Per queste ragioni il gruppo del Partito Democratico, come preannunciato, si asterrà.
1: Grazie, non vi sono altri interventi, dunque indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla

0: Proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui il documento 4-4 numero 2 concernono opinioni espresse da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dunque, chi intende esprimersi per la insindacabilità delle opinioni espresse deve votare sì, verde, mentre chi intende esprimersi per la sindacabilità deve votare no, rosso. La votazione è aperta.
1: Miani.
0: Colleghi?
2: Caro Tenuto?
0: Caro Tenuto? Si faccia dare una mano.
2: Si faccia dare una mano.
0: Che caso di dire, no? Ok. Dov'è Vara? Dove è Dara? A posto? Grazie. La votazione è chiusa. Presenti 224, votanti 141, astenuti 83, favorevoli 141, contrari nessuno. La Camera approva. Dunque, si passa agli interventi di fine seduta perché secondo le intese intercorse tra i gruppi l'esame dei restanti iscritti all'ordine del giorno e gli argomenti vanno alla giornata di domani. Colleghi, ho bisogno di silenzio, ascoltiamo l'onorevole Manzi, prego.
3: Grazie signor Presidente, chiederei davvero silenzio perché intervengo con dolore in quest'Aula per esprimere la cittadina maceratese la mia vicinanza in queste ore, la città di Macerata che è stata colpita da un gravissimo lutto, dalla scomparsa di tre giovani vite, Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini, Daniele Francalancia, che sono stati vittime lo scorso 14 giugno di un terribile incidente stradale, un terribile scontro che li ha coinvolti sulla superstrada Val di Chienti. È stata una domenica terribile quella appena trascorsa sulle strade marchigiane con sei morti. Cristian Perugini deceduto appunto nello stesso scontro e a poca distanza un altro incidente stradale in cui sono morti altri due giovanissimi, Pietro Borsini e Davide Paglialunga. Si tratta di vite appunto nel caso maceratese di ventenni impegnati nell'associazionismo, nello sport con sogni, speranze, aspettative che sono state troncate all'improvviso. Si accerteranno ovviamente le responsabilità, è ovvio che tutti richiedano necessariamente un presidio di maggiore sicurezza su quelle strade, ma questo è un momento essenzialmente di dolore, di vicinanza, di commozione, di vicinanza ad altri due ragazzi che sono rimasti feriti in quello scontro e che sono attualmente ricoverati, Michele Calcagni e Simone Bracaccini, e soprattutto di vicinanza alla comunità maceratese, alle famiglie dei ragazzi deceduti, al sindaco, a quella comunità che tra poche ore si riunirà, vado a concludere, in una corteo, in una veglia commemorativa, una fiaccolata che davvero in un abbraccio collettivo si stringerà intorno a tutta la città, una città che in questo momento è commossa e attonita di fronte appunto ad un evento drammatico, un momento in cui la città di Macerata si fermerà per stringersi intorno a delle vite spezzate e per stringersi come una comunità in questo momento deve fare.
0: Grazie onorevole Manzi. Onorevole Pensa, prego.
4: Grazie Presidente. Torniamo ancora una volta a parlare di Caivano, del quartiere ghetto Parco Verde. Quartiere, ricordiamo, costruito negli anni Ottanta con strutture prefabbricate. Abbiamo notizie di questi giorni, incontri avvenuti a Palazzo Chigi in merito a un possibile percorso di ristrutturazione di tale struttura, di tale quartiere. Ora, io già mi pongo la prima domanda: come sia possibile ristrutturare un quartiere fatto con dei prefabbricati? Ma andando oltre, sembrerebbe che il percorso che questo governo voglia intraprendere sia quello già preannunciato circa un anno fa, forse più, dalla Presidente Meloni. ovvero l'ingresso di un privato nella gestione del Parco Verde, dove dovrebbe stanziare dei fondi. Ora, o questo privato è un istituto di beneficenza, oppure qui abbiamo un problema. Abbiamo delle serie perplessità, poiché un privato tende a fare cassa. E mi domando, un privato che stanzia fondi, come può rientrare di queste somme e soprattutto sulle spalle di chi? Forse dei cittadini? Ecco, io spero che anche l'amministrazione abbia i miei stessi dubbi. Gli stessi dubbi del Movimento 5 Stelle. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto e ribadiamo qui un abbattimento e ricostruzione delocalizzata ed ecosostenibile. Un piano programmatico nel tempo che consenta, così come è avvenuto per Scampia, una giusta riqualificazione delle strutture partendo dalle fondamenta per ridare ai cittadini una degna abitazione dove vivere e non essere più ghettizzati.
0: Bene.
4: Chiediamo tramite lei, Presidente, che questo governo stanzi dei fondi affinché questo percorso sia fattibile e che lo promuova. Grazie.
0: Grazie a lei. Onorevole Ferrari, prego.
1: Grazie Presidente. I fatti. Nei giorni scorsi a Milano su un autobus una ragazza di 26 anni si accorge che un uomo che indossa la divisa dell'azienda dei trasporti pubblici milanesi sta chattando con altri uomini, condividendo immagini non consensuali di parti fisiche di passeggere che sono state su quei mezzi. Che cosa succede? La ragazza fotografa questa situazione e la invia ai circuiti interni dell'azienda per segnalare l'illecito. Nei giorni successivi Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante della Privacy, ex parlamentare di Fratelli d'Italia, sotto indagine a Roma per peculato e corruzione, intervistato, mette sullo stesso piano il reato a suo avviso compiuto dalla ragazza nel fare questa foto, reato che andrà accertato visto che lei non l'ha condiviso se non sulle linee interne, ma questo non spetta a noi valutarlo, e sullo stesso piano pone i sette che si sono scambiati queste immagini. Al momento c'è un'indagine in corso che è partita e la sospensione di quei dipendenti. Quello che noi qui vogliamo segnalare è il totale imbarazzo, il totale scandalo che un membro del collegio dell'authority che dovrebbe garantire e tutelare la privacy dei dati e che la commissione femminicidio dopo 6 mesi di indagine sulla violenza digitale ha addirittura chiesto di rafforzare nel suo ruolo di garanzia e di tutela. E ricordo che in quest'aula è stata votata una mozione sulla violenza digitale nella quale siamo andati a dire che serve rafforzare quel ruolo dell'authority. Ecco, a nostro avviso è sconcertante e inaccettabile che quel membro del collegio abbia espresso quelle parole, abbia anche detto che volete che sia, sono 7 persone su 60 milioni di abitanti, e abbia anche aggiunto: tanto andiamo a vedere la chat del calcetto che abbiamo tutti. Ecco, noi crediamo che la normalizzazione di questo sia inaccettabile, a maggior ragione per il ruolo che questa persona riveste, quindi chiederemo all'interno della Commissione Femminicidio una presa di distanza e chiediamo che anche la Ministra prenda le distanze da chi riveste quel ruolo e ha detto queste parole.
0: Grazie. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 18 giugno 2026 alle 9.30, a seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici, a seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita degli investimenti europei nazionali in armamenti, a seguito della discussione delle mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, a seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni dell'istituzione dell'Unione Europea, a seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico con particolare riferimento all'area urbana, seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza ai minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Riprendono le attività del Senato per le votazioni sul DL caccia che erano state interrotte per mancanza di numero per le votazioni. Buon ascolto.
1: Se respinta sono preclusi i successivi. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.109. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.110. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.111. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.112. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.113. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.114. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.115. 7.116. Identici in unica votazione. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.141. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.147. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.168. Votiamo la prima parte, se respinta sono preclusi i successivi. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.180, improcedibile. 7.181, improcedibile. 182, improcedibile. 7.183, improcedibile. 7.184, improcedibile. 7.185, improcedibile. 7.186, improcedibile. 7.188, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.189, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.198, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.204, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.207, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 7. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva.
2: Improcedibile successivo.
1: Oh, sì. 7.01, come si chiama questo emendamento aggiuntivo? Improcedibile, quindi prima di passare all'articolo 8 vi leggo la seguente comunicazione. Comunico che la Camera dei Deputati ha approvato con modificazioni il disegno di legge di conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi concessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, già approvato dal Senato. Non appena trasmesso, il provvedimento sarà deferito alla sesta commissione in sede referente con i pareri della commissione prima, quinta, ottava e questioni regionali. In relazione all'imminente scadenza del decreto legge, le predette commissioni sono immediatamente autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame del provvedimento, sul quale la commissione di merito dovrà riferire in tempo utile per consentire l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea nella giornata di martedì 23 giugno 2026. I presidenti dei gruppi parlamentari hanno convenuto che le dichiarazioni di voto finali e la votazione sul disegno di legge attualmente all'esame dell'Assemblea si svolgeranno nella seduta di martedì 23 giugno 2026. Restano confermati gli altri argomenti previsti nel calendario dei lavori, pertanto nella seduta di mercoledì 24 giugno, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, si svolgerà l'esame dei decreti legge del collegato sulla dirigenza nella pubblica amministrazione. Quindi do lettura dell'ordine del giorno di domani, giovedì 18 giugno 2026, 430esima seduta pubblica alle ore 10. Con il seguente ordine del giorno. Seguito della discussione dei disegni di legge Malan e altri, modifica la legge 11 febbraio 92 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omoterma del prelievo venatorio. Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, modifica la legge 11 febbraio 92 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Anna Maria Fellucchi, modifica la legge 11 febbraio 92 numero 157 in materia di specie di cacciabili per le attività venatorie. De Cristofaro, altre, modifica l'articolo 842 del codice civile in materia di abolizione di diritto di accesso al fondo altrui per esercizio della caccia. Disegno di legge di iniziativa popolare stop caccia, stop uccisione degli animali per divertimento, per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza negli stessi. Relatori Bergesio, Tubetti. Discussione del disegno di legge, disposizione in materia di sviluppo della carriera dirigenziale, della valutazione delle performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei Deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica. Relatore Occhiuto. Interrogazioni e interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. Passiamo quindi agli interventi di fine seduta. Hanno chiesto di parlare Valente, Scalfarotto, Licheri, Potenti. Quindi iniziamo dalla senatrice Valente e prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Nei giorni scorsi ci ha lasciato Luisa Muraro, filosofa, docente, scrittrice, femminista e per tante di noi anche una grande maestra. La sua morte avviene a poche settimane da quella di Lia Cigarini, un'altra figura importante del femminismo italiano e sua compagna di vita e di politica. Luisa Muraro è stata una delle protagoniste più lucide e più coraggiose del femminismo della seconda ondata in Italia e in Europa, quella stagione degli anni 60 e 70 che, come è stato spesso ricordato, rappresenta forse l'unica rivoluzione riuscita e pacifica del secolo scorso. Con Lia Cigarini ed altre è stata tra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano e della Comunità Filosofica Femminile di Otima. Non istituzioni nel senso burocratico del termine, ma esperienze vive, luoghi in cui le donne hanno imparato a pensarsi fuori dai canoni che altri avevano costruito per loro. A lei dobbiamo in gran parte l'elaborazione del femminismo della differenza, un pensiero che rifiuta l'idea che la parità significhi assomigliare al modello maschile e che rivendica invece la differenza come categoria positiva, come punto di partenza politico-intellettuale. È una corrente di pensiero in cui personalmente mi riconosco e che continua a guidare ogni giorno il lavoro di tante di noi. Con Luisa Muraro perdiamo una guida nel senso più pieno. Non solo una donna che ha scritto cose importanti, ma una donna che ha sperimentato insieme ad altre donne e con costanza forme nuove del vivere e del pensare. Una donna brillante che non ha mai separato la teoria dalla relazione, il pensiero dalla pratica e dalla politica, che distingueva in politica prima e politica seconda. Diceva che i partiti, le istituzioni, il Parlamento, quest'Aula sono politica seconda. La politica prima invece è quella radicata nel quotidiano, nelle relazioni, nella civiltà che si costruisce ogni giorno, che non chiede delega alle istituzioni, ma mantiene una propria autorità. Una distinzione che dovremmo tenere presente ogni volta che prendiamo la parola in quest'Aula. Nel 2001, del resto, aveva rifiutato di essere proposta per una nomina a senatrice a vita, contraria, scrisse lei, al femminismo di Stato. Lo fece con l'ironia tagliente che le era propria. La sua non è un'eredità esaurita. Abbiamo ancora molto da imparare da lei, dai suoi libri, dal metodo con cui ha interrogato il linguaggio, il potere e la relazione tra donne. In un tempo in cui spazi di libertà e di autonomia che credevamo acquisiti vengono rimessi in discussione, il suo pensiero non è storia, è strumento. Tocca a noi tenerlo vivo e farlo lavorare. La salutiamo con immensa gratitudine e con grande commozione. Grazie Luisa.
1: Grazie a lei, senatrice Valente. E adesso ha chiesto di parlare il senatore Scalfarotto.
4: Grazie Presidente. Sì, prendo la parola per chiedere che il ministro Bernini, la ministra Bernini, venga in quest'Aula a rendere conto dell'operato del professore Andrea Lenzi, che è il direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si è reso protagonista. Chiedo al collega Licheri se mi dà la possibilità di parlare.
1: Grazie. Ah sì, ha ragione. Chiedo all'Aula di silenzio e chiedo al senatore Licheri di non dare le spalle alla Presidenza. Grazie.
4: appunto, vorrei che la ministra Bernini venisse a rendere il conto di quello che è successo ieri con le commissioni giustizia e affari sociali congiunte, quanto il presidente del CNR, che è il professor Lenzi, è venuto a spiegarci e darci ulteriori dettagli circa una comunicazione che aveva fatto alle due commissioni, nella quale aveva detto di non essere a conoscenza di alcuna possibilità che un malato, diciamo, nell'impossibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito, potesse utilizzare un dispositivo per l'autoiniezione del farmaco. Il presidente del CNR ha messo nero su bianco su una lettera che non esiste a sua conoscenza un dispositivo che possa essere utilizzato per questo, né che il CNR avesse in mente di crearne uno. Peccato che, come tutti gli organi di stampa hanno riportato, soltanto qualche mese fa una donna in Toscana si è appunto autoiniettata il farmaco, ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito grazie a un dispositivo creato nel CNR, creato dal CNR, su ordine del Tribunale di Firenze. Quando abbiamo chiesto al presidente Lenzi di darci ragione di questa sua omissione, perché quantomeno nella sua missiva avrebbe dovuto dirci: guardate, non esiste un dispositivo a marchio CE, ma sappiate, caro Senato, che noi al CNR abbiamo fatto un dispositivo simile. Lui ci ha detto di non saperne nulla, di non essere a conoscenza di nulla, e che il Tribunale di Firenze in realtà aveva chiesto a un dipendente del CNR di diventare ausiliario del giudice, e quindi che il rapporto si è svolto tra il Tribunale e questo dipendente. Il CNR non avrebbe avuto nessun ruolo. Peccato, signora Presidente, che noi siamo entrati in possesso dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha chiesto al CNR di farsi ausiliario del giudice. Abbiamo in mano il libretto delle istruzioni addirittura per questo dispositivo marchiato CNR e la ricevuta che il CNR ha chiesto sostanzialmente all'azienda sanitaria locale, alla quale ha consegnato questo dispositivo. Di fatto, tra le dichiarazioni del presidente Lenzi fatte nel Senato della Repubblica e la verità, cioè la verità documentale, c'è uno iato, diciamo, non corrispondono. Allora, anche per la tutela dell'onorabilità del Senato, io lo chiedo a lei, Presidente, perché io non credo che sia ammissibile che il presidente di un organo istituzionale come il CNR, di nomina governativa, tra l'altro il CNR ha detto anche che prima di predisporre questo dispositivo avrebbe chiesto al ministero vigilante, quindi al Ministero dell'Università e della Ricerca, di essere d'accordo, e anche i ministri della Sanità e della Giustizia. Io quest'oggi ho presentato un'interrogazione, però vorrei chiedere a lei, Presidente, per il suo tramite al Presidente La Russa, in quale modo intende anche proteggere diciamo il principio di leale collaborazione tra le istituzioni e il fatto che il presidente di un'istituzione di nomina governativa sia venuto in Senato a dire a due commissioni riunite che gli avevano chiesto aiuto per poter legiferare su una questione così importante, perché questo era il suo ruolo, lui ha fornito false informazioni e gravi omissioni. E io ho chiesto alla ministra Bernini di valutare la revoca del presidente Lenzi, le chiedo di venire in aula a darci ragione di quello che intenderà fare, ma chiedo anche alla presidenza del Senato di ristabilire l'onorabilità del Senato, perché è chiaro che il presidente Lenzi non aveva giurato, non era una commissione d'inchiesta, quindi era un'audizione, diciamo così, informale, ma trovo scandaloso che anche in presenza di un'audizione informale, ripeto, il presidente di un ente pubblico nominato dal governo venga davanti alle Camere, due commissioni riunite che lo coinvolgono per poter legiferare su una materia così delicata, e venga a omettere o a fornire false informazioni ai rappresentanti del popolo eletti secondo le regole della Costituzione.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Licheri, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie, grazie, scusi Presidente. Con la collega Sabrina Licheri denunciamo al Paese che in questi giorni in Sardegna si sta consumando un omicidio. È un omicidio silenzioso, senza urla, senza sirene, ma non per questo meno grave. perché al posto del sangue scorrerà il cemento, al posto della vita avanzeranno le ruspe. Il luogo di questo omicidio naturalistico è Cala Finanza, Porto San Paolo, davanti a quel profilo straordinario dell'isola di Tavolara, un'oasi naturalistica, un luogo che fino a ieri era considerato intoccabile e che oggi sta per soccombere sotto il peso del cemento. E tutto questo, badate, non per un evento inevitabile, ma per una decisione che porta alla firma del Consiglio dei Ministri del Governo Meloni. Questi fatti, perché così domani nessuno possa dire io non sapevo niente. È arrivato poco tempo fa in Sardegna una multinazionale straniera con un progetto destinato a stravolgere questo angolo di paradiso. Il progetto prevedeva un complesso turistico importante, pensate, un hotel a 5 stelle, decine e decine di ville di lusso, una piscina, un campo da golf, addirittura un porto turistico. Un intervento che trasforma evidentemente un'area protetta in un prodotto immobiliare destinato a pochi privilegiati. Un intervento incompatibile, mi pare del tutto evidente, con il valore paesaggistico di quel luogo, tanto da essere stato bocciato dal Comune, dalla Regione Sardegna, dalla Sovrintendenza, dal Ministero della Cultura e dal Corpo Forestale. E allora che cosa ha fatto la società proponente? Ha per caso cambiato il progetto? No. Non ha cambiato il progetto, ha cambiato il tavolo. È venuta qui a Roma e a Roma ha trovato lo strumento che gli ha consentito di scavalcare quel muro di pareri contrari, la ZES unica per il Mezzogiorno. Pensate, uno strumento studiato per creare sviluppo, ma che è stato utilizzato come un grimaldello per aggirare le leggi ordinarie. E così oggi ciò che è stato respinto dagli enti territoriali ha trovato una corsia per arrivare fino al Consiglio dei Ministri. Il 4 giugno scorso il Consiglio dei Ministri del governo di destra ha respinto l'opposizione presentata dalla Regione Sardegna e attraverso la due decisione ed una variante urbanistica collegata al progetto ha reso possibile la trasformazione dell'area da area di conservazione integrale, oggi è diventata zona turistico ricettivo. Quindi, Presidente, concludo, la questione riguarda il messaggio che questa decisione del governo centrale consegna al Paese, perché se un luogo protetto per il suo straordinario valore ambientale può essere trasformato per fare spazio a ville di lusso, a piscine, a campi da golf, allora nessun luogo più in questo paese può sentirsi al sicuro. Oggi si chiama Cala Finanza, domani potrebbe chiamarsi in un altro luogo. Allora la domanda che rivolgiamo al governo è semplice: ma voi pensate davvero che il futuro della Sardegna passi attraverso la cementificazione dei nostri luoghi più preziosi? Voi pensate davvero che la competitività di un territorio si misura dal numero delle ville di lusso che andate a costruire sulle sue coste? Noi crediamo esattamente il contrario e per questo vi diciamo, per il suo tramite, Presidente, tornate indietro finché siete in tempo, perché se non lo farete, dall'altra parte c'è un popolo vigile e determinato alla pacifica ribellione civile. Tornate indietro finché siete in tempo, perché se non lo farete voi troverete studenti, giovani, cittadini, lavoratori, associazioni, amministratori pronti ad una battaglia civile e politica. Tornate indietro finché siete in tempo, perché dall'altra parte c'è un popolo intero che è pronto ad alzarsi in piedi per difendere quella che è la cosa più preziosa del mondo, la propria terra e la propria libertà.
6: Bravo.
5: Grazie Presidente.
6: Senatore Licheri, grazie, si è approfittato della mia bontà. Adesso è il turno del senatore Potenti.
7: La ringrazio Presidente. Questo intervento per denunciare un grave accadimento di sabato scorso, 13 giugno, nel parco che porta il nome dell'ex Presidente della Repubblica Pertini in Livorno, più noto come Parterre, una giovane bambina di 12 anni è stata minacciata di morte con le seguenti parole: stai attenta, altrimenti ti ammazziamo e ti facciamo vedere noi. La sua unica colpa è stata quella di non indossare abiti consoni ai dettami dell'Islam, ovvero il burqa. La frase è stata pronunciata, tra l'altro, secondo quanto riporta la madre che ha avuto il coraggio di denunciare questo episodio, è stata appunto pronunciata imitando i gesti dei predicatori musulmani da parte di un gruppo di adulti, evidentemente musulmani, che ha circondato la bambina mentre stava giocando assieme a delle coetanee in un parco pubblico. Questo grave episodio riporta alla luce il tema del rispetto della libertà dell'individuo e dei diritti umani, che molto faticosamente la nostra comunità ha conquistato e che, a causa di un integralismo evidentemente di matrice islamica, che appare totalmente incompatibile col rispetto di quei diritti umani che tanto faticosamente il nostro paese è riuscito a conquistare e soprattutto a condividere con i tanti che vengono qua nel nostro paese cercando di rispettare le nostre leggi, tanti altri mostrano dei segni molto preoccupanti rispetto a quelle che devono essere addirittura le scelte di libertà che un bambino dovrebbe vedersi garantire nel nostro paese. Io non posso che elogiare la rapida risposta che il prefetto di Livorno, il dottor Dionisi, non ha voluto far mancare alla comunità livornese, attivandosi già nella giornata di lunedì con dei servizi straordinari di controllo del territorio. E noi della Lega, concludo, chiediamo che venga fatta luce, lo farò attraverso un atto di sindacato ispettivo nei prossimi giorni, per chiedere che si faccia luce su quella che è la realtà e la comunità musulmana in Livorno, per capire da chi siano ovviamente stati originati questi atti, se facciano parte di un più generale disegno di islamizzazione di quella comunità. E ringrazio davvero la madre di questa bambina che ha avuto il coraggio, attraverso questa denuncia, di far conoscere quanto è accaduto, perché nel nostro paese le libertà sono di tutti, sono da condividere anche con coloro che vengono qua per rispettarle, e certamente non c'è spazio per questo genere di atti criminali che anche la Lega, attraverso una sua proposta di legge, vuol vedere repressi con pene certe e sicuramente diverse da quelle attuali. Grazie Presidente.
6: Grazie senatore Potenti, la seduta è tolta.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Al Senato oggi si è tenuta la conferenza dal titolo Gli abusi psicologici in ambito sportivo. L'iniziativa è della senatrice Licia Ronzulli. Buon ascolto.
2: Oggi siamo all'interno di una sala veramente bellissima, siamo in un posto importante, ma soprattutto per trattare e parlare di alcuni argomenti che stanno a cuore a tutti. Molti di voi hanno una sensibilità fuori dal comune, infatti ringrazio tutti quanti voi che siete presenti, che state seguendo anche questo percorso guidato dal caro amico Enrico Parano, che quando scende in campo in qualche modo riesce veramente a coinvolgere tutti. Gli abusi psicologici in ambito sportivo è il tema della kermesse che in qualche modo porteremo avanti. Inizierei subito a fare le presentazioni, soprattutto ringraziando coloro che in qualche modo faranno il loro saluto di benvenuto, ma anche a coloro che ci regaleranno una propria relazione, una relazione studiata che noi sicuramente avremo modo di seguire con particolare attenzione. Inizio subito nell'attesa a salutare la senatrice Licia Ronzulli, che come sapete tutti è la vicepresidente del Senato, il professor Massimo Sacchetti, che è il rettore Università di Roma Foro Italico. Se volete fare un applauso potete farlo tranquillamente. Grazie. Ringrazio, anche se non è qui con noi, Rino Agostiniani, che è presidente della Società Italiana di Pediatria, ma ci porta i saluti attraverso Teresa Mazzone, che è la presidente regionale del Lazio, che tra pochissimo è già qui con noi, la vedo. Salve Teresa, benvenuta. Isside Castagnola, che ho avuto il piacere adesso di apprezzarla sempre più, ho imparato a conoscerla, è una forza della natura, e da poco ricopre un ruolo prestigioso e importante come autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per Roma Capitale. Congratulazioni per l'incarico. In modo tale che sono sereno, te l'ho fatto pubblicamente questo riconoscimento. Ancora con noi Alvio Laface, responsabile del CONI Relazioni Istituzionali. Benvenuto Alvio, anche a te. Paolo Ferrara, che ci regalerà anche uno spot particolare, perché è qui per questo spot che vedrà protagonista un campione del mondo, ma vado con ordine, e lui è direttore della Fondazione Terre des Hommes Italia, quindi facciamo un applauso anche a Paolo. Grazie a Francesca Romana Lenzi, che è docente di sociologia generale all'Università di Roma Foro Italico. Grazie anche a Francesca Romana per essere qui con noi. Luigi Mazzone, docente di neuropsichiatria infantile e presidente della Federazione Italiana di Scherma. Lui naturalmente lo giustifichiamo in qualche modo, non è con noi perché ci sono i campionati europei di scherma di Parigi e quindi si stanno svolgendo, sono in corso di svolgimento, e quindi lo in qualche modo scusiamo, ma ci tenevo a ringraziarlo, vi porta i suoi saluti. Enrico Parano, lo presentavo prima come il cuore pulsante di tutte queste iniziative del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione di Biomedica di Catania. Ancora con noi, grazie al presidente della Fondazione Sport City, Fabio Pagliara. Grazie Fabio per essere con noi. E poi ormai con lui sto facendo le ore piccole, perché siamo sempre in diretta su Rai 1, sulla rete Ammiraglia, prima con il pre-post partita delle gare dei campionati del mondo, successivamente con Notti Mondiali, campione del mondo del 1982. Lo avete imparato a conoscere attraverso il piccolo schermo, è un grande campione, aggiungo capisce di calcio perché ne capisce veramente, con noi Marco Tardelli. Allora, nell'attesa sempre che arrivi la senatrice Ronzulli, cedo brevemente la parola ad Iside, perché voglio far fare ad Iside, voglio proseguire il giro dei ringraziamenti, perché ci sono anche degli altri amici in sala. Subito dopo mi riprendo il testimone e andiamo con ordine. Okay. Prego Iside.
3: Come si accende il microfono?
2: È già acceso, credo. Okay. Avvicinalo.
3: È un'improvvisazione, ma è bello così, è meglio così, nel senso che questo momento è un momento importante già dalle persone che sono intervenute come pubblico, e vi ringrazio perché c'è tutta la rete a protezione dei minori e questo ci incoraggia a proseguire su un tema importante che è la tutela dei minori, in particolare la tutela dei minori in ambito sportivo. Sono avvocato, mi occupo di tutela dei minori da circa 18 anni ormai, Ne parlavamo poc'anzi con Marco Tardelli, uno dei miei focus è l'educazione digitale, perché gli abusi, soprattutto sessuali, che avvengono nella fascia di età che va dai 10 ai 16 anni, in qualche modo purtroppo coinvolgono le bambine, da statistiche dall'ultimo rapporto di Save the Children, che vengono adescate. E quello è un importante, purtroppo sicuramente un'importante e dolorosissima forma di abuso. Come salvare i nostri ragazzi? Come muoverci? Qual è la rete? La rete è quella composta dai rappresentanti che ci sono qui. La senatrice Ronzulli ci ha raggiunto. E quindi do appunto il saluto alla Licia Ronzulli, già presidente della commissione bicamerale infanzia. Abbiamo Vincenzo Spadafora, che è già ministro delle politiche giovanili e sport. Abbiamo Massimo Scacca Barozzi, che è sempre vicino a noi per questi temi della tutela dei minori, della Fondazione Menarini. Abbiamo una nuova alleata, che è la Fondazione Gaia Masciotta, con qui la presidente Simona Masciotta, che è un'importante risorsa per il paese e per la città. Abbiamo l'avvocato Manuela Oliveri Mennea, la presidente della Fondazione Mennea. Abbiamo la garante infanzia e adolescenza della città di Catania, proprio a testimoniare il fatto che vogliamo fare proprio rete, Livio Sviben. E poi abbiamo la preside Nuccitelli, che è la dirigente scolastica di una dei plessi che ha fatto il numero maggiore di progetti proprio per l'inclusione. Sono andata lì, chiamata, ecco, quella è una best practice. Lì c'è stato in qualche modo un problema di inclusione fra gli studenti e la dirigente, conoscendo la mia figura, subito mi ha chiamato, quindi ascolto e intervento dell'istituzione. Abbiamo incontrato gli studenti e gli studenti hanno avuto modo di essere ascoltati, poi siamo intervenuti con una strategia proprio di gioco di squadra. Quella è una best practice, quindi grazie al mondo della scuola e alla preside Nuccitelli. Io ho fatto un po' i ringraziamenti che mi chiedeva, però voglio darvi due o tre spunti a questa conferenza stampa. Allora, ultimamente, come garante infanzia e adolescenza di Roma Capitale, senatrice, mi invitano un po' in tutti i maggiori eventi sportivi. Due categorie, mi invitano i pediatri, perché uno dei miei focus è la salute mentale e la non dipendenza da internet, e l'altro sono invece le federazioni sportive o le associazioni sportive. Che cosa succede? Ma lo sapete benissimo, anche quella è una forma di abuso e di violenza psicologica nei confronti dei bambini. Trovo genitori, molte volte mi chiamano soprattutto per la premiazione, per cercare di parlare ai genitori e ai bambini. Trovo i genitori prima che finisca la partita, che di solito è la finale della premiazione, appesi a queste reti che gli dicono menalo, menalo. E poi è capitato anche in un caso in cui c'è stata una rissa fra genitori. Questo è un po' il caso scuola, che ci deve fare riflettere, perché credo che in questo momento storico in Italia, e soprattutto nel campo degli abusi, nel campo della tutela, innanzitutto il nodo centrale è quello del sostegno alla genitorialità, agganciare i genitori anche nell'ambito dello sport. E vi ringrazio molto e do di nuovo la parola alla
2: grazie, grazie, grazie Iside. Io evito di fare altri preamboli e vado subito dalla senatrice Licia Ronzulli, siamo a casa sua, quindi mi sembra doveroso un saluto di benvenuto, può farlo vuole venire accanto a me. Venga accanto a me, un onore, venga senatrice, vicepresidente del Senato.
4: Allora, tanto grazie, sono accesi, sì, e scusate il ritardo, ma cerchiamo sempre di incastrare più cose possibili in questi due giorni. Allora, innanzitutto desidero ovviamente rinvolgere un sincero ringraziamento al dottor Parano per aver promosso e sostenuto questa importante iniziativa, che affronta con sensibilità e con competenza un tema tanto delicato quanto attuale. Perché il suo impegno, insieme a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, rappresenta davvero un prezioso esempio di attenzione verso il benessere dei bambini e degli adolescenti. Quindi Gli abusi psicologici non si vedono ma si sentono. Intendo partire proprio da queste parole che sono state utilizzate per chiudere lo spirito dello spot che oggi viene presentato. Parole che a un primo ascolto sembrano essere semplici, lo sono, ma sono anche immediate. Dietro questa apparente semplicità, tuttavia, si nasconde una difficoltà profonda che impone di fermarci e di riflettere. Ci sono battaglie che si combattono contro problemi visibili, altre che richiedono la capacità di vedere ciò che spesso resta nascosto. Quella contro gli abusi psicologici sui minori appartiene appunto a questa seconda categoria. È una sfida che interpella la nostra coscienza prima ancora delle nostre competenze, che misura la qualità umana di una società e dalla sua capacità di proteggere chi ha monovoce per difendersi. Credo che ciascuno di noi conservi il ricordo di parole che hanno lasciato un segno durante la nostra crescita. Le parole possono incoraggiare, dare fiducia, aiutare a credere in se stessi, ma possono anche ferire profondamente. E quando a pronunciarle è una figura adulta che un bambino magari stima, ammira o magari dipende emotivamente, il loro peso diventa enorme. Per questo non dobbiamo mai sottovalutare il potere delle parole e dei comportamenti che accompagnano il percorso educativo dei più giovani. A volte le ferite più profonde non appaiono sul corpo, ma si avvertono nei comportamenti, negli sguardi, nei silenzi, nei cambiamenti improvvisi di un bambino o di un adolescente. E proprio per questo chiedono a noi adulti una responsabilità in più, cioè imparare a percepire ciò che non sempre si vede ad occhio nudo, ma può pesare profondamente sulla quotidianità dei nostri figli, dei nostri ragazzi. Ho ritenuto importante sostenere questa iniziativa perché credo fortemente che su un tema come questo sia più che mai necessario un lavoro di gruppo, un lavoro corale, capace di mettere in dialogo istituzioni, mondo sportivo, operatori dell'educazione e soprattutto le famiglie. La violenza su minori è infatti una delle emergenze più significative del nostro tempo. Una parte enorme di questa violenza resta purtroppo sommersa, in ombra, resta dentro le case, dentro le scuole, dentro le relazioni affettive, educative, dentro quegli ambienti che appunto i contesti sportivi che siamo abituati a considerare in realtà ambienti protetti, sani. E lo sport, nella sua dimensione migliore, è una straordinaria scuola di vita. Insegna le regole, la disciplina, il rispetto dell'altro, la lealtà, la fatica. È il luogo in cui i nostri ragazzi imparano a costruirsi e a costruire il sé, l'autostima. Misurarsi quindi con i propri limiti e anche superarli e sentirsi parte di un gruppo, alzare lo sguardo magari da questi cellulari e tornare finalmente alla presenza fisica, in più favorisce anche l'inclusione, quindi abbatte le barriere sociali, quelle culturali, quelle linguistiche. Quando parliamo di sport pensiamo spesso ai risultati, alle vittorie, alle classifiche, ma il vero successo educativo dello sport non si misura soltanto con una medaglia o con un trofeo, ma si misura nella capacità di un ragazzo di tornare a casa sentendosi valorizzato, rispettato. Dovremmo chiederci sempre non solo quale atleta stiamo formando, ma soprattutto quale persona, quale adulto stiamo aiutando a diventare. Ma proprio perché lo sport ha questa forza educativa, dobbiamo avere il coraggio di guardare anche nelle sue zone d'ombra, perché non sempre l'essere duri con i ragazzi è sinonimo di crescita, non sempre la pressione è sinonimo di motivazione, dipende anche dalla sensibilità del singolo ragazzo. Esiste infatti una differenza fondamentale tra pretendere impegno e generare paura. Un

0: persona e può insegnare le discipline senza mortificare. Insomma, c'è una differenza sottile ma decisiva quando ci troviamo davanti a bambini o adolescenti che sono in piena fase di crescita. Quando un bambino viene umiliato davanti agli altri o viene fatto sentire incapace, o quando la paura di sbagliare diventa più forte del piacere di giocare, allora non siamo più davanti a una disciplina formativa, siamo davanti a una realtà che può ferire profondamente. Le ferite psicologiche, soprattutto in questa fascia di età, non restano mai senza alcun effetto, ma lasciano sempre dei segni e incidono profondamente sulla salute mentale, sull'autostima, sulle relazioni future. Quindi c'è poi un aspetto che non dobbiamo sottovalutare, cioè anche il rischio della normalizzazione di alcune forme tra virgolette appunto di pressione barra motivazione, no? Perché abbiamo sentito spesso, tante volte, soprattutto la mia generazione, diciamo così, serve per temprarlo, oppure così impara che la vita è dura, così impara a sopportare. Frasi che possono apparire innocue, oppure forse apparivano innocue ai miei tempi, ma non sono assolutamente innocue, hanno a che vedere con l'educazione e soprattutto con la sopraffazione in realtà, e quindi il rischio più grande non è soltanto l'abuso in sé, ma anche l'incapacità di riconoscerlo quando si presenta sotto forme che la cultura o peggio l'abitudine ci hanno insegnato a considerare normali. Allora, per questo le iniziative come quelle di oggi assumono un valore particolarmente importante, perché aiutano a fare emergere ciò che troppo spesso rimane nascosto e contribuiscono a costruire una maggiore consapevolezza, una consapevolezza ovviamente collettiva, perché la tutela dei minori inizia sempre da un gesto semplice ma fondamentale, cioè accorgersi di un disagio, di un cambiamento, di un silenzio improvviso, accorgersi di chi sta chiedendo aiuto senza riuscire a trovare le parole per farlo. E perché gli abusi psicologici, anche quando non si vedono, come abbiamo già detto, si sentono, e noi adulti abbiamo il dovere di imparare ad ascoltarli, come imparando a riconoscere ovviamente il peso delle parole che scegliamo ogni giorno, riconoscere i segnali di un disagio che spesso non riesce a esprimersi apertamente, a riconoscere quando è il momento di fermarsi, di mettersi in discussione, perché dietro un improvviso silenzio o dietro il rifiuto di andare ad allenarsi può esserci molto più di un capriccio o di una fragilità passeggera, perché ci può essere sofferenza che chiede di essere ascoltata, perché i ragazzi che oggi proteggiamo, ascoltiamo, valorizziamo saranno gli adulti che costruiranno il futuro del nostro paese. Se li lasciamo soli davanti alla paura, alla mortificazione, all'umiliazione o alla violenza psicologica, non stiamo danneggiando soltanto loro, ma stiamo impoverendo la società che verrà domani. Per questo abbiamo bisogno di un'alleanza vera tra istituzioni, famiglie, scuola, media e mondo dello sport, perché servono competenze, formazione, informazione e strumenti adeguati, ma soprattutto servono adulti capaci di essere punti di riferimento, adulti che sappiano esercitare autorevolezza senza autoritarismo, e guidare senza umiliare, correggere senza ferire. E quindi io ringrazio ancora una volta tutti voi e gli ideatori dello spot e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Rinnovo ovviamente la vicinanza delle istituzioni. Siamo a disposizione ovviamente a chi lavora ogni giorno per costruire una cultura della cura, del rispetto e della protezione e ovviamente dell'inclusione. Grazie e buona continuazione. Resterò con voi una mezz'oretta, poi purtroppo devo scappare.
1: Grazie alla senatrice, grazie per essere stata con noi, soprattutto per questo intervento di indirizzo. Adesso cedo la parola, vi chiedo cortesemente successivamente degli interventi brevi, perché alle 14 sì, non voglio mettere il timer, ma ci tolgono, ci mandano via, sarebbe bello ascoltare tantissimi interventi, però purtroppo abbiamo il tempo risicato. Allora, vado dal professor Massimo Sacchetti, rettore dell'Università di Roma, Foro Italico. Prego, professore.
2: Sì, grazie. Cercherò di essere più breve possibile, perché tutti vogliamo

0: arrivare a sentire Marco Tardelli, che è l'ultimo nella lista, ovviamente. Comunque grazie innanzitutto alla senatrice Ronzulli per la sensibilità pure di portare questo tema che ha a che fare con lo sport in questo luogo prestigioso. Grazie al professor Parano per l'invito, mi dà l'opportunità di portare il punto di vista, io sono rettore dell'Università del Foro Italico, di chi si occupa di formare e poi chi dovrà formare a sua volta i ragazzi, no? E facendo seguito a quello che diceva la senatrice, e questo è molto importante, siamo abituati normalmente a sentire le cose più belle dello sport, perché lo sport deve essere innanzitutto bello e deve essere soprattutto gioia, tuttavia sappiamo che spesso non è così. La senatrice faceva riferimento al fatto che lo sport è a volte molto spesso luce, a volte ombre. Sappiamo quant'è importante il ruolo educativo che ha lo sport, il ruolo nell'inclusione, nelle pari opportunità, per la salute, per strutturare le persone in definitiva. Certamente però c'è pure un lato al quale dobbiamo stare attenti, e se lo sport è così importante dobbiamo cercare di tutelarlo il più possibile, fare di tutto per tutelarlo. Gli abusi psicologici rientrano un po' in questa zona d'ombra e spesso sono difficili da riconoscere e quindi anche da intercettare, e quindi non danno la possibilità di agire su questi. Come università mi piace pensare che l'università potrebbe fare qualcosa, in primis perché l'università ha a che fare con i giovani in formazione, quindi l'università in generale può svolgere un ruolo importante. Come università che è dedicata alle scienze del movimento e dello sport, secondo me è una nostra responsabilità quella di fare qualcosa. Ci occupiamo di formare professionisti dell'attività fisica e dello sport che poi andranno a lavorare in tutti gli ambiti nei quali il movimento, l'attività fisica e lo sport si manifestano. Allora a quel punto questi ragazzi che noi andiamo a formare dovranno essere formati per cercare di intercettare prima possibile quei segni di disagio. Per poter fare questo dobbiamo fornire degli strumenti. Gli strumenti, per come la vediamo noi, dovrebbero essere basati anche sulle evidenze, no? Che l'università, chi si occupa di questo e studia questo fenomeno, è in grado di mettere in piedi. Quindi certamente la collaborazione tra università, enti di ricerca che possano lavorare sulle evidenze scientifiche e fornire così gli strumenti è fondamentale. Altrettanto importante è fare rete con chi sta sul campo, fare in modo che chi vede qualcosa lo possa spiegare, possa imparare da quello per poi riuscire possibilmente ad intervenire. Quindi creare sinergie il più possibile, questo è un modo per farlo, quello di oggi, e una volta che abbiamo gli strumenti bisogna spargere il verbo, bisogna creare sensibilità, certamente. E lo spot che oggi viene presentato probabilmente può fare molto a questo riguardo, per cui mi auguro che abbia tutta la fortuna possibile. Mi fermo qui così risparmio tempo e vi ringrazio.
1: Allora, grazie al professor Massimo Sacchetti. Intanto i miei complimenti perché è rimasto nei tempi giusti, quindi questo è bellissimo per noi che facciamo televisione, è fantastico. Allora, per la Società Italiana di Pediatria vado dalla dottoressa Teresa Mazzone, che è la presidente regionale del Lazio. Prego, Teresa.
2: Grazie per l'invito a nome di tutta quanta la Società Italiana di Pediatria e del professore Rino Agostiniani. Io sono un pediatra di quelli sul campo, sono un pediatra di famiglia e quindi quotidianamente vedo bambini in tutte quante le fasce di età. Come pediatra e come con tutti i miei colleghi sappiamo benissimo che l'età evolutiva è una fase di straordinaria plasticità ma anche di grande vulnerabilità. L'identità si costruisce attraverso lo sguardo degli adulti significativi, i genitori, gli insegnanti, gli allenatori, ci metto anche noi, la mia categoria, i pediatri. Ogni parola conta, ogni metodo educativo conta, ogni contesto sportivo deve chiedersi non solo quanto rende un giovane atleta, ma soprattutto come sta. Lo sport per un bambino che cos'è? È un momento di relazioni che si costruiscono, regole che si imparano, fiducia che prende forma. Se la pressione sostituisce l'educazione o l'umiliazione viene scambiata per motivazione, quando il silenzio tende a diventare una complicità, lo sport smette di proteggere. La Società Italiana di Pediatria vuole essere parte attiva in questa alleanza. Vogliamo aiutare le famiglie a riconoscere i segnali di disagio. Quali sono? abbandonare lo sport, avere mal di pancia prima degli allenamenti, disturbi del sonno, ansia, rifiuto dell'alimentazione, problemi emotivi, irritabilità. Vogliamo aiutare anche i pediatri nel porre le domande giuste, collaborare con il mondo dello sport affinché ogni società sportiva diventi un luogo sicuro, inclusivo e rispettoso. Il pediatra può e deve intercettare precocemente delle sofferenze spesso taciute, diceva la senatrice, che l'abuso psicologico non lascia segni visibili ma può lasciare segni molto profondi, paura di sbagliare, perdita di autostima, ansia, ritiro, disagio emotivo che può coinvolgere scuola, famiglia, addirittura la vita quotidiana. Quindi si supera l'idea che per essere forti è necessario essere trattati duramente, i bambini hanno bisogno di adulti che li accompagnano, li correggano con rispetto, li proteggano e li aiutino a scoprire il piacere dell'impegno. Quindi il messaggio è semplice: nello sport dei bambini non c'è spazio per abuso, umiliazione, intimidazione o silenzio, ma c'è spazio per competenza, passione, ascolto, protezione e rispetto. Proteggere un giovane atleta significa prima di tutto proteggere un bambino. E mi fermo qua.
1: Grazie, grazie anche a Teresa Mazzone, presidente della Società Italiana di Pediatria della Regione Lazio. Allora, adesso per una continuità di discorso, avevamo annunciato in apertura che vi avremmo fatto vedere uno spot particolare, un promo che tra le altre cose le reti Rai a partire dal 1° di luglio trasmetteranno sia su Rai 1, su Rai 2 che su Rai 3. E quindi cederei la parola a Paolo Ferrara, che è direttore della Fondazione Terra de Som Italia, che appunto ci presenterà lo spot. Ti cedo il podio.
3: Va bene. Allora, intanto grazie mille, ringrazio ancora una volta l'amico Enrico Paragni, la senatrice Ronzulli che ci ospita e tutti quanti e tutte quante quelle persone che sono qui a creare insieme squadra, dalla SIP a tutti gli altri, perché soltanto insieme possiamo affrontare questi temi. Io non posso rubare tempo perché il tempo è strettissimo. Però vi do soltanto un numero, un dato. Abbiamo una ricerca, quella ricerca che abbiamo commissionato qualche anno fa insieme a Change the Game e al Ministro per lo Sport, che ci dice che 4 bambini su 10 durante l'attività sportiva hanno subito una qualche forma di abuso. E nel 30% dei casi questo tipo di abuso era di tipo psicologico. Questo significa che il problema esiste e che lo sport, in cui tutti crediamo, è fondamentale, fa bene, ma perché rimanga un luogo sicuro dove far crescere i nostri bambini, è importante che questa squadra che oggi presentiamo e rafforziamo continui a lavorare insieme per tutelare i bambini e le bambine. Un ruolo importante lo svolgono i media ed è per questo che speriamo e auspichiamo che lo spot che stiamo per vedere possa essere veicolato il più possibile, anche perché si avvale di un testimonial di eccezione che però vi lascio scoprire insieme.

Ciao. Tu lo sai chi sono? Sono Marco Tardelli. Insieme possiamo farcela.

0: Io ringrazio ancora una volta Marco Tardelli. Questo è il terzo spot che realizziamo insieme con il CNR IRIB e la Società Italiana di Pediatria. Siamo partiti dalla prevenzione primaria, dalla sensibilizzazione. Abbiamo iniziato a affrontare il tema anche degli abusi che possono essere segnalati all'interno del contesto scolastico. Sono davvero contento che insieme quella squadra, in qualche maniera, di ragazzi simboleggia la squadra che oggi si ritrova qui. Iniziamo a costruire le basi per affrontare questo tema anche nel mondo dello sport. Grazie mille.
1: Grazie mille a Paolo Ferrara. Noi andiamo avanti con i nostri interventi, con la nostra scaletta. È la volta adesso di Enrico Parano. Vorrei fare un abbinamento tra ricerca scientifica, appunto, Enrico, e la violenza. A te.
2: Buongiorno a tutti. Si sente? Bene, desidero innanzitutto ringraziare ovviamente anch'io la vicepresidente del Senato, la senatrice Ricia Ronzulli, che ha ospitato questo evento, ha promosso questo evento all'interno di questa prestigiosissima sede istituzionale. Saluto e ringrazio per la sua presenza il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Roma, il professore Massimo Sacchetti. Saluto e ringrazio tutti i partecipanti. Sì, le rispondo subito, dottore Proietto. Vede, noi soprattutto in Italia oggi siamo portati a pensare che gli abusi, qualsiasi forma di abuso sui bambini, sia quasi esclusivamente ciò che riusciamo a vedere con i nostri occhi. Penso per esempio alle conseguenze di un maltrattamento fisico, piuttosto alle conseguenze comportamentali di un abuso psicologico. E questo è vero. Però è altrettanto vero che oggi sappiamo con inconfutabile certezza scientifica che spesso gli abusi vanno oltre ciò che riusciamo a vedere con i nostri occhi, ciò che è invisibile agli occhi, conseguenze organiche ad esempio sul sistema nervoso centrale dei bambini, conseguenze che possono anche modificare il DNA delle vittime. Ora, andiamo per ordine. Noi sappiamo che un bambino che subisce maltrattamenti e abusi, poi crescendo col tempo tenderà più frequentemente rispetto ai coetanei a sviluppare comportamenti aberranti, tendenza alla violenza, tendenza all'aggressività, sino alla tendenza a reiterare gli abusi subiti nell'infanzia nei confronti di terzi, ciò che definiamo ciclo della violenza. Ma perché? Ecco, dottore Proietto, noi al CNR di Catania studiamo da anni le basi scientifiche, quelle biologiche e quelle genetiche che sottendono al ciclo della violenza. Abbiamo per esempio confermato, l'autorità garante di Roma Capitale lo sa perché ha partecipato alle nostre ricerche scientifiche, che gli abusi, soprattutto se perpetrati in una fase precoce di sviluppo del sistema nervoso centrale di un bambino, possono produrre delle alterazioni di carattere genetico. Si chiamano epigenetiche perché si verificano sopra la molecola del DNA, quindi non modificano ciò che definiamo il genotipo, ma andando a modificare fortemente ciò che definiamo fenotipo, l'espressione del DNA. E attenzione, perché talvolta lo fanno con la stessa influenza, con lo stesso impatto devastante che avrebbe una mutazione genetica ereditata sin dalla nascita. Quindi oggi, dopo aver studiato il primo codice genetico del genoma umano, oggi stiamo studiando un secondo codice genetico, l'epigenoma. Ora, la buona notizia è che queste modifiche spesso sono reversibili, quindi potenzialmente reversibili con interventi esterni, terapie psicologiche, psichiatriche specifiche, anche terapie farmacologiche. Altre volte invece queste modifiche possono essere stabili, possono permanere sul DNA delle vittime e addirittura essere trasmesse alle generazioni successive. Quindi, ecco, il DNA oggi sappiamo con certezza mantiene ricordo, mantiene memoria, caro dottore Proietto, degli abusi subiti. E attenzione, perché non è una memoria che viene tramandata verbalmente, è una memoria che rimane scritta e iscritta nei geni e che può essere trasferita anche alle generazioni successive. E allora forse l'epigenetica oggi permette finalmente di chiudere quel cerchio che spiega perché un individuo che da bambino ha subito maltrattamenti e abusi, poi talvolta, io sottolineo sempre talvolta, ma attenzione, più frequentemente di quanto pensato, 10 volte di più, può diventare da abusato un abusante. Mi lasci pure dire, dottore Proietto, che però al CNR IRIB di Catania, oltre alla ricerca scientifica sulla violenza sui minori, che ovviamente rappresenta il nostro mestiere principale, svolgiamo anche ampia attività didattica fuori degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania, svolgiamo periodici incontri di formazione rivolti a coloro che riteniamo essere gli interlocutori principali per poter captare, identificare quei primi segnali di disagio, di maltrattamento e di abuso su bambino. Quindi gli insegnanti scolastici, la facciamo correntemente sul nostro territorio. Ringrazio qui per la sua presenza la garante per l'infanzia del Comune Catania. A breve la faremo anche a favore degli insegnanti scolastici del territorio di Roma Capitale, grazie al prezioso supporto della Fondazione Gaia Masciotta, alla Fondazione Pietro Mennea. E poi infine, ecco, svolgiamo come indicato nel nostro statuto ampie attività di cosiddetta terza missione, divulgazione, formazione, sensibilizzazione, appunto, come appunto la campagna di sensibilizzazione che da tempo portiamo avanti insieme a SIPA, a Terbesom, insieme a Fondazione Menarini. Saluto il dottore Scaccabarozzi. E allora ho concluso. Io ritengo che non solo esponenti delle autorità, delle istituzioni, delle autorità giudiziarie, non solo esponenti delle società scientifiche e pediatriche, piuttosto che accademici, ricercatori, scienziati, non solo rappresentanti del terzo settore, delle fondazioni, non solo campioni dello sport e che campioni, ma tutti veramente possono fare qualcosa per arginare quantomeno questa tremenda piaga sociale. Basta conoscere, guardare e non voltarsi dall'altra parte, come peraltro recita il claim della nostra campagna, e agire. Ma per agire bisogna prima conoscere. Io ritengo che l'evento di oggi abbia consentito e consentirà un po' a tutti di conoscere qualche cosa in più su questa tremenda piaga sociale. Grazie.
1: Grazie al dottor Enrico Parano. Anche tu, Enrico, sei rimasto nei tempi, quindi mi fa enormemente piacere. Parlavi di campione del mondo, Marco Tardelli. C'è una giovanissima collega giornalista che tra pochissimo porgerà una domanda al nostro campione del mondo. Ma Marco, prima di introdurre questa domanda, ti voglio chiedere cosa rappresenta per te essere da esempio per questi giovani, per questi ragazzi che abbiamo ammirato nello spot appena visto. E poi passiamo alla domanda emozionale di Teresa. Prego, Marco.
3: Ma è stata sicuramente una grande gioia, perché rappresentare questo tema per i ragazzi mi sembra molto importante, anche se andrebbe discusso per ore, non per 5 minuti, perché 5 minuti non si dice niente. Io ho avuto abusi psicologici, ho avuto tanti allenatori che mi hanno detto: non sei capace di giocare a calcio, vai a fare un'altra cosa, ma cosa stai facendo? Li ho avuti. Però quando tornavo a casa non lo raccontavo nemmeno a mio padre, perché mio padre mi diceva: non ci andare, non giocare, non vogliamo noi che tu giochi a calcio, non lo fare. Bisognerebbe stare qui e capire cosa sono gli abusi, quali sono, quale tipo di abusi. Parlare così in maniera generale non credo che faccia bene a questa idea. Io vorrei tanto farlo, possiamo farlo. Mi auguro di avere un'ora, se la Ronzulli ce lo permette, perché un'ora non ce la dà,
4: No, lo so, io ti darei tutto il mese.
1: Allora, diciamo che questo Marco è un assist anche per Parano e Iside Castagnola, no, in futuro, per organizzare altre
3: perché
1: iniziative.
3: Perché ci sono veramente dei ragazzi che sono in difficoltà quando parlo. Tanto bisognerebbe insegnargli che prima di tutto bisogna studiare. Questa è la cosa più importante, perché quando tu hai a che fare con un ragazzo con una certa cultura, sicuramente ti sta a ascoltare molto di più, e poi sa fino a dove deve arrivare e sa quando deve fermarsi, e questo è molto importante. E soprattutto bisognerebbe tenerli lontani dai genitori.
4: Bravo.
3: Perché i genitori sono tremendi. Io ho avuto, poveretto, che ho punito anche un ragazzo facendo così. Io allenavo l'under 15 e vedevo 300 ragazzi a settimana, una cosa del genere, per formare una nazionale. Scusate, ogni tanto mi giro per formare la nazionale, e era a Coverciano un giorno e c'avevo questi ragazzi che facevo allenare, e tutto a un tratto mi si avvicina un genitore, mi dice: ma scusi, ma perché mio figlio non lo fa giocare adesso? Chi è suo figlio? Ha detto. E quello là, ecco, guardi, lo prendo e lo porti a casa. Forse ho sbagliato per il ragazzo, però i genitori non devono intervenire, perché sono la rovina. Una volta la rovina ormai è che non ci sono più gli oratori, perché gli oratori erano una cosa più verissimo, importante, erano guidati da persone eccezionali, i preti, che ci davano una grossa mano e ci aiutavano a stare al mondo, perché dettavano anche delle regole molto importanti che noi dovevamo seguire, altrimenti eravamo fuori.
1: Marco, grazie per queste belle parole. Io vado subito da Teresa.
3: Però facci fare un'ora,
1: No, assolutamente. l'applauso fatelo perché è spontaneo, ci aiuta. Allora, Teresa ha una domanda per te, Marco, forse per quanto riguarda il tuo percorso artistico, sportivo, calcistico, un po' di tutto. C'è questo breve video, Marco, che avrai visto 100.000 volte. Finale di Madrid, Italia-Germania, è il 3-1. Siamo
5: campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
3: Vedi, quel signore lì, Berzotte, era uno molto severo, era molto severo, non ti permetteva di dire sciocchezze o di fare sciocchezze.
1: Marco, ci stai dicendo tante belle cose, no. Ma noi vorremmo stare qui veramente per ore ad ascoltarti.
3: Adesso ci stai.
1: Sarebbe
3: però,
1: bello. No, dobbiamo veramente alle 14 abbandonare la sala, perché credo ci sia un altro evento dopo il nostro. Però vado da Teresa, perché Teresa in qualche modo si rifà a quello che ci vorresti raccontare. Marco, prego, vieni accanto a me, Teresa, in modo tale che possiamo scandire le parole per tutti.
6: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Quando rivediamo quell'urlo dopo il gol nella finale dei mondiali del 1982, è impossibile non emozionarsi ancora oggi. Per molti italiani non è soltanto l'esultanza di un campione, ma il simbolo di un sogno diventato realtà. Un'immagine rimasta viva nella memoria collettiva e tramandata di generazione in generazione. Oggi, riguardando quelle immagini con gli occhi dell'uomo oltre che dell'atleta, quale messaggio sentirebbe di lasciare ai ragazzi e alle ragazze che iniziano a praticare sport in qualsiasi disciplina o categoria? Cosa vorrebbe che comprendessero davvero sul valore dei sogni, dell'impegno e della passione? Grazie.
3: Ma io credo che i ragazzi che vogliono fare sport debbano avere la possibilità di farlo, di seguire la propria passione, di non arrendersi mai, anche contro i genitori, perché io sono andato contro i genitori per anni, fortunatamente avevo dei fratelli che mi hanno dato una mano. E dire che lo sport è tutto, lo sport è rispetto, è aiuto verso i compagni, tiene la mente sana, tante cose che servono ai ragazzi per rafforzarsi in tutti questi problemi di abusi eccetera che si possono trovare durante questa strada. Per me è stato tutto quello che ho avuto dalla vita, insomma, è stata, poi adesso mi sono visto, ho detto Madonna come sei diventato, però insomma è stata una delle cose più belle della mia vita, la mia favola, la mia vera favola. Però ho fatto una cosa per ringraziare i miei genitori, ho studiato. Avevo smesso e poi ho ricominciato. E questo per me è stato molto importante.
1: Allora, inviterei accanto a noi la dottoressa Simona Masciotta, che è presidente della Fondazione Gaia Masciotta, perché è una fondazione da sempre impegnata nella promozione di interventi orientati alla tutela della salute dei minori. A consegnare la targa, ma c'è una motivazione da leggere. Venga accanto a me, così leggiamo la motivazione e poi diamo la targa e immortaliamo il momento anche con i fotografi.
7: Ma il signore lui non parla, lei. Ho già parlato. Qui insieme.
8: Eccoci. La bandiera.
7: Intanto per me è un onore conferire questo premio come presidente della fondazione. Ho scoperto oggi che dietro al grande sportivo che è stato c'è un grande uomo. Insieme mi sembra che possiamo farcela. Quindi leggo la motivazione. A Marco Tardelli, campione del mondo, campione di vita, con stima e gratitudine.
3: Grazie tanto.
1: Grazie. Alla
7: prego. Dottor Tardelli.
1: Al dottor Tardelli,
7: prego. Ecco, si tratta di voi.
1: Grazie. Allora, grazie dunque alla dottoressa Simona Masciotta. Marco, una targa è sempre piacevole, soprattutto per le parole che sono state scritte su questa targa, in qualche modo ci inorgoglisce. Allora, Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sport City, cedo subito viene qui da me. Fabio.
9: Ringraziamenti collettivi, così siamo velocissimi, no, proprio in un minuto credo che sia giunto il momento però di passare diciamo, dai convegni, dalle parole ai fatti. Credo che sia questo il senso dell'alleanza. No? Noi abbiamo due strumenti che sono stati, ormai ci sono, e dobbiamo però renderli possibili. L'articolo 33 della Costituzione dice che è un diritto, esatto. Ci abbiamo tutti lavorato, siamo tutti emozionati, ora dobbiamo renderlo applicato, che è più complesso di quello che pensavamo magari, ma su questo c'è una strada che dobbiamo svolgere immediatamente tutti quanti insieme. Il secondo è che c'è il safeguarding, no? Abbiamo come mondo dello sport comunque previsto da questo punto di vista un aiuto. Io lo dico non in maniera polemica, ma come stimolo per tutti: dobbiamo farlo diventare nelle nostre associazioni sportive non un atto formale, ma un atto sostanziale. Oggi molte volte nelle ASD c'è il concetto: cosa faccio per essere a posto? Chi trovo che fa questa figura? No, dobbiamo avere una figura, scusate la schiettezza, ma noi sportivi dobbiamo essere concreti, dobbiamo passare alla fase in cui abbia un senso. Ha detto le parole Marco fantastiche, chi come me ha fatto sport ci si rivede al 100%. Abbiamo tutti subito violenze di qualsiasi genere per certi aspetti e abusi di qualsiasi genere a fare sport. Questo non vuol dire che il mondo dello sport non sia sano, non sia bello, ma vuol dire che dobbiamo affrontare il tema. Il safeguarding nasce come altro successo che comunque negli ultimi anni le varie governance sportive hanno fatto. Dobbiamo rendere queste cose, il diritto allo sport gratuito come diceva Papa Francesco e il safeguarding, maltate che ci sia una tutela per tutti, un fatto concreto. Ecco, queste alleanze credo che servono per questo. Grazie alla senatrice Ronzulli, ovviamente, grazie a tutti, sono stato nei tempi, bravi, grande applauso.
1: Grazie dunque a Fabio Pagliara, presidente di Fondazione Sport City, e adesso cediamo la parola a Francesca Romana Lenzi, che è docente di Sociologia Generale dell'Università di Roma, Foro Italico. Prego Francesca.
8: Veramente un minuto, anche perché sono stata preceduta dal mio rettore che più o meno ha esposto il ruolo e anche un po' la missione significativa che ha l'università rispetto ai temi che trattiamo oggi. Mi preme esprimere un senso di responsabilità, non come universitaria solamente, come prorettrice alle pari opportunità e alle politiche sociali, come sociologa. Quando parliamo dello sport come fatto sociale intendiamo che riflette quello che la società è. Lo riflette in tanti versi, lo riflette nei valori positivi, e lo sport veicola questo. Sta a scuola perché è uno strumento educativo, non perché è un'ora di pausa. Ha un senso di formazione, ha un senso di formazione del corpo, ha un senso di formazione della mente. Da sociologa ha un senso di formazione della società, che secondo me è un valore, un investimento enorme, nel senso che quello che noi facciamo come prevenzione lo facciamo anche attraverso lo sport. Lo sport è uno strumento di prevenzione. Però, come dicono sempre i sociologi, lo sport è uno specchio della società anche in negativo. La violenza che si manifesta nei contesti sportivi rappresenta il fatto che la società porta lì un'emozione che dovrebbe poter gestire, perché ci sono delle regole, perché vuole osservare un evento avvenire, quindi rispetta quelle regole, ma anche una pulsione da manifestare. Senza farvi una grande lezione su questo, è per dire che l'università, queste cose, specie l'università dello sport o tutte le discipline, il rettore è un professore di scienza motoria, io sono una sociologa dello sport, ci occupiamo di spiegarle a coloro che domani saranno gli educatori di cui stiamo parlando oggi, di quelle persone per le quali secondo me oggi non è più possibile assistere al paradosso che un atleta, un giovane atleta, diventi un atleta, come diceva prima il nostro grande sportivo, nonostante quello che gli ha fatto passare l'allenatore. Cioè, questo è un paradosso che non è più ammissibile, ce lo stiamo dicendo tutti. Non è possibile che ci pensiamo come una nicchia di persone che debbano esporre un verbo. Dovrebbe essere parte di una cultura sociale condivisa. Porterei il tema del senso comune della cultura sociale condivisa come un nostro obiettivo, come università. E diciamo non solo, tutti noi, ma l'università ha questa missione, cioè un po' modificare quell'idea collettiva per cui lo sport rappresenti un successo grazie a una forma di sacrificio che significhi anche sconfinare nell'abuso. Questo non è, il sacrificio è una forma di motivazione, la motivazione è positiva, non ha niente a che vedere con la restrizione dell'istinto personale, la restrizione della libertà personale o della self-confidence. Questa roba qui deve diventare un senso comune, è un lavoro enorme, non passa per solo una forma educativa verso gli allenatori, non passa solo per studi sulla modificazione epigenetica,
10: passa per un lavoro comune.
8: Io credo fortemente, ci crediamo tanto, stiamo lavorando tanto insieme, che la creazione di questa rete rappresenti una forza, perché anch'essa ha una caratteristica in comune con lo sport, ovvero la fortissima motivazione di ciascuno di noi. Grazie.
1: Grazie, grazie anche a Francesca. Adesso è la volta del responsabile CONI, delle relazioni istituzionali, Alvio Lafacia, a te.
11: Buongiorno, grazie. Io ringrazio la senatrice Ronzulli per l'iniziativa, ringrazio il dottor Parano per l'invito, ovviamente anche a nome del presidente del CONI Bonfiglio. Telegrafico, ovviamente. È chiaro che è un problema culturale, un problema, sono d'accordo con quello che diceva la dottoressa Castagnola, la senatrice Ronzulli, Marco Tardelli, è un problema anche legato alle famiglie. Non c'è più, non vedo più l'onorevole ex ministro Spadafora, devo dire che perché volevo dare atto all'ex ministro Spadafora che, voglio dire, il mondo dello sport può operare sotto questo profilo anche dal punto di vista normativo. L'onorevole Spadafora, quando era ministro, ha adottato nell'ambito dei decreti delegati, il decreto 36-2021 e il decreto 39-2021, delle norme che sono importantissime per la tutela dei minori, per la lotta alla violenza, per la lotta alla discriminazione. Ha sostanzialmente in queste norme dato il là, perché il mondo dello sport, che per certi versi in alcuni casi è anche un po' chiuso, come dire, però ha dato il là a che il mondo dello sport aprisse un po', diciamo, gli occhi sotto certi profili, e quindi poi alla luce di quelle norme il Comitato Olimpico ha adottato un modello generale per tutte quante le federazioni, con riferimento appunto ai codici di condotta per la tutela dei minori, la lotta alle discriminazioni, agli abusi, alle violenze. Le federazioni hanno fatto molto, stanno facendo molto. È chiaro che molto c'è da fare e ovviamente è importante fare rete, e noi siamo a disposizione sotto questo profilo. Però voglio anche dire che un aspetto positivo, se positivo può essere insomma in questo contesto, lasciatemelo dire, è che le segnalazioni che i safeguarding officer insomma stanno ricevendo, le strutture federali stanno ricevendo in questi ultimi tempi di abusi, di segnalazioni, ci sono, il che significa che si sta verificando un cambiamento culturale all'interno di questo mondo, perché non c'è più paura di denunciare, ma insomma ci sono diverse segnalazioni, quindi il mondo dello sport è poi messo nelle condizioni evidentemente di assumere le determinazioni conseguenziali. Certo, ripeto, molto c'è da fare anche sotto il profilo della formazione, lo stiamo facendo, e quindi grazie a tutti, è importante fare rete, ovviamente siamo a disposizione su questo.
1: Grazie. Grazie ad Alvio Lafacia, responsabile relazioni istituzionali del CONI. Facciamo un ultimo giro di boa prima delle conclusioni della senatrice Ronzulli.
12: No, io sto andando via.
1: Lei sta andando via?
12: Sì.
1: Ok.
12: Poi ho fatto 10 minuti, ho rubato
1: sicuro?
12: Tempo tutti prima, certo.
1: Ci quindi vuole fare un saluto, lo fa da me quando ci saluta passando dal... Però ci farebbe piacere se partecipa anche lei alla consegna della maglia di Tardelli,
12: allora,
1: che viene autografata.
12: Sì,
1: venga anche
12: poi fate tutti
1: la presidente della Fondazione Gaia Masciotta. Venga, c'è una maglia per Marco Tardelli che viene firmata e donata alla Fondazione. La tiriamo fuori, eccola qui, questa è la maglia degli azzurri. Facciamo la firma e poi naturalmente questo è un momento storico, un momento celebrativo, è la maglia che viene donata alla Fondazione Gaia Masciotta, è la maglia che riproduce le emozioni del 1982 quando Marco siglò proprio il fatidico gol. Allora, dicevo, questo è il numero 14, un numero
12: Massimo,
1: che ha portato...
12: Massimo. Okay.
1: Perfetto, racconto semplicemente che è un numero molto fortunato per Marco, il 14, l'urlo di Tardelli che ha fatto il giro del mondo, era la finale del Santiago Bernabéu contro la Germania Ovest 3-1, apertura Rossi 2-0 di Marco Tardelli, 3-0 di Spillo Altobelli e poi la rete siglata per i tedeschi da Breitner, la rete della bandiera che consentì col famoso sorriso del presidente Pertini di portare a casa la terza Coppa del Mondo, quella targata 1982. Allora, Isid, è arrivato a questo punto, abbiamo salutato la senatrice Ronzulli che ci lascia, immagino, per problemi istituzionali, deve andare da qualche altra parte. Grazie per essere stata con noi, senatrice, e soprattutto per averci accolto in questa splendida sala. in memoria di tutti i caduti nella missione italiana all'estero, Sala Nassiria, grazie per essere stata con noi soprattutto. Adesso ci avviamo alle conclusioni, l'ultimo intervento, anche perché siamo fuori con l'accuso, sono le 14.07, quindi tra pochissimo dovremmo lasciare la sala, grazie anche a te Marco. Saluti di riso, faccio la telecronaca, no? Un po' come accade in Parlamento, quindi andiamo avanti, l'importante è non abbassare la guardia, stare sempre operativi, essere operativi soprattutto. Squisita senatrice, grazie di cuore. Arrivederla e buon lavoro soprattutto. Allora, Iside, abbiamo avuto diversi interventi, alcuni molto belli, alcuni toccanti. A te l'onore e il compito in qualche modo di fare una chiusa anche per quanto concerne i ringraziamenti.
13: Il ringraziamento che poc'anzi ho dimenticato è quello al nostro professore Enrico Parano. È veramente un orgoglio per me che oggi rappresento un'istituzione come quella di Roma Capitale, vedere come i centri di ricerca non sono solamente i centri di ricerca scientifici, ma in qualche modo sono il collettore di tutte le energie migliori del paese, e questo è il senso. E riprendo un po' quello che poi ha detto Papa Leone, che in questo momento sta diventando la persona più carismatica e si sta reimpegnando. Quindi oggi è una giornata importante che svilupperemo poi con incontri, come ci diceva il campione Tardelli, presso le istituzioni, e con l'argomento per cui, ad esempio, con i pediatri, con il CONI, ognuno tratterà un segmento importante per approfondire, perché è importante quando parliamo di bambini di non essere superficiali. E quindi, richiamando il Papa, io vi lascio con la sua bellissima frase che dice: dobbiamo assicurare a loro sicurezza e dignità, è una responsabilità personale e collettiva, quindi amiamoli e proteggiamoli. Grazie.
1: Grazie ad Iside, faccio mia la frase dello spot: insieme si può vincere. Buona vita a tutti. Grazie per la vostra presenza.
14: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Emanuela Valenti. La Camera ha aperto i lavori con la richiesta delle opposizioni di un'informativa del governo sulla RC Auto per poi passare all'esame del terzo decreto carburanti. Nel pomeriggio è stato approvato con 149 voti a favore e 95 contrari. Il provvedimento, che contiene un'ulteriore proroga del taglio delle accise, torna al Senato per la terza lettura, dopo che a Montecitorio la maggioranza ha modificato il testo stralciando quattro norme, tra cui quelle di telemarketing selvaggio. Il decreto va convertito in legge entro il 29 giugno. In Senato la discussione del disegno di legge sulla caccia. Dopo una sospensione per un mancato numero legale, l'esame della norma verrà ripreso domani alle 10 e si proseguirà con le votazioni degli emendamenti. Il testo modifica la precedente legge venatoria di inizio anni 90. È stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Nel pomeriggio poi si è svolto il question time con i ministri Tajani, Crosetto e Urso. Non ho preso alcun impegno a Washington, il ministro della difesa non ne prende, non lo prendono i governi, semmai i parlamenti. Così il ministro della difesa Crosetto al question time alla Camera in merito ad eventuali impegni presi durante il suo incontro a Washington con il segretario della guerra degli USA e sul PURL, l'iniziativa della NATO sull'acquisto congiunto di armi e sistemi di difesa statunitensi da destinare all'Ucraina. Il dialogo tra Libano e Israele, facilitato dagli Stati Uniti, deve proseguire, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La nostra attenzione resta altissima anche sul fronte libanese, ha proseguito. È essenziale che la tregua si consolidi e che la violenza cessi. Sono indispensabili il disarmo di Hezbollah, la fine dei bombardamenti israeliani sulle aree abitate dai civili e il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Passiamo al G7 in Francia, che adesso è verso la conclusione. La Premier Meloni rivendica il buon rapporto con gli Stati Uniti. G7 è compatto sull'Ucraina, dice la Premier, e sull'Iran assicura: noi siamo pronti a fare la nostra parte. Federica Ionta.
2: G7 compatto, cosa non scontata con Trump, rapporto immutato e più di un'occasione di confronto. Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato, dice Giorgia Meloni.
3: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale. Non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa.
2: L'accordo fra Stati Uniti e Iran ha dato il via a un vertice positivo per la Premier, che conferma l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento bisogna definire il quadro della missione.
3: Ci sono 60 giorni adesso di tempo, quindi non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai.
2: Domani a Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina e sul delegato. Giorgia Meloni non si sbilancia sul nome, ma anticipa potrebbe essere di un paese medio piccolo. Soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. Seguita la linea italiana, dice la Premier. La politica interna con futuro nazionale nell'incontro coi giornalisti non è aritmetica, non è alchimia. Per vincere bisogna governare bene.
1: E parliamo ancora del G7, cena finale a Versailles stasera, ma intanto il bilancio del vertice viene giudicato positivo anche da Donald Trump, che è tornato a soffermarsi sull'accordo con Teheran. La firma potrebbe essere anticipata ad oggi in forma digitale, secondo il sito Axios. Ascoltiamo Fabrizio Noli.
4: La cosa più importante è che un funzionario americano ha sottolineato che è stato firmato un memorandum d'intesa, ma entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, possono recedere prima della conclusione di un accordo vincolante. In particolare, poi, per quanto riguarda i dettagli, come giustamente tu sottolineavi, l'Iran ha annunciato che distruggerà le sue scorte di uranio arricchito, ha detto il funzionario. Se verrà raggiunto un accordo definitivo e gli iraniani si comporteranno bene, ha poi aggiunto, consentiremo l'allentamento delle sanzioni. Tuttavia, ha sottolineato come se non si raggiungerà un accordo, il presidente Trump non esiterà a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione. È stato poi diffuso appunto dalle autorità americane il testo del memorandum. Tra l'altro, nel documento gli Stati Uniti si impegnano a un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Iran che sarà autorizzato a vendere il petrolio dopo la firma del protocollo. Trump nella conferenza stampa finale a Evian del G7 ha toccato molti punti, ma soprattutto ha ribadito che lo stretto di Hormuz sarà aperto alla navigazione e soprattutto ha ribadito che l'Iran non avrà mai la bomba atomica. Ha rivolto a Netanyahu, quindi ha detto: questo è il rischio più grande per te, ma grazie all'intesa ad interim Israele non sarà annientato. Infine, non è escluso che grazie a questo accordo possa verificarsi in futuro in Iran un regime change, un cambio di regime.
1: La politica, il tema migranti al centro dei confronti tra i partiti insieme alla legge elettorale. Lucio Bondi.
5: Non più subire ma governare, Fratelli d'Italia riassume così la rivoluzione, parole di Nicola Procaccini sull'immigrazione irregolare.
6: Il problema non è più la ricollocazione in Europa, ma la gestione dell'immigrazione viene spostata fuori dai confini europei.
5: Anche in Europa cambia il vento, esulta il leghista Matteo Salvini, per Antonio Tajani l'Unione ci dà ragione. L'Azzurro conferma poi l'accordo sulla legge elettorale. Le preferenze non ci sono, spiega, ma non mi spaventano. Che FD vuole riproporre in aula. Dettagli per le opposizioni contrarie in toto all'impianto del testo pensato, dicono, per mantenere al potere il centrodestra. Per Nicola Fratoianni, AVS, il premio di maggioranza rimane incostituzionale. Chiara Braga, PD.
7: Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
5: Ci stanno ripensando, si dice certo Giuseppe Conte, perché hanno paura di Vannacci. I 5 Stelle contestano anche il regolamento rimpatri. È disumano e farà aumentare i costi, prevedono, mentre i centri in Albania con Tirana nell'Unione andranno chiusi.
1: Petrolio in calo sull'ottimismo per una possibile riapertura dello stretto di Hormuz. Il prezzo del greggio nei mesi di guerra non ha mai toccato i livelli temuti a inizio conflitto, ma sulla piena ripresa dei flussi restano molte incognite, e Francesca Campagnolo ha sentito l'analista Gian Claudio Torlizzi.
8: Chiaro che la ripartenza dei flussi sarà molto lenta e sarà legata a una scorta diretta da parte della marina americana. Poi bisognerà capire se una volta usciti dallo stretto gli armatori saranno disposti a rientrarvi una volta che hanno consegnato la merce.
9: La chiusura di Hormuz ha fatto sì che il petrolio trovasse altre rotte?
8: Sì, paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi hanno intrapreso e stanno intraprendendo investimenti importanti sulla rete infrastrutturale per bypassare Hormuz, e questo indica una bassa fiducia su un ripristino totale dei flussi.
9: Come mai i prezzi del greggio non hanno raggiunto i livelli che si temevano all'inizio del conflitto? Si è parlato anche di $200-300 al barile.
8: Per tre ragioni. Il primo, il rilascio delle scorte strategiche da parte degli Stati Uniti. Il secondo, per il lockdown energetico da parte della Cina. E tre, per la distruzione di domanda da parte dei paesi asiatici come Pakistan, come l'Indonesia, come l'India.
9: I prezzi secondo lei torneranno a livello pre-guerra?
8: Potrebbero tornare a livello pre-guerra, perché al momento siamo in una situazione di consumi peggiori. Questa fase, questo è l'elemento che sta spingendo al ribasso i prezzi.
1: Proprio una notizia di questo momento: almeno 11 navi iraniane hanno già attraversato le acque internazionali da quando gli Stati Uniti hanno revocato il proprio blocco navale, è quanto riporta la rete televisiva iraniana Press. E passiamo adesso all'intelligenza artificiale, che rappresenta in ampia misura un acceleratore per chi sia dotato di capitali e di risorse energetiche, di infrastrutture tecnologiche, dati e competenze avanzate. Il divario tra chi ne dispone e chi ne rimane escluso potrà ampliarsi, quanto ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo intervento in occasione del 19° simposio Cotec a Venezia. Ascoltiamo adesso un passaggio del suo intervento.
10: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
1: Era l'ultima notizia, quindi grazie a Marco Macia in regia. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7. Ancora buonasera da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

0: La vita non è un film.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
2: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le balene gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia

contenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: eccomi qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.

0: chi è?
1: Andò a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti,
1: sembravano buoni,
2: erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
1: ma cosa spiegava? La rava e la fava. Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
2: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
3: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

Stefan.

girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano, masticava sempre quel sapore amaro di un passato complicato. E mi sono innamorato, ma che sfigato, abbiamo sbagliato.

unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico pure di madre vedova.

quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

mi ritorna in mente 1984, in 60 minuti le canzoni più belle di un anno e naturalmente adesso gli eventi. Cerchiamo di ricordare cosa è accaduto in quell'anno. Tra gli eventi più importanti, a proposito di computer, era il 22 gennaio, veniva presentato dalla Apple il primo computer della serie Macintosh. Il 7 giugno a Padova, in un comizio per le elezioni europee, Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale. Moriva qualche giorno dopo uno dei personaggi più emblematici della politica italiana e del Partito Comunista Italiano. 23 dicembre dell'84, sul treno rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, esplodeva un ordigno mentre il convoglio transitava nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. La tragedia avviene in coincidenza del transito sul binario opposto di un altro convoglio. Nell'atto terroristico perdono la vita 15 passeggeri, i feriti furono centinaia. Film usciti, i più importanti, alcuni dei più importanti usciti quell'anno, nel 1984. Amadeus, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, C'era una volta in America, e poi ancora Star Trek, il terzo episodio della saga, Ghostbusters, la chiappa fantasmi. Moriva l'11 giugno Enrico Berlinguer, Richard Burton, l'attore, ci lasciava il 5 di agosto, ed anche un altro emblematico personaggio della politica internazionale, Indira Gandhi, moriva il 31 ottobre del 1984. Per quanto riguarda Sanremo, al primo posto di Sanremo quell'anno vincevano Albano e Romina con Ci sarà, al secondo posto Toto Cutugno Serenata e al terzo posto Christian con Cara. E quindi noi adesso andiamo ad ascoltare proprio 60 minuti dedicati alle canzoni che hanno accompagnato il 1984. Mi ritorna in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1984, in 60 minuti le canzoni più belle di un anno e naturalmente adesso gli eventi, cerchiamo di ricordare cosa è accaduto in quell'anno. Tra gli eventi più importanti, a proposito di computer, era il 22 gennaio, veniva presentato dalla Apple il primo computer della serie Macintosh. Il 7 giugno a Padova, in un comizio per le elezioni europee, Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, moriva qualche giorno dopo. È uno dei personaggi più emblematici della politica italiana e del Partito Comunista Italiano. 23 dicembre dell'84, sul treno rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, esplodeva un ordigno mentre il convoglio transitava nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. La tragedia avviene in coincidenza del transito sul binario opposto di un altro convoglio. Nell'atto terroristico perdono la vita 15 passeggeri, i feriti furono centinaia. Film usciti, i più importanti, alcuni dei più importanti usciti quell'anno, nel 1984. Amadeus, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, C'era una volta in America, e poi ancora Star Trek, il terzo episodio della saga, Ghostbusters, la chiappa fantasmi. Moriva l'11 giugno Enrico Berlinguer, Richard Burton, l'attore, ci lasciava il 5 di agosto, ed anche un altro emblematico personaggio della politica internazionale, Indira Gandhi, moriva il 31 ottobre del 1984. Per quanto riguarda Sanremo, al primo posto di Sanremo quell'anno vincevano Albano e Romina con Ci sarà, al secondo posto Toto Cutugno Serenata e al terzo posto Christian con Cara. E quindi noi adesso andiamo ad ascoltare proprio 60 minuti dedicati alle canzoni che hanno accompagnato il 1984. Mi ritorna in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

notte scura, notte chiara, notte finirai. Notte di bombardamenti, notte che non sai. E Nina ha pianto di paura in latteria, perduta nel rifugio sotto casa sua.